0: Desertificazione industriale estremamente avanzati e che ormai vanno avanti da oltre 15 anni, da quando è iniziata la crisi dell'elettrodomestico, dove ricollocarsi è pressoché impossibile, dove la stragrande maggioranza delle persone hanno quell'età per cui si è troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere appetibili e per ricollocarsi. Quindi a quelle persone le aspetta un futuro completamente incerto. Nella migliore delle ipotesi si ricollocheranno con un lavoro sicuramente precario e molto più povero. C'è da tenere conto che in quella fabbrica ci lavorano famiglie intere, nel senso sia la moglie che il marito, persone che vivono insieme, e abbiamo anche una platea di persone che lavorano lì che sono monoreddito, quindi è un disastro sociale in un territorio martoriato dalle crisi sociali, fatto da una multinazionale, non per una crisi di mercato, non perché c'è un aggravante rispetto ad una crisi che sicuramente è esistente, ma perché decidono di delocalizzare e al tempo stesso chiedono al governo di andare in Europa a mettere dei dazi per avere degli sconti sull'energia e di mettere dei dazi sui prodotti cinesi. Quindi si chiedono ulteriori soldi pubblici per licenziare 1500 persone dopo aver preso l'impegno che il piano industriale sarebbe stato ritirato e rivisto, ripresentano lo stesso.
1: Che una crisi industriale dettata da ragioni di convenienza economica. La politica e il ministero vi hanno seguito in questo? Qual è stato poi il loro atteggiamento nei tavoli che ci sono stati, soprattutto dopo l'annuncio di Electrolux?
0: Beh, fino a questo momento la politica ci ha seguito, ha fatto prendere alla multinazionale degli impegni, adesso la politica dovrà essere in grado di far rispettare quegli impegni alla multinazionale, quegli impegni presi, e di individuare le strategie appunto affinché le produzioni possano continuare in Italia e venga garantita la continuità produttiva per lo stabilimento di Cerro Tedesi. Sicuramente i prossimi tavoli tecnici che erano stati convocati noi li abbiamo sospesi, abbiamo ritenuto la discussione tecnica esaurita e abbiamo chiesto una discussione che ritorni in sede politica appunto con la presenza delle istituzioni, proprio per individuare le azioni che si possono fare, perché nel confronto solo con l'impresa non è possibile continuare la discussione, perché l'impresa non sente niente, dà la parola, poi la disattende, ripresenta lo stesso piano. Siamo andati a sviscerare i numeri degli esuberi e i numeri non portavano. Una volta ci mettono dentro i contratti a termine, nel montante complessivo degli organici, ma nel montante degli esuberi no. E questo è un giochino che viene fatto per abbassare in termini percentuali il numero degli esuberi, ma anche in termini assoluti. È stata una trattativa veramente irreale.
1: Eh sì. Il prossimo passo adesso qual è dunque?
0: Il prossimo passo è aspettare lunedì, i prossimi giorni, un calendario di convocazioni territoriali e ministeriali con la presenza del Ministero e dei presidenti di regione, quindi con la presenza della politica, e nel frattempo sono state proclamate 8 ore di sciopero, che anche a seconda di quando saranno convocati questi tavoli e vedranno le iniziative svolgersi in un modo piuttosto che in un altro, quindi uno sciopero di gruppo di 8 ore.
1: Uno sciopero di gruppo di 8 ore in attesa appunto di quegli altri appuntamenti. Tornando alla politica brevemente, sta parlando Giorgia Meloni, adesso la ascoltiamo, e le crisi industriali sono il grande assente, la risoluzione di molte crisi industriali, il grande assente dei suoi 1413 giorni di governo, quindi se a questo tavolo il ministero deve costringere Electrolux a tornare sui suoi passi, è solo questa l'unica via?
0: Sì, esattamente. Poi c'è anche da tenere in considerazione che noi sul territorio abbiamo anche la crisi della Beko, dove si pensava che una soluzione fosse stata trovata, ma che a distanza di un anno e mezzo viene fuori che anche quella multinazionale lì non rispetta gli accordi. Quindi, nonostante un impegno preso, un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, un esubero che si è già consumato perché le persone sono uscite, si continua a fare una valanga di cassa integrazione e quindi ci sono altri esuberi. E anche per questo motivo qui, martedì ci sarà lo sciopero dei lavoratori della Beko.
1: Anche la Beko, sì. Pierpaolo Pullini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buono sciopero, ci teniamo in contatto sicuramente.
0: Grazie a voi e ci sentiamo presto. Grazie.
1: Pierpaolo Pullini, referente della FIOM per il distretto di Fabriano, sta parlando. Allora Giorgia Meloni, il suo comizio è iniziato, ascoltiamo qualche passaggio.
2: Scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini. Perché l'unico giudizio che conta è quello degli italiani. E qualsiasi sia questo giudizio, è sempre quello giusto. Per quello che ci riguarda, te voglio bene. Per quello che ci riguarda posso dire che ce la stiamo mettendo tutta, che siamo in pace con la nostra coscienza e lo dico nonostante sappiate che io sia il più, diciamo, severo giudice di me stesso. So benissimo che su alcune materie la discontinuità che gli italiani chiedevano ancora non si vede come dovrebbe, su altre le risposte non arrivano velocemente come dovrebbero, o forse non bastano. Non pensate mai che a noi manchi la volontà politica o il coraggio. Non lo pensate mai.
1: Vabbè, però qualcosa sta ammettendo Giorgia Meloni, che non tutto è andato come immaginava in questi 4 anni e passa di governo, ma non molla, dice lei, non mollare, gli dicono dalla platea, ti vogliamo bene, addirittura risponde qualcuno e lei replica, ti voglio bene anch'io. Così Giorgia Meloni sta celebrando i suoi 1413 giorni alla guida di Palazzo Chigi. Lì c'è la nostra Anna Bredice, la sentirete tra poco nel giornale radio di Popolare Network, sono già pronti lì alle postazioni Omar Cagnello e gli altri colleghi della redazione.
2: Di coraggio.
1: Vi lascio allora al GR Pop Sera, torna più tardi.

0: Tre minuti dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto da Mattia Guastafierro. Seconda parte di Pop Sera dopo il GR e Metro Regione, ultima mezz'ora di punto e aggiornamento sulle notizie con voi. Allora, tra poco torniamo a Bari per capire meglio quello che ha detto Giorgia Meloni nel comizio con cui ha celebrato il governo più longevo della storia della Repubblica. Il suo discorso è finito proprio pochi istanti fa. In questa Bari scenografica, nel porto di Bari, della città pugliese, col sole addirittura che tramontava di fronte a lei sul mare. Come ci raccontava la nostra inviata Anna Bredice. Però prima di andare a capire meglio cosa ha detto Meloni, torniamo sulla vicenda relativa ad Autistici Inventati, il collettivo tecnologico italiano inserito nella lista dei gruppi estremisti dal governo statunitense e perciò soggetto a sanzioni. Torniamo a parlare di questo perché ieri a questi nostri microfoni abbiamo discusso del documento di decine di accademici italiani che si sono spesi a sostegno di autistici. Abbiamo ospitato uno di loro, abbiamo parlato con lui anche delle conseguenze bancarie che la misura ha prodotto qui in Italia. Perché, come sapete, Autistici è correntista di Banca Etica dal 2018, ma a seguito della decisione americana la banca è stata costretta in via cautelativa a elevare il profilo di rischio e a sospendere temporaneamente l'operatività del conto corrente di Autistici Inventati, il conto da cui passano le donazioni, cioè l'unica forma di finanziamento del collettivo tecnologico. Una decisione di fatto obbligata per Banca Etica per non incorrere in sanzioni secondarie che rischierebbero seriamente di mettere a repentaglio l'operatività di tutti gli altri 130.000 clienti e soci di Banca Etica, tra cui, lo sapete, ci sono tantissime ONG che vedrebbero così messa a rischio la loro disponibilità economica e finanziaria. Abbiamo ovviamente citato questa condizione, la posizione di Banca Etica che di fatto ha le mani legate in questa situazione, però ai nostri microfoni l'ospite del mondo accademico che avevamo in onda ha comunque voluto lanciare un appello rivolgendosi alla stessa Banca Etica alla luce della sua storia, della visione di finanza etica che da sempre l'ha contraddistinta, un appello per trovare in tutti i modi una strada, anche con un po' di coraggio, diceva, per far sì che questa realtà, quella di Autistici Inventati, e la sua idea, l'idea di un'infrastruttura digitale libera e indipendente, non finisca qui. Allora, stasera noi siamo contenti di ospitare Banca Etica ai nostri microfoni. Saluto il nostro ospite che è Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica. Benvenuto, Dugini.
1: Buonasera Mattia.
0: Buonasera, grazie.
1: Grazie per questo invito.
0: Grazie a voi, ovviamente. Dugini, allora, innanzitutto ricostruiamo la vicenda. È corretto quello che dicevo in questa presentazione sui motivi che vi hanno spinto ad agire in quel modo sul conto di Autistici Inventati? Quali sono i rischi?
1: Sì, assolutamente corretto. La nostra banca, come tutte le banche, è collegata a banche dati e quindi abbiamo ricevuto un alert di segnalazione, diciamo, dell'inserimento di questa associazione, di questa organizzazione che lavora con noi dal 2018 in un rapporto di assoluta regolarità da tutti i punti di vista, per l'inserimento appunto nelle liste. Da un contatto successivo la stessa associazione ci ha confermato di essere stata designata all'interno delle liste OFAC del Dipartimento di Stato americano. Rispetto alle sanzioni secondarie, quello che lei diceva è corretto, non c'è nessun atto amministrativo diretto nei confronti di banche europee che non adottino il blocco di un conto corrente. Questo per precisione e per precisazione anche giuridica, però c'è un rischio concreto, tangibile, appunto, che le sanzioni secondarie di fatto estromettano una banca dai circuiti internazionali, nei fatti, provocando un isolamento finanziario praticamente globale.
0: Ecco, sì, quindi ci faccia capire proprio questo aspetto, perché nonostante appunto sia la decisione di un paese straniero, gli Stati Uniti, ad aver emesso questo provvedimento, un paese a cui una banca italiana non è vincolata, però comunque non potevate fare altrimenti per via di quelle sanzioni secondarie e del circuito a cui fate riferimento, che è americano.
1: Guardi, una banca europea che mantenga il conto aperto a un'organizzazione inserita nelle liste OFAC rischia appunto le cosiddette sanzioni secondarie. In che cosa consistono? In misure punitive imposte dagli Stati Uniti contro banche e istituzioni finanziarie non americane che effettuano transazioni o attività significative con soggetti inserite nelle liste del blocco. Quindi materialmente le banche europee rischiano di essere estromesse da circuiti come Visa e Mastercard e da tutta l'operatività in dollari che consiste molto nell'attività estera di ciascuna banca. Nel caso nostro l'assistenza alle ONG che lei stesso citava è garantita spesso appunto da transazioni di tipo internazionale in valuta, per cui il rischio era elevato. Aggiungo una cosa, si è parlato molto in questi giorni anche sugli organi di stampa della sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante i consumatori, sentenza dell'11 di giugno scorso, come di un potenziale paracadute nei confronti di provvedimenti di questo tipo che arrivano da un'autorità oltreoceano. In realtà, per completezza, quella sentenza della Corte di Giustizia appunto prendeva le mosse da un evento accaduto a un cittadino sloveno e riguarda i consumatori, ovvero le persone fisiche e non le imprese e organizzazioni. Ma la seconda considerazione, anche più rilevante a nostro giudizio, perché le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato c'è l'OFAC, da cui possono scaturire sanzioni secondarie che nei fatti possono determinare l'isolamento finanziario di una banca dai circuiti internazionali, come dicevamo prima, determinandone nei fatti la chiusura. Dall'altro l'Unione Europea, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre un paracadute, uno scudo operativo credibile a questo livello di pressione americana.
0: Una vera alternativa.
1: Sì.
0: Ecco, quindi insomma si capisce come di fatto avete le mani legate in questa situazione e avete agito per tutelare gli altri vostri correntisti, tra cui ci sono decine e decine di ONG che appunto si sarebbero trovati di fronte a una situazione sicuramente molto difficile nel caso in cui fossero scattate delle sanzioni secondarie. Però quello che le chiedo, Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, questo comunque non crea però un precedente anche per questi altri vostri correntisti? Cioè, voi avete agito sì per tutelarli, però una decisione simile, arbitraria, degli Stati Uniti potrebbe mettere potenzialmente a rischio tanti altri vostri soci che utilizzano i vostri servizi in futuro e quindi in qualche modo qualcosa a cui guardare.
1: Assolutamente sì, siamo di fronte a un paradosso giuridico. Noi abbiamo fatto, ahimè, esperienza con un'altra vicenda che è finita agli onori delle cronache un anno fa, per l'istanza presentata dalla dottoressa Francesca Albanese alla nostra banca per l'apertura di un conto corrente e negata per le stesse ragioni. Noi fin dall'anno scorso ci siamo attivati per un'attività tesa a sollecitare le istituzioni europee su questo punto affinché, come dire, venga esercitata un'attività di tutela dei diritti di cittadinanza dei cittadini europei, delle organizzazioni e delle imprese europee. L'abbiamo fatto tramite la Federazione Europea delle Banche Alternative, lo abbiamo fatto tramite lettere ai parlamentari, tramite lettere al governo italiano e più recentemente anche per questa vicenda di Autistici Inventati. Abbiamo fatto ricorso all'Associazione Bancaria Italiana, ad Assopopolari, associazione che rappresenta le banche popolari e cooperative a cui noi stessi aderiamo, e anche al MEF, affinché a qualche titolo una vicenda di questo tipo in qualche maniera insegni e solleciti un protagonismo politico che fino ad oggi l'Unione Europea non ha avuto nei confronti degli Stati Uniti, generando appunto un paradosso che è difficilmente risolvibile da una banca in solitario.
0: Venga presa in considerazione, c'è anche un'interrogazione di alcuni europarlamentari alla Commissione Europea, quella di Brando Benifei del PD, in questo senso, ma le risposte che sono arrivate da queste varie istituzioni a cui voi vi siete rivolti per trovare una soluzione, visto che da soli non potete cercare strade alternative, qual è?
1: Ma guardi, Diciamo, l'interlocuzione con ABI e con Assopopolari è tuttora vivace e collaborativa anche in questi giorni su questa vicenda nello specifico. Dalle istituzioni europee non sono arrivate risposte di nessun tipo e siamo di fronte veramente a un assoluto paradosso che trova origini in dimensioni globali nella mancanza di un protagonismo politico dell'Unione Europea, che nel nostro giudizio è veramente fuori luogo e soprattutto genera appunto, come dire, una difformità di trattamento rispetto ai cittadini globali. Quindi è un tema che assolutamente sosteniamo. La banca ha preso un posizionamento politico netto proprio per stigmatizzare questo genere di provvedimenti, perché oggi come oggi il sistema finanziario digitale globale è interconnesso e dominato da operatori statunitensi. Le banche e la clientela non hanno difesa nel caso in cui arrivino sanzioni abnormi. E quindi il rischio è lo stesso per qualsiasi banca e opporsi al momento significa mettere in pericolo l'intera
0: Tutti gli
1: propria
0: altri, ma
1: clientela.
0: c'è una strada percorribile che liberi da questa dipendenza finanziaria così stretta con gli Stati Uniti, con i loro circuiti ed eviti situazioni simili in futuro? C'è una filosofia, anche una visione che possa portare a questo? Adesso sappiamo, no, che è difficile immaginare un percorso, soprattutto se da parte delle istituzioni a cui voi vi siete rivolti non sono arrivate risposte. Ma se lei dovesse in qualche modo immaginarla, quale risposta darebbe?
1: Guardi, allora, il tema è complesso, nel senso che i circuiti come Visa e Mastercard, che sono circuiti americani, con gli stessi bancomat, non è plausibile che in tempi brevi si realizzino infrastrutture di tipo alternativo, tra l'altro costosissime, promosse da altri soggetti. Lo dico in maniera trasparente, spero onesta. Quindi la prospettiva di euro digitale è una prospettiva che comunque va seguita con attenzione, perché potenzialmente potrebbe sancire un certo livello di autonomia finalmente delle istituzioni finanziarie di carattere europeo e dei cittadini. Però questa è una prospettiva comunque non esattamente dietro l'angolo, come sapete, e allo stato moderno non basterebbe. Quindi noi crediamo fermamente nella possibilità e nella necessità da parte delle istituzioni europee di intraprendere un percorso politico nei confronti degli Stati Uniti teso a evitare paradossi di questo tipo.
0: Si può pensare, immaginare, appellarsi soltanto a una moral suasion e una trattativa diplomatica, o comunque pressioni tra stati in questo senso e tra istituzioni finanziarie. Riccardo Duggini, io però le faccio anche la domanda che in qualche modo poneva ieri sera il nostro ospite, chiedeva anche un po' più di coraggio il nostro ospite, che era uno dei rappresentanti degli accademici che hanno firmato quel documento per Autistici Inventati, un po' più di coraggio alla luce anche della storia, della visione di finanza etica che da sempre vi contraddistingue. C'era qualche margine in più?
1: Guardi, io non credo francamente si tratti di una questione di coraggio. Io vorrei chiarire che le sanzioni secondarie non sono quantificabili in un importo da pagare, perché se fosse così, una banca come la nostra si farebbe i conti in tasca e verificherebbe se se lo può permettere o non se lo può permettere. In realtà è il tema del rischio. Allora, io non voglio tornare sull'esperienza dei 27 anni di questa banca. Ognuno si può fare un'idea precisa consultando anche soltanto il sito, i soggetti che noi finanziamo da 27 anni, su quello che ha fatto questa banca. Cito soltanto a titolo esemplificativo il credito fatto a Yabasta in Chiapas per acquistare turbine per la dotazione di acqua alle comunità del Chiapas, a Mediterranea, più recentemente a ICS Trieste per la prima assistenza su chi proviene dalla rotta balcanica, eccetera, eccetera, eccetera. Non voglio fare apologia di banca etica, perché ne parleremo per una giornata intera e non basterebbe. Una banca, naturalmente, che pure ha i suoi limiti e le sue contraddizioni. Dico semplicemente che oggi qualcuno ci chiede un gesto di carattere simbolico, cioè di fare un gesto di eroismo tutto sommato isolato. Non si tratta di stabilire se vogliamo pagare 1 milione di euro di sanzioni o non le vogliamo pagare, si tratta di esercitare la responsabilità dei 130.000 correntisti che a noi affidano denaro e di tutti i soggetti che noi assistiamo per far arrivare denaro, tra l'altro, in aree ad alto rischio di riciclaggio in tutto il mondo, perché le ONG lavorano in queste aree e noi le assistiamo ormai da 27 anni.
0: Certo.
1: Quindi si tratta di assumere provvedimenti che siano proporzionali a un rischio che oggi è tangibile, esiste. Peraltro ci sono dei precedenti in Europa, c'è un'altra banca alternativa che è stata costretta nel febbraio scorso a chiudere il conto a un'organizzazione che si occupa di mutualismo di base per le stesse ragioni. Quindi il dibattito, a mio giudizio, è corretto, è una dialettica che deve stimolare anche noi a continuare a pensare a delle soluzioni. Al tempo stesso, noi abbiamo la necessità assoluta di non sentirsi isolati. Faccio un appello alla coesione, perché anche recenti eventi nella storia degli ultimi 20-25 anni, penso alla storia di Genova 2001, insegnano che poi tante istanze si sono frammentate nel momento in cui si sono introdotti elementi di grande conflitto. Io credo che questo sia veramente il momento della grande coesione anche nelle reti che si occupano della tutela dei diritti collettivi, per fare un'azione comune anche insieme a Banca Etica, e non si tirerà indietro per le stesse ragioni che dicevo prima, a un posizionamento politico netto che
0: Chiaro.
1: È espresso in questi giorni sugli organi di stampa.
0: Sì, un appello alla coesione è più che mai fondamentale in questo senso, e noi Riccardo Gini la ringraziamo per essere intervenuto a questi microfoni, era necessario e anche giusto per sentire la vostra posizione, sperando che qualcosa si sblocchi, che davvero per Autistici Inventati il futuro possa essere diverso da questo presente, che rischia di far finire questa esperienza fondamentale per tutti quanti noi. Noi davvero la ringraziamo, Riccardo Dugini, grazie per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica.
2: A te che son

0: Qualche minuto di Rino Gaetano a Popsera. Lo mandiamo in onda per strapparlo alla propaganda politica. Da anni la destra tenta di appropriarsi del cantautore crotonese, nonostante le proteste dei familiari.
1: Disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana.
0: Lo ha fatto poco fa anche Giorgia Meloni, aprendo con "Ma il cielo è sempre più blu" il suo comizio a Bari.
1: Partono tutti in centro.
0: Quello per celebrare il governo più longevo della Repubblica, il suo.
2: Mi regalate un'emozione grande, perché in realtà nessuno di voi qui stasera ci è venuto per una data. Diciamoci la verità. Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo. Siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri. Di avere da voi ancora, dopo 1413 giorni, un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo.
0: Così l'inizio del discorso di Giorgia Meloni al porto di Bari, in mezzo a questa scenografia studiatissima di fronte al mare, col sole che tramontava, come ci ha raccontato molto bene la nostra inviata Anna Bredice, che se lo hai ascoltato tutto. Anna, ciao!
3: Esattamente, sì, sentite ancora Rino Gaetano in sottofondo.
0: Mannaggia, sta cosa non la posso sopportare, sai, io che sono un grande fan.
3: Nemmeno io. È così proprio, se ne sono appropriati da tempo, nonostante appunto, come dicevi tu, la famiglia sia contraria, però insomma ha aperto e chiuso il comizio di Meloni Rino Gaetano.
0: Va così. Come
3: sentite, qui siamo ancora qui tutti, perché è appena finito, adesso ci sono tutti i giovani, diciamo, del partito, Gioventù Nazionale, che sono sul palco per fare le fotografie, salutare. Qui ormai è buio, le luminarie, quelle famose di cui vi ho parlato, sono tutte accese adesso per accompagnare proprio il Meloni fuori da questo terminal delle navi crociere, insieme ai ministri, ben pochi devo dire, ne ho visti veramente pochi di ministri qui oggi, per non parlare appunto degli altri, Salvini e Tajani, che sono collegati con due collegamenti veramente faticosissimi, non si riusciva a seguire il loro
0: discorso. Stato lo show di Giorgia Meloni, dunque.
3: È stato lo show, uno show che ci riporta indietro, Mattia, cioè il tema è quello, sì. Ci riporta indietro di 4 anni, perché è un comizio da campagna elettorale, ma la campagna elettorale di una persona sembra che è stata fino a ieri all'opposizione, e che prende di mira ancora la sinistra, con la differenza, appunto, con un'altra differenza, che appunto ha alle spalle 4 anni di governo, e che le opposizioni adesso sono due, perché c'è il centrosinistra, ha citato più volte Conte, come sempre fa lei, anche per creare...
0: Sì, più Conte che Schlein, lei cita, certo.
3: Esatto, sì, esatto, per creare ulteriore zizzania, diciamo, nella sinistra. Però l'opposizione è anche quella di Vannacci, che lei non ha citato, pensando che così di potersela cavare, però insomma si sente che c'è un po' un dente avvelenato e parecchio contro di lui, perché dice: chi ci vuole ostacolare non ha capito con chi ha a che fare. E poi ancora, chi vuole allearsi adesso con le sue idee dopo 1413 giorni deve ancora, insomma, fare il suo cammino, no? E questo è, naturalmente, senza citarlo, è riferito a lui, che forse è il problema più importante, più che appunto l'opposizione della sinistra, che in realtà lei vive costantemente come fosse lei all'opposizione, quindi quello che non ha fatto la sinistra, ma la sinistra è all'opposizione da 4 anni, quindi ha elencato tutti i temi, diciamo, che appunto ha conseguito appunto con tutto quello che sappiamo, sì, tra i posti di lavoro, e quindi sappiamo quello che c'è sotto, ma anche diciamo tutto quello che ancora non è riuscita ad affrontare. Lo faremo, ma appunto è lì a Palazzo Chigi da 4 anni, quindi bisognerebbe chiedere perché non l'ha fatto finora. Ha cominciato, appunto, ha citato i salari, dobbiamo lavorarci. Le liste di attesa è colpa della sinistra, perché non l'hanno fatto e non le hanno ridotte in tutti gli anni di governo. Adesso l'Europa ci ascolta, adesso appunto la stabilità, che non doveva essere un valore in sé, ancora stamattina lo diceva, invece è la parola citata nel suo comizio oggi, ed è grazie a questa stabilità che lei dice adesso in Europa ci ascolta, no? Come fosse questo il valore. Ecco, tutto un insieme di tante cose, di tanti punti che lei dovrà continuare, vuole...
0: Che servono per lanciare di nuovo la sua campagna elettorale.
3: La sua campagna elettorale, esatto. Una campagna elettorale sua, a lei ancora a Palazzo Chigi, con un centrodestra, dice che è forte, però un centrodestra che sappiamo che è arrivato a questo punto invece in maniera un po' scricchiola. Lei stessa dice: ho navigato spesso nella colla,
0: ecco,
3: però insomma c'è.
0: Questo è interessante, Anna. Abbiamo ancora un minuto, infatti ti volevo proprio chiedere di questo, sono contento che tu l'hai citato. Ha detto queste parole: ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai, non intendo farlo adesso. A me sembra anche che voglia riferirsi, come al solito, a qualcuno che ha provato anche da dentro continuamente a ostacolarla. Ricordiamo tutte le volte che lei ha evocato complotti e manine varie. Sembra sempre questo il copione.
3: Sì, certo. Beh, lei vive da vittima, cioè il suo ruolo è quello proprio di essere vittima del sistema, no? I suoi comizi sono quelli, c'è la sinistra che l'attacca e così via. Io ci ho visto anche nel nuotate nella colla, ci ho visto anche il referendum sulla giustizia che ne è uscita, sì, proprio sconfitta. Ecco, quindi anche quello è stato un momento molto molto complicato. Quindi insomma, e lei però oggi rivendica di essere il governo più duraturo, ecco, di tutti.
0: Proprio per concludere, forse ci aspettavamo qualche coniglio dal cilindro, non è stato così, mi pare, no?
3: No, perché chiaramente è proprio vola basso, diciamo, possiamo dire, perché anche sulla benzina, che è il problema principale in questi giorni. Cioè, adesso si va avanti ancora con le accise per ancora fino ancora qualche giorno, ma lei oggi ha detto: cercheremo di ridurre, di dare, aiutare le fasce più deboli. Cioè, è questo. Cioè, sulle tasse non ha detto nulla di nuovo. Cioè, il problema è che c'è una finanziaria da fare, che è l'ultima prima del voto, un voto che non si sa nemmeno quando sarà, se in primavera oppure in autunno. Quindi da quel punto di vista non ha potuto fare grandi promesse dal punto di vista fiscale.
0: Decisamente, no. Sembra questa un po' la cifra di questi ultimi suoi mesi di avventura politica alla guida di Palazzo Chigi, che chissà poi se continuerà come lei vorrebbe. Anna Bredice, siamo arrivati proprio alla fine.
3: Io siamo sì, alla fine con Battisti,
0: ecco l'altro grande furto della destra al cantautorato italiano. Anna Bredice, grazie per questo tuo collegamento, grazie davvero. Ciao, Anna Bredice, sentirete ancora nel giornale radio delle 22:30 l'analisi finale su quanto detto da Meloni oggi a Bari nel suo comizio. Chiudiamo allora con Rino Gaetano, il nostro Rino Gaetano, non quello di Giorgia Meloni. TTTT Pop Sera chiude questa stagione estiva di Pop Sera, perché era l'ultima puntata. Da settimana prossima, da lunedì, torna il palinsesto regolare, ci sarà l'Orizzonte nel pomeriggio a tenervi aggiornati sulle notizie dall'Italia e dal mondo. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, buona serata e buon weekend, ciao.

Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Quali i dischi che ha comprato? Io sono Pier Giorgio Pardo e questa è Discoteca d'Autore, documentario letterario musicale prodotto da Radio Popolare. Siamo giunti all'ultimo appuntamento di questa stagione e vorremmo fare un piccolo recap degli episodi precedenti di questo cammino. Magari potrebbe andarvi di ascoltarli o riascoltarli, e in questo caso potete trovarli sul sito della radio alla voce collezioni o sulle consuete piattaforme di streaming. Durante i primi 5 episodi ci siamo occupati della musica e dei silenzi di Dino Buzzati. Poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker, poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso e indimenticabile anche per la sua passione nei confronti della musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Con la ripresa abbiamo invece viaggiato tra le fiabe e le cronache di Italo Calvino, poi siamo stati derubati sorridenti di quelli che rubano qualcosa al ladro insieme a Pierpaolo Pasolini, e per 2 episodi abbiamo conosciuto gli americani di Fernanda Pivano, i suoi passi da vera pioniera, da cercatrice d'oro, di un oro che sì era fatto di parole, ma di parole fittamente intrecciate alla musica. Ed è un americano anche lo scrittore di cui ci occupiamo oggi. È un modo, per quanto ci riguarda, di chiudere in bellezza, nel senso che, sempre per quanto ci riguarda, siamo al cospetto di uno dei più grandi talenti di scrittura di sempre. Stiamo parlando di David Foster Wallace, il classico genio di cui si dice che un tragico destino ce l'ha portato via troppo presto, ma senza retorica è caso proprio di ripronunciare ancora una volta questa formula, tanto lo facciamo con sincerità. Wallace è un autore per certi versi ancora molto misterioso, difficile da indagare, che quindi sarà oggetto di studio per tanto tempo ancora. Noi nel nostro piccolo ci limiteremo a ricostruire accenni alla sua discoteca, di cui la sua opera è abbastanza disseminata, tanto disseminata che quello che noi ci proponiamo di fare non è una ricognizione puntuale, ma una sorta di reportage del viaggio che abbiamo fatto all'interno dei suoi libri, alla ricerca proprio degli spunti per dare un'occhiata ai suoi scaffali, così come in qualche modo ci ha dato lui stesso la possibilità di fare nei suoi

Wallace era del 1962, quindi boomer per un pelo. Se fosse nato un 4-5 anni prima, avrebbe corso il rischio di appartenere a quella categoria di giornalisti, al limite anche di appassionati di musica che tendono a rapportare tutta la musica passata, presente e futura alla loro generazione, perché avevano dai 16 ai 20 anni quando sono usciti i Ramones. Odiano la prima metà degli anni 70, salvo che non sia passata attraverso un garage, meglio ancora se c'è rimasta. Odiano tutto ciò che è uscito dopo il 2000 e quello che rimane, il bello della vita musicalmente parlando, bivacca nelle loro tasche e te lo spiegano. Ecco, David Foster Wallace è esattamente il contrario di questo. Non spiega niente, racconta e il resto devi farlo tu. L'unica volta che parli di spiegazione della musica lo fa intenzionalmente a partire dal titolo e lo fa proprio per ribaltare la situazione. Il titolo è Il rap spiegato ai bianchi, intanto perché il rap viene spiegato ai bianchi e poi perché si chiama proprio Signifying Rapper. Non solo l'opera con il suo titolo originale, che dunque ha dentro il termine spiegazione ma sino a un certo punto, ma soprattutto quello è il titolo di una canzone di Scully D, che aiuta Foster Wallace a far capire la sua intenzione non di spiegare ma di rendere significante, di far vivere i presupposti e anche una sua crescita, una sua epica nella mente e nel cuore di chi non c'era. Signifying Rapper è anche la poetica del sample, della citazione musicale che è ricollocata all'interno di questo nuovo mondo che comunque David Foster Wallace ti fa abitare come nuovo, come sequenza di cose, di fatti nuovi che si succedono uno dopo l'altro. Il sample, dicevamo, la musica che c'era in questo nuovo mondo assume un significato diverso e Wallace si emoziona e fa emozionare anche noi. È così. Signifying Rapper è anche un modo per riascoltare Kashmir delle Zeppelin e vedere che cosa in mano a quella cultura americana fosse diventato. Yeah, what's up?

0: Get your ass my motherfucking self.
1: Una delle categorie che Foster Wallace fa saltare tutto sommato è quella che suddivide il mondo in underground e mainstream. Personalmente mi piace pensare a Foster Wallace come quel luogo del pensiero occidentale in cui le categorie proprio saltano, e saltano proprio per un sovrappiù di intelligenza, di comprensione, di coesistenza nello stesso sguardo del dentro e del fuori, del conscio e dell'inconscio, del reale e dell'immaginario, del passato e del presente, di ciò che l'autore ha vissuto e ciò che sta narrando. Ho sempre avuto la sensazione che bisognasse seguirlo per trovare tutto. E quindi nelle sue pagine c'è tantissima musica, proprio perché c'è tantissima vita, e non sempre questa musica ha un titolo, e poi non sempre, quando è in sottofondo, è secondaria, e quando si parla della musica nella specie ha un ruolo primario. In Signifying Rapper, per esempio, il bisogno principale è quello di descrivere la società che ha espresso il rap. Quando la musica è in secondo piano, in sottofondo, è proprio lì che bisogna raddrizzare le antenne e fare diventare la memoria della propria musica una sorta di percezione, di porta percettiva, perché magari c'è un significato in più, Signifying Rapper, che passa attraverso le note che Wallace richiama alla mente. Un esempio che forse potrebbe essere sorprendente da un certo punto di vista a proposito di musica e apertura mentale è una scena musicale che abbiamo catturato da Forza Simba, che è una ricostruzione di fatto esilarante di una corsa alle primarie avvenuta nel 2000 di John McCain, un deputato repubblicano di quei tempi che poi sarebbe stato battuto anche da Obama alle elezioni presidenziali, quelle vere, ma qui viene battuto anche alle primarie repubblicane e le perde con Bush. Up Simba, Forza Simba, è contenuto in una raccolta di saggi di Foster Wallace, che è un vasto campionario di civiltà americana moderna, e si chiama Considerare la costa. In questo caso il protagonista del racconto, saggio, reportage, come vogliamo considerarlo, Up Simba, è il classico personaggio che Foster Wallace odia, sì, ma come si può odiare un caso umano, ecco. E lo racconta con molto divertimento. Dunque, McCain è un reduce dalla guerra del Vietnam, ferito e catturato dai nordvietnamiti, poi senatore per il Partito Repubblicano in Arizona, di cui Foster Wallace segue la fase finale della campagna elettorale. L'ironia metacognitiva dell'autore su un tipo così si scatena e passa anche attraverso la musica. Siamo a bordo del van con cui il candidato va in giro per l'America a catturare consensi e si sente. Sentono dei suoni, si sente della musica proprio. Anzi, il personaggio che ci consente meglio di tutto di capire cosa pensi Foster Wallace di McCain, dei repubblicani, della stampa musicale, degli elettori, è l'autista. E scrive: Jay, autista ufficiale del Fufa One, così si chiama il van, oltre che uno dei due passeggeri fissi sprovvisti di cellulare quando deve chiamare uno degli altri autisti, cosa che accade spesso perché Jay, come lui stesso il primo ad ammettere, è un po' debole quanto a capacità di navigazione, usa il grosso Nokia grigio di Travis, si porta dietro una valigetta piena di CD e durante i lunghi viaggi se li ascolta su un Sony Discman con un paio di grosse cuffie imbottite da studio di registrazioni, che forse è illegale, ma rifiuta di rilasciare dichiarazioni ufficiali a Rolling Stone sul tipo di musica che ascolta. Piccola parentesi, la citazione di Rolling Stone è dovuta al fatto che era scritto per Rolling Stone il pezzo originariamente. Continua Wallace, lo stesso John McCain si dice prediliga i classici degli anni 60 e che sia quantomeno in grado di tollerare Fatboy Slim, autentico sintomo di apertura mentale. E quindi dobbiamo pensare che David Foster Wallace amasse Fatboy Slim? Questo non lo possiamo ricavare. Sicuramente però se lo cita gli riconosce uno status, cioè lo considera degno della parte luminosa del gioco ironico dalla sua parte nel tirare scemo il vecchio repubblicano perdente per vocazione, cattivo sì, ma meno di Bush. Appurato questo, vediamo di quale disco di Fatboy Slim si tratterà. Allora, la ricostruzione ironica della campagna era uscita su Rolling Stone nell'aprile del 2000, quindi sicuramente per allora Foster Wallace aveva avuto più di un anno e mezzo di tempi tra Terà. Allora, la ricostruzione ironica della campagna era uscita su Rolling Stone nell'aprile del 2000, quindi sicuramente per allora Foster Wallace

0: The Gutter and Stars? No, perché è uscito qualche mese dopo la pubblicazione dell'articolo. Quindi, non sapendo quanto Foster Wallace amasse Fatboy Slim, non sappiamo se avrà comprato il disco, magari glielo avranno mandato. Ma su You Come a Long Way Baby, nessun dubbio.
1: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

Altre importanti indicazioni che possiamo trovare in Considera l'Aragosta sono non tanto nel racconto dedicato alla radio, cioè il commentatore, host, perché lì la musica ha un ruolo più centrale e dunque meno in luce. Perché è questo proprio il paradosso di Foster Wallace, quello di illuminare sempre di più i margini delle scene, o potremmo dire note a margine della scrittura, le note a margine di cui è così prodigo Foster Wallace, una delle sue cose caratterizzanti. Ecco, in queste note a margine, in questi tagli reconditi della realtà, c'è sempre questo desiderio di rivelare i paradossi, le sorprese, i particolari passibili di caricarsi di significato della parte non illuminata della scena. Quindi le cose più interessanti sulla musica le troviamo in un altro racconto, forse il più tagliente e riuscito di tutto il lotto, che è Il figlio grosso e rosso. È di nuovo un racconto reportage ambientato nella kermesse degli Oscar del cinema porno americano, organizzata dalla Adult Video News, che è una rivista specializzata in video porno. La sensazione che ci investe è che l'industria del porno sia una sorta di metafora. Una metafora proprio della società americana, sulla quale Wallace non ha uno sguardo che possiamo giudicare moraleggiante, nel senso classico soprattutto del termine. Come se Wallace misurasse questa industria porno metafora della vita in unità di misura di dolore. Quindi la società ti accetta al prezzo della tua infelicità e quindi anche l'industria porno ti richiede la medesima abnegazione perché tu possa diventare una sua star. Significativamente, infatti, è proprio qui che il futuro suicida Foster Wallace parla di suicidio. Lo fa con la grazia imperturbabile di chissà. 1995, all'età di 34 anni, l'attore porno Carl Jammer si è suicidato. Nell'arco degli ultimi 10 anni, le attrici Shona Grant, Nancy Kelly, Alex Jordan e Savannah si sono suicidate. Savannah e Jordan avevano ricevuto il premio AVN per la miglior attrice esordiente, rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Savannah si è suicidata dopo

essere rimasta lievemente sfigurata in un incidente automobilistico, Alex Jordan è famosa per aver indirizzato l'ultima lettera al suo canarino. Nel 1997 l'operatore e attore Israel Gonzalez si è suicidato nel magazzino di un'azienda porno. Poi l'autore rimarca come un'associazione benefica che tenta di alleviare le condizioni di questa industria porno metafora di noi tutti abbia collezionato dei flop colossali. E infine completa il quadro. Oltre al dolore e all'indifferenza, il terzo elemento, e siamo nel 1998 quando scrive, quindi c'è della profezia in quello che Wallace scrive, il terzo elemento rappresentativo è la tecnologia, anzi l'industria di comunicazione intorno alla tecnologia, e dice: gli AVN Awards annuali sono sempre programmati in modo da coincidere con l'International Consumer Electronics Show, ma la parte di gran lunga più popolare del CES, questo l'acronimo, con un'affluenza totale che va ben oltre le 100.000 persone l'anno, è la cosiddetta mostra del software per adulti. E a questo punto capiamo che Wallace vuole darci un messaggio attraverso la musica. La prima visione d'insieme che ci dà è a livello musicale, infatti scrive: il modo migliore per descrivere l'atmosfera acustica del CES 98 è: immaginate che l'apocalisse abbia preso le sembianze di un cocktail party. Cioè, quindi è un panorama uditivo quello a cui assistiamo. Irrompe persino da un altoparlante una voce tonante che magnifica la pornografia in nome del free speech, quasi 30 anni prima dell'era Trump e delle crociate contro il woke. E la voce tuona: votate contro il controllo governativo della vostra vita privata, votate contro la censura, solo voi, il popolo, potrete mantenere integro l'ideale americano. Ecco, tutto questo rutilare di specchi riflettenti fra realtà e finzione è il momento della premiazione della pornostar Donna Loren. E in che cosa consiste la sua performance? Una canzone. Sale sul palco per cantare una composizione originale che si chiama Psycho Magnet, che Wallace descrive come una ballata hard rock sull'essere una pornostar e venire continuamente pedinata e molestata da gnocchi malati di mente. Ecco, quindi cosa vediamo? Vediamo una persona che trasforma la propria esperienza nella rappresentazione mediatica di se stessa. E la reference vocale dichiarata di tutta la scena è quella della, così la descrive Wallace, gatta morta Alanis Morissette. Il gioco ironico è sottile. Alanis aveva vinto i Grammy nel 96, dove aveva cantato You Are No, una canzone autobiografica rispetto alle vicende del personaggio che in quel momento rappresentava Alanis in America. Quindi non era un racconto di verità, ma un racconto di illusione di verità, un po' anticipatore di quello che fa adesso Taylor Swift, per intenderci. Lei non è più uscita, ma l'impatto sulle prime fu enorme. Dunque, anche Foster Wallace, evidentemente, ne fu suggestionato.

Nel suo racconto Il pianeta Trillafon, Foster Wallace chiama la sua depressione la cosa brutta e la descrive in questo modo. Cos'è in sostanza la cosa brutta? Tutto in voi è nauseato e paradossale, e siccome l'unica conoscenza che si ha del mondo intero passa attraverso le varie parti del corpo, tipo gli organi sensoriali, la mente, eccetera, e siccome queste parti hanno una nausea da morire, il mondo intero che voi percepite, conoscete, abitate, vi arriva filtrato da questa brutta nausea e diventa brutto. Vi ha fatto ammalare in modo da non permettervi di guarire. E voi cominciate a pensare a questa situazione veramente atroce e vi dite: mannaggia, come cavolo è riuscita la cosa brutta a fare questo? Ci pensate su, ci pensate davvero bene, perché è nel vostro interesse. E poi tutt'a un tratto avete come un'intuizione: la cosa brutta riesce a farvi questo perché voi siete la cosa brutta. Ecco, c'è un elemento fortemente simbolico nella letteratura di Wallace che spiega molto bene il suo rapporto con la depressione, e questo elemento è l'acqua. C'è un suo racconto che si chiama Questa è l'acqua, in cui sostanzialmente qua diventa una metafora del fatto che se tu riesci a percepirla, allora sei vivo, cioè esisti, ci sei, sei tu. Ed è un concetto riecheggiato nel pianeta Trillafon. Scrive Wallace: se l'acqua non ha superficie, almeno per te, e qualunque direzione prendi trovi soltanto altra acqua, niente aria fresca né libertà di movimento, solo restrizioni e soffocamento e niente luce, allora la cosa brutta è di nuovo te. La sensazione della depressione quindi è quella di confondersi con l'acqua, diventare qualcosa di liquido, ed è proprio così che inizia il racconto La ragazza coi capelli strani, dove scrive Wallace: Jim Fitz aveva sognato che se ieri sera non vedeva un concerto sarebbe diventata una qualche specie di liquido, perciò ieri sera io e i miei amici Mr. Wonderful, Big e Jim Fitz siamo andati a vedere Keith Jarrett che suonava un concerto per pianoforte all'auditorium di Irvine.

Nella ragazza coi capelli strani, la musica è sicuramente una metafora esistenziale per non perderti nella realtà circostante, per non liquefarti, devi percepire il mezzo nel quale ti muovi. Allora puoi essere una ragazza o un ragazzo punk ad un concerto di jazz. Infatti il protagonista offre a Jim Fitz e ai suoi amici punk i biglietti da $120 per il concerto in auditorium di Keith Jarrett perché Jim Fitz possa evitare di liquefarsi. Oppure puoi essere un giovane borghese maschio bianco suprematista che guarda il concerto jazz di un artista di colore e ci porta i suoi amici punk. Sono differenze, sono mezzi di contrasto, sono esistere. L'autore descrive le sensazioni provate al concerto da uno dei ragazzi in modo molto preciso. Caccio si intendeva parecchio di molti altri generi di musica a parte il punk. Pensava che Keith Jarrett fosse un artista nero di grande talento. Ha dichiarato che solo un genio avrebbe potuto sedersi sulla sua panchetta di fronte a migliaia di spettatori lontani e cominciare a suonare qualunque cavolo di melodia gli stesse svolazzando dentro la testa con la pettinatura afro. Caccio ha sostenuto che per Keith Jarrett ci sono miliardi di questi motivetti che lui suona e in seguito si è detto meravigliato del fatto che Keith Jarrett non solo suonava queste musichette con abilità, ma le metteva anche insieme in maniere originali e interessanti, improvvisatamente, così che ciascuno dei suoi concerti al piano era diverso da tutti gli altri. Il modo in cui le piccole melodie si legavano veniva strutturato dal subconscio di Keith Jarrett, ha dichiarato Caccio, quindi i suoi concerti erano lineari. L'esibizione al piano di Keith Jarrett era una linea invece di un cerchio composto e rotondo.

Sia il protagonista sia gli amici punk hanno tutti assunto LSD, sostanza alla quale il protagonista a un certo punto del racconto si dichiara immune, cioè dice che può assumerla senza causare alcun effetto. Quindi un'altra differenza tra lui e gli altri, un'altra percezione di contrasto, quindi anche un'occasione di esistere, di definirsi come persona-personaggio. Tutto questo funziona sino a un certo punto. Poco prima del finale del racconto succede infatti il colpo di scena. Finisce la prima parte del concerto, che è divisa in due tempi, e il protagonista si ritrova con i suoi amici punk nell'atrio dell'auditorium. A quel punto l'LSD comincia a far effetto anche su di lui. La situazione precipita, la musica e la sua assenza diventano una metafora del fatto che quando la musica cessa si perdono anche i confini tra il soggetto e la realtà. Potenza dell'attrito, che qui è data proprio dalla potenza del concerto di Keith Jarrett, l'improvvisazione per piano solo più nota nella storia del jazz e dintorni, The Conk Concert e il relativo doppio album Live che ne fu tratto, nascevano anche loro da una libertà negli obblighi, da un errore. Il pianoforte era sbagliato, era diverso da quello che Keith Jarrett aveva richiesto per la sua esibizione a Colonia. Il pianista stava proprio per mollare tutto e andarsene col pubblico già in sala, lo hanno bloccato che aveva già il motore della macchina acceso. Quindi immaginare il pianoforte come il mezzo di contrasto che ha fatto nascere l'assolutezza di quella musica ci dà la misura dell'affinità che Foster Wallace poteva sentire con un pianista come quello che concepiva l'esecuzione come un viaggio dal niente al niente, ma sperimentando nel frattempo l'assoluto. La tragedia accade quando il contrasto diventa, da frizione benefica, da libertà negli obblighi, come dicevamo, un blocco vero e proprio, una negazione della vita. E c'è quasi un parallelismo di destini. La voracità di Keith Jarrett, presa alle spalle dal doppio ictus che ha sottratto la fantasia alle mani che la esprimevano, rispecchia il bisogno di sentirsi vivo, vivo anche nella pagina, spezzato dal suicidio, dalla cosa brutta. Nella vita di Foster Wallace, un giorno di settembre, il 12, nel 2008, si muore anche di troppa vita. Nel suo ultimo romanzo uscito postumo e forse incompiuto, cioè Il Re Pallido, c'è una sorta di autobiografia musicale che però sembra proprio essere quella dell'adolescente medio americano e probabilmente sarà stata anche quella di Foster Wallace. Cita Kiss, Rio Speedwagon, Cheap Trick, Styx, Jethro Tull, Rush, Deep Purple e ovviamente i carissimi Pink Floyd, e poi ritorna ai ragazzi di colore che giravano per la città con i radioni, che sono gli antesignani di quelli che poi descriverà nel rap spiegato ai bianchi. Però una cosa molto interessante è che c'è a un certo punto un salto temporale, cioè l'autore parla di sé che scrive e dice: adesso sono in questa stanza, l'ombra del piede ruota sulla parete orientale, non si capisce che è un piede perché è deformato dall'angolazione del sole dietro l'insegna, sono seduto in posizione retta su una poltrona verde scuro che ha una bruciatura di sigaretta sul bracciolo destro, la bruciatura di sigaretta è nera e descrive un cerchio imperfetto. Il brano che sto ascoltando è The Big Ship da Another Green World di Brian Eno. Sulla copertina ci sono le sagome colorate di alcune figure dentro una cornice bianca. The Big Ship, tra l'altro, è stata associata direttamente a Wallace anche nella scena conclusiva di The End of the Tour, che è il film tratto dalle conversazioni di David Lipsky, un giornalista di Rolling Stones, con Wallace durante il tour promozionale del romanzo Infinite Jest.

nella esplosione di tempi, personaggi, suoni, fatti, invenzioni, dialoghi, che è quel capolavoro di Infinite Jest, c'è ampio spazio per la musica. Sono citati tantissimi artisti, i REM, i Pearl Jam, che anzi vengono derubricati a retrofuturo, immaginati come prossima archeologia musicale. C'è Tito Puente, c'è Philip Glass, ci sono i Beatles, eccetera eccetera. Ma c'è una scena molto divertente che vi leggo, che riguarda Linda McCartney, e succede quando viene messo sul piatto, anzi no, nel lettore CD, un vecchio disco di McCartney e Wings, il McCartney storico dei Beatles, che era stato preso e remixato, chiudendo ogni pista delle canzoni eccetto le piste in cui la povera signora Linda McCartney cantava nel coro e suonava il tamburello. La povera signora Linda McCartney proprio non sapeva cantare, e sentire la sua tremula vocina stonata estratta dall'arrangiamento elegante di quel commerciale suono multipista e pompata fino a farla diventare un assolo era per Gatley un'esperienza indicibilmente deprimente. La voce di lei sembrava così persa mentre cercava di nascondersi e seppellirsi sotto le voci delle coriste professioniste. Povera Linda. Ma la cosa forse più divertente è il rapporto di odio-amore che Foster Wallace ha con i Grateful Dead, e con il modo in cui ne descrive i fan. I Grateful Dead sono comunque gli artisti più citati a livello numerico in Infinite Jest. C'è un punto in cui descrive il tipico deadhead, cioè il tipico fan dei Grateful. Dice: a volte si ritrovava con e qualche altro fedele dei Dead, gente che ora viaggia con bastone e bombola di ossigeno, per scambiarsi cianfrusaglie e souvenir storici tipo occhi di tigre e panciotti a disegni cashmere e pantaloni patchwork e lava lamps e bandane e sfere al plasma e poster a luce nera di disegni geometrici involuti, e discutevano su quale concerto e quale bootleg dei Dead fosse il migliore di tutti i tempi nei vari aspetti, e insomma si divertivano come matti. In fondo anche Foster Wallace portava il bandana, no? Ed è con questa nota di autoironia e di ironia ci diciamo a risentirci. Era Discoteca d'Autore.

앞에 잊어 잊어야 아 세워 라피메레

fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis della Croix, Francis della Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: State ascoltando Radio Popolare.

0: aeroplani che costano 3 miliardi, ma io non li spendo di jet, io li spendo per fare una bella vita. 3 miliardi io li spendo per fare una bella vita e non per fare la guerra.
1: Snark Festival, il grande cinema documentario internazionale in lingua originale, da giovedì 10 a domenica 13 settembre a Bergamo, Cineteatro L'Ottagono. Proiezioni, incontri e ingresso gratuito. Guarda il programma su essivivono.com.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
2: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.

questo momento, più o meno qualche secondo dopo le 7, questa è la conduzione musicale che vi terrà compagnia fino alle 8.30, come tutti i sabati. Sapete che c'è questo cambio di orario dal lunedì al venerdì al sabato. Io sono Francesco Tragni, vi terrò appunto compagnia fino alle 8.30, insieme con musica, notizie, qualche chiacchiera e i vostri messaggi, che potranno arrivare al 331-621-4013. E ovviamente anche poi le notizie del giornale radio, che arriveranno comunque a partire dalle 7.30. Allora, questi giorni abbiamo anche chiacchierato insieme agli ascoltatori per sapere qual è la sveglia preferita, se canzoni un pochino più energiche, canzoni molto tranquille con cui svegliarsi appunto il mattino. Forse la maggior parte degli ascoltatori ha scelto un po' un mix tra le due cose, cioè canzoni che magari iniziano in modo molto calmo e tranquillo per dare quel senso di sveglia al mattino, quella coccola in più, insomma, prima di buttarsi giù dal letto, e poi progressivamente magari aumentare di intensità. A me è venuta in mente questa canzone che provo a proporvi.

50 anni fa, ovvero sul finire del 1976, usciva questo Wind and Wuthering dei Genesis, che conteneva Blood on the Rooftop, che è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, il titolo del disco si ispirava ovviamente a Cime Tempestose di Emily Bronte e a tutti gli effetti è l'ultimo disco di Steve, contenente Steve Hackett, il chitarrista della band, che si sente decisamente, si sente soprattutto negli arpeggi iniziali di questo brano, che lo rende forse appunto una delle canzoni abbastanza ascoltabili, per così dire, al mattino appena sveglio, secondo appunto il sondaggio che abbiamo fatto con gli ascoltatori qualche giorno fa, insomma. Poi tra l'altro un disco che conteneva tantissimo materiale tra virgolette di scarto, che è stato poi utilizzato sia per un EP, Spot the Pigeon dei Genesis stessi, che poi per Please Don't Touch, che è l'album di Steve Hackett, che poi appunto se ne andò e fece carriera solista. Allora, prima di dare un'occhiata ai giornali, come facciamo di solito all'inizio della nostra conduzione, vi propongo una canzone di qualche anno dopo, che è un'altra canzone secondo me particolarmente dolce e bella da sentire al mattino appena svegli. Poi ditemi voi se la scelta è azzeccata oppure no. È una canzone tratta dall'album Titanic di Francesco De Gregori, e ormai si parla del 1982, però è proprio la canzone di apertura di quel disco, quindi forse uno dei brani meno battuti del cantautore romano. Si chiama Belli Capelli.

Beh, se qualcuno ci scrive al 3316214013 per dire sì, dai, tutto sommato bene, belli capelli, però qualcuno dice qualche botta di energia non ci sarebbe male, tra poco provvediamo. Prima però diamo un'occhiata ai principali titoli che troverete sui quotidiani oggi, che poi troverete anche nella rassegna stampa a partire dalle 8.45. Oggi c'è Itaca in quanto sabato. Meloni, record senza riforme, il titolone direi di tutti i principali quotidiani che riguarda il record del governo. Ovviamente i giornali della destra si fermano al record, i giornali gli altri giornali sono un pochino più cautelativi nell'indicare appunto che non ci sono state riforme, che si è preoccupata soltanto di rimanere lì dove era e di non fare molto di più. Una riforma anti-ribaltoni, il virgolettato di Corriere, Meloni, nuova legge elettorale per dare stabilità. Ne abbiamo parlato tanto qui a Radio Popolare nei giorni scorsi di questo possibile nuova legge elettorale. E poi Vannacci che Cernobbio, con una frase che ovviamente lo identifica subito: accuse, me ne frego, i suoi raduno nazista. E poi Val di Tara, c'è un'intervista su Repubblica: più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo, si parla degli aumenti della benzina. Ancora sul femminicidio scioccante, ve ne abbiamo parlato anche da questi microfoni ieri mattina, la donna a Firenze buttata dal cavalcavia dopo essere stata rapita e chiusa nel bagagliaio della sua macchina. Ci sono altri articoli appunto sui vari giornali, tipo il fatto che è stato mandato l'ex prima di buttarsi anche lui dal cavalcavia, ha mandato un sms alla madre con scritto: tua figlia Lorena è morta. E vabbè, insomma, trovate ovviamente tutti i dettagli sui quotidiani di quest'oggi. Ma noi ci concentriamo adesso sulla famosa botta di energia che chiedeva prima l'ascoltatore, in questo caso il fulminante debutto di una band chiamata Asia, e questa canzone si chiama Heat of the Moment.

Ho sempre considerato questo brano un po' una tamarrata, perché comunque è un po' come gli Europe qualche anno prima, secondo me, con questi chitarroni molto anni 80. Però insomma è una canzone che secondo me la mattina, dai, è carina da ascoltare. E poi soprattutto ha una storia particolare, perché allora è stata scritta come ultima canzone di questo disco d'esordio Heat of the Moment, il brano appunto che stiamo ascoltando, e l'album si chiama invece come il gruppo Asia. Ma appunto poi i discografici la videro, come dire, hanno avuto l'occhio lungo e hanno deciso di metterla come singolo, quindi di fatto poi ha avuto il successo che aveva, anche perché che ha avuto anche perché era stato il primo singolo di questa band, che è diventato poi l'unico di fatto così, che ha avuto questo hype incredibile. Poi è stata utilizzata anche per telefilm, mi viene in mente Supernatural, una serie televisiva che appunto è diventato un tormentone nella terza stagione di questo telefilm. Allora, c'è poi un altro tormentone che purtroppo non positivissimo, però insomma tutti i giorni, almeno questa settimana, ho provato a recuperare dalle pagine interne di Repubblica gli articoli di Tonia Mastrobuoni, che è l'inviata in Sassonia per Repubblica, che racconta un po' quello che sta per succedere, appunto le elezioni, tutto quello che gira intorno a questo fenomeno dell'AfD al 40%, e l'articolo di oggi puntuale racconta, fa un po' un identikit di chi sta dietro questo 40%, quindi chi vota questo partito, e il titolo è Maschi bianchi arrabbiati, l'identikit dei tedeschi ammaliati dall'ultradestra. E poi nell'articolo c'è un video in cui Sigmund, quindi il leader, è in un campo di grano con la figlia che ha i capelli raccolti in una treccia, un'iconografia che ricorda quella dei vecchi regimi stalinisti, ma soprattutto la Germania di Hitler. È l'utopia dell'uomo nuovo, sintetizza la politologa dell'Università di Kiel ed esperti di estremisti di destra. È un video che strizza anche l'occhio alle comunità Volksschicht che infestano le campagne tedesche. Lì le donne portano le trecce e le gonne lunghe. E poi una mascolinizzazione demografica, come la chiama il sociologo Stephen Mau in un libro illuminante su Germania Est e Ovest, che ha anche conseguenze politiche, che rafforza gli umori antidemocratici, razzisti e di destra. Una disparità tra uomini e donne, insomma, che crea l'angry white man pronto a votare l'AfD. Quindi, di fatto, non è poi, credo, un identikit così diverso dal MAGA americano, e forse, aggiungo io, anche dai vannacciani nostrani. E comunque adesso vi propongo invece un brano italiano, si chiama Bianca Mare, una delle cantautrici che così sta emergendo. Questa canzone uscita lo scorso anno si chiama Camurria.

Camorria, questa era Bianca Mare, che è il nome d'arte di Floriana Poma. Vabbè, si capisce da come canta che è siciliana, in particolare nata a Erice, Trapani. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori che si sono messi in contatto anche via Telegram, SMS e WhatsApp al 331-621-403. Saluto Francesco, che se non sbaglio è in viaggio verso la Val Seriana. Poi Claudio che dice: grazie per la bellissima trasmissione di ieri sera, fa riferimento a Senza Parole che è andato in onda ieri sera, e dice: mi sono svegliato ascoltando il vinile di Impressioni di Settembre, pensavo che con questo terribile cambiamento climatico un brano del genere oggi forse sarebbe impossibile da scrivere, dato che la bruma o la nebbia sono rare da incontrare nelle nostre campagne. Sì, soprattutto in settembre ormai effettivamente è così. E io vado sempre un po' a caccia di buone notizie, e oggi secondo me le buone notizie arrivano da inaugurazioni. Pagina 19 di Repubblica, la biblioteca high tech, ci spostiamo a Torino dove il futuro è fatto di carta. Torino aprirà a novembre, sarà lo spazio più innovativo d'Europa, scaffali bassi e sale per allattare, primo obiettivo è superare i divari. Vi leggo l'incipit di questo articolo di Maurizio Crosetti su Repubblica, appunto. Nel paradiso dei lettori si entra attraverso un roseto e forse si penserà di essere davvero sul punto di incontrare Dante e Virgilio. È la gioia assoluta del bibliomane, la beatitudine in riva al Po e tra le pagine, vabbè, e quindi sarà la biblioteca più innovativa d'Europa, con la sala lettura più grande, un luogo dove i libri si prenderanno in prestito con un microchip, in realtà a Milano aggiungo io si può già fare, e si riconsegneranno in automatico. Li si vedrà scorrere allegramente su nastro come valigia all'aeroporto. Inaugurazione a novembre, fine lettura mai. È il più importante progetto culturale della città, dice il sindaco Stefano Lorusso. E poi ancora: ma che senso ha oggi nell'era degli schermi e dei social una biblioteca? Forse questo. Tavoli e sedie, poltrone, divani e divanetti, puff, tappeti, scanner, prime edizioni manga, Omero, comics, Saramago, lampade, postazioni per navigare e silenzio, viva Dio. E poi un altro articolo che secondo me è abbastanza, speculare da questo punto di vista, e nel senso che si parla sempre di costruzioni nuove che in qualche modo innovano. Si svela la scuola media ecologica, qua siamo a Milano in via Catone. Scuola media ecologica e polivalente, palestra e biblioteca hanno ingressi indipendenti per essere usati dal quartiere, e costata circa 12 milioni di euro, la scuola è stata progettata da MM come edificio Nearly Zero Energy Building, alta efficienza energetica, basso impatto ambientale, fotovoltaico, pozzi geotermici e pompe di calore permettono di riscaldare e raffrescare gli ambienti, quindi in questo caso non servirà neanche il condizionatore. Se volete saperne di più trovate informazioni a pagina 3 sempre di Repubblica, ma nelle pagine milanesi. E chiudiamo questo spazio con un brano molto morbido, si chiama Little Flower dei Bilobac.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno Popolare Network, le notizie delle 7.30.
11: Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Così Giorgia Meloni, nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Ieri sera dal palco di Bari la premier ha definito la stabilità come la sua prima riforma. Ha parlato poi di anni non fortunati, intendendo la situazione in Medio Oriente, in Ucraina e i prezzi sempre più alti, ma nessuna menzione di Donald Trump o delle sue scelte di politica estera. Meloni ha anche difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il Partito Democratico, ha detto.
10: La Russia ignora il cessate il fuoco chiesto da Zelensky per i negoziati. Almeno 4 persone sono state uccise in un attacco a Kamianske, 5 i feriti. Presa di mira anche la capitale Kiev. Il presidente ucraino aveva annunciato uno stop temporaneo ai raid in occasione della visita dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. I due inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno a Putin e a Zelensky una proposta per porre fine alla guerra.
11: Gli attacchi israeliani nel sud del Libano meridionale della serata di ieri hanno causato almeno 3 morti e 23 feriti. Lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Gli attacchi hanno colpito 5 località nelle regioni di Tiro e Nabatie, ma anche la zona di Beqa, più ad est. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Tahir, che l'esercito israeliano ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa.
10: In Yemen i combattimenti nella zona di Taiz, iniziati giovedì, hanno costretto quasi 2000 famiglie a lasciare le proprie case. Gli scontri tra forze governative e ribelli Houthi sono scoppiati con un'offensiva di terra, accompagnata da attacchi missilistici e con droni, organizzata dagli Houthi. Almeno 81 persone sono morte tra i due schieramenti, tra cui alti comandanti delle milizie. I bombardamenti lungo le linee del fronte nel governatorato di Taiz hanno svuotato interi campi profughi. Le organizzazioni umanitarie avvertono che i soccorsi sono complessi, le reti di comunicazione sono infatti interrotte e le scorte di emergenza quasi esaurite.
11: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di Mercatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente.
10: La protezione civile del comune di Milano ha installato barriere nel Naviglio Grande per fermare l'avanzata di una macchia di gasolio. L'assessore alla cura del territorio Granelli ha spiegato che le quantità sono grandi. Per fermare l'onda inquinante, le barriere sono state posizionate anche a Robecco e Gaggiano. Sembra che lo sversamento sia avvenuto mentre si realizzavano alcuni lavori alla rete fognaria a Magenta.
11: Gli europei di pallavolo femminile, dopo aver dominato nella fase a gironi e anche negli ottavi contro la Bulgaria, la nazionale italiana guidata da Julio Velasco ha avuto la meglio anche contro la Svezia nel quarto di finale finito 3-7-1. Oggi l'Italia è a Istanbul per giocare la semifinale contro la Polonia. Fino ad ora le azzurre hanno perso solo un totale di 2 set su tutte le partite giocate.
10: Chiudiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo. L'anticiclone porterà cieli sereni e temperature in aumento. Questa sesta ondata di calore durerà almeno fino a mercoledì, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 35 o i 36 gradi su tutta la penisola. Le 7:34 minuti, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano con il giornale radio delle 8:30.
9: Popolare Network.

0: spendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Io non mi sento, ecco, adesso mi sento, scusate. Intanto buongiorno, dicevo, a tutti quanti, sono le 7.38, questa è l'apertura musicale che vi terrà compagnia fino alle 8.30. Buongiorno a Francesco Tragni, a chi si fosse svegliato da poco, appunto, magari sabato si dorme un po' di più, e diamine, sono 7.40, quindi ci sta. E questi erano gli Spandau Ballet al loro disco di esordio, 1981, quello che poi è diventato uno dei loro più grandi successi, To Cut a Long Story Short, il loro primo singolo. Poi in realtà in Italia esplosero con Through the Barricades qualche anno dopo, questo era 1981, quel disco arrivò nell'85. Questo forse un po' più New Wave che quella che poi era l'etichetta che gli era stata affibbiata, che era New Romantic, però comunque insomma un bel disco da scoprire o da riscoprire. Prima di leggere un articolo del Corriere di Repubblica, pagina 1, le pagine milanesi, che riguarda i cervelli in fuga, perché si parla tantissimo di questo argomento, insomma, magari non specificamente per la città di Milano, però c'è questo articolo che dice che i cervelli milanesi in fuga sono stati oltre 100.000, cioè 100.000 persone vivono all'estero. C'è una parte di Milano, dice l'articolo, che vive oltre confine. Sono 118.000 i milanesi iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero del comune. Una comunità cresciuta, e questo è un numero che fa impressione, del 48,2% rispetto agli 80.000 circa registrata nel 2016. A guidare questa crescita sono le fasce giovanili, quella tra i 18 e i 40 anni, raccoglie circa 41.000 persone e registra un aumento del 68%, quindi due terzi in più rispetto a 10 anni fa. Il punto centrale di questo flusso riguarda ragazzi tra 25 e 34 anni, salito dell'81,5% dal 2016, e poi il resto adulti tra i 41 e i 64 anni, che costituiscono un altro terzo degli espatriati. Poi appunto questo articolo si sofferma anche su alcune interviste, questo è un virgolettato di un laureato in filosofia che se n'è andato, dice: le possibilità in Italia erano più limitate, in Belgio posso fare ricerca. E poi un lavoratore a Dublino dice: sono attaccato al mio paese ma penso alle chance future. E insomma, per chi invece rimane a casa in questo senso, anche non soltanto territorialmente ma proprio fisicamente a casa, gli dedichiamo questa canzone di un po' di anni fa, del 2002, si chiama Casalingo, e lui è Bugo.

Tra pochissimo è arrivato il momento di scaldare i vostri ditini, perché comunque è arrivato il momento del sondaggio e lo lancio adesso alle ormai 7:44, insomma direi che ci siamo. E insomma, abbiamo parlato nei giorni scorsi di cose che vi siete portati via da quest'estate, quindi chi parlava di una canzone, di un concerto, di un'immagine, la spiaggia particolarmente pulita, qualcuno diceva particolarmente vuota, le temperature in alcuni posti fuori dall'Italia o anche in Italia. Insomma, oggi è arrivato il momento di lasciare alle spalle quello che ormai è passato e pensare invece al nuovo anno, almeno anno scolastico, anno lavorativo, che per qualcuno è già partito, per qualcuno magari partirà la settimana prossima. E vi chiedo a questo punto se avete dei buoni propositi che vi volete portare avanti in questi mesi. Vabbè, dai più ovvi, quindi magari qualcuno dice ho preso troppo peso e voglio diminuire, voglio smettere di fumare, voglio diminuire i dolci. Ecco, magari anche altre cose che invece avete deciso di intraprendere in questo finale di 2026. Di solito è una cosa che si fa a gennaio, ma insomma anche al ritorno dalle vacanze uno può pensare a una cosa del genere. Quindi se volete raccontarmi i vostri buoni propositi per questo settembre appena iniziato, potete farlo scrivendo al 331-621-4013, SMS, Telegram e ovviamente WhatsApp, oppure se volete c'è la mail diretta @popolarenetwork.it con cui potete interagire con noi.

brano a due voci, The Bell and Sebastian, Stuart Murdoch e Stevie Jackson, che ci riporta indietro al 2000, si chiama The Model, appunto, Bell and Sebastian, qui a Radio Pop alle 7.49. Parleremo tra pochissimo dei vostri buoni propositi che ci state scrivendo copiosi al 331-621-4013. Ovviamente vi dico anche il mio, non so se dirvelo adesso, ve lo dico dopo, dai, prima ascoltiamo i vostri. Ma ci sono vari filoni, quelli che si occupano del proprio benessere fisico, palestra, camminare, eccetera, e chi magari di occuparsi di più di altre persone. Ma adesso non volevo spoilerare, vi volevo leggere, però ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale 10 buoni propositi per l'anno nuovo, un po' diversi dal solito, e devo dire che quelli che mi ha suggerito sono piuttosto bizzarri, che vanno da imparare a dire no in una lingua inventata, diventare un fantasma professionista, testare la gravità degli oggetti quotidiani, questo non mi dispiace, quindi vedere come cadono sostanzialmente, salutare una pianta ogni mattina, mi piace meno, camminare all'indietro nei corridoi di casa mi sembra poco sensato, creare un archivio di coincidenze insignificanti, beh, questo lo faccio tutti i giorni. Io invece, dice, per esempio, annotare ogni volta che l'orologio segna un orario simmetrico o che incontri qualcuno con le stesse scarpe. Cavoli, qua mi sta dicendo che sono quindi una persona che fa archivi di coincidenze insignificanti. Io per esempio con le targhe, questo gioco lo faccio spessissimo, di capire, notare se ci sono assonanze tra le targhe o targhe che ricordano parole realmente esistenti. E poi questo è l'ultimo che vi leggo: mangiare solo cibo di un unico colore per un giorno. Vabbè, lasciamo stare e leggiamo i vostri tra pochissimo, che forse è meglio, va. Ma prima vi faccio ascoltare, vi faccio un piccolo regalino andando indietro nel tempo e probabilmente nella memoria di molti di voi.

Vabbè, direi che l'avete riconosciuta in tanti. È la sigla della Freccia Nera, che era uno sceneggiato del 1968, quindi ha un po' di anni. E io non c'ero, ancora per molti anni, non c'ero, però diciamo che mi è rimasta questa canzone, che poi in tempi recenti sono riuscito a scoprire che cosa faceva. Forse avevo anche 45 giri, adesso non ricordo. Comunque, la caratteristica era che la musica era di un maestro delle colonne sonore, ovvero Ritz Ortolani, che appunto aveva firmato su testo di Sandro Tuminelli questo brano bellissimo, insomma. Infatti anche Silvia scrive La Freccia Nera con Loretta Goggi, che bel ricordo. Vabbè, grazie a tutti che avete apprezzato questo regalino delle 7.54. Ma finalmente è arrivato il momento di leggere un po' dei vostri messaggi, che sono arrivati al 331 621 4013, che è il numero con cui potete interagire qui con noi a Radio Popolare. E oggi chiediamo: quali sono i vostri buoni propositi, se ne avete, per l'anno nuovo? Poi vale tutto, quindi sia quelli che poi farete che quelli che non farete. Edoardo, iniziamo con questo messaggio: a 55 anni mi sono iscritto a filosofia. Caspita, non male come buon proposito. E chissà poi appunto in quanto tempo Edoardo vuole finire questo insomma compito abbastanza importante e lungo. Sabrina: mi iscrivo ad Acqua Gym e vivo in montagna. Belle le camminate nell'oasi Zegna dove vivo, ma l'acqua, puntini. Lasciamo i puntini così. Luke: buongiorno, vorrei cercare di essere più gradevole con le persone che lavorano con me. Non mi piaccio, quindi ci sto provando. In questo caso forse è forse più difficile questo che il corso di Acqua Gym, mi verrebbe da dire. Alejandra: buongiorno, io devo mettermi a dieta, soprattutto per mangiare meglio, nel senso di salutare, anche se è triste mangiare sempre salutare. Che sgarro, magari ci può stare. Ed imparare a farlo sempre. Chissà se riuscirò questa volta, dato che è un proposito ricorrente. Monica: il mio proposito del rientro delle vacanze è condividere più tempo con amici e famiglia e tante cene in casa, e quindi cercare di uscire meno, se capisco bene il tuo messaggio. E poi Carola: conoscere finalmente una donna fantastica per caso, il conteggio degli sguardi sale in perituro perché siamo sempre di fretta. Ok, quindi vedremo, tanta buona fortuna a te per questo. Danilo: premessa, sono disoccupato da 6 mesi, nessun ammortizzatore sociale, situazione complicata, il proposito assunto da una decina di giorni, diventare ricco. Io te lo auguro ovviamente con tutto il cuore, caro Danilo. E poi dice anche, tra l'altro, ricordo benissimo La Freccia Nera, questo la dice lunga su quanti anni ho. Allora, gli altri messaggi li leggeremo tra poco, vi dico il mio non è forse originalissimo, ma è cercare di usare meno il cellulare e di leggere qualche libro in più. Insomma, ci proverò, che poi il discorso dei libri lo dice anche qualcun altro. Per esempio Vanessa scrive: siccome la palestra non vale, probabilmente scontata, dico anch'io leggere più libri, quindi ci troveremo a leggere tutti, speriamo, un po' più di libri. La soglia dell'attenzione è bassissima con troppo cellulare, e quindi è fondamentale secondo me anche abbassare, e questo lo dico per me stesso appunto, il livello di utilizzo degli smartphone. E chiudiamo questa sezione, poi ci sarà un piccolo stacco pubblicitario, torneremo, saremo insieme fino alle 8.30, poi non c'è il GR oggi alle 8, con anche qui un brano che penso piacerà a molti.

E ricominciamo con i Talking Heads, che in questo brano, che è uno di loro di maggior successo, Burning Down the House, hanno questo testo particolarmente originale. Se voi leggete, sembrano appunto frasi che non c'entrano niente una con l'altro. Il testo, dico, è perché David Byrne ha scritto il testo praticamente unendo frasi sconnesse tra di loro, e poi è venuto fuori una canzone che in realtà ha fatto tantissimo successo. Forse è una di quelle, la prima almeno per quanto riguarda la Billboard Hot 100, è quella che ha spaccato di più. E comunque i vostri messaggi sono ancora tutti tantissimi messaggi da leggere, quelli relativi ai buoni propositi per l'anno nuovo. Io prima avevo detto usare meno il cellulare, ci sono per fortuna delle applicazioni, se qualcun altro avesse il mio stesso problema posso suggerirvene qualcuna, che comunque ti notificano quanto tempo stai usando il cellulare, addirittura quelle che ti inibiscono l'utilizzo di alcune applicazioni dopo un po' che le stai utilizzando. Ma i vostri messaggi partono da qualcuno che ritorna al discorso della freccia nera, che dice: questo è Ivano. Egregio Francesco, quando trasmisero la freccia nera che abbiamo mandato poco fa, per la prima volta avevo 7 anni, oggi sono un vecchietto. L'ho poi rivista diverse volte, scelta sorprendente ma gradevole. Grazie. Quindi, invece, tornando ai buoni propositi, il mio buon proposito è di non lasciare mai correre nulla, non rinunciare a un caffè con un'amica, un momento vero, tutto il resto può aspettare. E poi un altro ascoltatore che scrive: mi sono iscritto a un corso in bicocca pubblicizzato al mattino su Radio Popolare. Ok, anche per me settembre, questa è Angela, è come l'inizio dell'anno e dei buoni propositi. Il mio, che però mi porto dietro da almeno un paio d'anni, è mettere ordine negli armadi. Ma tu sei pazza, in box e in cantina trovo tutte le scuse possibili, stirare, cucire, impegni vari. Beh, ti capisco. Poi soprattutto io ho la sindrome del buttare via le cose, e chi mi sta intorno lo sa molto bene, faccio fatica anche a liberarmi di una maglietta slabbrata che magari non uso da anni, le tengo lì alla fine. Poi Chiara dice: trovare un fidanzato è giunta l'ora. Ma Chiara, ma dici di più, che cosa cerchi di preciso? Qua a Radio Popolare possiamo aiutarti e mandare un appello. Lo cerchi, sempre che tu lo cerchi, ovviamente cerchi un fidanzato che ascolti questa radio, perché altrimenti è difficile. Scrivici, magari proviamo a diffondere qualche richiesta per te. Insomma, siamo anche radio di servizio. Qual è il problema? E poi un'ascoltatrice, che si chiama Laura, che segnala una mostra, dice interessante, mostra fotografica collettiva al Palazzo delle Paure a Lecco dal 29 novembre al 17 gennaio. C'è tempo, ma comunque lo diciamo. Poi: voglio gestire meglio il mio tempo e dedicare più tempo ai miei progetti concreti invece di procrastinare. Qua siamo un po' più sull'astratto, però ti auguro tanta fortuna di poterci riuscire, cara Olia, che ci scrivi appunto al 331-6214013. E poi buongiorno la freccia nera, così dal nulla, sì, così dal nulla. Ero innamorata di Adalberto Maria Merli, lo spietato della freccia nera, che occhi meravigliosi. Questo è Paolo, devo dire che questo sceneggiato, perché ai tempi si chiamavano così, è rimasto nel cuore di molte persone. E adesso buttiamoci sulla disco dance, sono le 8 passate, possiamo permetterci di mandare un po' di Bonnie M, secondo me, dai, tanto per... Tanto Mauro scrive: Chiara, chiamami. Come sei, Mauro? Descriviti, che magari Chiara è interessata e le giriamo il numero. Bonnie M con Rasputin.

No, allora il mio buono proposito l'ho cambiato ed è trovare fidanzato a Chiara e anche Carola, che si è aggiunta al 3316214013, che dice fate lo stesso anche per me, quindi fatevi avanti se avete qualcosa di buono da proporvi a Chiara, Carola, scriveteci al 3316214013 che poi passeremo parola. Ma tornando invece ai vostri buoni propositi, ho preso la mia terza laurea a luglio e vorrei continuare a studiare. Cavoli, tre lauree, complimenti. Sto pensando a cosa fare, ho 60 anni e sono Cristina. Ciao Cristina e complimentoni per questa, insomma, voglia di studiare, mettersi a studiare anche, adesso farei un po' fatica anche se ho qualche anno meno di te, neanche tantissimi. Buongiorno, io ho iniziato ieri il corso di pugilato, a 50 anni voglio imparare a picchiare duro, Anna. Che per lei, complimenti, è una bella voglia anche mettersi a fare una cosa così apparentemente, insomma, complicata, almeno è la mia opinione. Buongiorno a tutti. Come buoni propositi propongo di venire oggi, ogni sabato, alla manifestazione pro-Palestina. Per esempio oggi alle 17, così lo diciamo anche, si parte in piazza Duca d'Aosta. Oppure di venire una volta alla settimana con la bandiera palestinese in piazza Duomo tra le 18.30 e le 19.30 e nel caso ci vediamo lì. E questo è Lutz. Qualche volta inserite anche Fred Buscaglione, questo vuole essere un altro buono proposito, io lo metto abbastanza, insomma. E poi George Orwell era un viaggiatore nel tempo che con i suoi racconti cercava di avvisarci sui possibili rischi che avremmo corso, rendetene conto, sapevatelo. Questo è Roberto. E poi, vabbè, questo è un messaggio che leggo anche per i colleghi di Radio Popolare, che dice lo so, ho già scritto stamattina, ma lasciami dire che Radio Popolare è una grande radio in tutto, ma per la musica è raggiungibile da chiunque, spettacolo, bravissimi. Beh, grazie, grazie a nome anche di tutta la redazione musicale di Radio Pop. Per chi ha figli, nell'usare e non usare il cellulare ricordate che siete esempio e formazione per loro in ogni momento, può essere una spinta forte sul ragionare sul tema. E questo è Claudio, un altro suggerimento in questo senso. Invece Carola, quella che vorrebbe trovare fidanzato, dice ho 47 anni e manda una foto che purtroppo vi posso solo descrivere, di lei attorno a un tavolo, dice eccomi al concerto dei CSI appena scorso, solo donne. Quindi, insomma, forse vuole cercare donne, vuole una compagna, ecco. Quindi, non soltanto, quindi un fidanzato per Chiara, una fidanzata per Carola. Quindi, fatevi avanti in questo senso e noi però ci prendiamo una piccola pausa musicale prima di leggere i vostri ultimi messaggi. Ci sono anche loro che sono tornati quest'estate, oltre a quelli di cui abbiamo parlato, i CSI adesso, i Litfiba, i Blue Vertigo, Marlene Kunz, i Casino Royale, che hanno fatto una lunga tournée che si è chiusa proprio pochi giorni fa a Pordenone, e questa era una delle mie canzoni preferite di questo disco, che si chiama Dynamite, anni 90, Casino Royale. La canzone si chiama Treno per Babylon.

Scusate, ho toccato un tasto di troppo, il bello della diretta, la rimettiamo subito la canzone che stavamo ascoltando, perché comunque purtroppo ho sbagliato.

Treno per Babylon, come dicono loro, da Dynamite. Qualcuno ringrazia anche per questa, che non passa spessissimo. Beh, è vero, questa canzone comunque è secondo me una delle più belle del loro repertorio. E poi adesso gli ultimi messaggi, anche perché siamo quasi addirittura di arrivo non solo di questa conduzione, ma anche in generale della mia settimana lavorativa qui a Radio Pop. Poi comunque avremo modo di sentirci per tutto l'inverno, diciamo autunno-inverno, a partire da oggi alle 15.35 con Suoni d'Estate, ultima puntata, domani che torna a Bollicine con la gara estiva di canzoni legate ai 50 anni di Radio Popolare. E poi, allora, quindi torniamo a leggere gli ultimi vostri messaggi che sottolineano appunto i vostri buoni propositi. E quindi Luna: obiettivi concreti, se riesco a farli andare assieme, guadagnare soldi come cuoca, fare stand up comedy e scrivere un romanzo. È possibile? Io dico di sì. Quindi facci sapere magari l'estate prossima com'è andata, o anche prima se ci riesci prima, anche perché alcune di queste cose, tipo guadagnare soldi come cuoca, te lo auguro che sia immediato. Fare stand up comedy, scrivere un romanzo, mi sembrano cose forse un pochino più a lungo termine, però mai dire mai. Ciao, sono Stefano di 48 anni, ascolto Radio Popolare e visto che sono single mi propongo per conoscere le ascoltatrici che cercano un fidanzato. Amo la musica e sogno vacanze, invane, cicloturismo. Ciao e grazie. Allora, Stefano di 48 anni, Chiara no, Chiara sì, perché cerca fidanzato. Caro la cerca fidanzata, quindi ancora la lasciamo un attimo in attesa. Però questo è un messaggio per la Chiara che cerca fidanzato. Se mi dai autorizzazione ti giro il numero di Stefano e poi ve la vedete voi e ci dite come va questo incontro al buio procurato attraverso una conduzione musicale di Radio Popolare. Insomma, diteci voi e mentre ci pensate noi vi facciamo ascoltare i Supertramp.

0: Allora abbiamo chiuso, spero, in bellezza questa conduzione che vi sta portando fino al GR delle 8.30 e poi, dopo le notizie, l'ultimo fine settimana di Itaca con Angelo Miotto per la lettura dei giornali, gli approfondimenti del sabato mattina. Sabato un po' più lento degli altri giorni, però comunque la programmazione di Radio Pop non si ferma, per fortuna vostra e nostra. Infatti qualcuno ringrazia e saluta, come lo faccio io in questo momento, innanzitutto nel ricordarvi che questo brano era contenuto nel celeberrimo Breakfast in America dei Supertramp, qualcosa come 15 milioni di copie vendute, erano altri tempi, 1979, però un gran disco comprendente tantissimi singoli come The Logical Song, Goodbye Stranger e ovviamente la title track Breakfast in America. Comunque io sono quasi arrivato appunto a conclusione di questa conduzione, mancano pochi secondi, riguardo alla fidanzata, cerco fidanzata ma solo con le regole attuali dei contratti lavorativi italiani, a chiamata, part time, stagionale, partita IVA eccetera, no indeterminato. Questo è Renato, e insomma purtroppo non c'è più tempo per combinare i match, ma qualcuno suggerisce facciamone una trasmissione, c'era già la trasmissione a riguardo, si chiamava Sincera Amicizia un po' di anni fa, forse adesso un po' superata dai mezzi tecnologici che consentono in modo più veloce, più rapido e più indolore di trovare un match, forse anche più freddo, però quindi avrebbe ancora spazio una trasmissione del genere su una radio, permettetemelo, un po' vintage come Radio Popolare. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo quindi oggi pomeriggio, domani pomeriggio e poi tutte le domeniche con Bollicine. State in ascolto di Radio Popolare, che la programmazione anche oggi non si ferma. Un saluto da Francesco Tragni e buon fine settimana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Popolare Network.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Non mollo e non mollerò, così Meloni dal palco di Bari per celebrare il governo più longevo della storia repubblicana. La premier parla per più di un'ora, si giustifica per quello che non è riuscita a fare e intanto scarica le colpe sulle opposizioni. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Mosca, portano un piano di pace, ha dichiarato il presidente. Domani dovrebbero essere a Kiev. Zelensky propone un cessate il fuoco per consentire i negoziati, ma il Cremlino lo ignora. 4 morti. Vannacci oggi a Cernobbio insieme a Mario Monti e Jordan Bardellat. Tra esposti alla procura militare, accuse di essere il cavallo di Troia di Putin e sondaggi che lo danno in crescita, l'ex generale catalizza ancora una volta l'attenzione. Dopo 2 mesi di trattative, Electrolux si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale e conferma licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero.

0: Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Se pensavate di prenderci sulla stanchezza, non avete capito con chi avete a che fare. Con questi toni ha parlato Giorgia Meloni ieri nel suo comizio di autocelebrazione per festeggiare i 1413 giorni dopo il giuramento al Quirinale. Dal palco di Bari la premier ha chiarito che guarda in avanti alle politiche e a un secondo mandato, senza lasciarsi sfuggire l'occasione per attaccare l'opposizione. Il servizio di Anna Bredice.
1: Non mollo e non mollerò, vuole mostrarsi combattiva Giorgia Meloni in questo giorno che segna lo scarto tra il record di governo più lungo e l'inizio di una campagna elettorale che però ha un doppio tono, cerca di ritrovare l'aggressività di un tempo con gesti, sguardi, parole, ma nello stesso tempo il suo discorso risulta quasi stanco, un discorso di un'ora per tentare di fare ancora l'underdog, ma alle spalle ha 4 anni di governo e le promesse risultano quindi quasi delle giustificazioni per quello che non è riuscita a fare. Si poteva fare meglio, dice, ma Giorgia Meloni non riesce comunque a non scaricare le colpe sugli altri, ad esempio sulle liste d'attesa nella sanità, uno dei punti su cui il PD martella di più. È colpa dell'opposizione se non l'ha fatto nel passato, dice. Non ci sono guizzi né promesse sul fisco, i temi sono sempre quelli, la difesa dei confini, la sicurezza, un paio di critiche ai magistrati, anche se non sono i toni della campagna pre-referendum. Difende la legge sui femminicidi, è l'unico attacco diretto a Van. Per il resto il generale come un'ombra sul palco di fronte al mare, a chi ci vuole ostacolare io resisto, dice, non mollerò, ma il palco ieri era tutto per lei, è stata la celebrazione del suo governo, gli altri sono state quasi comparse, anche mal gestite, le parole di Tajani e Salvini arrivavano a fatica, neanche 4.000 persone, ma il colpo d'occhio è stato studiato con precisione, la celebrazione del suo record, l'inizio della campagna elettorale come 4 anni fa, solo che questa volta le opposizioni sono 2, una a sinistra e l'altra tra l'estrema destra. Linea allo studio.
0: Spostiamoci ora in Ucraina. La richiesta del presidente Zelensky di istituire un cessate il fuoco temporaneo per permettere lo svolgimento dei colloqui con gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner non è stata accolta da Mosca, che anche questa notte ha condotto raid sul paese. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunta in studio Virginia Platini. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Valeria. Come hai anticipato ieri sera il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato che avrebbe interrotto temporaneamente i raid in occasione della visita degli inviati di Trump in Russia e in Ucraina e che avrebbe chiesto al Cremlino di fare lo stesso. La tregua, secondo i media locali, sarebbe dovuta entrare in vigore a mezzanotte e durare fino all'8 di settembre. Mosca però non ha accolto la proposta e ha continuato a inviare droni sulla capitale Kiev, dove si registrano almeno 2 feriti, e soprattutto ha colpito duramente la città di Kamianske nell'oblast di Dnipropetrovsk. Le vittime sono almeno 4, ci sono anche diverse persone ferite. Ricordiamo che ieri pomeriggio, dopo giorni di attacchi continui su Kiev, Mosca ha lanciato un drone che è stato da molti letto come un avvertimento, colpendo la sede dei servizi segreti interni ucraini, SBU, in pieno centro. L'obiettivo era l'ufficio del capo dell'organizzazione, che però non è stato coinvolto. 12 persone sono rimaste ferite ed è stata danneggiata anche la cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della città, patrimonio dell'UNESCO. Il clima per questi nuovi negoziati quindi non è per nulla disteso. La stessa visita di Kushner e Witkoff a Kiev è stata messa a lungo in dubbio. I media ucraini ieri parlavano di timori, in particolare di Witkoff, dovuti a delle intimidazioni russe.
0: Grazie a Virginia Platini, e come avete sentito i 2 inviati di Trump saranno a Mosca oggi e dovrebbero raggiungere Kiev domani. Il presidente ha dichiarato che porteranno una proposta per porre fine alla guerra. Ascoltiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
3: Noi non vediamo una visita dal gennaio scorso, quando gli inviati di Trump trascorsero 4 ore di notte a Mosca e volarono diretti su Washington. La tappa su Kiev chiaramente è un riconoscimento che i russi non vogliono vedere, vogliono essere gli esclusivi detentori di un potere negoziale, anche se ricordiamo Putin ha detto che un'ipotesi negoziale è possibile e poi ha accusato l'Ucraina di terrorismo di Stato, come dire, è possibile all'interno di un quadro che escluda alcune azioni degli ucraini, che sono quelle in profondità sul territorio russo. L'attacco sull'SBU, sulla sicurezza, sull'intelligence militare ucraina, sembra volere dire questo: possiamo colpire tutto. Noi sappiamo che il quartier generale è stato lì dall'inizio della guerra, quindi non era una scoperta recente, semplicemente era più protetto, o i russi hanno sviluppato armi più rapide, meno intercettabili, quindi il segnale che il Cremlino vuole dare quello che questa strada di un percorso negoziale tramite una diplomazia a 3 è qualcosa che loro non accettano.
0: Al Forum Economico Ambrosetti di Cernobbio oggi è atteso Roberto Vannacci. Farà un intervento con l'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti. Dopo gli esposti alla procura militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale si godrà anche questo nuovo momento di attenzione direttamente dal palco. La presenza dell'ex generale ha suscitato però alcune polemiche. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
4: In molti in queste ore si chiedono perché il Salotto Buono di Economia e Finanza italiana abbia invitato Vannacci. Potremmo girare la domanda: perché non avrebbero dovuto? Il generale guida un partito dal potenziale 10 o più per cento che potrebbe condizionare un prossimo governo e è di fatto un possibile interlocutore futuro da sondare sulle idee economiche. Per il poco che se ne sa dal programma, la visione di Vannacci è corporativa nel solco del fascismo storico. Da questa prospettiva l'estrema destra italiana e il mondo industriale sono sempre stati legati, come ben racconta il libro dello storico Elio Catania, Confindustria nella Repubblica. Non c'è certo preclusione ideologica. Dal mondo liberale si sottolinea con una certa ingenuità la vicinanza di Vannacci alla Russia, come se dall'invasione il mondo industriale e finanziario non abbia continuato in modo più o meno esplicito e sotterraneo, guardando le sanzioni e cercando di aggirarle, a fare affari con Mosca, alla faccia della caccia ai presunti putiniani tra i pacifisti. Certo non piace la remigrazione ad un'industria setata di manodopera, chiama però che quella straniera sia mantenuta nella condizione più ricattabile. Più in generale, le estreme destre europee mantengono buoni rapporti con i rispettivi apparati economici. Bardella anche lui a Cernobbio, ben accreditato col mondo industriale francese, basti pensare al magnate Bolloré tra i suoi principali sostenitori. E se il mondo industriale si predica solidamente europeista, ne ha sempre mal sopportato burocrazia, soprattutto per la transizione, altra assonanza ideologica, così come il costo del lavoro, compatibile con la visione autoritaria di società di Vannacci, che vede già tra i finanziatori ampi pezzi del mondo economico. Perché quindi non conoscersi meglio? E magari come in passato, vista l'aria che tira in Europa, se son rose fioriranno.
0: Lo avete sentito da Massimo Alberti, anche Jordan Bardella oggi si trova a Cernobbio. Il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National farà un intervento dal titolo Il progetto europeo tra integrazione e sovranità, prospettive dalla Francia. Invece ieri Bardella era alla conferenza del Reform UK Party. Insieme a Nigel Farage ha firmato un accordo impegnandosi a porre fine per sempre agli attraversamenti irregolari di migranti, se i rispettivi partiti dovessero andare al governo. Il patto prevede accordi per impedire alle persone migranti di attraversare il canale della Manica per raggiungere il Regno Unito, partendo dalla Francia. Electrolux, dopo mesi di trattativa, si rimangia la promessa di ritirare il piano industriale che prevede licenziamenti e chiusure. I sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. A Solaro, nel milanese, più di 100 lavoratori sono a rischio. Ascoltiamo Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano.
5: Incontro ha nei fatti delineato una piena conferma del piano e semplicemente il fatto che lo stesso venga dettagliato meglio, perché gli esuberi che erano stati dichiarati rimangono nei fatti confermati. La previsione che c'era stata dichiarata era di portare lo stabilimento, per quanto riguarda la parte operaia, a 400 dipendenti, ora ci dicono che lo vogliono portare a 409 persone, quindi capite che insomma la riduzione di esuberi è pressoché inesistente. Scopriamo quello che è il dettaglio per quanto riguarda gli esuberi degli impiegati, che sono 26 teste, che noi non conoscevamo come dettaglio. Scopriamo che il fatto che vogliono portare i volumi a Solaro intorno ai 600.000-700.000 pezzi, che poi sono quelli attuali, fa sì che non vogliono più implementare la nuova linea vasche che in qualche modo immaginavamo sarebbe stata portata a Solaro nei prossimi mesi. Per la provincia di Milano è la fabbrica metalmeccanica dove gli operai sono in maggior numero, quindi la più grande fabbrica produttiva della provincia di Milano. Questo piano della multinazionale Electrolux, se passa, in qualche modo dimostrerebbe l'inesorabilità della deindustrializzazione del nostro paese per quanto riguarda l'elettrodomestico. Su Solaro sono insomma in ballo 116 esuberi in questo momento, su uno stabilimento di 600 rotti dipendenti, quindi capite bene che è un ridimensionamento tale che mette in dubbio la capacità dello stabilimento di stare in piedi.
0: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per adottare una mappa del mondo più fedele alla realtà. La risoluzione presentata dal Togo con il supporto dell'Unione Africana mira in particolare a promuovere una rappresentazione più realistica del continente africano, che nella proiezione di marcatore, quella che siamo abituati a conoscere, è molto più piccolo di quanto sia realmente. Sentiamo Chiara Piaggio, antropologa e giornalista, esperta di Africa.
6: L'idea sottostante è che le mappe non siano neutre, ma che le immagini con cui impariamo e ci abituiamo a guardare il mondo contribuiscano anche a costruire il nostro immaginario e una mappa che rappresenta l'Africa più piccola di quanto non sia possa trasmettere non soltanto un'informazione geografica imprecisa, ma contribuire anche in qualche modo a collocare il continente in una posizione di marginalità e di minore presenza nel mondo. Ecco, non è un caso forse che questa richiesta arrivi proprio ora, in un'epoca in cui da parte di molti paesi africani o anche individui, politici, giornalisti, persino influencer, arrivino rivendicazioni che chiedono di parlare di Africa in una maniera più attenta, in una maniera più rispettosa. Pensiamo ad esempio al Burkina Faso, che recentemente ha vietato alle campagne di raccolta fondi l'utilizzo di immagini lesive della dignità umane, che immagini che rappresentino i beneficiari degli aiuti in una forma che potrebbe essere lesiva della dignità di quelle persone. Quindi ecco, da parte dell'Africa, possiamo dire in generale, o quantomeno di molti paesi africani, sempre più spesso arrivano richieste di una rappresentazione più adeguata, diciamo, alla realtà.
2: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Come ricorderete, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da alcuni giorni a Cuba dopo aver avuto un malore. Era previsto che tornasse in Italia oggi con un volo sanitario predisposto dalla sua assicurazione. Il rinvio è stato reso noto dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E in chiusura andiamo all'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arrivata alla sua quarta giornata. Ieri è stato presentato il film 1518, A Place to Heal, diretto da Cédric Kahn. Sentiamo il servizio di Barbara Sorrentini.
7: Il 1518 del titolo si riferisce all'età dei ragazzi ospitati nel centro di psichiatria raccontato da Cédric Kahn. Infatti il disagio psichico è al centro del suo film in concorso a Venezia 83 e ambientato in Francia. Con fare quasi documentaristico, Kahn indaga sulle storie di un gruppo di adolescenti con diverse patologie, abbandonati in quel luogo dai genitori nella speranza di ritrovarli guariti dal loro malessere. Non esistono i matti, tutti avrebbero bisogno di una cura psicologica, dice un terapeuta dell'istituto a una ragazza che ha tentato più volte il suicidio. Questo film profondo e nello stesso tempo leggero è stato preparato dopo un lungo periodo di osservazione da parte del regista e della sceneggiatrice Kaina Le Kerrec all'interno di alcuni di questi centri. La presa in carico delle persone con malattie psichiche è un argomento politico, delicato e sensibile, ha spiegato Cédric Kahn, e vista l'attualità dell'argomento, questo film corale ha un valore universale e necessario. Seppure nella sua diversità, anche La città dei vivi potrebbe avere dei punti in comune. Il film di Edoardo Gabriellini, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, ripercorre la tragica vicenda dell'omicidio di Luca Varani. L'insensatezza di questo delitto è al centro di un film che cerca anche di ricostruire la quotidianità del ragazzo ucciso 10 anni fa nel contesto di una Roma borghese.

0: Le 8 e 44 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Un saluto e una buona giornata da Virginia Platini e Valeria Schroeter.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
4: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pyjamarun.it.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
8: Il programma su spaziocinema.info.
9: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, siamo a Itaca, andiamo in viaggio fra notizie, giornali, interviste e chiacchiere fra di noi. Angelo Miotto in studio per oggi e per domani, ultime due puntate di Itaca, perché poi torna il nuovo palinsesto e si chiude l'estate dal punto di vista proprio ufficiale del palinsesto di Radio Popolare. Sono le 8:49 minuti, ben svegliati e beati voi, se andate avanti invece a dormire, la giornata fuori è bella, l'aria è abbastanza fresca per il momento. Itaca oggi, a parte andare a vedere i giornali che sono ovviamente incentrati su festeggiamenti della Presidente del Consiglio, che non è una Premier, non ci stancheremo mai di dirlo che non è una Premier, è una Presidente del Consiglio almeno per ora, andrà a vedere dal punto di vista del diritto anche questi due, sono due gli esposti, quello della giustizia militare, quello della giustizia civile, invece che riguardano l'uomo forte del momento, il generalissimo Vannacci, che i giornali stanno e la televisione stanno pompando come non ci fosse un domani, rendendogli un ottimo servizio ovviamente, e poi invece con voi andremo a vedere che cosa non vi è piaciuto di più, ecco, mettiamola così, di questi anni di governo, che potremmo riassumere con questa vignetta di Michael e Mirko dal Manifesto, prima ancora di cominciare la rassegna stampa, che vede due personaggi su sfondo rosso come al solito. Il primo dice facciamo schifo e il secondo dice invece urge celebrarlo.
1: Un, due, tre, il titolo è
0: e allora celebriamolo che facciamo schifo. Con la rassegna stampa, il Manifesto apre con una foto di Giorgia con Meloni con il ditino alzato, tra l'altro è un indice, scusate, giusto per notazione di cronaca, con un anello o tre anelli, non ho capito, una specie di spirale in questo indice puntato verso l'alto, lei guarda dal podio dove le parole sono importanti, molto importanti. Lei celebra la longevità del governo italiano e invece il simbolo sul podio è di Fratelli d'Italia con la scritta il governo più stabile, l'Italia più forte. E il titolo è cattivissima. Beh, abbandono la sigla che mi stava prendendo un po' la mano e andiamo a vedere il sommario del Manifesto. La festa per il governo è una kermesse di partito. Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi e promette di fare di più. Non mollo, eccolo qua. Ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina. La sua ossessione è Vannacci. Cattivissima me, il titolo d'apertura, mentre il taglio medio è Kiev, il raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti, servizi con la S maiuscola, cioè i servizi segreti. Drone russo colpisce la sede dello SBU alla vigilia della visita degli inviati americani. Quale messaggio più chiaro? Vediamo i commenti. Meloneide, l'Italia è cambiata davvero a colpi di decreto, scrive Andrea Colombo. Poi intervista Provenzano del PD, dice mai più 5 anni così, ora basta divisioni. Caro benzina, solo toppe la stabilità è un'illusione. E poi di taglio invece basso, quindi a piede di pagina, abbiamo l'Electrolux, avete sentito la notizia in questi giorni dei nostri giornali, non soltanto radio, sull'Electrolux, 2500 licenziamenti, l'ex Ilva rovina la festa, la cyber war, server di autistici sotto attacco negli Stati Uniti e a quanto pare, dice l'articolo del Manifesto, c'è lo zampino del Pentagono. Argentina, Milei, il presidente, vuole le Malvinas e Trump il petrolio e poi le elezioni in Palestina. L'alleanza fra rivali spaventa Fatah. Le elezioni sono a fine novembre e anche lì iniziano a litigare nel fronte interno. La stampa invece apre con Meloni da Bari, lancia 3 sfide, foto di Meloni che applaude dal suo podio, la Premier attacca, che non è una Premier, attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa, non mollerò mai, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pura propaganda. Poi abbiamo il commento di Flavia Perina, che vedremo. Il centrodestra ha una sola padrona, anche qui attenzione alle parole, quest'oggi sono importanti più che mai, la parola padrona è indicativa. Abbiamo una foto grande che ci fa vedere l'ondata di caldo che sta arrivando, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima. Stiamo parlando di El Niño, l'ultima minaccia. La foto è di una donna africana che cerca disperatamente di tirare fuori qualcosa da un campo assolutamente di zolle crepate. L'ultimo rapporto ONU avverte il pianeta in grave pericolo per l'aumento della temperatura. Nelle pagine interne di quasi tutti i giornali c'è questa notizia che dice che a dicembre avremo circa più 4 gradi rispetto alla media stagionale. Drone russo, sempre taglio medio della stampa, sugli 007 di Kiev, gli inviati statunitensi al Cremlino, in missione anche per il Golfo, mentre lo vedremo, Domenico Quirico ci racconta che così per Zelensky è arrivata la fine di un incantesimo, insomma, non pare non stia più tanto simpatico a nessuno. Il codice della strada di taglio basso, invece il pedone al telefono attraversa con la multa, la vignetta che sbeffeggia il provvedimento. Una donna dice a un uomo col telefonino in mano: vietato attraversare guardando il telefono, e lui risponde: è pericoloso per chi guida guardando il telefono. Domani Meloni festeggia l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, che è una Presidente del Consiglio. La fotografia per Meloni in questa foto invece sta urlando qualche cosa, le braccia aperte, sotto c'è la grande paura, la AfD, domani faremo la storia, sapete che si vota in Sassonia, Anhalt, e i neonazi sono avanti. Vari reportage, ne vedremo qualcosa dopo nei commenti. Magnasciutti, c'è una clessidra che è appoggiata al piano e quindi non scorre, e dentro c'è un uomo che si fa quasi una pennica e dice: il segreto della longevità non muoversi, ma immobili proprio. I commenti: Davide Conti, FD e Vannacci, le due destre, il fascismo che è in noi, e invece Joseph Stiglitz che scrive: egemonia degli Stati Uniti, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump. Il Corriere della Sera, una riforma anti-ribaltoni, è un virgolettato, la Premier, che è una Presidente del Consiglio, è record di longevità, non mollerò mai, l'annuncio sul caro benzina, aiuti a chi ha bisogno. Beh, insomma, l'abbiamo visto cosa fanno, direi proprio che è una palla bella e buona. Meloni, due punti, nuova legge elettorale per dare stabilità, la sfida alle opposizioni. Le foto sono per l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, persone in barella, attacco alla sede di 007 di Kiev, Trump, abbiamo un piano di pace, che sarà la sesta volta che lo dice. Giannelli gioca fra report e record, quindi mette Meloni davanti a Ranucci, con scritto: la conduttrice non cambia, Mattarella di spalla, l'Europa sappia giocare le sue carte. Tante notizie oggi sulla prima pagina del Corriere, l'editoriale, vabbè, Occidente emeriti, lo scarto tra ideale e realtà di Pane Bianco, un po' faticoso capire cosa c'entri qui, l'SMS dell'ex dal viadotto, siamo alla cronaca nerissima di queste giornate orribili e di Firenze, tua figlia Lorena è morta, la poliziotta in ginocchia, lo imploravo di non buttarsi, c'è tutto il racconto dell'assassino appoggiato al parapetto e che poi si è buttato nel vuoto. Il femminicidio di Lorena, perché la chiamano solo per nome, che era già morta a quanto pare, appunto, quando è stata lanciata giù dal cavalcavia. Partito di Vannacci, sono due le inchieste, ci dice Fulvio Fiano, si muove anche la procura ordinaria, e Gramellini gioca sulla patriarca, che è lei sempre, Giorgia Meloni, che torna anche su Repubblica. Meloni, titolone, record senza riforma, è un tutta pagina. Il catenaccio dice: la Premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, due punti, virgolette, non ho mollato e mai mollerò. Insomma, questo boia chi molla torna praticamente in tutti i giornali, insieme al menefrego di Vannacci che va a Cernobbio. Eccolo qua, Vannacci a Cernobbio, accuse, punto di domande, menefrego. i suoi al raduno nazista. Attenzione alle parole, ascoltatrici e ascoltatori, questo boia chi molla me ne frego, sono veramente un campanello super d'allarme. Val di Tara, l'intervista, più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo. Sempre meglio tardi che mai, verrebbe da dire. La foto grande per invece il fumo che esce dalla sede dello SBU, che abbiamo imparato ad essere la sede dei servizi a Kiev, mentre Trump dice Putin non attacca la NATO, quindi si trasforma quasi, diciamo così, in un ufficio stampa. La Massimo Giannini e la sua lenzuolata, la cura dell'altro riguarda anche la politica. Poi, in prima pagina su Repubblica Taglio Medio, Epstein, indagine a Roma sugli italiani nei file chiesti agli Stati Uniti, atti segreti. Femminicidio, Lorena temeva Fede, ma non lo denunciò. Allora, lui si chiama Federico Vella, ok? E lo chiamano Fede, e lei invece, Lorena, non ha il suo cognome in tutto l'articolo. Poi c'è un'intervista a Pier Vincenzi, che come sapete andrà in duo a fare il nuovo volto di Report, che dice Report non è chi lo conduce. Augias invece, con un editoriale importante, non mi fa paura la morte ma il morire, ed è tutto il tema legato alla fine vita che, diciamo così, in Veneto è passato come legge regionale e in Parlamento invece chissà. Il Sole 24 Ore, Confindustria, la carta salmonata apre con affitti brevi, in arrivo i limiti europei. Pronto il regolamento Unione Europea che sarà presentato la prossima settimana. I sindaci potranno fissare le zone in cui scatta il divieto assoluto, limiti alla cessione di immobili non dedicati alla destinazione residenziale. Da Bruxelles arriva il lascia passare per i comuni che vogliono limitare gli affitti brevi. Il cuore del piano che la Commissione Europea, attraverso il commissario per la casa Dan Jorgensen, presenterà la prossima settimana, assegna infatti ai sindaci il potere di stabilire che in alcune zone sotto stress l'attività di locazione turistica sia completamente vietata. Vediamo un po' che succede poi. La foto è per l'Ilva, anzi la ex Ilva, lettera di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto. Corre il lavoro agli Stati Uniti, scrive il Sole, stretta della Fed più vicina. Ancora sottolineiamo dalla prima pagina che c'è un sacco di roba, ma la foto per Paolo Zangrillo, titolare della pubblica amministrazione, ministro, che dice AI, intelligenza artificiale, per gestire personale e competenze nella PA, nella pubblica amministrazione. Allora, Avvenire, giornale della conferenza episcopale italiana, orgoglio e giudizio. Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione e si ricandida premier, cioè presidente del Consiglio. Le pagine più belle ancora da scrivere, è il virgolettato che suona un po' a minaccia. Mattarella, due punti, sovranità condivisa nella UE. La foto è per i sostenitori della AfD con l'immagine del candidato Ulrich Siegmund, che già soltanto pronunciarlo mi fa paura. In Sassonia gli editoriali sono di Andrea Lavazza, La guerra dei nervi, sabotaggi, fake news e democrazie fragili, e di Eugenio Fatigante, La stabilità e l'impronta, governo più lungo, riforme mancate. C'è l'indotto, prima vittima dell'Ilva, 2500 licenziamenti di taglio medio, e andiamo così a Il Fatto Quotidiano. Foto di Giorgia Meloni, qui la ritrae invece con le braccia sempre allargate ma con la bocca con gli angoli tesi all'ingiù. Un po' come dire, beh, nuoto in colla. Io ho fatto un po' fatica a capire questa cosa, però mi hanno aiutato in redazione. Nuoto in colla, cioè fa fatica a muoversi. Era un'espressione che io non conoscevo. La premier a Bari, proteste bloccate, successi fantasy, nuovi dati negativi, altri 2500 esuberi nell'indotto ex Silva, scrive Il Fatto Quotidiano. La stampa amica indipendente, Leccapiedi in edicola, Giorgia è meglio di Cavour. Bancarotta senza di lei, nessuno come lei. Anche oggi vedremo che i fogliacci della destra si sperticano di applausi le mani. Allora, Kiev, i russi centrano i servizi, 007 si sparano fra di loro, è il titolo efficace del Fatto Quotidiano. Poi c'è la longevità di Star Trek, interessante sta cosa del fatto che gioca ovviamente i servizi, 007 si sparano fra di loro, è il titolo efficace del Fatto Quotidiano, poi c'è la longevità di Star Trek, interessante.

E dicevo interessante perché Paolo Pombeni firma Realtà che c'è, propaganda da bandire, e celebra, sì, celebra Giorgia Meloni, ma dice anche delle cose. Per esempio, dice che è doveroso riconoscere che si è attraversata una fase difficile, il governo non ha ereditato le precedenti solo elementi positivi, se ne è trovati sulle spalle anche di negativi, alcuni piuttosto pesanti. Insomma, è un po' un tono giustificatorio. Il drone. Il 007 a Kiev, ventaglio medio, Ranucci in basso sul caso La Vitola, attentatore trasferito di carcere dopo le minacce. Sto guardando questo italiano, non mi torna. Ranucci, virgola, attentatore trasferito di carcere. Dal carcere, rimesso. Beh, comunque dopo le minacce, poi abbiamo il foglio. Titolo in azzurro del foglio, sotto la testata, la balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo degli antifascisti, e merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia. E un titolo così non può che essere firmato da Giuliano Ferrara, mentre la ciliegina del direttore Cerasa è su un titolo in rosso, così si vince la sfida contro Putin, parla il comandante supremo della NATO in Europa. La Russia, è un virgolettato, la più significativa minaccia alla sicurezza euroatlantica. Kiev, punto di domanda, finché la guerra non finirà potrà contare sul sostegno NATO. L'Italia, punto di domanda, serve a mantenere gli impegni. Intervista esclusiva al generale Grinkevich. Vediamo un po' il giorno. In 1413 giorni di Meloni, stabilità, la mia riforma. Foto per Mosca e l'attentato, foto per la povera vittima di femminicidio sul giorno, foto per Mattarella, sponsor del modello Europa, i successi sono indiscutibili. E poi altre iniziative. Domani ne dico l'omaggio con il giornale Alfabeto Guccini a un mese della sua morte. Se a qualcuno dei fan interessasse, eccoci qua ai giornalacci, ai fogliacci. Libero, Meloni bis, bello grosso. Non mi arrendo e non mi accontento. Giorgia apre la campagna elettorale. Foto di Evita Peron, vi direi io, perché in realtà non sembra Giorgia Meloni in questa foto, ma Evita Peron con le braccia tese. I palmi dritti, lei sorride soddisfatta con un sorriso accennato. Giorgia Meloni ieri al comizio di Bari dice la didascalia convocato per celebrare il record di longevità dell'attuale governo. Parentesi, 1413 giorni ieri, quindi oggi sono 1414, deduciamo. E poi abbiamo Alessandro Sallusti che firma la grande rosicata della sinistra. Poi abbiamo sotto il palco un record non basta, il premier a Bari suona la carica, Pietro Senaldi con la tromba in mano, il caso Report, l'amica e i servizi che imbarazzano Lady Ranucci, compagni furiosi, Lady Fratoianni cerca scuse per i lettini da VIP, sapete che è il caso, quella foto delle vacanze e via dicendo, l'ultima barbarie, i migranti a Ceuta uccidono per gioco un delfino cucciolo. E vabbè, ragazzi, andiamo alla verità. Tutti gli intrighi dei medici per salvare, tra virgolette, gli immigrati. Documenti dell'inchiesta di Ravenna su sanitari anti-CPR. Poi, Giorgia qui, sempre più Evita, mette le mani alle labbra per mandare un bacio. Meloni, record e colpi al green. Estrarremo più petrolio e partiremo col nucleare. Viva! Putin colpisce al cuore Kiev, Zelensky pensa ai mondiali, taglio basso, l'ex capa della Consulta e i radicali danno ancora ordini al Parlamento. Il giornale controcorrente Tommaso Cerno, quello che la sinistra non vede. La foto per la bomba contro l'intelligence di Kiev, il titolo La sfida di Meloni non mollerò mai, a Giorgia Bari celebra il primato. Ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, è rebus elezioni, quindi non la danno ancora per persa questa possibilità. Poi, a Ceuta il fallimento di Sanchez, l'intervento dell'ex premier spagnolo Aznar, che vabbè, facile così con Aznar contro Sanchez. E poi abbiamo Copenaghen copia il modello Albania, è una notizia che vedremo, e cioè cinque paesi dell'Unione Europea
hanno detto che gli stanno bene gli hub in paesi altrui.

0: per i migranti reclusi. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, prova di forza, Inter-Napoli è un weekend di grande sfide, ci dice la Gazzetta, Chivu no in crescita, poi punge Juve-Milan, Allegri rischia già il meno 6, virgoletto, scudetto, loro i favoriti, chiuse virgolette, Gasp lanciato, ma c'è la Dea è l'Atalanta, questo l'ho imparato ultimamente, quindi me lo gioco subito. E poi abbiamo un'intervista, Yashar, la Juve tosta, Ramos esalta il mio Milan. Basta, direi che gli altri titoli non ve li so spiegare, quindi non ve li leggo. Siamo arrivati alla fine della lettura delle prime pagine. Oggi avete visto Monomania, che ovviamente si è presa la scena Giorgia Meloni, e quindi noi non apriamo con Giorgia Meloni i commenti, adesso ci arriviamo. Però apriamo invece con due segnalazioni su una cosa che è molto importante e che il nostro Parlamento, difficilmente, ci dicono i commentatori, affronterà, che è il fine vita. Repubblica, pagina 15, ci sto arrivando, un bel po' di rumore di foglie, eccolo qua. Corrado Augias, che si esercita su questo tema, lo fa perché è vecchio sostanzialmente, come ci dice lui, e lo fa con la sua cultura, quindi parte da citazioni molto molto colte. Noi andiamo a pagina 15 a vedere il succo di questo intervento di Augias, che dice: tempo fa si ripeteva spesso quel frammento del pensiero di Epicuro secondo il quale non si deve temere la morte, perché quando ci siamo noi la morte non c'è, viceversa, quando c'è la morte non ci siamo noi. Quindi non ha senso averne paura, dal momento che non la incontreremo mai. Brillante ragionamento, però sbagliato. Per molti, compreso me, dice Augias, la vera inquietudine non è la morte in sé, ma il morire. Lì è il vero problema. Essendo avanti negli anni, ciò che più temo è una lenta agonia attaccato ai tubi, ora cosciente, ora no, giornate ridotte alle elementari funzioni fisiologiche, albe e tramonti al di là dei vetri, notte segnate dalle chiamate dei degenti alle infermiere, passi affrettati nel corridoio, la visita mattutina dello specialista che sorride gioviali. Oggi come va? Come vuole che vada, professore? Le rimbalzo una domanda. È vita questa? Per un essere umano offeso nel corpo, ma che conserva intatta la sua lucidità, davvero lei definirebbe questa una vita degna d'essere vissuta? Mi chiedo in nome di quale principio profondamente etico si possa infliggere a un essere umano la peggiore delle torture, privandolo della possibilità di decidere da sé il suo destino. Ho davanti agli occhi l'immagine straziante di Mario Monicelli, costretto a buttarsi da una finestra per porre fine a un'esistenza diventata a suo giudizio intollerabile. Dico a suo giudizio, perché a me pare quello il solo criterio che andrebbe preso in considerazione per una decisione corretta e, dal punto di vista umano, misericordiosa, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, destino questi miei beni a questo e a quello. Credo che così si scriva nei testamenti. Allo stesso modo la lucida volontà di un individuo, lucida volontà, dovrebbe essere il solo criterio da rispettare, senza costringere nessuno alla tragedia di un suicidio orribile come quello di Monicelli o a un lungo e costoso viaggio in Svizzera. Il Parlamento non decide perché non ha il coraggio di farlo, perché sono tutte le prese con leggi di immediata convenienza, perché privi nella maggioranza dei casi di quella tenuta etica necessaria per maneggiare temi di quella delicatezza. Leggetevelo Augias, se prendete Repubblica, è interessante, va avanti, ma questo, diciamo, è un po' il focus, il succo del suo intervento. Sotto c'è un box dove ovviamente non si perde neanche questa occasione né questo tema per fare una polemica da cialtroni. Suicidio assistito, Salvini sconfessa Zaia, investire sui centri di aiuto. Mentre La Stampa è a pagina aspettate che guardo 10, pagina 10, eccoci qua, pagina 10, fa una bella paginata, fine vita, aumentano le richieste di aiuto, cure palliative insufficienti in mezza Italia, quindi bisogna decidersi, o ci date le cure palliative in tutta Italia, o ci date una legge, meglio la legge, sarà il mio punto di vista. Ogni giorno l'associazione Luca Coscioni riceve oltre 40 messaggi di pazienti in cerca di informazioni, c'è una bella infografica, le domande sul fine vita. 4 le regioni italiane che hanno la legge sul suicidio assistito sono Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Veneto. E poi c'è il grafico delle cure palliative, la percentuale di copertura del diritto alle terapie regione per regione. La legge prevede una quota minima del 90%, abbiamo la Lombardia al 98%, a Bolzano stanno al 100%, neanche a dirlo, nel Veneto, Emilia al 100%, Umbria al 100%, Basilicata al 100%, e poi abbiamo Sicilia al 27%, Calabria al 36%, vediamo un po', la Sardegna al 54%, il Lazio al 43%, il Molise al 33%, un dossier di Paolo Russo, anche qui ve lo lascio, lascio alla vostra lettura, citando però Mario Riccio, che era l'anestesista del caso Welby, che ricorderete. Come vivere o non vivere la sofferenza deve essere una scelta del paziente. Nei paesi dove esiste una legge sul fine vita, solo il 4% di chi riceve cure palliative chiede di potervi ricorrere. È importante anche questa cosa. Oh, già che sono sulla stampa e abbandonando il fine vita, vi racconto invece dei migranti. 5 paesi europei pronti a rimpatri in Africa, non sono campi di detenzione, tra virgolette, e chissà che cosa sono allora. Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia verso accordi con stati terzi, scrive Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles. Sono già stati avviati contatti con l'Uganda e una delegazione è stata in Ruanda. Attenzione anche qui dove li mandano. Le domande sono state poste ai diretti interessati, ma le risposte sono ancora estremamente generiche. 5 ministri non hanno voluto fare i nomi dei paesi candidati a ospitare le strutture, ma si sono limitati a dire che entro la fine dell'anno verranno siglati gli accordi. Da quel che trapela, sono stati avviati contatti con l'Uganda, dicevamo, poi c'è stato un gruppo di 5 che si è recato a Kigali, in Ruanda, che nel 2022, in Ruanda, aveva offerto il suo sostegno al loro governo britannico guidato da Boris Johnson per un progetto sulla gestione dei migranti. E qui siamo a uomini contro fresca, contro i soldi, contro il denaro. Allora, andiamo a vedere, abbandoniamo i migranti, che è un'espressione brutta ma che riassume bene la situazione attuale, andiamo invece da Giorgia Meloni, dai, pagina 4 e 5 di Repubblica, i giornali sono pieni nelle prime pagine di titoli, foto grande, lei che si fa i selfini. Stabilità, prima riforma, il meglio deve venire, Meloni celebra il record, siamo alla pagina 2, foto lei sorride, braccia larghe, Evita Peron, lungo intervento dal palco di Bari per celebrare i 4 anni, dalla Premier nessun annuncio in vista dell'ultimo scorcio di legislatura, solo la rivendicazione dei risultati centrati, i 2 vice collegati da remoto, così è tutto preparato per bene, come ci ha detto Anna Bredice nel suo bel pezzo di oggi nel giornale di Popolare Network, le spillette, l'Italia più forte in campo arancione, che è il colore che in realtà in genere si prendono i progressisti, ma se l'è preso lei con il governo stabile, l'Italia più forte. Poi durante il comizio di Bari ha anche risposto al cellulare che aveva portato sul palco, scusate era mia figlia, ha chiamato 3 volte ed eccola qui la madre, oltre che la cristiana, e via dicendo. Il no di Tajani e Salvini al voto anticipato, legislatura da finire, vedremo come se la giocano questa partita, ma noi andiamo a pagina 4-5 perché cosa fa Repubblica? Fa quello che fanno tutti, in realtà, ci va a vedere gli insuccessi di questi anni, migranti, fisco, Trump, le contraddizioni. In un'ora di comizio la Presidente del Consiglio, hanno scritto Presidente del Consiglio, posso stappare oggi, vanta 1,3 milioni di contratti di lavoro e la centralità riconquistata in Europa, ma glissa sui rapporti con la Casa Bianca e scarica sui predecessori il fallimento della sanità pubblica. Politica estera, sbandierato un ruolo chiave ma tace su Stati Uniti e Ucraina. Lavoro e precariato, sale l'occupazione over 50, salari reali in calo del 6%, ulteriormente, aggiungo io, ulteriormente in calo. Energie e carburanti, decreto bollette al palo, benzina e diesel senza freni, sicurezza, più reati, celle sovraffollate, altre rotte per gli immigrati, sanità, i ritardi delle liste d'attesa rovesciati sugli altri governo. E lei dice, secondo voi le liste d'attesa le ha create il governo Meloni? Sono iniziate con il governo Meloni? No, esistevano anche 15 anni fa e sono aumentate, la sinistra lasciate a noi, vabbè. diciamo che forse l'analfabetismo di ritorno che abbiamo in Italia è arrivato a un livello preoccupante. Nessun cenno alla manovra, quoziente familiare addio su economia e tagli pubblici. Mentre la pagina 5, le opposizioni smontano gli annunci, il paese adesso sta peggio di prima, Schlein, autocelebrazioni, ma i nodi restano irrisolti. Conte dice crescita zero e pressione fiscale cresciuta, Maggi dice niente riforma, la fotografia è per la protesta a Bari di un po' di associazioni e movimenti che sono andati a cercare di scrivere tagli, rincari, riarmo, repressione, il governo del padrone, questo è lo striscione che leggo da questa fotografia, sempre, no, basta, qui stampa 25, andiamo a vedere la stampa 25, mi sa che ve l'ho già letta, ma vado a vedere comunque per sicurezza, cerco di fare presto perché ci abbiamo ancora 8 minuti per leggere, allora, vabbè, intanto che passo però vi racconto che a pagina 21 della stampa c'è una foto bella di Antonella Clerici sorridente che dice un'estate di caldo e dolori, ma ora riparto dal vivo con musica e nostalgia. Personaggi che non muoiono mai nel senso ovviamente della vita artistica, non fatemi fare il gufo. Allora, 25, eccoci qua. Vi dicevo Flavia Perina che parla del centrodestra che ha una sola padrona e scrive che ci sono due novità nel discorso di Giorgio Meloni. La prima è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. La seconda, forse l'elemento più interessante, scrive, è il secondo. Per la prima volta nell'intervento della Premier, che è una Presidente del Consiglio, è apparso un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici, woke e nemiche dell'interesse nazionale. Sono le idee di Roberto Vannacci, mai citato ma ben presente nei ragionamenti di Meloni. Quando ha parlato di immigrazione ha detto far contare la destra non significa alzare la voce ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri. Grazie Flavia Perina che finalmente scrivi il cognome. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché ha osato essere libera. Questa è una civiltà europea e cristiana, non è previsto. Poi ancora, scrive Perina, mai come ieri il record di stabilità italiano è apparso come una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni. Prima dell'intervento aveva voluto in collegamento i suoi principali alleati, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Maurizio Luppi ha parlato in presenza per dare un'idea di collegialità al risultato e forse anche una prospettiva un'alleanza in affanno. L'effetto è stato l'esatto contrario, un po' per i problemi tecnici, molto per il tono dimesso dei discorsi, gli interventi hanno messo in rilievo la vera differenza fra centrodestra 2026 e il vecchio centrodestra 2022, quello che vinse le elezioni per abbandono del campo dell'avversario, dice e scrive Flavia Perina sulle colonne della stampa. Congediamo Meloni che ci torniamo poi nel microfono aperto insieme e sentiremo anche la nostra Anna Bredice come se l'è vissuta a Bari e andiamo invece a vedere un titolo interessante perché riguarda la vita sociale di questa sventurata Repubblica antifascista che sta sul Fatto, che sto cercando come un lemming di, eccolo qua, di trovare, ed è a pagina 15, ci arrivo, ecco qua, 13, 14, 15, disabili e caregiver, DDL fermo, ignorati tutti i modelli esteri, si può pure urlare dal palco di Bari, ma poi... Nicola Borzi scrive, le cronache di quest'estate, implacabili, in ultime ore riportano uno stillicidio di tragedie familiari, spesso dovute alla disperazione di genitori e figli che non riescono più a prendersi carico di familiari disabili. Una via crucis che continua da anni nell'indifferenza e alla quale la maggioranza che sorregge il governo Meloni, impegnata a dividersi sulla riscrittura della legge elettorale e a stanziare miliardi per comprare armi, non ha ancora trovato il tempo di dare risposta. Il disegno di legge presentato dalla ministra per la disabilità Alessandra Locatelli sui caregiver familiari, coloro che erogano l'assistenza, invece di riconoscere l'importanza della cura domestica come valore pubblico, si limita a prevedere che quella per i critici è una mancetta, eppure all'estero non mancano esempi ai quali ispirarsi. E poi ci sono, c'è l'intervista ad Alessandra Corradi, la legge valuta il nostro impegno 400 euro al mese, sono solo briciole. Questo era un dovutissimo, secondo me, accenno alla differenza fra i grandi annunci e invece la realtà delle cose. Andiamo su Repubblica a vedere cosa dice invece il nuovo conduttore, il conduttore Pier Vincenzi di Report. Il titolo è Report, non è chi lo conduce, in realtà lo è stato fino ad adesso, da Milena Gabanelli fino a Ranucci. Comunque si capisce che egli gioca pro domo suo. Allora andiamo a vedere a pagina 14 di Repubblica, trovate l'intervista e eccoci qua. Eccoci. Pier Vincenzi: il mio report non farà sconti a nessuno, io di destra, non è vero. Quando è arrivata la proposta della conduzione, chiede Alessia Candito, e lui dice a inizio agosto, ma solo a titolo esplorativo, poco prima dell'annuncio, quella invece concreta. Domanda: Giulia Presutti ha ceduto, e lui dice una giovane collega di 35 anni è stata pubblicamente demolita e umiliata, in primo luogo dal suo mentore, umanamente e professionalmente eccessivo. A lei è stato chiesto di rinunciare? No, mai. Neanche da Ranucci? Mi ha detto se rinunci sei un grande, poi mi ha dato pubblicamente nel mediocre. Come risponde? Non serve, parlerà il mio nuovo report. Gli auguro di ritrovare equilibrio mentale e serenità. Ranucci ha detto che se avesse potuto sarebbe andato a cena anche con Rina. Lei? Mai. C'è una linea molto netta nel rapporto con le fonti che è sempre bene non travalicare. La Vitola può essere una fonte? Certo, ma non un amico con cui andare a cena. E queste sono le cose principali, vi direi, di quello che dice il nuovo conduttore insieme alla nuova conduttrice di Report. Già che siamo su Repubblica, rimaniamo a pagina 6 e c'è a Dro il raduno neonazista, super blindato, dirigenti e fan di Futuro Nazionale sono lì. Se è vero che gli agenti obbediscono agli ordini, allora il mondo è al contrario, già tra noi la privacy e la serenità dei neonazisti arrivati da mezza Europa a Pietra Murata, frazione di Dro, tutelata con grande solerzia dalle forze di polizia. Qui precedenti penali a far parte di organizzazioni sospettate di terrorismo come Blood and Honor non sembra contare molto. I decreti sicurezza sono virtualmente sospesi. L'importante è che i giornalisti non si avvicinino troppo all'hotel, che ha messo a disposizione la propria tecnostruttura per oltre 300 teste rasate, la maggioranza, ma ci sono anche donne, anzi famiglie, radunate per la loro 3 giorni, denominata Camelot. E c'è anche Yonghi Lavarini, ci sono altri esponenti di Futuro Nazionale con Vannacci che ci guarda una fotografia da un balconcino del forum di Cernobbio, il forum Ambrosetti. Dialogherà con Mario Monti. Vannacci sbarca a Cernobbio, me ne frego delle accuse, il generale al forum Brosetto al dialogo con Monti, qui come il primo lancio il professore non può bocciarmi, demolli te, ascolteremo le sue proposte. E Fioravanti, che è l'ex generale della Folgore, comandante dei reparti speciali, Maurizio Fioravanti, dice da Mosca tentativi di influenzare le nostre forze armate, ne parliamo domani, ve lo anticipo con Sandrone Lazzieri. Parleremo di questa cosa, questa un po' spy story, ma soprattutto infiltrazione russa. E il generale, l'ex generale della Folgore, dice che lui è convinto che va tutto bene sostanzialmente, insomma vedremo. Andiamo a vedere la Sassonia su Domani. Sono stati tanti già i reportage sulla Sassonia, sono cominciati già da una settimana e ci mettono ovviamente molta paura, perché il risultato atteso, che il partito neonazista possa prendere la maggioranza. Andiamo al Domani, pagina 9, eccoci qua. Abbiamo già vinto, la AfD è pronta a prendersi la Sassonia-Anhalt, e Elisa Di Giuseppe che scrive dal Magdeburgo. La foto è per questo personaggio inquietante che è Ulrich Siegmund, diventato molto popolare durante il Covid con i video su TikTok. L'atmosfera, scrive Di Giuseppe, è tesa per strada, si riconosce chi sta dirigendo la manifestazione, intanto hanno cartelli che ritraggono Sigmund Ulli, come recita il coro dei suoi sostenitori, c'è tanto nero, tatuaggi vistosi di chiara appartenenza politica, parecchi indossano anche t-shirt blu AfD o sono avvolti in bandiere tedesche, tante le rivendicazioni e giochi di parole stampati sulle magliette, come se non bastasse, gli oratori non fanno altro che accendere ulteriormente il pubblico. Qualche intervista fa in giro, per esempio lui non è iscritto, dice, ma l'AfD è l'unico partito che può fermare il declino della Germania, una volta ha votato Merkel, racconta, ma l'ha deluso, era una comunista, è poi diventata etero diretta degli americani come tutti questi qua, meglio guardare verso Mosca? Certo, finché Russia e Germania sono state alleate le cose sono sempre andate bene. Cosa viene fuori da queste interviste che ha fatto Lisa Giuseppe, che è gente che non guarda la televisione, che guarda soprattutto YouTube, che ha in spregio soprattutto la televisione di Stato, come in Spagna. Questo ve lo dico io, in Spagna gli inviati della televisione spagnola hanno vita difficile perché i neonazi di Vox vanno a urlare dentro i microfoni mentre vanno in onda. Allora, abbiamo ancora... No, non abbiamo niente, sono già in ritardo. Ai ai ai. Quindi volevo leggervi qualche cosa su altro, ma non ve lo leggo, vi segnalo semplicemente due articoli, uno sulla Stampa, pagina 12, uno sul Corriere, pagina 18, che dicono, e poi lo vedremo con Mirko Mazzari fra poco, che le indagini nelle procure, per il momento sono degli esposti, per quanto riguarda l'ipotesi di costituzione del partito fascista, legge Mancino, sono dannosi, cioè potrebbero avere un effetto contrario rispetto a quello che sono le motivazioni per cui vengono presentati. Bene, allora, sono le 9:30, andiamo in pubblicità, 1:33 e poi torniamo per la seconda pagina di Itaca.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Eccoci qui, avevo lasciato il microfono acceso, eccoci qui dopo un sorso d'acqua. La seconda pagina di Itaca, sono le 9:33 minuti. Adesso ci ascoltiamo una musica con un titolo e un tema parecchio in tema, e poi andremo a incontrare telefonicamente Mirko Mazzari, avvocato, non soltanto avvocato ma anche attivo politico sul territorio, ma a noi interessa la sua veste da avvocato, per parlare di legge Mancino, una legge che poi alla fine, per un motivo che vedremo dopo, insomma, non viene applicata sostanzialmente. Ma prima, dicevo, musica che ha qualcosa a che vedere con quello di cui stiamo parlando.

0: Attenti al lupo, attenti al lupo. Buongiorno Mirko Mazzali.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come stai? Stai bene?
1: Bene,
0: ottimo. Allora, sulla stampa, pagina 12, Mirko, oggi c'è il boomerang dell'iniziativa giudiziaria. Ed è Marcello Sorgi che scrive che questa iniziativa, che in realtà sono due, adesso lo vediamo, di andare a fare un esposto alla procura militare, è un boomerang perché, dice Sorgi, se i magistrati militari dovessero decidere di perseguire il generale o gli ufficiali in uniforme schierati con lui, non farebbero che aiutare ad aumentare i loro seguaci. Se invece la conclusione fosse non doversi procedere, si risolverebbe in un'ulteriore legittimazione per Vannacci, che ha già fatto un video dicendo vincerò. Ma prendiamola da prima. Allora, intanto dobbiamo dire che sono due le iniziative. Una riguarda la procura militare e una riguarda invece, se non ho capito male, la procura di Roma. E in entrambi i casi c'è questa ipotesi di militari che sono presenti dentro le liste e anche che riguarda poi insomma anche un po' il tenore, no, del rispetto al programma che ha presentato Vannacci. Che idea da avvocato ti sei fatto di tutto ciò?
1: Ma che in realtà Sorge non ha tutti i torti, anzi probabilmente ha ragione, che è un tema un po' di chi solleva la questione della legge Mancino e recentemente anche da sinistra del problema del DDL antisemitismo, cioè dove in qualche misura quando la norma, cerco di non essere tecnico ma per capirci, è generica, rischia come dire di punire comportamenti che possono non sembrare reato. Uno dice, pensa, tanto per dire, alla legge Mancino, dice la legge, uno pensa che la legge Mancino colpisce essenzialmente la destra. Non è vero, perché la legge Mancino nel corso degli anni, ma anche recentemente, punisce anche chi osa, tra virgolette, accusare Israele per quello che sta facendo a Gaza. E quindi in qualche misura si rischia, aprendo delle indagini dove la condotta che è reato non è chiara, di fare poi quello che dice giustamente Sorge, cioè di creare del vittimismo da parte di chi subisce queste azioni e in caso di archiviazione, come dire, di farne addirittura un eroe.
0: Senti, Mirko Mazzani, ma la procura, la giustizia militare e la giustizia civile sono due cose diverse, immagino.
1: Assolutamente sì, agiscono su due presupposti diversi, lì c'è un tema, come dire, di regolamenti. Io ho fatto servizio civile, quindi non è che sono tanto esperto di regolamenti militari, però lì c'è un tema, come dire, di quello che deve essere il militare, va benissimo, cioè nel senso che è un argomento. La giustizia civile, la giustizia, sì, la giustizia penale agisce sulla base di altri presupposti per vedere se la condotta, che le condotte che hanno, che ha ideato Vannacci in questo periodo, integrano o no una violazione della legge Mancino. Mi sembra di aver capito che questo è il contesto. Il problema è che in realtà chi fa la denuncia, come dire, c'è il sospetto che alimenti una voglia di protagonismo da parte loro, no? Sulla base di presupposti, come dire, non individuati. Perché se uno scrive, avesse scritto, ma infatti una delle poche condanne di legge Mancino era il sindaco di Verona, che nel 2009 Tosi disse cacciamo gli zingari da Verona. Allora lì sì, come dire, che la condotta è particolarmente grave, come dire, si individua una condotta integrante reato, ma nell'azione io poi non è che ho letto il programma di Vannacci in questo periodo, Dio me ne fuga, ma non credo siamo arrivati a questo punto. E allora rischia, come dice qualcuno, come dire, di processare le idee più che una condotta che integra reato.
0: Ecco, che è un tema, è questo diventa un tema politico, te lo chiedo dopo, ma dal punto di vista invece del diritto, restiamo un attimo sulla legge Mancino, perché io ricordo questa legge Mancino, ma ricordo anche che molto spesso si è scelto, come diceva lo stesso Sorge in altro caso, come fu anche il caso di Fanfani quando non c'era la legge Mancino rispetto all'MSI, va un po' più indietro storicamente a ricordare questa storia, che però la legge Mancino poi alla fine si diceva ma forse è meglio non applicarla, Casa Pound per esempio, ricordo quel caso lì, no? Dove si disse meglio non applicarla, perché meglio, diceva il ministro degli interni di allora, meglio avere visibilità su certe persone che buttarli nella clandestinità. Ma allora che l'abbiamo fatta fare sta legge?
1: No, questo è un ragionamento che io evidentemente non approvo, cioè non puoi fare un ragionamento opportunistico rispetto a una legge, no? Cioè, il problema della legge è che la legge ha, come dire, dei presupposti giusti, no? Cioè sanziona gesti, azioni, slogan sull'odio razziale, etnico, nazionale, religioso, e quindi, come dire, ha un senso, no? Il punire chi fa questi gesti è sicuramente giusto. Il tema è che è quello che molti criticano, giuristi anche molto più famosi di me, è che è generica. Cioè, cos'è il gesto o l'azione discriminatoria? Qual è? Ed è un po' questo il problema. Cioè, nel senso che il confine fra la critica. Ma in effetti, se voi vedete adesso, sin Amnesty International sul decreto, sul DDL antisemitismo, che è, come dire, un po' altra faccia del decreto Mancino, ha cominciato a porre dei problemi dicendo: attenzione, che se passa questo decreto, chi critica Israele non potrà addirittura più scendere in piazza. È un po' questo il tema, cioè il tema di cercare di individuare delle condotte che sicuramente sono gravi e integrano un reato, da tutta un'altra serie di condotte che sono libertà di critica, libertà di espressione del proprio pensiero politico, che sono garantite dalla Costituzione. È un po' questo il tema che da sempre si pone sulla legge Mancino.
0: Che però appunto molto spesso ci viene proposta come anche quella a garanzia del fatto che si evita la ricostituzione del partito fascista, giusto?
1: Sì, io non sono mai, come dire, convinto che le battaglie politiche si facciano con l'istituzione dei reati, purtroppo, no? Nel senso che sarebbe facile, no? Si vede purtroppo anche nel caso, svico un attimo, non tanto nel caso del femminicidio, non è aumentando le pene per il femminicidio, purtroppo, che tu impedisci che avvenga, no? Cioè, nel senso che si crede di tranquillizzare l'opinione pubblica facendo questo. Idem questa cosa qua, tu dici: è vietata la riorganizzazione del partito fascista, non ci sarà più chi tenterà di farlo. Ma non è vero, cioè in realtà l'organizzazione del partito fascista, ma dico un'assoluta balenarità, si combatte nelle piazze, non con un decreto legge applicato dalla procura, che molto spesso porta, come il caso dei saluti romani, porta poi all'archiviazione, creando quel meccanismo che giustamente Sergio scrive oggi.
0: Ce lo togliamo un attimo dal tema delle procure, per dire, invece andiamo un po' più sul tema politico, per dire però che spesso i comportamenti invece repressivi sono diversi. Abbiamo appena letto un articolo su Draw e su questa Camelot che stanno costruendo in questi giorni i neonazisti qua in Italia, e dice appunto, le cronache dicono che la polizia è lì a guardare, giusto? E a fumarsi le sigarette, insomma, nel senso che non è certo l'atteggiamento che avrebbe di fronte a un raduno di pericolosissimi antagonisti.
1: Poi il tema è un po' sempre questo, cioè nel senso che affidare, come dire, all'istituzione di un reato poi determina che chi interviene è sempre la polizia, è sempre la magistratura, sempre un organismo terzo, con tutto quello che vuole dire. In realtà il tema, ripeto, che ben difficilmente l'azione repressiva serve siamo nei casi più gravi, no? Se tu fai una situazione armata di stampo neonazista, hai le armi, hai dei comportamenti per cui hai delle condotte per cui vai a picchiare delle persone, questo peraltro è reato anche se non ci fosse la legge Mancino, ma allora così è giusto. Se uno fa un raduno dove propaganda le proprie idee fino a che, come dire, non esprime delle posizioni, il caso è se uno dicesse gli zingari sono tutti o gli juventini sono tutti, per fare un altro esempio, sono tutti dei ladri, che non è giusto dirlo, ma se uno lo dicesse così è chiaro che è un reato. Se uno viceversa è un amante di Mussolini, è tutto un altro tema. Cioè io ho paura, come dire, di chi cerca di contrastare o di chi pensa che contrastare questi fenomeni si possa fare con con l'istituzione di un reato, perché poi tu dici c'è il reato, smetti di fare poi di andare in piazza a protestare, cioè rischi, come dire, di l'istituzione del reato giustifica, come dire, magari il tuo mancato attivismo.
0: Quindi in qualche maniera di appoggiarsi alla magistratura.
1: Infatti.
0: Va bene, Mirko Mazzari, ti ringraziamo moltissimo.
1: Grazie,
0: buona giornata. L'avvocato Mirko Mazzari ai nostri microfoni su questi due sono due gli esposti. Uno la procura militare, l'altro invece la procura di Roma civile, e uno riguarda proprio la questione della partecipazione dei militari o militari in uscita alle attività del suo partito. Tra l'altro mi era rimasto in canna prima nella rassegna stampa che non sono riuscito a leggere un articolo, aspetta che lo trovo, che ce li ho qua adesso, li ho spostati, ma lo trovo subito, del Corriere. Okay. Sorgi scrive questa cosa sulla stampa che vi ho letto. Il Corriere a pagina 18 invece scrive un'altra cosa, ci arrivo più velocemente possibile. Ecco qua, poliziotti con Vannacci, nuove segnalazioni, e c'è anche un esposto al procuratore Lovoi, appunto ci racconta tutta la questione. Poliziotti con Vannacci, tra l'altro sembra un bel titolo per una pagina Facebook, devo dirvi. Allora, mi ricorda un po' quelli di Tabacci, che però non erano poliziotti. Allora, domande e risposte: cosa è permesso e cosa no nell'attività politica in uniforme? In quale perimetro i militari in servizio possono svolgere l'attività politica? La mera iscrizione a un partito non costituisce di per sé illecito. Diversa è l'assunzione di cariche direttive o rappresentative idonee a coinvolgere anche indirettamente la forza armata. La libertà di opinione, come può manifestarsi? La legge riconosce ai militari la libertà di manifestare pubblicamente il proprio pensiero, ma fa espressamente divieto di propaganda politica nelle attività di servizio, in presenza in luoghi militari o comunque destinati al servizio con uniforme. Quali ulteriori limiti impone il far parte di un sindacato? In questo caso invece vice principio di neutralità e estraneità delle competizioni politiche e partiti e movimenti politici. Cosa prevede il codice in caso di violazioni? Il codice militare. Sul piano disciplinare la contestazione deve individuare la specifica condotta vietata, su quello penale il rilievo dipende dal contenuto concreto del messaggio. L'eventuale apologia del fascismo costituisce invece un autonomo profilo. L'altro tema che mettono in relazione a questi due esposti è ovviamente la natura filorussa di Vannacci, e quindi da lì abbiamo letto prima l'intervista all'ex generale della Folgore, proprio su questa chiave, no? Cioè dire ok, ma molti militari vanno con Vannacci è figlio russo, che sta succedendo? Siamo un po' infiltrati, c'era questa denuncia di Tajani che diceva le elezioni sono un po' a rischio perché sono la Russia ce le vuole condizionare, influenzare, e anche questo è un altro tema che è entrato dentro la politica elettorale ormai da tanti anni. Sempre politica elettorale è di questo periodo soprattutto. Andiamo ancora a sentirci un po' di musica. Quando si sono fatte le 9:50 a Radio Popolare Itaca, in studio Angelo Miotto, ancora per darvi un buongiorno. Sabato 5 settembre, le ultime due puntate di Itaca, e poi come Ulisse anche io riprendo la mia nave e me ne andrò a esplorare il mondo, non a fare guerra, ci mancherebbe.

Eccoci, eccoci alle 9.53 minuti, Radio Popolare. Allora, dopo la musica, dopo la pubblicità, sì, ce n'è ancora, si vede che siamo tornati a settembre, si rimpolpano i palinsesti pubblicitari e andremo alla terza pagina di Itaca, l'apriremo con Anna Bredice, che segue la politica nel palazzo da anni ormai per Radio Popolare, Popolare Network, e vedremo un po' il racconto di questa cerimonia curata nei mini particolari, nei gadget, nel marketing visivo. E da lì a voi chiederemo, ve lo dico già, di raccontarci la cosa peggiore di questi 4 anni.

0: Eccoci, un attimo di pubblicità e arriviamo subito. Ah, la cosa peggiore, fra poco, del governo Meloni, una per piacere, non dieci, perché sennò ce ne sono, da ricordare.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico di Salman Khalid e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21:30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
4: Abba Vive, festival antirazzista, contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
5: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
6: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
7: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
8: Mi faccia sentire. Effettivamente.
7: E cosa mi consiglia, dottore?
8: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
7: La ringrazio, dottore.
9: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
7: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
8: Fiatoailibri.it.
10: Anteo porta il cinema nei municipi.
11: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
10: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
11: Il programma su spaziocinema.info.

0: Le 10 in punto, bentrovate ascoltatrici, ascoltatori di Radio Popolare, Angelo Minotto in studio. Stavo guardando un attimo i giornali online, vedo che c'è Alessandro Di Battista operato a Cuba, rinviato dentro in Italia, oltre al fatto che viene pubblicata una slide, immagine dei social, dove si dice chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Allora, come promesso, eccoci con la nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene.
0: Sei sopravvissuta?
1: Sopravvissuta, sì, sopravvissuta.
0: Ecco, raccontaci un po' di questo clima che già ci descrivevi nel tuo bel pezzo del giornale radio oggi, rispetto a tutti i titoloni che abbiamo letto in rassegna. Insomma, come l'hai vissuta tu questa celebrazione?
1: Come un rito, diciamo, un rito di meloniano, di insomma di celebrazione del suo governo, ma solo suo, perché insomma, come abbiamo visto, insomma, non è stata la celebrazione dell'intero governo, anche se lei appunto come sempre ha ripetuto che il centrodestra, perché insomma ha ripetuto il fatto che i tre governi più lunghi, insomma il record della durata, si tratta di governi sempre di centrodestra, no? Quindi, come dire, il destino che è solamente il centrodestra che può governare in maniera stabile, no? Quindi il valore della stabilità, la mattina aveva detto che non è un valore in sé la stabilità, ieri sera invece nel comizio, insomma, sembrata veramente solo una delle poche ancore di salvezza, cioè il fatto della durata del suo governo come merito da portare dappertutto in Europa, no? Di essere riconosciuta come la leader che riesce a governare la guida di un governo stabile, perché poi il resto, insomma, è stato un comizio, uno dei soliti comizi di Meloni, diciamo con un tono anche un po' più stanco degli altri, nel senso che si apre l'ultima parte di legislatura e anche insomma lei stessa, oltre a, come dire, elencare tutte le bandiere del suo programma, tutte insomma quali sono le, poi appunto sono sempre state le solite cose, quelle che ha ripetuto ieri, la sicurezza, i confini e altro, però di più non ha detto, come se lei stessa per prima sapesse che questo ultimo scorcio di legislatura poi alla fine non sa nemmeno lei come andrà. Infatti non ha detto assolutamente nulla sulle elezioni anticipate, cioè se ne parla da giorni e lei non ha nemmeno aperto, diciamo, una parentesi, nemmeno per dire non si sa quando si andrà a votare, perché appena si apre questa ipotesi si sa che lei vorrebbe anche in primavera, gli altri due alleati dicono di no, quindi insomma le divisioni sono un po' su tutto, quindi certo. Oltre al fatto appunto di non sapere dove andare a prendere i soldi, per cui una delle cose più attese, cioè quelle ad esempio un taglio delle tasse, ecco, lì non c'è stato ieri sera, difficile. Per cui l'inizio di campagna elettorale è stato anche vuoto di contenuti, ecco, così possiamo dire.
0: Senti Anna, una cosa che volevo chiederti come notista politica ormai da quanti anni che stai facendo questo servizio pubblico per da Radio Popolare?
1: Tanti, ma tanti.
0: Tanti. Ecco, perché io mi sono svegliato e ho guardato queste foto e mi è venuto un riflesso da uomo del Novecento, dove mi sono sentito quasi rimpiangere questi politici. Servizio pubblico per da Radio Popolare.
1: Tanti, ma tanti.
0: Tanti. Ecco, perché io mi sono svegliato e ho guardato queste foto e mi è venuto un riflesso da uomo del Novecento, dove

0: il livello di supporter ieri anche dei giovani, cioè quelli erano i più organizzati, quelli di Gioventù Nazionale, perché hanno avuto il tempo, quindi c'erano le magliette che, come dire, omaggiavano la persona, cioè neanche il partito, quindi c'erano queste magliette con la scritta arancione Giorgia, quando ci sei tu pure la storia si ferma a guardare, cose così, cioè le bandiere, poi si erano organizzati poi per mettersi tutti i ragazzi appunto in un posto dove lei le avrebbe viste, no? Sventolare le bandiere del partito. C'è la...
1: È un po' come Piazza San Pietro col Papa, Anna, no? Cioè...
0: sì, anche... sì, perché lei poi in ogni caso, cioè lei ha svolto poi in questi anni questa funzione, cioè quella della leader di governo, di partito, di un partito appunto che prima era al 2%, lei è riuscita a portarlo al governo, quindi adesso orgogliosi di Fratelli d'Italia, cioè quindi seguirla in questo cammino e quindi anche nel riproporsi come leader di un governo insomma dove insomma si inciampa spesso. Lei ieri ha usato questo termine, ho nuotato spesso nella colla, però poi ce l'ho fatta, no? Come dire, io contro tutti, cioè anche all'interno del governo, insomma, la colla forse intesa anche in quello, nelle difficoltà anche interne, però ce l'ho fatta, non mollerò, e ora si ritrova, diciamo, a fronteggiare tutte queste frizioni, l'opposizione è un'opposizione vera, ma poi anche un'altra opposizione, quella di Vannacci,
1: certo.
0: Quindi insomma ce la farò. E questo quello poi che ha detto, e gli altri non spetta altro che seguirla, ecco, perché poi gli altri leader italiani, Salvini, per motivi diversi o per scelta, insomma, ieri non c'erano, appunto, lasciando questa cosa solamente a Fratelli d'Italia, si sono collegati con un disastro comunicativo, perché Salvini si è collegato da un autogrill e quindi con una linea telefonica WhatsApp che insomma, cioè, ogni tre secondi saltava, per cui si vedeva in questo grande video la faccia di Salvini bloccata, no? Poi qui riprendeva Tajani uguale dal suo ufficio alla Farnesina, insomma, quindi
1: speriamo che almeno la Farnesina non salti la linea, insomma, no? Vero quello.
0: Ecco, quindi è stato così, però chiaramente lei ci teneva assolutamente a festeggiare questo traguardo come fosse appunto solo il suo, ripetiamo, e però insomma il tono un po' vedendola lì parlare per quasi un'ora era proprio quello del comizio un po' delle campagne elettorali anche di questi anni, no? Quindi le smorfie, i gesti, però poi alla fine ripetendo i concetti, cose già sentite mille volte, ecco, quindi diciamo un po' la sua aggressività solita, unita un po' anche alla stanchezza, come dire, forse non ci credeva neanche tanto neanche lei, ecco, al fatto che tutto possa andare liscio, ecco.
1: Senti, adesso con gli ascoltatrici, gli ascoltatori, andiamo a vedere. Intanto ti ringraziano, un mega grazie a Anna Bredice,
0: grazie,
1: che si immola per noi, dicono, è stato per seguire il governo, e chiederemo la cosa peggio.
0: Dimmi. In una scenografia molto bella, devo dire, quella è stata studiata ed è stata studiata molto bene, perché è avvenuto tutto a Bari, al Terminal Crociere, quindi in un punto veramente molto bello, al tramontar del sole, insomma, quindi
1: l'ora blu.
0: Dal punto di vista, ecco, televisivo, bella, mediatico, insomma, la scelta è stata buona. Poi poverette le 4.000 persone al sole, perché sono arrivati molto prima e il caldo ancora abbastanza forte e martellante qui a Bari, quindi dotati di cappellino, ecco,
1: cappellino di che colore? Non è... bianco?
0: Era bianco con la scritta Italia più forte, eccetera, eccetera.
1: Eccetera, eccetera. Senti Anna, grazie mille. Una cosa, dicevo, grazie, per chiudere, è la cosa che meno ti è piaciuta di questo governo, proprio come persona, come cronista, diciamo, qual è? Dimmene una.
0: Beh, come cronista, ma anche personalmente, diciamo.

0: Tutto quello che è stato fatto contro i giovani in questo governo, cioè a cominciare appunto dagli studenti, il fatto che anche solamente alzare la testa, interessarsi alla politica, indignarsi e quindi agire anche, ecco, questo è punito, questo non si deve fare, quindi insomma tutto questo insieme anche a tutti i decreti repressivi anche proprio contro i giovani, ecco, questa è una cosa che mi sembra veramente molto, molto brutta, perché ha a che fare proprio con il futuro.
1: Grazie Anna e buon lavoro.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: A te e anche a voi.
1: Ciao. E poi non solo dicevano grazie a Anna Belice, ma ringraziavano anche Alessandro Braga perché segue la Lega. Una bella lotta. Allora, mi faceva ridere questa cosa, diceva Anna, di Salvini dall'autogrill, me lo immaginavo mentre si riempiva il faccione di briciole di zucchero di un bel Krafen, magari una roba del genere, nei suoi video dove mangia come un portento, diciamo così. Allora, c'è chi fa lo spiritoso, Franco, dice la cosa peggiore del governo Meloni, l'insipienza dell'opposizione. Sì, no, va bene, ho capito, ma non stiamo parlando dell'opposizione, non stiamo parlando del governo. Allora, stiamo sul governo, non andiamo sempre al nostro ombelico, dai. 0233-001-001, il numero di telefono, parlate, vi prego, la vostra voce è quella che mi piace di più nelle orecchie. Se volete invece scrivete, sms e varia al 331-6214013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Cesare, la cosa peggiore del governo Meloni, semplicemente chiacchiere e, apriamo bene, chiacchiere e distintivo senza preoccuparsi di fare realmente qualcosa sui problemi degli italiani. Gius, la cosa peggiore degli ultimi 4 anni, svolgimento, l'opposizione, chiuso il dibattito. No, troppo facile così, ragazzi, ragazze, davvero troppo facile. Lasciamo perdere l'opposizione, perché non è questa la domanda, è il governo. Chi governa e chi è l'opposizione cerca di fare l'opposizione, poi si può discutere se la fa bene, la fa male, d'accordo, ci mancherebbe altro, ma chi governa però. 4 anni, ragazzi, Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Chi sei?
2: Sono Dino. Senti, la più brutta cosa che è che me la devo vedere sempre in televisione, che è presente sempre.
1: Presenzialismo.
2: Che prego?
1: Liderismo, presenzialismo.
2: Sì, ma la vedo sempre anche ieri.
1: Ieri certo, cioè, fatto apposta.
2: I commentatori, tutti quanti, che c'è. Perché è presente, io non lo sopporto più. 4 anni che devo girare il televisore quando, come c'era Berlusconi, lo devo girare.
1: Ti ringrazio, ciao. Pronto, chi sei?
3: Ciao.
1: Chi
3: Luca, buongiorno.
1: Ciao, allora.
3: Allora, la cosa peggiore.
1: Una,
3: io non ne trovo una diversa dall'altra.
1: Dimmene una.
3: No, ti dico un'altra cosa.
1: Dimmi.
3: Che questa cosa qui, comunque, secondo me, ha portato il fatto che loro siano al governo, che hanno infilato nei gangli dello Stato questa gente qui, soprattutto incapace, ma che rimarrà.
1: Tu dici che non ci rileviamo. Non ci rileveremo più.
3: Sarà difficile.
1: Speriamo.
3: E anche questa cosa qui contribuisce a quanti messaggi hai anche letto tu, che in molti attribuiscono alla sinistra, che non è stata in grado
1: però va bene, ma manteniamo però delle regole di logica. Le opposizioni si oppongono, bene, male, quello è un altro microfono aperto. Governo governa, quindi il governo ha i numeri, tra l'altro, per governare. E ha fatto vedere che è un governo che ha governato per decreto legge, ragazzi, cioè più di così, rifà passare così le leggi, non è che va in Parlamento e sta lì.
3: Ma questa cosa qui, di tutto quello che sta facendo, crea stanchezza anche a sinistra, diciamo.
1: Ho capito, però.
3: E questa cosa qui, però, secondo me, la cosa negativa, oltre a tutte le scelte che hanno fatto, perché sono scelte fatte da fascisti, io li giudico così. E quindi quale si può dire a peggiore? Non lo so, ma questa cosa qui, di tutte queste cose negative, ha portato anche a una stanchezza nella gente, che è sempre più scontenta anche per i propri problemi. Ma la cosa grave, la ripeto, è questo inserimento.
1: Perfetto.
3: Di tutta questa gente.
1: Capito. Ti ringrazio, ti lascio che voglio sentire altre persone. Pronto? Pronto? No, non ci sei più. Pronto? Pronto? Non si sente. Pronto? Ecco, è andato via, scusami, sei caduto, mi spiace.
4: Sì.
1: Eccoti, pronto. Eccoti, chi pronto? Sei? Chi sei?
4: Ciao, sono Marco.
1: Ciao Marco, dimmi.
4: Ciao, allora adesso stare qui a fare una disamina su quello che ha fatto di sbagliato o no, le cose non sono cambiate, quindi bene o male non ha centrato nessun obiettivo.
1: Ma le cose non sono cambiate o sono peggiorate, che è un po' diverso?
4: Non essendo cambiate in 4 anni sono peggiorate.
1: E quindi?
4: Cioè, il nostro livello di vita non è migliorato, è peggiorato. Carrello della spesa per tutti, sanità, scuola, lavoro e tutto quello che vuoi.
1: Okay.
4: Però c'è una cosa che esce un po' dai provvedimenti presi, no? Ed è questo continuo, 4 anni continui di violento livore verso chi la pensa diversamente da te, come se chi la pensa diversamente da te, cioè da loro, da lei, sia un essere
1: spregevole.
4: Spregevole, un essere. E questa è una cosa che penso venga da molto lontano.
1: Beh, certo.
4: Dunque, e ieri, e anche ieri, questa adunata che hanno fatto, è adunata, l'ho detto apposta, questa adunata che hanno fatto ieri aveva, no? Proprio in questa voce che quasi diventa rauca dalla rabbia, dalla cattiveria che c'è nei confronti della sinistra, di tutti quelli che non la pensano come loro, le persone, gli extracomunitari, di tutto quello che vuoi. Questa è la cosa che proprio mi ha...
1: Sai, quella è la cosa che dicono i commentatori, che è la rabbia del fascismo che per tutti questi anni ha dovuto cacciare giù, e invece adesso pensa di poter dire... la propria.
4: Io non so se si può solo giustificare come rabbia del fascismo che hanno cacciato giù, e questa è proprio una cosa che c'hanno dentro di aggredire il prossimo, di aggredire la persona che come loro. Questa è una cosa che poi rimbalzando, no? nella vita quotidiana, non so, nelle giunte comunali, nei bar, nei circoli, per strada, dilaga.
1: Ti ringrazio, chiarissimo, chiarissimo, ti ringrazio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
5: Pronto, sono io.
1: Sì, sei tu.
5: Allora, io sì, sono abbonato, tutto quello che vuoi. Ma
1: dimmi il nome, però. dimmi il nome.
5: Vittorio,
1: dimmi, Vittorio.
5: Allora, la cosa peggiore di questo governo,
1: sì,
5: dovremmo essere di sinistra, dovremmo dirla tutti, è l'adesione senza se e senza ma al partito della guerra.
1: Perfetto, ti ringrazio perché è chiarissimo, non c'è neanche bisogno di spiegarla. Grazie mille, pronto?
6: Pronto?
1: Sì, ciao.
6: Ciao, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
6: Ciao, sono velocissima.
1: Sì.
6: Una delle cose peggiori è il DDL caccia.
1: Ok.
6: Per uccidere senza vergogna degli esseri innocenti.
1: Ti ringrazio molto. Io a questo punto, visto che hai citato gli innocenti, ci metto una cosa che tutti credo siete d'accordo, no? Nessuna parola, nessun intervento per quanto riguarda Gaza. Pronto? Ehi?
7: Pronto?
1: Sì, sei tu.
7: Ciao, sono Ivo, abbonato. Allora, io proprio per ridurre il livore e la rabbia,
1: sì,
7: che queste persone hanno, a volte mi sono inventato questo gioco.
1: Sentiamo.
7: Prendo la lista dei ministri con e senza portafoglio e chiedo a chi ha votato a destra se si ricorda più di 3 ministri. Ti garantisco che quando arriviamo a 2 è già tanto.
1: E questo succede anche però con alcuni governi cittadini, devo dire. Va bene,
7: va bene,
1: grazie.
7: Va bene. Finisco solo dicendo che quando poi dico, e questi ministri cosa hanno fatto per niente, quindi tabula rasa, e questo mi serve per, diciamo così, aumentare un po' l'obiettività di alcune persone che altrimenti sono solo tifosi.
1: Certo, bravo, questa era una cosa interessante. Domani parleremo anche di questo, del linguaggio sui social, del tifo, di questa dinamica che ci stanno introiettando ormai da tempo.
7: Non fanno un tubo, e quello che fanno lo fanno male. Ciao.
1: Ciao, grazie Ivo. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
1: Sì, sei tu. Chi sei?
8: Ciao, sono Giuliana.
1: Ciao Giuliana, dove sei Giuliana?
8: Sono in strada, va bene.
1: Sembrava su un gommone a me, dice, mi ero immaginato un gommone nel mare, una cosa così.
8: Bastidone, no.
1: Dici sì. Giuliana.
8: Allora, due cose, una sul fronte esterno che veramente mi ha fatto male, è la, diciamo, gestione della questione palestinese, della flottiglia. E poi invece sul fronte interno la questione del decreto Valditara, quello che riguarda l'educazione, diciamo, sentimentale o...
1: La diseducazione, diciamo, quello di Valditara, sì, la non educazione.
8: Sì, vabbè, esatto. Stendiamo un velo pietoso sull'autorizzazione che andrebbe chiesta ai genitori per parlare ai ragazzi di...
1: Educazione affettiva. Senti, ti ringrazio perché mi sembri su un Concorde, ti lascio perché sentiamo dei rumori forti. Ciao. Ciao, pronto? Pronto?
9: Pronto?
1: Sì, sei tu, chi sei?
9: Sì. Allora, la peggiore secondo me è la gestione del caso Al-Masri. Quello mi ha proprio scoraggiato.
1: Guarda quanti ne vengono fuori, è interessante perché riusciamo a metterne insieme parecchie. D'altronde, cioè, 4 anni.
9: Ho tolto la speranza per chi ha subito qualcosa di avere un minimo di giustizia.
1: E calpestato tra l'altro le regole internazionali, perché sì, ricordiamo che la richiesta veniva da...
9: Che quando succede qualcosa, sempre punizione, carcere, castrazione, hai davanti un criminale
1: omicidio,
9: e lo lasci andare,
1: sì,
9: come se fosse...
1: È vero, hai ragione, ti ringrazio. Niente, grazie, ciao. Pronto? Pronto?
10: Pronto?
1: Sì.
10: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco, dimmi tutto.
10: Senti, io sentivo prima che qualcuno parlava della nazionale, qualcosa del...
1: No, non l'hanno ancora detto la nazionale, dai.
10: Allora faccio un'altra cosa.
1: Sì.
10: Volevo fare un paragone perché poi non so se riesco a schiamarti. Pannelloni mi sembra l'allenatore della Juve. Se viene chiamato a fare l'allenatore della nazionale, e però in questi 4 anni continua a parlare della Juve.
1: Ok. Nazionale. Mi sembra chiarissimo il tuo esempio, grazie mille. Ciao. Adesso devo leggere un po' di messaggi, sennò qua si arrabbiano. Che la cosa peggiore di questo governo è il governo, d'accordo. Le tasse sono aumentate con la riforma degli scaglioni 2024. A me il netto in busta è diminuito di 75 euro al mese, che voi penserete è poco? No, è tanto, ve lo dico io. Allora, questo ce l'ha detto Cesare. Sergio, la presenzialista che dice Dino, a quante conferenze stampa ha partecipato? E voilà, questo è un altro tema, cioè il tema di non raffrontarsi con la libera stampa. Paolo, mi chiedo perché non ci si concentri nella costruzione di un partito di sinistra, va sull'opposizione, Paolo, fuori tema. Dani, sono Daniela, il DDL caccia, l'hai detto in onda, la cosa peggiore è che non fa niente contro il cambio climatico, neanche ha rinfrescato le scuole che sono un forno, ma è capace di farci sempre discutere di ordine pubblico. Patrizia, nessuna politica economica, quindi impoverimento dei deboli e arricchimento dei già ricchi. Governo Meloni, questa è la sua sintesi. Allora, Susanna, per me la cosa peggiore è l'ulteriore disumanizzazione dei deboli e soprattutto dei migranti, che ha ricadute su altri settori a cascata. Edo, la spesa militare, abbiamo più F-35 che Canadair in Italia. Poi dice, e il PD lo trattiamo un'altra volta, ma questo ve l'ho già ribadito più volte. La difesa del fossile, stati non di sinistra come l'Ungheria e il Texas investono molto più sulle rinnovabili. Qui per un misto di ideologia e stupidità si paga l'energia un sacco, si compromette il pianeta, sì, e si regalano anche tanti bei soldoni agli Stati Uniti, questo te lo aggiungo io. Ippolita, che si lo ignori il riscaldamento globale e la caccia. Alex dice Salvini e Tajani, Carlo dice: provvedimenti su fatti di cronaca senza un'idea di politica economica né sociale, nessuna guida per il paese, solo reazioni non ragionate. Giulia: la cosa peggiore è servilismo a Trump e occhi chiusi sulla Palestina. Ignobile, anzi Giulio, scusate. La cosa peggiore del governo Meloni è la Meloni, la cosa peggiore del governo Meloni, lì qui siamo già arrivati. Claudio, ciao, l'assenza di una politica industriale, l'assenza di una politica sui temi del riscaldamento globale, la riduzione della quota di PIL per la sanità. Sì, ancora qualche telefonata. Pronto?
11: Pronto?
1: Sì, chi sei?
11: Ciao Rossana.
1: Buon ciao Rossana, tanto. Ciao. Ciao.
11: Ascolta, non so se sia stato già detto, ma per me la cosa peggiore proprio di ribrezzo è stata Cutro. Cioè lì c'è stato tutto in potenza, quindi il rapporto con i giornalisti, lo show,
1: il globo terracqueo,
11: il disprezzo totale per la vita umana e l'ignoranza. Quello ha dato proprio l'impronta a tutto quello che è successo dopo.
1: Ti ringrazio moltissimo.
11: grazie
1: davvero. Pronto? Chi sei?
12: Sono Gianfranco.
1: Ciao Gianfranco.
12: Allora, volevo dire, la cosa, io condivido tutto quello che è stato detto fino adesso, ma secondo me la cosa peggiore che sta succedendo è questa strisciante...
1: Aspetta che salti, ma ci siamo persi la parola, è questa?
12: Questa strisciante subdola di posizione che va verso il fascismo.
1: Okay.
12: Ci stiamo dimenticando di questo, e anche i media non la usano più questa parola, compreso la Radio Popolare, che io amo tantissimo.
1: Quale parola vorresti sentire? Non ho capito, scusa.
12: Fascismo.
1: Ah no, beh, perché dai, no, si usa qua, non è vero che non la usiamo.
12: No, ma per carità, non ho detto che l'ho detto che si usa poco.
1: Ah, poco.
12: Non la usate. Ecco. Quindi vorrei magari che incominciassi anche tu magari a dire questo governo di fascisti magari. Ecco, bisogna fare un attimo d'attenzione. I nostri vecchi ci hanno insegnato solo una cosa, che il fascismo si può combattere con le parole fino a un certo punto, dopo bisogna entrare in azione.
1: Il fascismo non è un'opinione, è un crimine.
12: No, bravo,
1: okay.
12: È un crimine.
1: Grazie.
12: E in conseguenza, okay,
1: ti ringrazio, ciao. Pronto?
13: Pronto?
1: Eccoti. Sì, sei tu.
13: Pronto, sono Ivana.
1: Ciao Ivana.
13: Allora, il terrore dei giornalisti e Report.
1: Ah, queste ci metti qui. Ok, va bene.
13: Mi hanno veramente, cioè mi fanno.
1: Va bene.
13: Tutto.
1: Perfetto. Ti ringrazio moltissimo.
13: Ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao. Oh, grazie di tutte queste telefonate, sono commosso di sentire le vostre voci. No, scherzo, perché spesso scrivete molto. E la rimozione del conduttore trasmissione Rai, dice Antonio, e via dicendo. Allora, avete elencato tanto di questi 4 anni, sono passati davanti ai nostri occhi tante cose che alcune magari ce l'avamo anche già dimenticate, ma io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine, adesso è il momento di passare la linea alla redazione per le notizie in breve di Popolare Network. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani per l'ultima mia puntata di Itaca, si chiude l'estate, si torna al palinsesto autunno-inverno, collezione della moda pregiata di Radio Popolare, quella etica. Un saluto da Angelo Miotto, un buon sabato, a domani.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica. Popolare Network.
18: Buongiorno, le notizie delle 10.30 di Popolare Network. Un'altra notte di raid russi sull'Ucraina, nonostante la richiesta di Zelensky di un cessate il fuoco per consentire i negoziati per la pace. Le forze armate di Kiev fanno sapere che 23 località ucraine sono state colpite con droni e missili. A Kamianskie, vicino a Dnipro, 4 persone sono state uccise. Oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, saranno a Mosca, dove incontreranno Putin. Domani dovrebbero essere a Kiev. Portano una proposta per porre fine alla guerra, ha dichiarato Trump.
19: Gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana con diversi missili, lo riportano i media locali. L'attacco è avvenuto nella zona dell'isola di Karg, nel Golfo Persico, un porto fondamentale per l'esportazione di petrolio iraniano, non all'interno dello stretto di Hormuz. Da mesi ormai gli Stati Uniti hanno imposto un blocco ai porti iraniani.
18: La seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio si è aperta con l'intervento del Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Oggi gli incontri si concentrano sull'agenda per l'Europa. L'Unione deve trovare un accordo sul bilancio entro la fine dell'anno, ha detto Costa, perché non può rischiare di arrivare nel 2028 con un'interruzione dei fondi. Serve, ha aggiunto, un bilancio non di soli numeri, che sia una scelta politica definitiva sull'Europa che vogliamo costruire nel futuro con una mentalità aperta e un senso di responsabilità collettivo.
19: E sempre al Forum Ambrosetti sta intervenendo in questo momento Jordan Bardella. Se domani fossimo al governo, il nostro paese sarebbe uno dei meno attraenti per l'immigrazione in Europa, ha detto il leader del partito di estrema destra francese, Rassemblement National. Non appena saremo al potere intendiamo indire un referendum e consultare il popolo francese, ha aggiunto, per proporre l'abolizione della cittadinanza per diritto di nascita, il controllo delle frontiere, l'elaborazione delle domande di asilo presso le ambasciate e i consolati dei paesi di origine, la priorità nazionale per i cittadini francesi nel welfare sociale. Bardella ha espresso poi parole di stima per il governo italiano e per la sua longevità. Sul palco oggi c'è anche Roberto Vannacci. Lo conosco, ha detto a margine il politico francese, ma la mia lealtà va a Matteo Salvini.
18: I vigili del fuoco di Milano sono al lavoro per limitare gli effetti dello sversamento di una sostanza oleosa sul Naviglio Grande. La chiazza oleosa, partita dalla zona di Magenta, si estende per oltre 20 chilometri. L'obiettivo principale, che sembra sia stato raggiunto, è impedire che le acque inquinate raggiungano il Naviglio Pavese, compromettendo l'irrigazione dei campi. Sono ancora da chiarire le cause dello sversamento.
19: È stato rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Come ricorderete, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da alcuni giorni a Cuba dopo aver avuto un malore. Era previsto che tornasse in Italia oggi con un volo sanitario privato. Il rinvio è stato reso noto dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, e sembra sia dovuto a un'operazione chirurgica alla quale l'ex deputato è stato sottoposto all'Avana.
18: Le 10.33 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Buona giornata e buon ascolto.
20: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Popolare Network.
21: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
22: Edo, sei pronto?
23: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
22: la corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
23: Hai già scelto il tuo pigiama?
22: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
23: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
22: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
23: Pyjamarun.it.
24: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestie.
20: Basta coi gioielli malvagi.
24: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
20: Vai su gioielleriebelloni.it.
0: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Questa volta il nostro archivio si fa in due, anzi, sarebbe meglio si fa per due, ovvero ospiti due personaggi piuttosto importanti per quello che hanno fatto. E uno dei due è ancora in vita, quindi magari per quello che potrà forse ancora fare. Allora, i personaggi sono Bruno Bozzetto e Renato Sellani. Il primo, grande cartonista, diciamone solo una, Allegro non troppo, ma ne ha combinate veramente tante. Ah beh, mi ricordo anche nella mia gioventù West End Soda, con le musiche di Giampiero Boneschi. Ecco, è Sellani, pianista di velluto, potremmo dire, che sembra quasi evanescente alla tastiera. Anche lui ne ha fatte veramente di incredibili jam session con i più grandi jazzisti italiani e americani soprattutto. Vabbè, tra poco lo saprete dalla sua stessa voce che abbiamo raccolto mentre mangiava un piatto di penne al pomodoro in piazza San Babila. E per Renato Sellani c'è un importante anniversario. Lui nacque l'8 gennaio 1926, 100 anni, ma la sua musica non li dimostra. Bozzetto l'abbiamo incontrato una ventina d'anni fa e Renato Sellani nel 2010. Buon ascolto.

Quando ero ragazzo, dico 8, 9, 10 anni, ancora più bambino che ragazzo, ricordo che mio padre ascoltava moltissimo la musica classica, però alla mia età ovviamente non la capivo, e ricordo che la chiamavo, la denominavo musica da morti, cosa che faceva divertire mio padre, ma effettivamente rispecchiava quello che io pensavo di quella musica, che associavo alla musica che sentivo in chiesa forse, o certe musiche appunto da morti tra virgolette. E quando ho visto Fantasia per la prima volta, devo dire che è stata veramente una rivelazione questo film per me, ho incominciato ad amare la musica classica. Il film poi l'ho rivisto 11 o 12 volte al cinema, quindi sono tornato 12 volte, perché non è come vederlo in televisione, che è un discorso diverso. Andare al cinema significa uscire di casa, andare a restare a vedersi il film. E da quel momento è partita proprio una passione verso la musica classica, e devo dire che da ragazzo, in quel periodo, se solo sentivo due note di un qualsiasi brano di Fantasia, al volo riconoscevo l'autore e il brano. E da quel momento la passione è sempre cresciuta, perché la ritengo una musica, non lo so, favolosa, che mi arricchisce, che mi porta in un mondo, veramente. Io quando lavoro non potrei mai lavorare senza una musica classica dietro me. Forse questo è anche un difetto, perché l'ascolto passivamente, cioè non la conosco, forse pur avendo centinaia di dischi magari non riconosco il brano, se so che è Chopin, piuttosto che Beethoven o Debussy, però non riconosco il brano. Questo sicuramente dal punto di vista puramente intellettuale è una carenza, però l'apprezzo veramente con tutto l'animo e la gusto.

0: il bolero che mi piaceva molto mi ha dato l'idea, mi ha fatto visualizzare determinate cose che in quel momento erano rappresentate vagamente da trasformazioni continue,
1: esatto,
0: che mi affascinavano, perché in effetti questa musica sembrava proporre una trasformazione continua, però nello stesso tempo una trasformazione in crescita, e così istintivamente ho pensato al mondo, alla nascita del mondo. Da questo spunto è nata l'idea di fare Allegro Non Troppo. Poi ho trovato anche l'entusiasmo dei collaboratori, ho trovato sicuramente una conoscenza anche da parte loro della musica classica, perché c'era una passione in tutti, e abbiamo avuto particolari curiosi, come il fatto ad esempio di cercare di dare delle dominanti di colore alle musiche, e abbiamo scoperto che ognuno di noi vedeva colori diversi quindi non c'è assolutamente una regola. Mi ha fatto anche ascoltare tanti brani musicali con estrema attenzione, perché cercando di creare una storia ho dovuto sentirli molto bene, quasi impararli a memoria. Poi non li ho usati, non ho trovato delle storie, però comunque ho apprezzato e ho imparato a conoscere certi brani.
1: Si dice, e è verità, che spesso il compositore sia in crisi quando comincia a scrivere un'opera nuova, la famosa crisi della pagina bianca, non si sa da che parte cominciare. Lei, quando, a parte il caso del bolero che raccontava prima, quando ha dovuto disegnare o scrivere soltanto la story di Allegro Non Troppo, ha avuto qualche momento di crisi proprio della pagina bianca, non dell'andare avanti?
0: No, per me la cosa più eccitante, più entusiasmante è la pagina bianca. Veramente io di fronte alla pagina bianca, di fronte al fatto di dover partire, niente, mi si accendono 2000 lampadine. Proprio è il desiderio, anzi, non so se è masochismo, ma proprio mi interessa il partire e il creare qualcosa. Forse è il mio lavoro vero, perché poi addirittura quando arrivo in una certa fase già mi stanco o abbandono la cosa. Ma all'inizio la voglia di tirar fuori qualcosa di nuovo da una musica, da una barzelletta, a volte mi trovo a fare dei disegni così a casaccio e poi inventare la barzelletta, inventare il dialogo. Mi è capitato di nascondere o di coprire le battute di una barzelletta perché vedendola volevo reinventarla. Cioè mi piace, è una sfida, io la considero una sfida. Anche perché credo che tutto sommato la creatività sia proprio il mettere insieme cose vecchie con formule nuove o con angolazioni nuove. Quindi è stimolante questo lavoro. Chiaramente con la musica classica ero facilitato, perché non partivo mai, non c'era mai la pagina bianca, partivo già con una pagina addirittura dorata, con i risvolti arabescate meravigliosa. Semmai il problema mio era stare all'altezza di questa, no, riuscire a restare all'altezza, perché quello che mi offre la musica è talmente ricco, talmente bello, che rischiavo di fare qualcosa che fosse in tono minore, no? Infatti ho avuto paura quando ho fatto la danza slava numero 7, se non sbaglio, di Dvorak. L'idea di prendere un disegno estremamente moderno mi spaventava, perché credevo di andare troppo sotto le righe. Poi invece, forse perché la musica era molto brillante, era moderna, era scoppiettante, forse ha retto bene e l'idea era valida, devo dire, però la paura l'avevo.

0: scelta dei brani come fu fatta?
1: Casuale, sono partito da quelli che amavo, sì. Poi ho dovuto...
0: Che erano soprattutto il Bolero, diceva?
1: Il Bolero è stato il primo.
0: Stravinsky,
1: no, no, è stato lui. Stravinsky non lo volevo.
0: Ah.
1: Non lo volevo perché avevo scelto una musica modernissima, mi sarebbe piaciuto mettere un brano di musica moderna in mezzo alla musica classica.
0: Certo.
1: E avevo scelto un brano, gli autori non li ricordo perché parlai molti anni fa, di un brano di un gruppo tedesco che mi hanno detto che vestivano di nero, avevano gli strumenti neri, suonavano con tutti i drappi, tutto nero, e non lo so.
0: E che musica
1: faceva? E ha fatto una musica stranissima, con degli effetti. Erano ancora la musica loro, tipo rock ma strana, a un certo punto diventava dodecafonica. Mi aveva stupito, mi aveva colpito, non mi hanno dato i diritti. E io l'avevo preso questo brano, l'avevo già visualizzato tutto con lo storyboard per fare l'inferno, ed era perfetto perché erano
0: certo.
1: In certi punti c'erano addirittura degli effetti sonori più che della musica, che legavano perfettamente con la mia idea, e mi sarebbe piaciuto come contrasto a un Beethoven, voglio dire, mettere una musica di questo genere. Non l'hanno dato il permesso, ho dovuto cascare su un altro, ho scelto Stravinsky perché era il più adatto come
0: certo.
1: Tipo di musica, però mi sarebbe piaciuto prendere...
0: Sì,
1: con Vivaldi sono sei brani, realizzati da animatori anche diversi, quindi hanno avuto anche uno stile diverso e mi sembrava giusto per adattarli al tipo di musica, perché ogni musica aveva bene o male uno spirito diverso, uno tipo Vivaldi più pastello, più dolce, più colorato, quello di Stravinsky addirittura... Tutta la parte di sfondo sono delle riprese dal vero che io ho fatto con una 16 mm
0: sì.
1: Di Piazza del Duomo, delle pubblicità
0: sì.
1: Che vengono poi ripetute varie volte, ma creano una certa confusione, un senso di realtà. C'è un grande uso di dal vero e di cartone animato in questo film, perché ogni tanto mi sembrava anche bello portare una dimensione più morbida. Cioè il cartone animato, per quanto sia, è sempre un po' a scatti, no? Invece questo, i fumi, le nebbie,
0: sì,
1: la pioggia,
0: vero,
1: la neve,
0: sono
1: tutte dal vero e inserite, sovrapposte. Bye.

0: No, devo dire addirittura che anche la battitura della colonna, che sarebbe la lavorazione tecnica con la quale noi troviamo i sincroni,
1: sì,
0: non è stata fatta sulla partitura della musica, ma tutto in moviola, quindi andare a ricercare centimetro per centimetro dove c'era il violino, dove iniziava, per cui è stato molto, senza esperti di musica, quindi è stata molto empirica.
1: Quindi le volte mancava della roba, le volte avete tagliato?
0: Diciamo che abbiamo dovuto fare due battiture, la prima fatta da un tecnico, Maurizio Micheli, che era nel mio studio, che ha dato una battitura sommaria, dopodiché gli animatori facendo il loro brano andavano a ricercarsi le piccole cosine che gli servivano per un battito d'occhi, e hanno fatto un lavoro ulteriore successivo. Però ecco, la sorpresa di questo film, devo confessarla, è stata quando alla fine di, non so, 3 o 4 o 5 brani realizzati e finiti, filmati, messa in moviola, fatto il taglio, inserita la musica, tutto era perfetto. Questo è stato allucinante, cioè il vedere che tutto collimava in una maniera perfetta ci ha scioccato perfino noi.
1: Via,
0: di seguito. Comunque è stato un bel lavoro, un lavoro che io ricordo, sì, anche 2 anni e mezzo.
1: Però
0: una curiosità è che quando abbiamo fatto il Bolero, che parte come storia da una bottiglia di Coca-Cola lanciata, quando abbiamo iniziato la lavorazione, uno dello studio ha preso una bottiglia di Coca-Cola con dentro 2 litri di Coca-Cola, l'ha appoggiata fuori dalla finestra e l'ha lasciata per 2 anni fuori per vedere se succedeva qualcosa. Non è successo nulla in effetti, però è rimasta 2 anni lì fuori.

0: Mi sarebbe piaciuto moltissimo, perché io ritengo la musica, anche nei film che non hanno nulla a che fare con la musica classica,
1: al di là dello stile che è musicale,
0: chiaramente, chiaramente, io ritengo la musica fondamentale. Quando arrivo a parlare col musicista e che mi deve fare la musica, per me è un momento di gioia enorme, perché sento che si aggiunge al film qualcosa di importantissimo. E io, se potessi lavorare dall'inizio, tante volte lo faccio, nel senso che sento delle musiche, mi danno degli stimoli, già ne parlo al musicista, lavorando sappiamo già in che atmosfera siamo. Questo ci aiuta nella scelta dei colori, di movimento, di macchine, perché entriamo di più nello spirito. Però è un lavoro molto difficile, anche perché i film che faccio io di solito sono più satirici e quindi raccontano delle storie, quindi la musica tante volte è in sottofondo. Mi può capitare per qualche film come Cavallette, che è basato moltissimo sulla musica, però questa è stata fatta dopo totalmente, però con uno spirito, un umorismo che hanno aiutato tantissimo. E questo è merito, in questo caso, di Roberto Frattini, col quale io lavoro con lo stesso spirito con cui lavorerei con un animatore. Cioè il desiderio e la voglia di dire qualcosa di nuovo, divertire e colpire anche con la musica, non solo col film. Io ricordo quante volte ho dato degli spunti ai musicisti, in quel caso era Godi, un'altra volta Franco Godi, un'altra volta era Giampiero Boneschi.
1: A che cosa si riferisce?
0: Giampiero Boneschi, Western Soda, quando ho fatto il temporale, gli ho dato come spunto 8 e mezzo, dove lui va al cimitero e rivede il padre al cimitero, la madre, questi stacchi che mi hanno colpito terribilmente. Io gli ho dato quello spunto per fare tutta la seconda temporale in Western Soda, infatti assomiglia.

0: quando ho fatto Cavallette ho dato lo spunto al compositore di una di queste umoresche, che non ricordo di chi siano, proprio per tenere il brano centrale del film, che si riferiva alle cavallette, a questa erba che cresceva, sì, questa dolcezza di questo mondo così piccolo però pieno di vita. Ecco, per dire che tante volte gli spunti partono proprio dalla musica classica, così come Prokofiev mi ha stimolato, mi ha dato delle idee per Sotto il ristorante cinese, che era un film dal vero.
1: Ah, sì.
0: Tante cose sono partite proprio da Prokofiev.
1: È un compositore particolare come Rick Satie.
0: Satie anche. Ecco, Satie per esempio lo conosco poco, ma Satie devo dire mi frega, perché l'ho già visto interpretato a cartoni animati da Jugoslavi. C'era un film talmente bello di Satie, si chiamava Satie Mani, ed era tutta una interpretazione di brani di Satie, con un disegno modernissimo tipo Steinberg, con delle trovate eccezionali, per cui quello mi ha veramente bloccato, perché un film così non si può ripetere.

0: ed ecco salire sul palcoscenico del nostro archivio Renato Sellani.
1: Siamo in un bar di Piazza San Babila con Renato Sellani, ma c'è un perché siamo in questo bar dove abbiamo appena fatto un pranzo simpatico. Renato, tu venivi qui con un amico importante.
2: Beh, molti incontri erano fatti, creati tra me e Bruno Rauzzi. Ci raccontavamo delle cose, anche perché ho inciso un disco sui suoi brani e lui mi dette l'ultima sua composizione. Anche mio padre cantava jazz, il titolo di questo brano. Era molto spiritoso Bruno, per cui ci si divertiva incontrarci. Lui mi dedicò un brano che si chiamava Il Poeta, perché lui voleva giocare a scopone, però era un po' scarsetto, e allora andò a casa e scrisse Il Poeta dedicato a me, dice, perché lui sapeva giocare a scopone, però era un poeta. E questo brano molto bello che ho in giro, tra parentesi.

Venezia 7 si chiamava Studio 7 e era stato creato da un musicologo e un musicista che si chiamava Tito Fontana, e lì ci si incontrava un po' tutti, quindi San Babila, poi il ristorante Santa Lucia qui vicino dove andavano gli attori, e dove lì si suonava quasi ogni sera e venivano vari musicisti, e per cui San Babila, a parte il teatro San Babila dove ho suonato diverse volte con dei concerti, poi il Teatro Nuovo, dove quando c'era ancora il proprietario che si chiamava Remigio Paone, che è stato uno dei più grandi producer di recital, no? Con Garinè, Giovannini eccetera, lui aveva questo tipo, e lui mi incaricò di riempire il lunedì, perché il lunedì nei teatri c'è il riposo, no? Dice, perché non mi combini dei lunedì speciali? E io, grazie alla fortuna che ho sempre avuto, avevo delle simpatiche amicizie, compresa per esempio una cantante, un'attrice che si chiamava Renata Mauro. Dunque Renata Mauro ed io combinammo queste serate al Teatro Nuovo con la partecipazione, erano tutti happening, Cocchi e Renato, Iannacci, non so, vari personaggi di quell'epoca lì, tanto per dire, Andreasi, gente di cabaret, ma importanti musicisti, Kramer venne una volta, una sera, e tutti questi incontri, sette lunedì facemmo. Finito la settima serata, dissi a Don Remigio: senti, a questo punto tutto ciò che abbiamo fatto è stato bello, simpatico, basta, perché qui non becchiamo la lira, ci rimettiamo solo dei soldi, lei non è che ci aiuti economicamente, tranne un po' di pubblicità che fa, basta, dopodiché finì la storia. Per cui ripeto, San Babila è un po' un centro dei miei primi anni di Milano, tanto per dire, fino agli anni 80 è stato un po' il fulcro, no? Studio 7, Teatro San Babila, Teatro Nuovo, capito?

0: poi qui a due passi c'è la Galleria del Corso.
1: Galleria del Corso, sì. Galleria del Corso, dove i primi anni era un po' il raduno dei musicisti che cercavano lavoro. E poi c'erano le famose case editrici, no? Case discografiche. Le Tre Gazzelle era il nostro bar, dove sopra c'era un biliardo dove andavo a giocare con Celentano.
0: Chi vinceva?
1: Beh, di solito io. Però lui era un combattente nato, non apprezzava il fatto di essere sconfitto, mi mandava certe madonne. Vabbè, comunque, episodi simpatici. Dopodiché, San Babila, anni 60, io ho avuto la fortuna che il famoso quintetto Basso Valdambrini, avendo un pianista molto bravo anche attualmente che si chiama Enrico Intra,

improvvisamente nacque qualche un dissapore con i vari Valdambrini e Basso, per cui entrando via e sentendo suonare me vollero che io fossi il loro pianista, capito? Per cui da lì nacque la mia vera, se vogliamo, professione, anche se è rimasto in me la parola dilettante, perché la parola dilettante è positiva in certe cose, perché si studia di meno e si crea di più, capito? Cioè, uno sempre alla scoperta di qualche cosa, non è obbligato a fare il professionista serio, quello quadrato, eccetera. Infatti certe volte io faccio anche delle brutte figure perché mi rimane sempre difficile suonare a prima vista e io devo studiarmela la parte, no, dammi la parte e me la guardo a casa, perché se a prima vista non faccio niente. Beh, capito? Quindi per me, a parte la pigrizia, a parte il fatto che io amavo tutte le domeniche andare a San Siro sia a vedere Inter che Milan, quando ero a Roma andavo a giocare a tennis con i vari Panatta, Pietrangeli e Sirola, andavo alla Canottieri Lazio a nuotare, c'era Bud Spencer che era quella volta campione italiano, Carlo Pedersoli, insomma, per dire, tutte queste cose mi piacevano e però mi distraevano dallo studiare sia il pianoforte che la musica, per cui è rimasto in me questo mio spirito dilettantistico. Tutto sommato devo ringraziare Dio che la fortuna non mi è stata proprio contraria, perché gli incontri casuali che ho avuto sono stati incontri positivi. Essere stato il primo pianista di Chet Baker 1960, primo disco che Chet ha fatto in Italia, l'ha fatto con me, la prima tournée l'ha fatta con me, aver suonato con Jerry Mulligan, aver suonato con Dizzy Gillespie, aver suonato con Sarah Vaughan, erano tutte cose, ma fortuite non richieste, questo, capito? Quindi sono fortunato, non mi dite che sono bravo, non è vero.

0: perché vuoi sapere di più da me?
1: Ma un piccolo passo indietro, chi è che ti ha fatto venire a Milano? Come mai sei venuto? Qual è stata la scintilla che ti ha fatto venire a Milano?
0: Io ho conosciuto Franco Ceri a Roma, lui era in compagnia di Raschel con il quartetto Cetra e io suonavo in un localino così da poveri musicanti e lui mi ascoltò e mi disse: ma tu suoni bene, perché non vieni a suonare a Milano con me? Io tentennai un pochino, perché siccome essendo un po' abitudinario mi ero affezionato un po' a Roma, perché reputo ancora Roma bella, bella, poi mi piace il senso umoristico dei romani. Però a un altro momento, vabbè, sì, vengo, arrivo, mi presi la mia valigetta, dove, attenzione, la mia valigetta, perché era una valigetta di cartone storica, tutta sporca, mi vergogno di dirle queste cose, che fa parte un po' della mia gavetta, se vuoi, accomunata a un personaggio che purtroppo non c'è più, che era Nicola Arigliano. L'incontro di Nicola Arigliano con me è stato a Napoli, lui veniva dalla Sicilia dove aveva fatto il militare, aveva una valigetta anche lui mezza mezza conciata e un sassofono, suonava un po' il sassofono, però niente, con me non ha fatto male. Ci trovammo a Napoli e andammo a cerco di rimediare qualche cosa, perché io ero a Roma, facevo finta di fare l'università per scusarmi con i miei genitori, però non frequentavo l'università, mi ero innamorato di una ragazza a Napoli, andavo avanti e indietro Roma-Napoli, però niente soldi. Allora cosa succedeva? Andavamo in un piano bar, che quella volta esistevano i piano bar, e chiedevo a un proprietario se potevamo fare qualche brano. Intanto io avevo sentito Arigliano come la pensava, era bravissimo, i tempi giovani di Nicola, aveva una voce che sembrava Billy Eckstein. Billy Eckstein è stato un grande cantante in America, cantava delle cose bellissime che ancora io suono, e niente, così rimediamo una scritturetta a Capri, poi un'estate, magri come al solito, lui come me, però io andavo a giocare a tennis lo stesso, anche se morivo di fame, però andavo a giocare a tennis a Capri. Poi andammo a Roma lì conquistammo anche una parte di lavoretto anche noi la sera, e poi Ceri portò sia me che Nicola su, e da lì incominciò la situazione, l'esplosione di Nicola con la Singamore. Lui poi prese, dopo aver fatto tanto lavoro insieme con Nicola, lui prese la sua strada commerciale, giustamente, io invece rimasi attaccato per pigrizia e anche per, ti dirò, perché il jazz tutto sommato è una malattia, perché tu ti attacchi. Il povero Gianni Basso disse, uno prima che morisse l'anno scorso, ha detto: stai attento a fare le corna al jazz, perché se tu fai un altro tipo di musica poi dopo non suoni più jazz, perdi il linguaggio, la lingua vera del jazz la si perde facendo altre cose. Per cui rimasi attaccato a questa lingua.

0: però senza pensare a non buttar via le cose belle della musica, perché la musica è fatta di cose molto belle al di fuori del jazz. Avendo la radice jazz, io affronto qualsiasi tipo di musica alla mia maniera, però mai oscurando i bei brani, capito? Sia i brani della classica che i brani dei cantautori nostri. Abbiamo avuto un giorno in un concerto di Iannacci, mi vide in platea e ci abbiamo il piacere di avere con noi il grande Renato Sellani. Io feci calma, Enzo, calma, che io reputo, disse Enzo, reputo il Leopardi del jazz. Una bella cosa. E siamo rimasti sempre molto amici con Enzo, che anche lui è nato col jazz, lo suonava.
1: Ma com'era l'odore della Milano musicale di quei primi anni rispetto ad oggi? Dove trovavi la musica? Tu andavi ad ascoltare anche altre cose, evidentemente.
0: Certo, io, tanto per dire, cominciai a Roma andare ad ascoltare Trovaioli, a Roma andavo ad ascoltare Piero Piccioni, andavo ad ascoltare Bruno Cesari, che è stato un grande pianista, andavo a sentire Bruno Martino, che suonava jazz benissimo. Per cui dopo, arrivando a Milano, il campo era ancora fertile, perché c'erano pochi musicisti di jazz, eravamo in pochi, per cui non c'era l'invasione di tanti musicisti come oggi, però c'erano più locali che suonava. C'era il Capolinea, c'era noi, il primo anno era un locale terribile dove c'erano dei topi anche sulla tastiera del pianoforte, Taverna Messicana, poi Santa Tecla, Capolinea, certo, dico, c'era più possibilità di suonare, no? Oggi sono aumentati i musicisti bravi, oggi sono tanti giovani bravissimi, però sono diminuiti i luoghi dove poter suonare, capito? E poi l'avvento della tecnologia, capito, che ci ha un po' rovinato, eh? Oggi non esistono più i veri piano bar, non esistono più. Oggi entri in un locale e senti uno che suona, però c'hanno delle basi musicali registrate dove sembra un'orchestra, capito? E dove c'è questo rumore enorme. Una volta senti una voce o il suono del pianoforte, no? Per cui è tutto cambiato. Io non riesco a inquadrarmi in questa società, però ne sono rimasto fuori. Io so usare a malapena il cellulare per ricevere telefonate o comunicare, ma se tu mi dici che mi mandi un messaggio, io non so che è. Internet credo sia ancora una squadra di calcio, hai capito? Non lo so. E questo può. E quindi ripeto, quegli anni lì per me sono rimasti anni fortunati, per quelli della mia generazione. Entrare a far parte del quintetto Basso Valdambini per diverso tempo è stato per me una grossa fortuna. Abbiamo avuto un premio, siamo andati a New York, siamo stati premiati. Come no, bellissimo.

Così, per ricordi d'archivio, abbiamo incontrato Bruno Bozzetto e Renato Sellani. Piccole e grandi storie che tutte e due ci hanno regalato, doppia offerta, doppia soddisfazione. E per Renato Sellani c'è un importante anniversario. Lui nacque l'8 gennaio 1926. Un saluto in movimento e pianistico da Claudio Ricordi.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per Ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici. Buongiorno e buon weekend. Benvenuti, io sono Matteo Villaci. Questo è Good Times, quello spazio di inizio weekend in cui proviamo a buttare un occhio a quello che accade in giro. In questo weekend che per molti è un po' un portale, si chiude un periodo e se ne apre un altro, che è quello del lavoro tendenzialmente. Succede anche a Radio Popolare, non nel senso che fossimo in vacanza, ma dopodomani cambia il palinsesto, torna quello impropriamente detto invernale, impropriamente perché va avanti fino a giugno, e ad aprile è un po' strano chiamare, o a maggio chiamarlo invernale. Fatto sta che anche oggi in questa mezz'ora proveremo a raccontarvi un po' di cose. Vi ricordo intanto i contatti 331-6214013, diretta su popolarenetwork.it. E poi, prima di entrare un po' nel vivo, andiamo ad ascoltarci un po' di musica. Lei è Corinne Bailey Rae e questa è Put Your Record On.

0: Put your records on ad aprire la puntata di oggi di Good Times e parliamo anche di musica, ma non solo, nel primo evento che andiamo a presentare, iniziato ieri a Cassinanna Strano a Milano, e con noi per parlarne abbiamo Andrea Pontiroli. Ciao Andrea!
1: Ciao a tutte e a tutti, buongiorno.
0: Ciao. Allora, io vado a leggere un po' l'introduzione perché è molto interessante, racconta molto di quello che è questo evento che è iniziato ieri. 3 giorni di vita lenta in una cascina tipica lombarda. Prendiamo fiato e ci rigeneriamo con incontri, esperienze, racconti, letture, ascoltiamo tanta musica dal vivo, pensiamo, riflettiamo. Settembre in città non è mai stato così bello e utile. Abbiamo aperto la puntata di Good Times di oggi dicendo che questo weekend è un po', per molti, no? Un portale che ci trasla dalle ferie a quel mese che ci riaccompagna al lavoro. L'idea di mettere un weekend in cui riprendere fiato e condividere tante cose belle all'interno di un quartiere di Milano proprio in questo weekend è forse un'idea a maggior ragione molto centrata. Ci racconti un po' di questo evento?
1: Bene, grazie intanto per lo spazio. È un evento per noi molto importante perché proviamo a organizzare qualcosa in un quartiere molto bello, popolare, forse poco conosciuto, che è quello di Bruzzano, in uno splendido posto che è Cassinanna, e lo facciamo con una serie di eventi che non sono solo musicali, ma che sono strutturati per fare incontrare le persone al di fuori delle proprie case, per tornare a quella socialità che secondo noi è fondamentale per una città di Milano. Quindi lo facciamo con un laboratorio musicale per bambini e bambini, facciamo un bel picnic, parliamo di libri grazie anche alla biblioteca di Cassinanna, parliamo di intelligenza autonoma, nuove macchine, quindi abbiamo il collettivo Nina. Oggi abbiamo tantissime cose che ci trasportano fino ai concerti, che vedono poi Anna Carol, Selton, Steven O'Down e Perla completare la giornata. Tutto questo per far sì che si possa godere di queste belle giornate e di posti che forse non tutti i milanesi conoscono, e forse rinnamorarsi di Milano è forse il periodo più adatto.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, anche riprendere un po' possesso dei luoghi, che è una cosa che un po' sta sparendo sullo sfondo, no? Stanno diventando molto meno vissuti, forse ci si sente un po' meno parte di quelli che sono soprattutto le periferie. Questo evento, tra l'altro, avviene a Bruzzano, che è uno di quei luoghi che un po' racconta anche il cambiamento della città negli ultimi anni.
1: Sì, noi abbiamo proprio scelto di entrare nel Municipio 9 e questo luogo per presentare il progetto di Strano Milano, perché secondo noi gli eventi sono sempre condizionati da dove si fanno e il fatto di portare i milanesi a scoprire e a vivere i propri quartieri è una cosa che molti festival hanno capito che è importante, vedi Piano City, vedi altri festival diffusi, e questo abbiamo scelto questo luogo proprio perché è una sorta di grande contenitore, no? Quelle vecchie cascine che un po' ti circondano ma che hanno tanto spazio per poter fare tante cose. Ecco, noi appena siamo entrati ci siamo innamorati di questo posto e delle persone e delle associazioni che vivono questo posto, e con loro abbiamo costruito un programma che è iniziato ieri, oggi vi ho raccontato un po' quello che fa, che facciamo, e domani va avanti, e anche domani ci sarà un ricco programma che parte proprio dalla mattina e arriva fino alla sera. Poi noi credo che lunedì sverremo.
0: Immagino, sì, un lunedì molto particolare. Che è caratterizzato da stanchezza accumulata, ma speriamo anche tanta soddisfazione. Dicevi proprio la caratteristica di anche proprio nella presentazione del programma, di avere questa scansione di momenti, no? La mattina, il pranzo di fatto, il pomeriggio e la sera, come se anche lì ogni momento della giornata avesse un po' le sue necessità e le sue proposte alle quali si può aderire. Come al solito devo farti delle domande pratiche, quindi come funziona? L'evento è gratuito? Come si fa a partecipare?
1: Guarda, l'evento è totalmente gratuito, si può partecipare senza doversi iscrivere a niente, a meno che non si voglia partecipare a dei workshop o a partecipare alle lezioni di yoga o iscrivere i propri ragazzi e ragazze ai workshop di DJ per ragazzi che facciamo con la Fondazione Aquilone Alfa Teta. tutte le presentazioni, dai libri ai concerti, sono gratuiti, si può arrivare a Castinanna attraverso i mezzi pubblici, c'è il tram 4, c'è l'autobus 70, c'è la metropolitana più vicina, dopo c'è qualche minuto da fare a piedi, ma che è a fuori, quindi ci si può arrivare. È sempre bello, secondo me, arrivare anche in bici nei posti, no? Se c'è una bella giornata, godersi senza il viaggio anche nell'andare. E tutto, quindi è un festival fatto per quel momento lì, per vivere qualcosa che è fatto di evento e socialità. Quindi questa è l'idea del festival, che è la prima edizione, che vorremmo che venga fatto insieme alle persone che lo frequentano, quindi non solo da noi, ma proprio una partecipazione civile e cittadina.
0: Tutto questo, come detto, oggi e domani. Le informazioni, un po' il calendario di quello che avverrà, trovate tutto sul sito santeriamilano.it. Io ti ringrazio, Andrea, per essere stato con noi e buon proseguimento di festa.
1: Grazie mille, ci vediamo a Castinanna.
0: Un abbraccio, ciao Andrea.
1: Ciao ciao.

0: I Selton, quindi, protagonisti questa sera di Strano a Milano, di cui abbiamo appena finito di parlare, e adesso ci trasferiamo, andiamo a Loano, dove torna il festival diffuso Rigenerazioni, Tradizioni Aumentate, e per parlarne abbiamo in collegamento con noi Ciro De Rosa. Ciao Ciro!
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito anzitutto.
0: No, grazie a te di essere qui. Il festival è partito ieri, va avanti fino al 13 settembre. Ci racconti un po' di cosa si tratta?
1: Ma si tratta, naturalmente tu hai accennato al titolo, Rigenerazioni, Tradizioni Aumentate, e la nuova veste che dallo scorso anno, dalla 21esima edizione, questa di quest'anno è la 22esima edizione, il Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana ha assunto. Quindi un percorso di rinnovamento iniziato lo scorso anno con questo nome Rigenerazioni, Tradizioni Aumentate, che significa diventare ancor più di quanto non sia stato nei primi 20 anni un laboratorio in termini di ascolto, di ricerca di quelle che sono le nuove musiche di ispirazione tradizionale. Naturalmente il premio Loano con una giuria nutrita e importante di addetti ai lavori, di giornalisti e operatori culturali e accademici sancisce ancora, dà il riconoscimento al disco che nell'anno precedente viene votato appunto come disco migliore dell'anno, artista migliore dell'anno. Dal punto di vista discografico c'è anche un premio giovani che è il premio della Fondazione De Mari, che è importante per l'aspetto organizzativo, insieme naturalmente alla Compagnia dei Curiosi e alle amministrazioni locali e le proloco dei comuni di Loano, Balestrino, Boissano e Toirano. E accanto naturalmente al premio, però, il festival ha preso come dire, una veste più decisa in termini di osservatorio. Che cosa intendiamo per tradizioni aumentate con Giacomo Tomatis, che è il direttore artistico? Siamo co-direttori artistici, diciamo. Jacopo già da più tempo, io sono entrato lo scorso anno, un po' rappresento anche per età, come dire, la lunga traccia di quello che è stato il festival, che è stato il premio degli inizi. Significa investire nella diversità musicale naturalmente, ma anche cercare quelle traiettorie sonore in cui dialetti, forme, metriche popolari si fondono con altri linguaggi, che sia l'elettronica, che sia il jazz, ma anche strumenti acustici che si reinventano in nuove prospettive, nuove declinazioni, insomma, sonore che riflettano la complessità, l'ibridazione del presente, gli ascolti del presente. E come dicevi, abbiamo cominciato proprio con due artisti che rappresentano, due gruppi che rappresentano facce diverse della ricerca musicale. Gli Aberbost, che lavorano sulle musiche della tradizione alpina con attenzione ai timbri e ai ritmi degli strumenti minori, dallo scacciapensieri ai tamburi a cornice, e Radispina, che invece è un gruppo che viene da Napoli, di base a Napoli, con voci, chitarra elettronica, le cui trame attraversano canti del sud, da canti di lavoro, riti femminili, melodie del sud Italia, in un paesaggio sonoro trasformato naturalmente tra il sacro e il profano, una sorta di sospensione. Il festival è musica, ma è anche un festival diffuso, lo accennavi all'inizio, in termini di rapporto con il territorio e con aspetti anche di conoscenza del territorio, perché questo è l'altro punto centrale. L'invito del festival è rivolto a un pubblico che è fidelizzato in più di 20 anni di premio Loano, ma è anche l'invito a uno spettatore nuovo. L'idea già dallo scorso anno è di attrarre un pubblico curioso, desideroso di abbandonare l'ascolto consueto, con l'invito a scoprire luoghi inaspettati, ce ne sono, e suoni inediti, vivendo il territorio non come semplice sfondo, ma andando ad ascoltare, ecco, degli artisti che nell'alveo della tradizione, nel senso più ampio e più in trasformazione possibile, dicano cose nuove. E infatti ci sarà oggi sabato 5, prima un incontro con Michele Piccione, etnomusicologo, e Federico Pipia, musicista e producer, e Gabriele Bazza, ovvero i Nuara, che è il primo gruppo che salirà sul palco, un gruppo siciliano, hanno da poco pubblicato un album, e sul palco portano canti di lavoro, repertori presi dagli archivi del Novecento in Sicilia, in un concerto in cui strumenti tradizionali dialogano con l'elettronica. E poi alle 22.30 il testimone passa a Davide Ambrogio, Mater Nullius, e il disco che ha vinto il premio Loano quest'anno, certo. non solo il miglior album, ma anche il premio Loano Giovani 2025 Fondazione dei Mari. Ci sarà un live con voce tamburo, troccole e catene, la tradizione pasquale del sud Italia che si intrecciano ai suoni elettronici. La domenica 6 Rigenerazione si sposta fuori Loano, a Tuirano, nella grotta di Santa Lucia.
0: Bellissimo.
1: Ci sarà Riscrivere la tradizione, che vuol dire un concerto acustico di Davide Ambrogio, che è pensato per l'ambiente naturale di questa grotta, e tra l'altro lo stesso Mater Nullius ha visto una pratica di ricerca e registrazione anche tra boschi e grotte della Gurfa in Sicilia, quindi in questo Davide Ambrogio si relaziona con i luoghi e con la natura in maniera davvero molto, molto intensa. Questo è il primo weekend musicale.
0: Chiaro. Che poi è questo weekend qua. Allora, poi avremo modo anche di parlare degli altri. Oggi ti chiedo invece, avendo segnalato anche un po' quello che succede tra oggi e domani, come si fa a partecipare?
1: Si fa a partecipare, si viene tranquillamente a Loano per naturalmente i concerti di questo sabato, e Tuirano chiaramente lì è più limitato l'accesso, però ci si può naturalmente anche mettere in contatto con l'organizzazione, con la Compagnia dei Curiosi per avere, e con naturalmente il sito del Premio Loano per avere maggiori informazioni. Naturalmente poi il secondo weekend, da venerdì 11 settembre al domenica, ci si sposta prima a Boissano in piazza Gobbi, ci saranno i Vesevo con un trio campano, world and roll in un certo senso, musica dell'entroterra napoletano, ma con una chiave, sicuramente una proiezione internazionale. Sabato 12 settembre Massimo Silverio, ecco, dove la scuderia del Marchese di Balestrino, anche qui ci sarà la possibilità di intervenire gratuitamente come tutti i concerti. Massimo Silverio prima terrà un incontro con la direzione artistica in cui si parlerà del suo modo di rivedere quello che è il canto della Carnia, il dialetto carnico. Tra l'altro è stato finalista della Targa Tenco quest'anno, e Surtum, il suo nuovo album uscito lo scorso anno, e seguirà il concerto davvero suggestivo, perché i suoni di Massimo Silverio, che è un artista che a Radio Popolare conosce molto bene, è un idioma sonoro che mescola popolare e culto, classico e contemporaneo. E poi si ritorna a Loano domenica 13 settembre a Santa Libera, la frazione di Verzi, e qui un incontro alle 11.30, questa volta siamo al mattino della domenica. Mauro Palmas parlerà del libro che è stato curato da Maria Gabriela Ledda su Tra le mie corde, un libro dedicato proprio alla vicenda artistica di Mauro Palmas, mandolista, uno dei musicisti più importanti del revival della nuova tradizione italiana. E poi alle 12 il concerto di Mauro Palmas e Giacomo Vardeu, due generazioni diverse, liuto cantabile, mandola e organetto, con Giacomo Vardeu, un ragazzo, un giovanissimo musicista di Orosei, dotatissimo, quindi un paesaggio sonoro mediterraneo. Vardeu è anche molto ispirato dalle musiche di area basca, certo, oltre ad essere un provetto suonatore di balli di Orosei, del suo paese. Chiaramente, a parte questo, c'è tutto quello che riguarda gli atelier, gli assaggi, lo show cooking, la degustazione di prodotti di cucina tradizionale curate dalle Pro Loco, e delle visite guidate anche alla chiesetta di Santa Libera.
0: Quindi, insomma,
1: sto all'incirca.
0: Esatto, è molto denso e è anche ben contornato, come giustamente accennavi, quindi andare a cercare il materiale online e farsi un'idea migliore, e comunque portarsi da quelle parti, perché ci sono tante cose da fare. Loano, Festival Diffuso Rigenerazione, come detto, non solo Loano, tradizione aumentate. Io ti ringrazio per avercelo presentato, buon festival, Ciro De Rosa.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti e tutti.
0: Ciao,
1: grazie, Ciro. Ancora.
0: Ciao.

0: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
1: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
2: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
3: Mi faccia sentire. Effettivamente.
2: E cosa mi consiglia, dottore?
3: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
2: La ringrazio, dottore.
4: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
2: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
5: Fiatoaelibri.it.
6: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
0: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
6: istitutoconfucio.unimi.it.
7: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
8: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love. Una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico di Salman Khalid e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21:30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.

0: Gepensi Me ti regala un bel abbonamento al buio del teatro della cooperativa. Tre spettacoli a soli 30 euro.
1: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
0: Info@teatrodellacooperativa.it

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Giallo, rosso, blu, viola e nero, tutti i colori dei cereali. Siamo state l'azienda agricola Auris di Dairago, in provincia di Milano, che coltiva grani pigmentati. I cereali colorati sono ricchi di antociani, carotenoidi e flavonoidi, composti fenolici antinfiammatori. Sono in corso studi per approfondire i vantaggi per la salute e come coltivarne alcuni alle nostre latitudini. Nell'Alto Milanese c'è un campo sperimentale al quale collaborano Università di Milano e Torino. Noi ci siamo stati con l'ERSAF, l'ente regionale di sviluppo agricolo e forestale della Lombardia e la Casa dell'Agricoltura di Milano. Grani giallo, rosso, blu, viola, mais nero e rosso, orzo nero sono alcuni tra i cereali pigmentati coltivati a Dairago, provincia di Milano, al confine con il Varesotto e il Novarese, dall'azienda Auris. Il giovane titolare, Daniele Noè, ha iniziato a coltivare mais a 12 anni con lo zio. La famiglia però non è di agricoltori di tradizione, quindi trovare la terra è stata ed è tuttora una tra le difficoltà maggiori. La competizione con l'industria manifatturiera e il suo indotto di abitazione in zone commerciali è ben visibile anche attorno all'azienda Auris. Daniele Noè ci racconta che cosa fanno.
1: Nuova sede della nostra azienda che abbiamo inaugurato a novembre dell'anno scorso. È di fatto un'azienda agricola che è nata dalla mia passione nel 2015, che è quella di recuperare e creare poi delle filiere produttive e di trasformazione di varietà di cereali e semi che hanno caratteristiche interessanti a livello nutrizionale e salutistico. Il motivo per il quale in questi anni io e la mia compagna Daniela siamo andati anche a fare viaggi molto lontano per andare a reperire, dopo diversi studi e faticosi contatti, una serie di varietà di semi e di cereali, ad esempio quelli che sono naturalmente senza glutine. Abbiamo varietà di mais, ad esempio, o tipiche italiane ma storiche, come il mais marano, che è di fatto la varietà da cui abbiamo iniziato. Una foto originale di quando avevo 12 anni e ho iniziato a coltivare questo mais assieme a mio zio. Poi man mano abbiamo inserito tante altre varietà, come possono essere il nero spinoso della Valcamonica, poi varietà particolarissime che derivano dai mais sudamericani peruviani, come il mais morado, che hanno un colore e una concentrazione di antociani e di altri pigmenti che è elevatissima. Coltivarli qui non è banale, perché c'è stato bisogno di un lavoro di acclimatamento della varietà che è durato quasi 10 anni. Siamo specializzati anche nei semi dei superfood, i semi minuti. Stiamo provando a coltivare piante come l'amaranto, la quinoa del Sud America o anche la chia. Di fatto siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad essere riusciti ad avere una coltivazione, una produzione effettiva di chia con i primi 3 ettari raccolti nel 2024, dopo 8 anni di fallimenti. Infatti continuiamo a coltivare questa pianta che a livello economico non ci sta dando soddisfazione, nonostante il costo di vendita al pubblico, però ci crediamo e speriamo che in futuro abbia più senso. E abbiamo altri pseudocereali come il grano saraceno, diversi tipi anche qui di grano saraceno, l'esculentus e il tartarico. Oltre a quello, un altro cereale senza glutine, il miglio. In questo caso una pannocchia di miglio nero, quindi anche qui un cereale già conosciuto ma con delle colorazioni inusuali, e lì poi andremo a vedere se effettivamente a livello di ricerca avrà delle caratteristiche interessanti. I cereali che normalmente contengono glutine, li abbiamo dall'orzo, in particolare noi coltiviamo dell'orzo mondo, che è un orzo nudo ricco in beta-glucani, avena, anche in questo caso avena nuda ricca in beta-glucani, hanno caratteristiche simili orzo e avena. Poi abbiamo quello che è il nostro prodotto di punta adesso, che sono i grani pigmentati, in particolare varietà di grano tenero che hanno una caratteristica di avere la capacità di produrre naturalmente questi pigmenti della famiglia dei polifenoli, degli antociani, dei carotenoidi, che vanno poi a dare una colorazione al chicco che è totalmente inusuale. Abbiamo chicchi blu, varietà viola, varietà nere e varietà gialle, dove la parte di pigmento è all'interno dell'endosperma del chicco. E abbiamo sia grani teneri che una varietà di farro.
0: Dall'interno dell'azienda Auris ci spostiamo con Daniele Noè accanto al capannone, dove si trova il campo sperimentale di Dairago.
1: Questo è un contesto di azienda agricola e agricoltura molto urbana, molto situazione dove il consumo di suolo è continuo e c'è una precarietà anche dei terreni, nel senso che questi terreni ad esempio sono già tutti edificabili, ma non solo fino a lì, fino a molto più lontano. E questo da parte nostra come azienda agricola ci disincentiva a aumentarne la fertilità, perché dall'oggi al domani ti trovi le ruspe e te lo tolgono. Sono in affitto, incomodato d'uso, e per chi come noi di fatto è nato da zero come azienda agricola, l'accesso ai terreni non è semplice, perché quei pochi che rimangono se li contendono già gli agricoltori che ci sono. Intanto qui vediamo già quello che è il campo prove, che è questo rettangolo dove ci sono 20 varietà ripetute tre volte, 60 parcelle più un'altra decina di sperimentali che non fanno parte del progetto. Abbiamo seminato in maniera precisa con la tecnologia GPS tutte queste parcelle. Qui sono almeno tre per tipo di varietà, con chicco blu, chicco viola, chicco nero. Alcune addirittura hanno combinato la presenza degli antociani nello strato aleuronico e nel pericarpo con i carotenoidi, quindi sarà una varietà nera fuori, gialla dentro. Poi nero non è proprio nero nero, nel senso è un marrone scuro, però la classificazione è quella. E l'origine genetica iniziale vera, quindi non inventata, è quella di grani che hanno avuto delle mutazioni spontanee e sono stati ritrovati alla fine dell'Ottocento, la classificazione è quella. E l'origine genetica iniziale vera, quindi non inventata, è quella di grani che hanno avuto delle mutazioni

0: Dopodiché hanno visto che poteva essere buono anche per l'alimentazione umana, avendo anche questi antiossidanti, quindi poi le cose sono cambiate. Adesso ci sono realtà in giro per il mondo, non tantissime perché sono ancora poco conosciute. In Italia di fatto c'è il grano tenero che ha portato tutta questa ampia varietà che siamo noi. Ci sono qualche realtà nel mondo che già ha fatto delle filiere sui pigmentati. Nord America, qualcosa in Medio Oriente, Nuova Zelanda, Australia e soprattutto, perché il governo sta veramente spingendo, l'India. Non ce l'aspettavamo, ma la maggior parte delle ricerche arrivano da quei paesi.
1: Proseguiamo la camminata nella zona del campo sperimentale e arriviamo dove ci sono le parcelle del grano dai pigmenti gialli più accentuati rispetto a quelle a cui siamo abituati, ocra naturale. Daniele Noè ci racconta come la ricerca riguardi anche i benefici alimentari.
0: Quello che potete vedere sono che hanno una morfologia diversa, hanno poi altre caratteristiche diverse che noi siamo andati man mano a registrare. Quello che poi faremo da quando iniziamo le raccolte sarà anche tutti i parametri di produzione, resa e qualitativi, nonché la parte più scientifica dove andremo con le università a studiare anche la concentrazione di questi antiossidanti e la capacità di questi antiossidanti di rimanere anche nel prodotto finito trasformato. Gli antociani nel regno vegetale vengono prodotti da diversi tipi di piante, in diverse parti, dai fiori ad alcuni semi, a certe verdure, eccetera, ma averceli in un prodotto secco di consumo quotidiano come i cereali non è affatto scontato e banale, di queste sostanze, di questi fitonutrienti. E questo, essendo una novità quasi assoluta, non ci sono studi di lungo termine che ci dicono che il consumo quotidiano di grani pigmentati apporta qualche tipo di beneficio nella prevenzione o in qualche tipo di beneficio sulla salute. Però ci sono tantissimi studi sugli antociani in generale che ne attestano le proprietà. Quello che stiamo percorrendo sono strade nuove che hanno un costo e tante incognite, però crediamo fortemente nella potenzialità che possano avere in futuro, soprattutto in contesti come l'Italia, dove nel food sappiamo fare qualcosa e che non possiamo concorrere nel produrre una commodity a dei prezzi bassi, perché i territori che abbiamo sono pochi, sono piccoli, i costi che abbiamo sono elevati, per cui non c'è assolutamente una possibilità di competere in quel senso. Queste di fatto rientrano tra le special, per cui non hanno lo stesso valore, ma il valore viene fatto anche in base a quella che è la domanda offerta e il mercato che c'è. Sono tante le cose che dobbiamo ancora affrontare e i problemi e gli ostacoli da superare, però già questo primo passo, in questo primo anno, con questo progetto che abbiamo appena vinto, ci può dare la possibilità di attestare anche a livello scientifico con le università quelle che sono le caratteristiche e le proprietà di questi frumenti. Qua abbiamo raccolto, perché man mano dei campionamenti, qua abbiamo raccolto con una mini bat che ha un attrezzino che fa una sorta di mini trebbiatrice a batteria manuale che ha tirato via questa varietà, come altre tre che sono state prelevate. In realtà poi tutte le altre non potremo neanche toccarle in una spiga, perché dobbiamo fare la resa metro quadro esatto. Sono 1,20 m per 6,5 m, poi di volta in volta andremo a rimisurarle. Una varietà non era nata bene, tutte quante sono state seminate in autunno, ma questa varietà che si ripete tre volte non era nata bene e abbiamo fatto una risemina in primavera di una varietà che abbiamo seminato anche in autunno. Questo è un giallo. Il problema è che non ha praticamente senso in Italia coltivare i frumenti in primavera, perché ci sono problemi su problemi e qui la resa sarà bassissima.
1: Tra le sperimentazioni dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino ci sono alcune parcelle coltivate con i frumenti con miscugli evolutivi di varietà tradizionali. Sentiamo ancora Daniele Noè.
0: Queste quattro parcelle invece sono delle varietà dei frumenti classici tradizionali che vengono coltivati in Italia. Genetica francese per la maggior parte, taglia bassa e lo si vede, morfologia da pianta completamente diversa da questi altri che invece arrivano da nord-est Europa o da Nord America o da... Questi qua sono varietà classiche, cioè due varietà della Lima Grain e altre due varietà.
2: Queste parcelle
0: è quello che viene ad oggi chiamato dei genetisti che promuovono questo tipo di pratica, una popolazione, un miscuglio evolutivo di varietà antiche di frumenti. Infatti vedete piante che hanno spighe con una morfologia diversa, alcune aristate, alcune mutiche, alcune più alte, alcune più basse. Chi sostiene questa teoria dice che la popolazione evolutiva, a differenza della monovarietà, permette di adattarsi molto meglio a quelle che sono le

0: condizioni pedoclimatiche, e questo miscuglio, che può essere anche di 10 varietà diverse, poi si evolve, per quello si chiama evolutiva, perché negli anni poi alcune si riducono di molto, altre si amplificano come percentuale, fino ad arrivare a quello che è un miscuglio poi tipico di quella azienda, di quella zona, e caratterizzato da quelle che sono le varietà che si sono meglio adattate. Noi lo stiamo facendo, non qui ma in un altro campo, con i pigmentati, quindi stiamo facendo un miscuglio evolutivo dei grani pigmentati, e vedremo lì. La cosa bella è che il colore è diverso, quindi si vedrà poi la percentuale di uno rispetto all'altro, mentre queste varietà il colore è quello classico del frumento normale. Vedremo come sarà la raccolta, perché non è semplice raccogliere spighe che hanno altezze diverse, però ci proviamo. Queste quattro sono le varietà classiche che si coltivano in Italia di genetica francese, mentre la maggior parte delle altre sono di origine nord europea o est europea, nord americana e qualcosina dall'Australia e Nuova Zelanda. Noi con questi genetisti, questi breeder e qualche azienda sementiera abbiamo fatto dei contratti per cui queste varietà le abbiamo in esclusiva per il territorio italiano, e su nostra responsabilità la gestione e il controllo del seme, a chi va, a chi non va, e come vengono gestite le produzioni. La maggior parte sono sperimentali, sono poche le varietà che sono già registrate e iscritte. Alcune sono proprio solo linee sperimentali che stiamo studiando e che alcuni genetisti hanno voluto combinare i geni della produzione degli antociani con quelli dei carotenoidi, e stanno facendo queste varietà giallo-nere che dovrebbero essere in non plus ultra dei pigmentati. Andremo a vedere a livello analitico se sarà davvero così.
1: Torniamo alla pianura agricola dell'Alto Milanese, l'azienda agricola Auris di Dairago. Oltre ai cereali pigmentati, Daniele Noè è riuscito anche a coltivare la chia, anche se la resa è ancora bassa.
0: La chia in fioritura, queste sono piante di chia, ne abbiamo 5 varietà diverse che stiamo testando. Non siamo stati molto bravi nel controllare le infestanti, ma non si riesce a fare tutto. Normalmente la chia fa un'infiorescenza di questo tipo, con questo fiore di questo colore violaceo. Alcune varietà fanno il seme bianco e le si riconosce perché in quel caso anche il fiore è bianco, e sono queste. La cosa difficile è il controllo delle infestanti, e tante anche hanno purtroppo la stessa dimensione e quasi lo stesso colore dei semi di chia. Quindi la pulizia post raccolta è davvero impegnativa, tant'è che ci stiamo per dotare di una selezionatrice ottica per vedere di fare in modo che il prodotto riesca a essere processato tutto internamente da noi.
2: Rispetto al suolo e acqua, la chia com'è?
0: Resistenza alla siccità non elevatissima. Il suolo è molto rustica, si adatta abbastanza bene. Non gli piacciono i ristagni idrici, ma gli piace anche rimanere irrigato, per cui dove non lo è soffre parecchio. Qua abbiamo un rubinettino che è quello da domestico, quindi riusciamo a fare poco, nel senso irrigare piccoli appezzamenti qui dove c'era l'orto.
2: Quindi potrebbe essere adatta tipo in collina?
0: Sì, noi quello che stiamo facendo in realtà è fare delle prove e testare delle varietà che siano molto più precoci per seminarle in doppio raccolto. Se riuscissimo ad arrivare a questo punto, anche il costo di coltivazione si abbasserebbe un po', però il problema è il periodo di raccolta, che è troppo avanti. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche altra si apre una finestra di 2-3 giorni massimo, dopodiché hai perso tutto.
3: Anche falsa semina si riesce a gestire le infestanti?
0: Non del tutto, a parte che diserbi registrati non ce ne sono. Abbiamo provato falsa semina, forse c'è stata qualche parcella che era abbastanza pulita. In ogni caso anche il secondo raccolto, l'amaranto o il farinello rimane. Abbiamo provato a seminarla a file da 70, a file da 50, a spaglio. Poi ci sono le graminacee, per cui la setaria. Poi è un mercato di nicchia che vuole solo e soltanto prodotto bio. Noi non siamo certificati bio come azienda, ma certifichiamo il fatto che il prodotto non ha nessun residuo rilevabile, quindi il residuo zero è per noi certificato. Questo non è il più bel campo che ci sia stato di chia, cioè ne abbiamo fatto il molto più bello. La fioritura è spettacolare, e normalmente la pianta arriva ad avere questa altezza, molto più fogliosa,
3: molto simile alla lavanda, di come effetto,
0: di fatto della stessa famiglia. ed è un'aromatica, per cui le foglie non so se hanno un utilizzo, ma hanno qualche
4: aroma, profumo.
5: Sua reale d'origine?
0: Messico. Ed è una pianta conosciuta dai Maya, dagli Aztechi, come pianta medicinale. Tant'è che in Europa è stata introdotta come novel food non da tanto. Non so se sono 15 anni, 20 anni. Prima non era neanche possibile commercializzarla in Europa. E adesso sta avendo un boom. Di fatto il 100% della chia che c'è in Italia è di importazione. Sud America e India la produce, Cina...
1: Proseguiamo il giro del campo sperimentale dell'azienda Auris con le università di Milano e Torino, con altri cereali e anche tre parassiti, un altro dei problemi da affrontare per l'adattamento alle coltivazioni. Sentiamo ancora Daniele Noè mentre la racconta agli agronomi e agli agricoltori che partecipano alla visita di ERSAF e Casa dell'Agricoltura.
0: Questi invece sono orzi particolarissimi, hanno anche questa forma della spiga schiacciata, sono orzi neri. Il fatto che sia nero stiamo capendo che sostanze ha, perché probabilmente qui non sono antociani ma sono delle sorta di melanine, qualcosa del genere, e anche questi andremo a studiarli meglio. Questo è farro seminato in primavera, è un farro di cocco, però anche qua parecchi problemi, insetti e spighe malate, un po' per cui non ha molto senso. L'acetonia funesta è proprio questa qua. Questo è cartamo senza spine, questo è il falso zafferano, qualcuno li usa, in realtà è magari utilizzato nei paesi dove lo coltivano per falsificare il vero zafferano. Questo, il fatto di non avere le spine, aiuta tanto alla raccolta di stami, perché quando lo coltivavo anni fa era quello con le spine ed era un disastro, però in questo caso l'ho seminato per vedere di produrre la granella, che la granella del cartamo è seme di cartamo. È ricchissimo in olio.
6: E per richiamare la cetonia funesta in modo da tenerla lontana dal frumento.
0: In realtà è passato dal frumento.
3: Sì, perché quando finisce di fiorire il frumento non arriva a mangiare.
0: E abbiamo fatto anche delle, tipo la maggior parte degli insetticidi non funziona.
5: Appunto, come si contrasta la cetonia? Non
3: è... 2 litri etero di Epic?
0: No.
3: A 2 litri?
0: No. 2 litri è boh.
3: A doppia dose di un insetticida spegni.
0: Questa è un pigmentato, è l'unica varietà con le reste ed è un pigmentato blu. Il colore che hanno varia in base a dove sono posizionati gli antociani. Se sono solo nello strato aleuronico il grano è blu, se sono solo nel pericarpo il grano è viola, se sono in entrambi è nero, mentre quelli gialli lo sono nell'endosperma.
1: Rientriamo nel capannone dell'azienda Auris di Dairago, dove Daniele Noè ci racconta la filiera dei grani pigmentati che è riuscita a realizzare in 10 anni e anche le difficoltà ancora da affrontare.
0: Il ragionamento era: le abbiamo a disposizione queste varietà, noi con la nostra piccola superficie non abbiamo la capacità di fornire il quantitativo che può servire a un'industria, però abbiamo fatto degli accordi, una partnership per fare in modo che questo prodotto si sviluppasse su larga scala. Ci prendiamo ancora, non ci siamo ancora arresi e continueremo a farlo, magari andando più direttamente verso il consumatore di farina industria. E quindi un'azienda che fa biscotti salutistici, speriamo possa essere interessata a questo tipo di prodotto. Questo posto l'abbiamo preso in affitto, abbiamo rifatto completamente il pavimento, le pareti lavabili e tutto quanto, quindi c'è dietro parecchio investimento per fare in modo che diventasse un posto idoneo per la trasformazione alimentare. E difatti da questa parte abbiamo lo stoccato, da quell'altra abbiamo tutta una serie di macchine che servono per fare tanti tipi diversi di processamento di cereali, quindi abbiamo dal pulitore aerodinamici, che è tra l'altro un'attrezzatura con la quale abbiamo fatto un accordo con l'azienda che li produce e li rivendiamo noi in Italia, per cui a tantissimi agricoltori ci scrivono e lo acquistano, perché questa è una macchina per pulire cereali e semi di tutti i tipi, che in una sola macchina ti fa il lavoro di 2 o 3 macchine normalmente utilizzate per i cereali.
6: Sì.
0: Non è la prima attività, però per un volendo facciamo conto terzi, tanti tipi diversi, perché andiamo dai pulitori aerodinamici, quindi dicevo 3 macchine in una, perché fa spietratore, calibratore e tarara in una sola macchina, 7 uscite diverse più l'uscita della cura. Macchina, questa è la più piccola, 2500 euro, fa fino a 50 quintali l'ora, quindi ha una produttività elevatissima e fa di tutto, dal seme di chia al lupino. Non c'è da cambiare vagli perché non ci sono vagli, ci sono solo 2 regolazioni: apertura della tramoggia e velocità dell'aria. E con questo
6: la pulizia poi per pulirla internamente,
0: una soffiata, velocissimo. Abbiamo fatto per Rete Semirurali nel 2020 più di 1000 campioni di rizone da tenere separati, dovevano essere puliti e rispettata l'accuratezza della varietà. Siamo riusciti a farlo solo con questa mano. Poi abbiamo altre macchine, da spietratori a diverse tipologie di mulini, tre tipi di decorticatrici a pietra, ad impatto e a vite conica, una fioccatrice, un mini impianto di produzione di farine macinate a pietra, quindi questo è quello che è di fatto l'impianto di macinazione a pietra, tramoggia, calamita per i metalli, apertura della tramoggia, due pietre, una ferma e una che gira, con una regolazione della distanza tra le due, macinano, poi il prodotto entra qui, va giù e va qua dove c'è il burato. Impatto, escono tre frazioni, la più fine, l'intermedia e la crusca, la 1, la 2 e l'integrale. Difatti le nostre farine sono tutte semi integrali o integrali. Adesso con questo progetto dovremo acquistare un mulino super tecnologico che ci permette di fare delle farine integrali eccezionali.
6: Ci manca la confezionatrice.
0: Per adesso è tutta manuale, la confezionatrice non ce l'abbiamo più.
1: Daniele Noè ci spiega alcune delle farine che commercializza direttamente, per cui ha registrato anche i nomi, partendo dai pigmenti dei frumenti gialli e rossi.
0: Poi le farine derivanti dai frumenti gialli, quelli ricchi in carotenoidi, che esternamente sono di fatto simili e uguali al frumento classico, producono delle farine che hanno una colorazione leggermente più gialla. Questo lo si vede soprattutto andandole a macinare in un certo modo. Questa ad esempio è macinata a cilindri ed è più chiara, però se la confrontiamo con una farina bianca è leggermente più gialla. Poi giallo lo si vede un po' nell'impasto e lo si vede dalle analisi che si fanno, con un contenuto che arriva ad essere anche del 200% in più. Queste noi andiamo a proporle sul mercato con il nome di Sunny Grain, quindi farine gialle ricche in carotenoidi, mentre con i grani con antociani andiamo con questo nome Wine Grain, che deriva soprattutto per tre motivi abbiamo scelto questo nome, perché come l'uva sono ricchi in antociani. Chi dei mugnai a cui l'abbiamo fatto vedere lo vedeva, la prima reazione è caspita, sembra color vinaccia. L'altro fatto importante è che questi grani cambiano di intensità di colore in base al clima, al terreno, alla stagione, a tantissime variabili che sono di fatto le stesse di quello che si hanno nei vini. Quindi questo abbinamento l'abbiamo mantenuto per quanto riguarda il colore. Colorazioni come queste non sempre si riescono a ottenere così, delle volte sono raccolti che le hanno inferiori, comunque diverse. Tant'è che essendo gli antociani un prodotto secondario di produzione della pianta, lo fa in difesa da attacchi esterni di tutti i tipi, per cui la produzione varia di annata in annata. Usciamo con due tipologie di farine, una macinata a pietra direttamente da noi con le macchine che avete visto, l'altra con la collaborazione con l'industria, macinata a cilindri. Lo vedete, ha già l'aspetto è diverso, a cilindri ha una crusta molto più fogliosa, qui invece è molto più accennata e rustica, e gli utilizzi sono dai più svariati delle farine di grano tenero, quindi dai dolci, dai biscotti, a addirittura c'è chi con questa è riuscito a fare i panettoni.
6: Quindi dal punto di vista nutrizionale
0: continuiamo a ricevere dati e risultati dalle ricerche, che stiamo parlando di un frumento normale, spesso di antociani non ne ha o ne ha una quantità insignificante, qui stiamo parlando di 20, 30, 40 volte, per cui una quantità importante. I grani pigmentati che conosciamo già possono essere ad esempio il riso venere, anche quello è un, però nei frumenti è una novità, così come il mais, il farro, anche questa è una novità che abbiamo introdotto noi, farro rosso, quindi stesse proprietà a livello di antiossidanti dei frumenti, ma in un farro, quindi un cereale che spesso al consumatore ricorda qualcosa di più vecchio, di più storico, eccetera.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzele di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie per l'ascolto e un saluto da Fabio Fimiani.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Da Stati Uniti e Giappone sulle tracce della cultura del grano saraceno di teglio. Un agricoltore dello stato di New York e uno chef coltivatore di Kyoto sono stati una settimana nello storico capoluogo della Valtellina per conoscere coltivazioni, architetture e usi culinari della poligonacea, famosa per i pizzoccheri. Sulle tracce del grano saraceno di teglio siamo stati una giornata in baita a 1500 metri per la polenta nera, piatto unico che storicamente era cucinato in alpeggio il 15 agosto. Siamo stati ospiti con un coltivatore che ha fatto la polenta nera per un agricoltore dello stato di New York, Niscola Scarram, e uno chef contadino di Kyoto, Akiya Ishibashi. I due sono stati a teglio per una settimana per approfondirne la cultura. Il cuoco giapponese nel suo ristorante fa un menù solo a base di grano saraceno. L'agricoltore statunitense vuole coltivarlo ed era già stato in Italia lo scorso novembre.
1: I visited Teglio in November because I was interested in the grano saraceno.
0: Nicolas racconta come sia venuto a Teglio la prima volta a novembre per scoprire la cultura del grano saraceno. E tra agricoltori e cuochi ha incontrato Manuela e Piero. Per Nicolas è importante incrementare la condivisione e la conoscenza per poter applicare le tecniche tradizionali in un contesto moderno nella sua azienda agricola nello stato di New York.
1: I grow some food in New York and so I'm always looking at traditional techniques that could be applied today in the modern world.
0: Dal centro di Teglio, tra autoforistrada e cammino, impieghiamo poco meno di un'ora per arrivare a destinazione. Una baita a 1500 metri attraverso una pista agrosilvopastorale riservata ai proprietari delle malghe. Qui Piero Roccatagliata ci racconta ricetta e procedimento della polenta nera di Teglio, un piatto che ormai si fa solo in famiglia.
2: Polenta nera, quindi polenta di grano saraceno, perché noi siamo l'unico paese in cui la polenta viene fatta solo con grano saraceno, il mais è arrivato dopo. Il fatto che noi abbiamo, come famiglia contadina in passato, avuto un'abbondanza di grano saraceno è fondamentalmente perché facciamo due raccolti, prima la graminacea, poi la poligonacea, quindi prima segale e orzo e dopo il grano saraceno, quindi solitamente le famiglie pagavano gli affitti ai signori perché tutti i terreni erano, diciamo così, in affitto tra virgolette. Il pagamento era in natura, quindi il primo raccolto era utile darlo subito ai padroni, ai signori, quindi il secondo raccolto rimaneva in casa, è uno dei motivi per cui abbiamo questa gastronomia basata sul saraceno. Dopodiché la polenta era nera perché quello c'era da fare, da usare, poteva essere usata. Divertente perché è un altro tipo di cottura rispetto alla polenta gialla, è totalmente diversa.
3: Non essendo un cereale, innanzitutto ci sono delle difficoltà anche solo per tenerla insieme, no?
2: Infatti è corretto, è una poligonacea, quindi non è una graminacea. Qualcuno la considera un pseudo cereale, per alcune componenti della cuticola sono come cereali, alcuni no, però quella è un discrimine molto tecnico. Dopodiché, infatti, quando noi facciamo la polenta, acqua che bolle, sale, un pezzo di burro. Poi si mette la farina di grano saraceno, possibilmente macinata un po' più grossolanamente rispetto a quella dei pizzoccheri e delle altre ricette. Dopodiché, quando sobbolle tipo un geyser, si fa una croce e si lascia per 20 minuti senza toccarla, assolutamente. Perché in questi 20 minuti, cioè, la croce ha due significati. Uno, benaugurante per il piatto. Il secondo significato, tipicamente, perché in questo modo, in questi 20 minuti, la farina si idrata piano piano, prende umidità, quindi tu puoi cominciare a girarla, la polenta, però non la giri mai con la polenta tradizionale di mais, in senso circolare, ma la ribalti soltanto dal basso verso l'alto, perché questo deve rimanere sempre molto morbida, la polenta. Quindi la fai cuocere, io di solito un'oretta la faccio cuocere, se dopo 20 minuti, nella seconda metà di cottura, tu aggiungi burro e formaggio, da noi diventa la polenta taragna, perché in dialetto tarare vuol dire girare. Quindi la polenta taragna ricca, cioè arricchita di formaggio burro, era il tipico piatto delle nozze ed era da noi a Teglio polenta taragna e polenta nera con burro e formaggio.
0: Prima operazione da fare, accendere la cucina economica a legna anche per scaldare un po' l'interno della baita. Pur essendo luglio è fresco e umido per le piogge cadute nei giorni precedenti. Il rumore dello spostamento degli elementi circolari di ghisa che regolano l'uscita del fuoco dalla caldaia ci accompagnano e dobbiamo andare a prendere l'acqua in un baitello adiacente. Le basse e piccole strutture dove grazie ai minuscoli rivoli la temperatura era fresca per consentire di conservare i formaggi fatti in malga prima di portarli nelle cantine in paese.
2: A piece of good water, ok? After salt. Really important.
4: Fortuna pure un po'.
1: The stick.
4: Taral in dialect.
1: Taral.
4: Taral. I made it.
5: Oh yes, yeah. Same.
1: You use like this?
5: Yeah, listen, it's very small but similar.
4: We must taste the water.
1: You learned this recipe from your mother?
4: After when is it? So you sorry?
1: You learned this recipe from where? Your mother, your family?
4: No, from we have now the Tudor mill. Is an industrial mill in Teglio. Is the bigger mill.
0: Dopo che l'acqua ha iniziato a bollire, è il momento di versare la farina di grano saraceno a grezza, macinata a grana più grande rispetto a quella per i pizzoccheri. Prima però sono aggiunti nel paiolo un pezzo di burro, che non sarà l'unico, e poco sale, sempre rispetto ai pizzoccheri. Per la riuscita della polenta nera di grano saraceno, Piero si sofferma con Nicola Siacchia sull'importanza del bastone di legno, il tarala, nel dialetto di Teglio. Non servirà a girare, ma a muovere la farina grezza nel paiolo con movimenti dall'alto in basso e su e giù nel paiolo, una sorta di battitura. Siacchia conferma che anche lui usa il bastone per girare la sua polenta di grano saraceno.
4: La polenta non solo. Ok, e now we start with the flour. You see the color is really darker than the normal.
1: It's an amazing color. Yeah. Slowly, so it doesn't change the heat so much.
4: It's stronger.
0: Nicolas chiede a Piero se la ricetta della polenta gli sia stata tramandata dalla mamma o dalla famiglia. Piero racconta come il procedimento della polenta nera gli sia stata tramandata da Camillo Tudori, che a Teglio è considerato un maestro ed è padre di Angelo, l'attuale proprietario dell'omonimo mulino industriale. Tudori preparava in Malga questa polenta il 15 agosto come tradizione, durante il periodo di presenza delle vacche in alpeggio. Piero versa lentamente la farina, continuando a girare l'acqua, e riduce l'apertura della caldaia con gli anelli di ghisa per diminuire l'uscita della fiamma troppo alta.
1: More flour.
0: Il particolare della ricetta, che per i primi 20 minuti la polenta non dovrà essere girata, desta stupore. Si parla del quantitativo d'acqua, che non deve essere troppa per evitare che l'impasto sia troppo umido, quindi rimanga liquido. Alla fine di questo periodo è infatti preferibile aggiungere acqua se scarsa che farina se invece l'acqua è abbondante.
4: Now we start counting 20 minutes. Okay.
5: 20 minutes.
4: Minutes without touching. Okay. We leave.
1: It doesn't look like much water, you know, when you're cooking it, but it does absorb through the whole thing,
4: yeah.
1: Huh?
4: Yes.
1: So interesting. And I guess when you put the butter in, it it absorbs even more of that as liquid, huh?
4: Yeah. I'll do that after.
0: Dopo questo tempo la polenta ha iniziato a sobbollire e Piero ci spiega come si gira e l'inizio dell'aggiunta di burro e formaggi.
4: You must press the polenta, okay? You must avoid pressing the polenta. I hope it's enough for us.
1: So you're more folding it.
4: Yeah. Now, in the meantime, we prepare the butter and the cheese.
0: Qui Piero spiega a Nicolas e ad Achia come si gira la polenta nera. Di fatto non si gira perché deve idratarsi da sola dopo essere stata versata nell'acqua. Si fanno alcuni movimenti a croce e la si lascia cuocere per una ventina di minuti. Dopo si iniziano ad aggiungere i due formaggi, uno più fresco e uno più stagionato, entrambi a latte grasso semigrasso. E si aggiunge anche il burro.
3: Formaggi grassi.
4: Yeah, o magri, sì. O semi. Questa si muda,
3: Okay. Questa
4: è un po' più grassina. And now we can start to add the cheeses with the butter, okay? So, you can go a piece of butter. This is my technique, okay? We add the polenta.
3: Che no, la proporzione formaggio farina com'è? Quasi pari?
4: I gusti.
3: Certo.
4: Ti posso dire no.
3: Quanta farina hai messo?
1: And it's completely cooked.
3: Esatto, più o meno cosa sarà?
4: Più o meno, di solito la ricetta, se vuoi farla bella morbida, fai 7 etti di farina e 2 litri d'acqua.
3: Ok.
4: Così viene bella morbida.
3: Esatto, ci siamo quindi un terzo di farina rispetto all'acqua, quasi un po' meno.
4: Perfetto. Sì. Poi è il discorso se.
3: Certo, perché poi non è che è sempre la farina uguale,
4: no,
3: però
4: appunto. Si fa una cazzata di farina, una cazzata d'acqua, cioè un mesto di farina, un mesto
3: certo,
4: di
3: acqua. Certo, chiaro.
4: Si fa un mesto e mezzo di acqua e non si fa niente.
0: Mentre la polenta nera ferma nel paiolo sobbolle, fondendo acqua, burro e i due formaggi, Nicolas si assenta per qualche minuto. Dopo riappare soddisfatto con alcuni grandi funghi, di cui chiede il nome in italiano a Piero.
1: They're big, eh?
3: Yeah. Yeah, big.
1: How do you call them in Italian?
4: Sorry?
1: How do you call those? Parasolo?
4: Mazza di tamburo.
1: Mazza di tamburo.
4: For the tamburin.
1: Yeah.
0: Dopo la parentesi micologica, Nicolas ci parla della sua passione per la biodiversità che ha trovato nei suoi viaggi in Italia, tra questa quella per la castagna della Garfagnana in Toscana.
1: I love the all the little the sort of bioregions of Italy, the microclimates and like how over many years the discovery that this particular vegetable or variety of vegetables.
0: La conversazione di Nicolas si sposta verso l'apprezzamento della biodiversità e dei microclimi italiani, che lo hanno portato alla scoperta di varietà vegetali che crescono meglio in specifiche regioni. Tra le zone dove ha passato del tempo c'è la provincia di Lucca, per l'estesa presenza di castagni. A quel punto gli raccontiamo come in Italia ci siano stati 20 anni di difficoltà nella coltivazione per la diffusione del cinipide asiatico, un coleottero che non aveva antagonisti naturali. Gli descriviamo anche come i due versanti della Valtellina siano diversi, il retico dove ci troviamo, dove si coltivano vite e cereali, e quello robico dove c'erano le selve castanili. Gli stessi mulini dei due versanti avevano diverse specializzazioni, proprio per questo motivo. L'orologio infine richiama tutti alla polenta che dovrebbe essere pronta. Tralasciamo il racconto del pranzo, lento, con molti silenzi e altrettante domande, come il racconto di Nicolas e del suo primo viaggio lo scorso novembre, che abbiamo sentito all'inizio. E lasciamo adesso la baita di Teglio. Ci spostiamo in Calabria per quella dei formaggi a latte crudo. Solo Flood, a Cisa, Bra, in provincia di Cuneo, ha presentato tra i nuovi presidi quello dei caprini da Spromonte. Ce lo racconta Francesco Sacca.
6: È un formaggio tradizionale che si fa da tempo immemore nelle campagne della Spromonte. Purtroppo in questi anni sempre meno pastori continuano la loro attività, sempre meno formaggio si fa perché viene abbandonata la terra, l'agricoltura. E per non far perdere questa tradizione abbiamo pensato con la nostra condotta Reggio Calabria Area Grecanica di proteggere la memoria, la storia e le tradizioni cercando di fare un presidio. E grazie all'intervento di Slow Food Calabria con la Regione Calabria è stato avviato un progetto che si chiama Presidiamo la Calabria, all'interno del quale verranno creati tanti presidi, tra i quali anche questo. Quindi questo è un presidio sostenuto dalla Regione Calabria, come vediamo lì, proprio per mantenere la memoria storica, le tradizioni e anche il patrimonio genetico di animali autoctoni, quali la capra spromontana, continuando a produrre questo formaggio.
3: Questo formaggio come si fa esattamente?
6: È un formaggio normalissimo, non ha nessuna particolarità di lavorazione, è una lavorazione tradizionale, una cagliatura a 36-38 gradi, pressato o stufato nelle forme tradizionali, oggi riprese da quelle in plastica. Poi la stagionatura, l'arte del casaro, la bravura, e il latte di stagione a seconda della stagionalità. Gli allevamenti non sono intensivi, gli allevamenti sono estensivi, quindi pascolo libero, gli animali scelgono cosa mangiare e a seconda della stagione mangiano essenze diverse, più o meno fresche e secche, quindi il latte, il formaggio è influenzato proprio da questo pascolare degli animali. Quindi a un certo punto gli animali finiscono la lattazione perché sono gravide per la stagione successiva per riprodursi e quindi noi rispettiamo questi tempi.
3: Quanti sono i produttori?
6: Attualmente siamo pochissimi perché l'abbiamo fatto in tempi ristretti, ma ovviamente noi abbiamo già pronti molti produttori che devono entrare nel presidio, ovviamente dobbiamo essere sicuri dei produttori e di quello che fanno.
3: Raccontiamo questo disciplinare allora.
6: Il disciplinare è molto semplice, non c'è molto da dire perché...
3: Ma facciamo semplice, però è un formaggio diverso dagli altri.
6: Nel disciplinare la cosa predominante è quella di avere animali al pascolo, animali di razze autoctone, nostre, quindi la razza afromontana, o razze comunque meticce abituate ai nostri pascoli, poi la lavorazione e la tradizione che si tramanda di padre in figlio.
3: Latte crudo?
6: Al latte crudo possibilmente, dipende dalla stagione.
3: Si fa anche termizzare?
6: Termizzare, sì, pastorizzare i piccoli allevamenti non pastorizzano. I grossi, se conferiamo a dei caseifici, in quel caso poi fanno altri formaggi pastorizzati e sono altre cose.
3: Cosa vuol dire fare un presidio per l'economia?
6: Io mi auguro che con un presidio, come abbiamo fatto con gli altri, si dia una spinta al settore e quindi portare all'attenzione della gente che esiste un prodotto, quindi utilizzare quel prodotto, e utilizzando quel prodotto si aiuta l'economia locale e l'economia di vicinato, quindi questo speriamo che si faccia.
3: I caprini da Spromonte, presidio Slow Food, hanno anche una versione pasquale, la Musulupa, un formaggio a forma di donna, simbolo di fertilità, che deriva dalla cultura pastorale greco-bizantina. Sentiamo ancora Francesco Sacca.
6: Il piatto tradizionale viene fatto a Pasqua con il formaggio fresco e si chiama Musulupa. La Musulupa non è altro che una forma di legno, di gelso nero, intagliata in negativo, dove viene stampata la toma fresca e viene utilizzata così, senza sale e senza niente. Questa forma si utilizza nel periodo della Quaresima pasquale come buon augurio di fertilità in regalo alle donne. A riferimenti di fertilità, ma non sacri, non è una Madonna, è una donna. Vengono fatte anche in forma di seno femminile, proprio per la fertilità. La Pasqua è tutta improntata sulla fertilità, l'uovo e quant'altro, la colomba, e questa è tanto. Ed è semplicemente la toma che originariamente è la toma che rimane alla fine della lavorazione, che veniva fatta una pallina estretta, quindi spurgato del siero. E nel periodo pasquale invece una parte del formaggio, anziché fare formaggio, si faceva la stessa lavorazione stampata in queste forme. E questa si utilizza in cucina durante la Pasqua nell'area grecanica, facendo soprattutto la frittata con le striscioline di questo formaggio, quindi uova, formaggio in forma di bambola, di donna, quindi tutto improntato sulla fertilità e sulla crescita, ovviamente, la fertilità intesa come crescita della famiglia e mantenimento.
3: Lo vedo anche in altre stagionature.
6: Quello poi dipende da ognuno, c'è chi lo vuole, lo vende più fresco, chi lo vende. Io preferisco mantenere una parte in stagionato, infatti faccio delle forme più grandi. Tradizionalmente la forma era massimo 2 kg, ma io faccio forme più grandi perché voglio fare stagionature più avanzate.
3: Fino a quanto può arrivare?
6: All'infinito, se uno lo tiene bene, all'infinito. Ho forme di 3 anni pure.
3: E la domanda per quale è, più fresco o più stagionato?
6: Dipende dai gusti. Dipende dai gusti. La maggior parte del formaggio si vende fresco, perché la gente vuole un formaggio più... Ovviamente nel fresco si sente più, qua si sente più il latte, quindi le caratteristiche del latte. Più andiamo avanti e più si sentono le caratteristiche della trasformazione, della maturazione del formaggio. E se vediamo all'esterno ci sono delle muffe che io non tolgo, e queste muffe conferiscono al formaggio le caratteristiche che poi proviamo in bocca e al naso.
0: Ci trasferiamo sul Garda bresciano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta gli spazi attorno al Vittoriale, che fanno parte del complesso monumentale d'Annunziano.
7: Il Vittoriale è un'opera non conosciuta, tutti ne parlano, a molti visitatori, ma parlando con tanti viene sotteso l'aspetto del parco e ci si concentra invece molto di più su tutto quello che il Vate d'Annunzio ha creato attorno. E grazie all'amico architetto Giancarlo Maroni, chi va a Gardone del Garda a visitare il Vittoriale si concentra sulle ville, sul teatro, sul MAS, sul centro convegni, sul biplano delle imprese di D'Annunzio e non sul giardino. In realtà il giardino è interessante perché riflette, e vale bene anche una passeggiata nel giardino, anche per lo straordinario panorama d'affaccio sul lago di Garda che si gode in ogni punto, perché è il riflesso poi anche di una mentalità città e del poeta e di chi gli stava attorno. Chi entra al Vittoriale legge la scritta voluta da D'Annunzio dentro da questa cerchia triplice di mura che io pensai preposto ai riti della patria e dai vincitori latini chiamato il Vittoriale. Anche nel giardino si riflette lo spirito del D'Annunzio, che era indubbiamente uno spirito particolare, ma indubbiamente non si può negare la genialità di questo uomo a livello artistico e a livello inventivo. Ne è fatte di tutti i colori. Pochi sanno che, per dire, lo scudetto tricolore che viene affisso sulle magliette dei campioni d'Italia è un'invenzione di D'Annunzio riferente alla Repubblica di Fiume. In quei tempi venivano molto usate un certo tipo di filosofia, che è il decadentismo, di cui D'Annunzio era un'espressione. In questi casi i giardini riflettono questo spirito un po' cupo, un po' tetro, un po' di immortalità. Nulla deve cambiare nel paesaggio del giardino. Ecco perché in questo giardino c'è una prevalenza di sempreverdi. Sempreverdi e in particolare cipressi. È un giardino dove si cammina e si è accompagnati da cipressi o da magnolie. Quindi è lo spirito che ci dice, che riflette l'immortalità. Una pianta non cambia mai aspetto, è sempre verde, non perde le foglie, la natura è immobile. Questo è un primo messaggio che ci viene dato da questo giardino. Poi all'interno del complesso del Vittoriale ci sono un mucchio di spunti contornati da alberi. Basta per dire il Parlaggio, il Teatro all'Aperto, che è un anfiteatro bellissimo che poi fu terminato dopo la morte del D'Annunzio, dove si mandarono delle persone a Pompei a studiare il Teatro Grande, ed è un anfiteatro dove dietro spuntano dei cipressi a mo' o di spettatori o di canne d'organo che si elevano verso lo splendido paesaggio di questo teatro unico. Poi abbiamo anche un frutteto fatto in una parte marginale del parco, che però ricalca un frutteto rinascimentale con manufatti anche in pietra, lapidi, perché il giardino doveva anche avere ricordi della civiltà romana, quindi pilastri, arcate, acque, gigli in pietra e tutto il resto. Un rosetto che contiene oltre 500 varietà di rose, tra cui un ibrido dedicato proprio al nome del poeta abruzzese, una limonaia, i limoni tipiche del Lago di Garda. Quindi D'Annunzio sappiamo che era particolarmente affezionato a una varietà di questi agrumi che viene detto le dita alla mano di Buddha, che è una particolare tipo di limone che è alterato e ha queste protuberanze che assomigliano a una mano. Quindi passeggiare all'interno di questo vasto parco e aprirsi ad ogni angolo a una sorpresa, alla piede, alla nave, al mas, alla piazzetta del Pilo del Piave, tutte reminiscenze di una vita vissuta intensamente e in modo spericolato. Si viene immersi in questa atmosfera e sembra che il poeta sia lì a ispirare anche oltre a quello che ha creato il giardino. Quindi veramente merita una visita il parco del Vittoriale con tutti annessi e connessi. Il Vate penso che sia ancora lì.

E anche per questa puntata del Verzere di Leonardo siamo arrivati alla conclusione. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it.

0: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
1: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
0: È questo il gioiello che vuoi?
1: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
0: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
2: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
3: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza. Dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
5: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
6: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
5: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Hader, regista premio Oscar per No Other Land.
7: Popolare Network.

0: I negoziatori di Trump, Witkoff e Kushner sono arrivati a Mosca, dove incontreranno Putin. Domani dovrebbero essere a Kiev, ma l'incontro è ancora in dubbio. Zelensky chiede un cessate il fuoco temporaneo per consentire i colloqui, ma il Cremlino lo ignora. Almeno 5 vittime in Ucraina. Seconda giornata del forum di Cernobbio, Vannacci si scaglia contro l'Europa, la difesa europea e le armi a Kiev. Mario Monti al tavolo con lui, combatterò fino all'ultimo contro la sua retorica fascista. Anche il francese Bardella sullo stesso palco, elogia Meloni e lancia l'ennesima guerra all'immigrazione. E intanto si riunisce anche lo storico Antiforum, Sbilanciamoci e Rete Italiana Pace e Disarmo si schierano per un'economia di pace e non di guerra. La Procura di Roma apre un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. I magistrati chiedono di vedere anche gli atti mai resi pubblici. L'indagine nasce da un esposto di Differenza Donna. Buongiorno Popolare Network, le 13:01, il giornale radio. Il Boeing dell'aeronautica degli Stati Uniti con a bordo i due negoziatori di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è atterrato poco fa a Mosca per la prima tappa di un viaggio che, secondo Trump stesso, ha l'obiettivo di portare un piano di pace a Putin e Zelensky. Ieri il presidente ucraino aveva annunciato che avrebbe interrotto i raid per permettere i negoziati, chiedendo al Cremlino di fare altrettanto. Una proposta che però Putin non ha accolto. Droni e missili hanno preso di mira più di 20 località ucraine e provocato almeno 5 vittime. Abbiamo chiesto che cosa possa emergere dai colloqui di oggi a Giovanni Savino, docente di storia della Russia all'Università di Napoli Federico II.
1: Dal lato russo oggi probabilmente non arriverà nulla, se proprio parliamo di oggi, nel senso che Vladimir Putin qualche giorno fa, sia durante il summit dell'organizzazione di Shanghai che durante il forum economico dell'Estremo Oriente a Vladivostok, aveva detto che con gli Stati Uniti i contatti vi erano, ma questi contatti continuavano a essere, come dire, dipendenti dall'accongelamento dei negoziati con l'Ucraina. In realtà i negoziati con l'Ucraina, come noi sappiamo, non si sono mai avviati del tutto, tranne alcune prove tecniche, e quindi probabilmente noi non vedremo nulla di nuovo, se non però il riavvio di una serie di colloqui con gli Stati Uniti, colloqui che probabilmente sono legati anche alle elezioni di midterm che dovrà affrontare Trump.
0: La tappa di domani a Kiev intanto rimane in dubbio. Dopo la conferma di ieri, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato oggi raid russi sugli aeroporti appunto di Kiev e di Boryspil, dove potrebbero atterrare Witkoff e Kushner. Sentiamo ancora Savino.
1: Potrebbe esserci questo, però Zelensky, come dire, non la racconta tutta perché negli scorsi giorni i 3 aeroporti principali di Mosca sono stati chiusi e hanno dovuto annullare o rinviare tutta una serie di voli dopo le dichiarazioni che erano state da parte del presidente ucraino e del governo sulla insicurezza dei cieli russi. Quindi, come dire, si tratta appunto della logica di cui dicevo prima, di attacchi reciproci via aria.
0: E sui motivi per cui i due negoziatori potrebbero scegliere di non recarsi a Kiev, sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Steve Witkoff avrebbe paura di Kiev, dove la situazione è pericolosa. No, dicono gli ucraini, la realtà è che non vuole dispiacere i russi venendo da noi. Quale che sia la verità, i fatti sono che la visita diplomatica degli inviati di Washington, Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbe riattivare le trattative tra russi e ucraini, resta ancora indefinita. Oggi i due sono attesi a colloquio con la parte russa e domani dovrebbero spostarsi a Kiev. Il condizionale è d'obbligo perché, oltre ad aver sollevato questioni di sicurezza, quasi come se in tutti i viaggi a Mosca svolti finora Witkoff non si fosse mai accorto che la guerra è dall'altra parte del fronte, l'inviato trampiano ha anche problemi di logistica. Con il treno non vuole spostarsi per paura di attacchi, con l'aereo non si può perché lo spazio aereo ucraino è chiuso e dunque come intende spostarsi dall'altro lato resta un mistero. Del resto, il raid che ieri ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini in pieno centro a Kiev non ha fatto che confermare i timori di Witkoff. Molti commentatori concordano con il fatto che si trattasse di un tentativo russo di sabotare la visita degli emissari USA da Zelensky. Altri ritengono che fosse un messaggio diretto ai vertici ucraini. Come a dire, possiamo colpirvi anche nel cuore dei vostri posti di comando e lo faremo. Zelensky stesso, infatti, ha riportato che il drone ha centrato in pieno l'ufficio del capo dei servizi. Ieri sera Donald Trump ha dichiarato che i suoi due inviati portano una proposta per la fine della guerra. Non è la prima volta che lo dice e non è chiaro quale sarebbe la novità di questa proposta. In ogni caso, il dato da registrare è la ripresa dei colloqui. Sempre se Witkoff riuscirà a superare le sue fobie e a recarsi a Kiev.
0: Andiamo ora in Medio Oriente. Una petroliera iraniana è stata colpita stamattina da un attacco missilistico statunitense a 6 miglia dall'isola di Karg nel Golfo Persico. L'isola è un terminal petrolifero strategico. Sembra che non ci siano vittime. Nel frattempo è salito a 5 il numero delle persone morte negli attacchi israeliani sul Libano meridionale ed orientale. Raid di Tel Aviv sono in corso da ieri e ci sono anche circa 30 feriti. Israele ha colpito vicino alla strategica cresta di Ali al-Taher, che l'IDF ha affermato di aver conquistato. Hezbollah però non ha confermato di averla persa. La seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio ha visto un intervento di Roberto Vannacci accanto all'ex premier Mario Monti. Dopo gli esposti alla procura militare e le accuse di essere il cavallo di Troia di Putin, il leader di Futuro Nazionale ha avuto un nuovo momento di attenzione. Il servizio di Anna Bredice.
3: A Cernobbio sono state aperte le porte a Vannacci e da lì oggi si è esercitato a picconare l'Europa, la difesa europea, la battaglia per l'eliminazione del diritto di veto e infine a chiedere la sospensione della cessione delle armi a Kiev. Poco, anche se simbolicamente importanti, appaiono le dichiarazioni di Monti che ha incontrato questa mattina in un panel a Cernobbio. Vannacci, combatterò fino alle ultime energie contro la sua retorica fascista, ha detto. Vannacci propone in un contesto tra i più importanti del mondo economico la sua ideologia fatta di nazionalismo e sovranismo esasperato e il destino dell'Italia in Europa è l'altra sfida importante nella destra italiana, nonostante le parole ancora di questa mattina di Mattarella da Merano, che riconosce nella costruzione dell'ideale europeo e dell'Unione Europea lo spirito di democrazia per superare i conflitti. Già ieri si è visto a Bari nella celebrazione del record del governo Meloni, Vannacci citato solo per il no al reato di che riconosce nella costruzione dell'ideale europeo e dell'Unione Europea lo spirito di democrazia per superare i conflitti. Già ieri si è visto a Bari nella celebrazione del record del governo

0: Jordan Bardella, il servizio da Parigi.
1: Doganata da 4 anni di melonismo a Palazzo Chigi, la nuova estrema destra identitaria europea, in cravatta e sbarbata di fresco, si invita a Cernobbio, uno dei salotti storici della finanza italiana. Dall'arrembante ex generale Vannacci al giovane aitante Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, primo ministro in pectore della candidata all'Eliseo Marine Le Pen. E forse soprattutto neofidanzato della principessa Marina Carolina di Borbone delle Due Sicilie, a ricordare i tropismi ancestrali monarchico-militari di una parte della destra estrema. Assolutamente, per non dire accanitamente, liberale o compatibile, apostolo in Francia di quell'unità delle destre di cui il governo di Giorgia Meloni è il compimento più emblematico in Europa, Jordan di Monte Carlo, come lo chiamano i più caustici commentatori francesi, ha esordito con un sostanzioso elogio alla premier italiana, fino a ieri acerrima avversaria nel paesaggio nazional sovranista europeo, ora citata ad esempio di stabilità per l'Italia e per l'Europa. Prima di concentrarsi su quello che resta, lo slogan principale della campagna presidenziale lepenista, la guerra all'immigrazione, o più concretamente agli immigrati, e la chiusura delle frontiere, con la misura simbolo, un referendum sull'immigrazione, per nell'ordine abolire il diritto del suolo al ricongiungimento familiare e instaurare la preferenza nazionale per accedere alle prestazioni dello Stato sociale. Obiettivi incostituzionali, tanto quanto il referendum sbandierato per accedervi allo stato attuale del diritto repubblicano. Poco importa, di fronte alla supposta volontà popolare che spinge le destre estreme di tutta Europa, spiega Bardella, tanto che per lui pure la germanica AfD, in odore conclamato di neonazismo, ha un ruolo salutare sulla politica tedesca ed europea. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Come sempre, in parallelo al forum Ambrosetti si sta svolgendo l'altra Cernobbio, il forum nazionale per un'economia alternativa e pacifista. Tra i promotori la campagna Sbilanciamoci, di cui Giulio Marcon è portavoce. Ascoltiamolo.
2: L'economia di pace per noi è un'economia fondata sui diritti, il lavoro, l'ambiente, la solidarietà. Cioè è un'economia che si declina con i bisogni che le persone oggi hanno, di avere una sanità che funziona, di avere un ambiente che sia pulito, un lavoro che non sia precario, e quindi tutte quelle politiche che sarebbero, diciamo, necessarie per fare tutto questo. L'economia di guerra non dà risposte a questi bisogni, alimenta un business, alimenta i profitti delle grandi multinazionali, e guerra e interessi del complesso militare industriale, come si sarebbe detto una volta, vanno a braccetto. Ecco perché sconfiggere la guerra, sconfiggere l'economia di guerra, è l'unico modo per praticare un modello di sviluppo alternativo a quello neoliberista che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni.
0: In Gran Bretagna circa 300 persone incappucciate e vestite di nero stanno bloccando il porto di Dover, lo scalo di traghetti più trafficato del paese. I manifestanti non hanno né insegne né cartelli, ma un consigliere comunale di Reform UK, il partito di estrema destra di Nigel Farage, ha dichiarato che si tratta di una protesta contro l'immigrazione illegale. Il blocco ha provocato code fino a 6 chilometri intorno al porto. Testimoni riferiscono che i manifestanti intimidiscono gli automobilisti che chiedono loro conto del blocco. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli italiani degli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. Non solo, è stata trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione americana relativa al caso Epstein, compresi gli atti non resi pubblici, per visionare il materiale rimasto finora riservato. L'indagine nasce dall'esposto presentato il 26 marzo da Differenza Donna. Sentiamo allora Elisa Ercoli, presidente della Rete Nazionale di Differenza Donna.
3: Nel momento in cui c'è stato il Transparency Act negli Stati Uniti, che ha reso pubblici i milioni di file relativi ad Epstein e all'organizzazione che lui ha gestito per tantissimi anni di incontri internazionali dove sono stati riscontrati e per cui lui è stato condannato gravi reati penali contro la persona, e pensiamo al traffico di esseri umani, allo sfruttamento sessuale di minori e di donne, come Differenza Donna, occupandoci ovviamente del contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme. Siamo immediatamente andate a consultare il Department of Justice nei file resi pubblici per vedere immediatamente se fosse coinvolto il nostro paese Italia per territori in cui sono stati svolti questi incontri e per personaggi che hanno intessuto comunicazioni sistematiche con interlocutori

0: coinvolti e cambi economici, e abbiamo ritrovato tutti e tre. Non stiamo parlando soltanto di reati contro la persona, ma stiamo parlando degli uomini più potenti del mondo che agiscono in maniera sistematica delle violazioni di genere, e parallelamente a queste violenze di genere possono esserci influenze economiche e politiche globali importantissime.
1: Ora a Milano, dove una grande chiazza di una sostanza oleosa non ancora identificata si è fatta strada nel Naviglio Grande a partire da Magenta, fino a raggiungere il centro della città. Dal pomeriggio di ieri sono al lavoro Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Consorzio Villoresi, Città Metropolitana e Comune per contenere la chiazza, che si estende per chilometri e soprattutto per impedire che la sostanza tossica possa arrivare in Darsena e nel Naviglio Pavese, le cui acque sono utilizzate per irrigare i campi. Abbiamo raggiunto l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli.
2: Allora, non sembra un incidente, nel senso che lì passano due oleodotti, ma sono state fatte tutte le verifiche, non ci sono perdite degli oleodotti. Quindi, molto probabilmente è qualcuno che ha sversato. Sono oli esausti sostanzialmente. Adesso poi la causa si sta indagando chiaramente. L'unica cosa certa è che appunto da un collettore di fognatura che non doveva essere, che appunto non era utilizzato, si è visto uscire questi oli esausti che probabilmente sono stati sversati da qualche parte, stavano verificando il tutto. Si è riusciti a bloccare questo idrocarburo, questi oli esausti, evitando che gli oli esausti arrivassero in massa in Dassena, soprattutto nel Naviglio Pavese, perché il Naviglio Pavese poi dal Naviglio Pavese partono tutte le rogge che irrigano i campi della campagna sud di Milano, e quindi noi volevamo evitare assolutamente che questo accadesse, che questo oli esausti si disperdessero nelle campagne, sia che andassero in Dassena e poi si disperdessero nella campagna.
1: Le 13:15 minuti, questa era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Valeria Schroeter, Diana Santini e Virginia Platini. Buon pomeriggio e buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.

Ripensare i paesaggi urbani, progetti che mettano al centro la natura. A Bergamo ha preso il via la 16ª edizione del Landscape Festival, tema Nuovo Rinascimento. Carpe diem, il finissage dell'artista albanese Helen Zima alla Leo Gallery di Monza. Si apre oggi pomeriggio la gabbia e verranno liberati sogni e desideri. Racconto la mia vita e quella degli altri con le mie fotografie. Un giovane e apprezzato fotografo bosniaco ci racconta la sua storia. E ancora, le fotografie, la fotografia è colore. La nostra intervista al grande Franco Fontana che ci ha lasciato proprio in questi giorni. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate.

0: Come vi dicevo, ha preso il via la 16ª edizione del Landscape Festival I Maestri del Paesaggio a Bergamo dal 4 al 20 settembre, Bergamo Crocevia del Paesaggio. Sono attesi da tutto il mondo professionisti che stanno ridisegnando il pianeta. Magari vorrebbero farlo, perché poi non sempre è attuabile questa cosa. E tema di quest'anno è Nuovo Rinascimento, e dal via proprio a una nuova fase, un progetto di paesaggio che diventa progetto culturale, capace di connettere la natura, le persone, la scienza, l'arte, i saperi diversi, e propone soluzioni concrete al bisogno di benessere e sostenibilità che attraversa oggi le città. Allora, noi ne abbiamo parlato con Simone Zenuoni, che è il presidente per la Lombardia dell'AIAP, che è l'Associazione Italiana Architetti Paesaggisti. Durante la presentazione ho detto una cosa allarmante, ma non perché non sia vera, perché purtroppo è verissima. Questa questione del paesaggio, della natura nelle città, eccetera, diventa sempre più urgente, no? Più scottante. Però lei sottolineava che è necessaria una preparazione. Mi spiega questa cosa?
1: Sì, è necessaria un approfondimento serio in Italia, perché mentre in alcuni paesi europei il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania, la Francia addirittura ha i paesaggisti di Stato, però questo è un tema abbastanza anche transfrontaliero.
0: Dicevamo, in altri paesi è più valorizzata.
1: In altri paesi europei la figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia, quindi qui noi parliamo di paesaggi, siamo molto contenti che portiamo a Bergamo il paesaggio internazionale, i paesaggisti internazionali, però c'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista è una figura ancora troppo timida, viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi, e ci sono bandi che addirittura non hanno ancora ben capito che cosa sia il paesaggista.
0: Perché è importante?
1: È importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
0: climatico. Quindi i cambiamenti climatici, il caldo.
1: Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi sostanzialmente, l'abbiamo visto anche in Tibet.
0: Paesaggi,
1: no?
0: Culture.
1: Esattamente. E l'architetto paesaggista cosa fa? Mette sullo stesso piano, quello bravo, diciamo, l'architetto paesaggista certificato, mette sullo stesso piano l'uomo e la natura. Non è più possibile pensare che le azioni antropiche siano sempre, come dire, positive rispetto alla natura. Dobbiamo cominciare a guardare, proprio a cambiare lo sguardo. Se non facciamo questo, io credo non arriveremo a nessuna soluzione.
0: Tra l'altro, il trend degli ultimi anni sono state proprio le costruzioni di questi agglomerati di grattacieli specchianti, no? Che alzavano la temperatura di diversi gradi nelle città. Bravissima. E qualche alberello che usciva dal cemento. Ecco. Cioè, la natura sembra un oggetto, è diventato un elemento ornamentale più che...
1: È così, ecco, bravissima. Io voglio mettere in guardia anche rispetto appunto a queste strategie di greenwashing, no? Dove il paesaggista spesso viene coinvolto solo per dare una pennellata di verde a progetti che magari invece hanno degli impatti violentissimi.
0: Invece la natura può cambiare il clima, l'atmosfera?
1: Deve, certo che lo può fare. E la cosa bellissima, la bella notizia è che lo fa gratis, no? Certo, dobbiamo investire, ci sono dei costi, soprattutto nelle città. Ma questi costi, quando si dice che il verde costa, che costa la sua manutenzione, ma questo non è un costo, è un investimento che noi facciamo per il nostro futuro, per il nostro benessere. E quindi assolutamente sì, la natura fa già delle cose, ma le fa da sola, senza che noi chiediamo nulla. Sì, certo, noi possiamo ovviamente organizzarla come dovremmo saper fare nelle città soprattutto.
0: Quindi bisognerebbe riprogettare tutto mettendola al centro, cioè le piazze, i quartieri, le cose.
1: Esattamente. Attenzione, non pensiamo che sia risolutivo, ci sono aspetti molto più, immaginiamoci le guerre in corso. Io da paesaggista penso sempre che mentre noi ci occupiamo della costruzione di natura, della costruzione di spazi positivi e di benessere, assistiamo contestualmente a persone, a governi, a poteri enormi che invece investono tantissimo nella distruzione. Questo io trovo che sia agghiacciante.
0: Questa piazza, che solitamente è un po', diciamo, l'elemento spettacolare del festival, eccetera, mi domando perché questi specchi, perché gli specchi aumentano la temperatura e secondo me mettono in secondo piano un po' le piante.
1: Sì, allora io adesso non entro...
0: No, lo so, lei non può esprimersi, io ho detto quello che penso io.
1: No, ecco, sono ovviamente pareri personali. Sì, anch'io ho ascoltato le ragioni della progettista che ha parlato di questa riflessione. Non è stato facile, credo, per lei, perché intervenire in una piazza così, già così bella, disegnata e strutturata, era difficilissimo, secondo me.
0: Piazza lei, più bella d'Europa.
1: Per lei è stata una... Beh, forse d'Europa no, dai, non esageriamo. È bella, è
0: non
1: molto
0: l'ha
1: bella.
0: Detto Le Corbusier.
1: Sì, l'ha detto Le Corbusier. Sembra che l'abbia detto in quegli anni. E perciò ne prendo atto. Adesso, tra l'altro, saranno anche i cittadini, gli stessi commercianti a darne
0: a
1: una
0: decidere
1: una
0: se li...
1: E questo non l'ho capito ancora esattamente cosa succederà, però ecco, vediamo un po' quello che succederà a breve.
0: Allora, avete sentito, Simone Zenoni ci ha detto che è importante la professionalità nell'affrontare la concezione di questi progetti che rendano la natura protagonista, progetti che diano grande dignità e grande presenza alla natura, quindi non che venga considerata come un elemento ornamentale, ma diventi un elemento essenziale in un progetto urbanistico. E a cosa mi riferivo io con questi specchi? Allora, sapete che Piazza Vecchia, in questo festival, è sempre la Piazza Bergamo Alta, che è meravigliosa, diventa un manifesto, diventa un elemento spettacolare di questo festival e viene solitamente affidata a un architetto, a un urbanista, a un paesaggista, come in questo caso, che è stata Cristina Mazzucchelli. E Cristina Mazzucchelli aveva il compito di allestire la piazza col verde e però anche di definire lo spazio, i dehors dei vari locali, dei vari bar che si affacciano sulla piazza. Allora cosa ha pensato? Ha pensato delle strutture specchianti che custodivano dei piccoli boschetti interni con una certa varietà di piante. Però queste strutture specchianti a me personalmente non piacevano, insomma, poi le ho trovate un po'... Però è lei stessa, è Cristina Mazzucchelli, la paesaggista, che poi dopo ci spiega perché ha fatto quella scelta. Allora sentiamola intanto. Qui in mezzo a quest'area della piazza che lei ha allestito con queste piante bellissime, che piante sono? Sono particolari?
2: Allora, ci sono sia arbusti alti, piccoli alberi, come queste la gerstroemie, ci sono arbusti di mezza taglia, ancora varietà della gerstroemie ma con foglia bordeaux, che è un po' una cosa particolare. Ci sono idrangee, ci sono degli ilex, questi ilex crenata che hanno questa foglia giallo limone che è molto luminosa, molto attraente e che costituisce un po' il tema dominante sulla piazza, che consente di dare un'omogeneità visuale tra le varie isole.
0: Allora, quando le hanno affidato Piazza Vecchia, che è praticamente, insomma, un gioiello, e in questo festival è un po' lo spettacolo, no? Sì. Del festival, cioè. Sì. Cosa ha pensato? Perché io mi riferisco anche agli specchi che ha deciso, questi elementi specchianti che ha deciso di mettere.
2: Sì, allora era una sfida molto difficile all'inizio, ho detto io quasi quasi mi tiro indietro, soprattutto per trovare, diciamo, l'ideare una sistemazione dei dehors e cioè mettere d'accordo le istanze del comune, dell'amministrazione con le istanze dei negoziati negozianti e dei ristoratori, perché volevano letteralmente cose opposte. Da una parte il comune voleva eliminare le barriere, dall'altra invece si chiedeva di creare degli elementi distintivi che chiaramente riconoscibili per chi passasse, in modo che la gente che non voleva sedersi ai tavolini per consumare non si sedesse. Il fatto di non avere un filtro può essere effettivamente un problema. Quindi cosa ho pensato? Innanzitutto ho cercato di immaginarmi questa soluzione per la quale in prima istanza ero stata chiamata, di separazione interne della piazza e dehors. Poi ho immaginato che sarebbe stato bello avere anche un punto focale, per cui anche la gente che non frequentava i dehors potesse in qualche modo trovare una ragione per incuriosita per attraversare la piazza, che è un po' un elemento che ha sempre contraddistinto anche le altre edizioni, cercare di attirare le persone per vivere la piazza in un modo diverso durante questo evento.
0: Ma perché gli specchi non aumentano la temperatura, per esempio?
2: Allora, innanzitutto
0: quando li ho visti subito mi sono detta, ma come?
2: Sì, però allora due cose. Uno, come noterà, per la maggior parte della giornata sono in un settore che rimane in ombra. Due, in realtà non sono specchi veri e propri, sono elementi, sono pellicole specchianti, per cui in realtà questa riflessione che genera una sensazione di calore non c'è, per cui sono pellicole fatte ad hoc, e ormai al giorno d'oggi questa possibilità c'è di utilizzare questi elementi specchianti che non creano combustione, per così dire. Li ho usati proprio perché sono un irresistibile punto di attrazione e io desideravo moltiplicare l'effetto visivo di tutta l'architettura circostante. Cioè nella mia idea c'era quello di cercare di far entrare in questa area verde anche delle
0: visioni, bellezza
2: architettonica, esatto, delle visioni dell'architettura che normalmente non vengono assolutamente guardate, perché uno fa il giro della piazza, vede tutto ciò che la circonda, lo può apprezzare, ma in qualche modo il fatto di vedere degli scorci anche in un contesto insolito, perché in ogni specchiatura io ho fatto in modo che ci fosse anche dell'elemento vegetale, della vegetazione da vedere, quindi si crea uno scenario totalmente inatteso, insolito ma piacevole, e questa è stata un po' la ragione di questi specchi.
0: Allora, Cristina Mazzucchelli, la paesaggista, ci ha spiegato i motivi della sua scelta. A me non ha convinto, però se voi ci andate a Bergamo Alta, in Piazza Vecchia, poi dopo decidete voi l'impressione che ne avete. Allora, questo Landscape Festival prevede l'allestimento in Piazza Vecchia, un altro allestimento di fianco all'antico lavatoio, molto bello, molto suggestivo, con tutte queste piante bellissime, curato da Catiuscia Ratto, e poi alla Biblioteca Civica un altro allestimento curato da Cristiana Iommi. E dunque, poi la cosa interessante è che quest'anno c'è la collaborazione con l'università, e quindi ci sarà tutto un programma condiviso di ricerca, formazione, progettazione culturale, via dicendo. Prevede anche una serie di incontri, e poi ce n'è uno che io vi segnalo perché mi sembra una cosa bella, lunedì 14, perché questi incontri, poi vedete il programma se andate nel sito del Landscape Festival, sono elencato tutto il programma. Il 14 di settembre, dalle 17.30 alle 19, c'è un incontro ai giardini dell'Accademia Carrara, e sono tutti incontri con appunto architetti paesaggisti, esperti, studiosi dell'argomento, e questo incontro ha per tema la natura in città, idee per ripensare i paesaggi umani, ed è dedicato al ritorno della natura nei centri urbani come elemento di benessere e sostenibilità. Mi viene da dire, sapete quando si diceva solo la bellezza ci salva? Ecco, solo la natura, mi viene da dire, ci può salvare. E infatti i relatori proporranno nuove idee per ripensare paesaggi urbani tra passato, presente e futuro, e partendo proprio dalla città di Bergamo, che è una città fortunata, mi viene da dire, perché è in una bellissima posizione con tanta natura, insomma noi di Milano un po' la invidiamo. Ma detto tutto questo, siamo alla sedicesima edizione del festival, ci domandiamo che cosa resta poi nella città, perché è bello riflettere, incontrarsi, vedere questi allestimenti artistici bellissimi, ma dopo cosa resta? Allora sentiamo che cosa ci ha detto la sindaca di Bergamo. Sindaca Elena Carnevali, intanto che piacere intervistarla.
3: Anche per me.
0: Dunque, siamo alla sedicesima edizione di questo bell'evento che diventa sempre più importante alla luce di tutto quello che sta accadendo. Ma a Bergamo cosa resterà?
3: Per Bergamo è rimasto molte cose, non solo adesso, ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già sul piatto, stanno in questa dimensione, recuperare la dimensione della progettazione del paesaggio, del rapporto tra uomo e natura, tra chi la vive, chi la abita, chi la attraversa, come lo era questa piazza, in una dimensione di rispetto dello spazio pubblico e trovando quell'equilibrio molto difficile tra le diverse funzioni che i luoghi hanno.
0: Sì, tra la natura e l'architettura, la bellezza di questa piazza che non deve essere sciupata.
3: Assolutamente sì, ma pensate che cosa significa poter connettere la possibilità nelle strade verdi di arrivare e connettere le scuole primarie, secondarie, i nidi, consentire ai ragazzi di poter essere autonomi nell'andare a scuola, attraversare lo spazio verde, la strada verde. Ecco, è un percorso molto difficile perché naturalmente le esigenze da conciliare sono diverse, ma io credo che di fronte a quello che stiamo vedendo con assoluto e grave ritardo, io spero che davvero ci sia una responsabilità collettiva più forte.
0: Senta, prima parlavo col presidente dell'AIAP e si diceva che nel progettare le città o comunque nel rivederle bisognerebbe investire sulla presenza della natura in città, cioè non dovrebbe più essere un elemento ornamentale ma dovrebbe diventare importante, però questo comporta un investimento anche economico. Lei pensa che sia possibile? Bergamo è già fortunata come città perché è bellissima, diciamo, la natura eccetera, ma dal punto di vista dell'amministrazione è possibile investire di più?
3: Guardi, noi stiamo talmente investendo che stiamo parlando di quello che è anche nella costruzione delle trasformazioni urbanistiche. La invito magari a vedere che cosa è stato il raddoppio del Parco Suardi grazie a questo rapporto tra il privato, che aveva una parte di questa proprietà, la possibilità di consentire una trasformazione anche di funzione e la restituzione invece di uno spazio, i vecchi orti urbani di San Tommaso a beneficio della città e quindi del bene pubblico. Quindi è sicuramente un tema di risorse, perché poi la manutenzione costa molto. C'è un tema di cultura del rispetto di chi la città la vive, di chi la città la fruisce, e c'è sicuramente un tema di investimento, ma nella relazione pubblico e privato si possono fare molte cose.
0: Ora io questo non lo so, immagino di sì, perché insomma se mancano i soldi, se c'è un contributo di un privato coscienzioso che sente l'importanza di far parte di una società e di un bene che va salvaguardato, che va offerto a tutti, penso che sia comunque una cosa buona, no? Che può permettere la realizzazione di tanti progetti. Allora, siccome la natura, noi di solito parliamo di arte, di fotografia, anche in questo caso parliamo di arte, perché la natura è il capolavoro, è un capolavoro. Landscape Festival, con le installazioni molto belle, devo dire, in Piazza Vecchia, cioè queste piante sistemate in queste installazioni creative, in Piazza Vecchia, a Bergamo Alta, nell'antico lavatoio e alla biblioteca civica che è lì vicino. Dal 4, è cominciato ieri, fino al 20 di settembre. Io vi consiglio di andare a vedere, perché tanto non pagate niente, andate a Bergamo Alta che è meravigliosa e vi fate una passeggiata. Se poi invece volete partecipare agli incontri che sono con professionisti di questo ambito, andate nel sito del Landscape Festival e lì trovate tutto il programma. Oppure nel sito di Archetipos, che è quell'associazione che da sempre, da 16 anni, organizza questo incontro importante, mi viene da dire.

0: Voi siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso noi siamo arrivati a fare un ricordo di un fotografo che ci è stato tanto tanto caro e mi riferisco a Franco Fontana che è scomparso proprio in questi giorni. Cosa diceva Franco Fontana? Che la fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo e solo il colore esiste, cioè proprio un'affermazione così. Abbiamo tutti negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, i colori, questi colori definiti, no? Le geometrie, gli spazi, questi scorci urbani. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento e tra i più grandi protagonisti internazionali della fotografia a colori come linguaggio artistico. Beh, da questo punto di vista è stato proprio un rivoluzionario. Perché? Perché lui ha cominciato negli anni 60 e ha scelto subito il colore quando la fotografia d'autore era per tutti in bianco e nero, il colore era confinato alla pubblicità, alle cose meno importanti. Invece lui ha detto no, la fotografia a colori e quindi ha dato dignità, valore, visibilità alla fotografia a colori. I suoi non sono stati solo paesaggi naturali, ma come dicevo anche urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, poi ha firmato tante campagne pubblicitarie importanti e ha collaborato con tante riviste e giornali. Le sue fotografie fanno parte delle collezioni dei più grandi musei del mondo e noi in occasione della sua mostra a Brescia, al Santa Giulia, 2 anni fa, era il 2024, noi l'abbiamo intervistato. L'abbiamo intervistato e ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e di un talento impagabile. Allora io vi ripropongo qualche minuto di questa intervista. Franco Fontana lo incontriamo in mostra
1: Ecco.
0: e gli chiediamo da dove è nata la scelta del colore in un'epoca in cui il colore era considerato una scelta di bassa qualità.
2: Io ho cominciato col bianco e nero.
0: No, lo so, ma dopo ho scelto il colore
2: Ho
0: però.
2: scelto il colore quasi subito perché ho visto che la vita è a colori. È a colori, non si può fare le foto in bianco e nero. Cioè, inventare il colore è molto più difficile perché il colore è la vita. Il bianco e nero parte già inventato, no?
1: Sì, è vero.
2: C'è dei bianconeristi famosissimi, bravissimi, per l'amor di Dio, ma il bianco e nero, insomma, l'ho lasciato perdere.
0: E poi la sua ricerca è andata avanti verso l'astrazione in qualche
2: No,
0: modo.
2: verso l'astrazione.
0: E allora ci spieghi.
2: È cancellare per eleggere. Il superfluo, qui cosa ci posso aggiungere? Un albero? No, niente. La foto è finita in quello che si vede. Niente da togliere, niente da aggiungere. È tutto interpretate, sono tutte interpretate. Quella là è una più difficile da interpretare, quella là, dove c'è il giallo, il verde, è tutto un assieme.
0: Sembrano dei quadri,
2: Sembrano dei quadri, ma non sono quadri, non hanno niente a che vedere con i quadri. Sono tutte verità vere, prese dal vero.
0: Anche i colori.
2: Il quadro è tutto inventato, la fotografia non è inventata, perché la fotografia registra una realtà. Cosa inventi? Inventi l'interpretazione. L'interpretazione è sempre inventata. E la poesia è interpretazione delle cose, non è quello che vedi, è quello che pensi. Dai vita e suggestione a quello che pensi.
0: Senta, questa manifestazione è dedicata ai testimoni, no? Voi siete i testimoni. Lei come la vede la storia dell'intelligenza artificiale, delle rielaborazioni?
2: L'intelligenza artificiale, per l'amor di Dio. Ma dov'è? Ma che intelligenza artificiale, quella lì e basta.
0: Ma è vero che può sconvolgere tutto?
2: Mo no, ma vuoi che sconvolga? Ti auguro di campare finché non sconvolge l'intelligenza artificiale, l'intelligenza vera.
0: Cioè la fotografia non ha niente da temere da questo.
2: No, ma la fotografia la fai con l'intelligenza vera, non artificiale, cazzo. Ma dove viviamo? Ma abbiamo scoperto. Io ho vissuto un secolo dei secoli più vivaci della storia dell'umanità, no? Perché il 300 è uguale al 400. Il nostro secolo, cazzo, io sono andato in aereo in America già 50 anni fa. No, il nostro secolo è stato straordinario. La fotografia la fanno tutti. Adesso poi col telefonino tutti fanno fotografie.
0: Ma non come le sue,
2: Ma non
0: però.
2: sanno quello che fanno.
0: Esatto.
2: Io della macchina fotografica non me ne frega niente, la macchina fotografica è come la penna. E cosa fa? La penna scrive un romanzo, anche
0: quindi
2: se una
0: la fotografia
2: d'oro.
0: Nasce nella testa.
2: La fotografia nasce dentro di te. Io quello che ho fatto, quello era già dentro di me, o se no non la fai. Quella non l'inventi, ti appartiene, fa parte di te stesso. Io quando vado in giro scatto solamente quello che vedo, quello che è già dentro di me. Sono tutte inventate, perché si chiama colore, perché dove l'hai fatta questa non lo so, non mi ricordo neanche, in un paesaggio in Italia, è chiaro.
0: Troppo simpatico. Franco Fontana, dunque vi informo che la Galleria Gracis di Milano è una galleria che si trova in Piazza Castello al 16, qui a Milano, inaugurerà il 6 di ottobre nel pomeriggio alle 18 la mostra con le sue fotografie, quelle di Attanasio Soldati, Esplorazioni tra forma e colore, dall'astrattismo all'avanguardia fotografica 1930-2017. Quindi è un appuntamento a cui andremo. Allora adesso c'è da sfidare il Gran Premio di Monza, che ha portato a Monza appunto un gran traffico di gente, di auto, insomma un po' un casino. E però oggi pomeriggio c'è un evento che noi vogliamo segnalarvi, perché c'è un artista bravissimo, Helen Zima. Artista, classe 78, è nato a Elbasan in Albania. Inizia a dipingere e sperimentare con vari materiali fin da piccolo, fin da bambino. Frequenta uno studio di un artista famoso in Albania, Xemal Lufra. Poi frequenta il liceo artistico, si diploma e subito dopo il diploma si trasferisce in Italia e studia alla Nabala, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e si laurea con lode nel 2001 con una tesi sull'influenza tra arte e religione. La sua tesi intitolata Gerba, il portale delle bocche di drago. Lui ama sperimentare e ha una vasta conoscenza di materiali e di tecniche pittoriche, incisorie. Dunque, negli ultimi anni ha creato delle installazioni e delle opere in un dialogo continuo e spirituale tra artista e materia. Helen Zima ha creato un'opera interessante e noi ne abbiamo parlato con lui, un artista albanese, ma possiamo dire italiano di adozione, possiamo dirlo?
1: Sì, ormai da 30 anni.
0: Ecco.
1: Sì, doppia nazionalità.
0: Doppia
1: nazionalità. Del mondo.
0: Del mondo, esatto. Allora, Helen, abbiamo parlato della tua opera qualche tempo fa e vorrei ricordare adesso di che cosa si tratta, perché poi sabato pomeriggio ci sarà un evento, ma lasciamo un attimo di suspense. Allora, raccontaci quest'opera, che di solito tu metti dei sogni in gabbia, ma qui li hai chiusi in una galleria. La gabbia è una galleria, giusto?
1: Esatto, sono stato invitato in un museo in Francia per creare un'installazione che, guardando un po' questo museo, che non era altro che un castello bellissimo, ma di quelli pieno di sbarre, a Gorbio, sopra Menton, praticamente a Rebro. Gorbio si chiama, è un museo d'arte, e in qualche occasione lì mi hanno chiamato per fare questa installazione, perché ho fatto anche delle installazioni diverse là.
0: Allora, raccontaci da che opera è nato questo progetto.
1: Come dicevo, allora, questo progetto nasce sostanzialmente dai nostri sogni, ecco, la faccio un po' più semplice, perché guardando un po' in giro, e anche quello che un po' succede, ma soprattutto quest'opera io l'ho dedicata a un mio carissimo amico che adesso non c'è più, nell'ultimo periodo ha scoperto la pittura e quindi questa cosa mi ha colpito molto, sia me che lui, e io quest'opera gliel'ho dedicata a lui. Si chiama Carpe Diem, proprio perché aveva questo tatuaggio impresso, e sostanzialmente io ho creato questa gabbia che non è altro che un cubo di ferro.
0: Senti, io dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori, una gabbia con dentro dei palloncini di varie dimensioni, di vari colori, ma cosa sono questi palloncini?
1: Sono sostanzialmente un po' i nostri sogni. A me piace questa forzatura, perché poi ti rendi conto, le persone che guardano questi palloncini sono dentro ingabbiati e non riescono a uscire.
0: Ma perché li hai ingabbiati tu?
1: Ah, io non è che ho ingabbiato, siamo tutti, credo, che rimandiamo sempre un po' i nostri sogni, questo autorealizzarsi, perché con chi parlo, io per primo, sembra che abbiamo sempre tempo, no, da pensare al nostro...
0: Cioè, ognuno di noi tiene in gabbia qualche desiderio, qualche sogno, questo dici, no?
1: Io la penso così. Quest'opera pian piano, mentre il tempo passa, questi palloncini un po' non ci sono, un po' si sgonfiano finché rimane solo una gabbia. Ognuno poi può tirare fuori le sue conclusioni.
0: Ecco, però in questa galleria durante l'estate tu li hai chiusi, cioè la gabbia è diventata la galleria. Infatti passando da fuori si vedono queste vetrine piene di palloncini colorati, come dicevo, di varie dimensioni. E quella gabbia lì verrà aperta sabato pomeriggio.
1: Bravissima, diciamo che quando io sono stato invitato a creare questa installazione ho detto: ma perché devo mettere dentro soltanto la gabbia, visto che la galleria in questi giorni ci chiudeva, quindi per l'estate, ho detto trasformiamo la galleria in gabbia, quindi ho dipinto proprio con un amico qui le vetrate, le abbiamo trasformato un po' per ricordare la gabbia e dentro è piena i palloncini. E sabato alle 17:30, a parte la bellezza che sarà a Monza perché c'è anche il Gran Premio e tutto, abbiamo deciso di aprire quindi questa gabbia, queste porte, e a quel punto scopri la vera opera che è all'interno, quindi un gioco un po' di rimando tra apriamo quella grande e ce n'è ancora una più piccola dentro.
0: Quindi
1: ci saranno delle sorprese.
0: E questi desideri finalmente voleranno. E senti, tu hai detto che quest'opera l'hai dedicata a un tuo amico che si chiamava Riccardo. Ecco, che diceva: tutti gli uomini muoiono, ma non tutti vivono.
1: Sì.
0: Vero?
1: Mi ha fatto da fratello maggiore, era un po' più grande di me, ma spingeva sempre sull'attimo, sul vivere adesso. Questa cosa qui ci sto ancora pensando, sto ancora cercando di imparare, perché è così, veniamo educati, bisogna sempre lavorare, risparmiare, pensare a un futuro, ma non essendo mai nel presente, quindi sempre che abbiamo tempo, ecco.
0: Allora, noi adesso abbiamo parlato di questo evento che ci sarà alla Leo Gallery di Via De Gradi sabato pomeriggio. Ecco, sì. Via De Gradi al 10, sì. Però ecco, volevo dire agli ascoltatori, alle ascoltatrici, che tu ci vivi e ci lavori a Monza, perché hai uno studio in un luogo particolare, vero?
1: Ah, sì, quello sarà anche l'influenza di quel luogo, adesso che mi fai pensare.
0: Ma perché quando ti ho chiesto dov'è il tuo studio? Dietro il Duomo.
1: Esatto, praticamente è una vecchia chiesa di suore angeline.
0: Ma è una chiesa sconsacrata?
1: Sì, sì, è una chiesa tra l'altro che non si può né vedere, se non che si può dire su invito, perché bisogna fare un piccolo percorso, poi scopri questo luogo, io lo interpreto magico, un po' abbandonato a se stessi, ma quel fascino proprio di quei luoghi lì, dove cerco di tenerlo e dentro lì ci penso, ci passo tante ore, ci rifletto e probabilmente vengono fuori.
0: Ed è lì che nascono le tue opere, ecco.
1: Esatto, saranno le preghiere delle suore che c'erano lì, le suore angeline, che nell'aria ci sarà ancora quell'energia lì probabilmente.
0: Può darsi, va bene, ok, allora a sabato.
1: Grazie, benvenuti, vi aspetto.

Allora, l'appuntamento è alle 17.30 alla Leo Gallery di Monza, che è in via De Gradi al 10, per Carpe Diem. Avete sentito che Ellen Zima aprirà la gabbia, che in questo caso è la galleria Leo Gallery, e voleranno tutti questi sogni e desideri.

0: È un giovane di 24 anni, un giovane fotografo che è arrivato in Italia dalla casa famiglia in Bosnia Erzegovina. Un giovane artista che trasforma il dolore in messaggio di speranza. Ha detto che per lui la fotografia è un linguaggio attraverso il quale può dar voce alle persone, alle emozioni, alle storie che spesso rimangono invisibili. Allora noi abbiamo cercato di conoscerlo, insomma, più da vicino. Allora, siamo con Armin Lihic. Buongiorno Armin, un fotografo bosniaco, giusto?
1: Sì, buongiorno,
0: Ciao.
1: sì, giusto.
0: Allora,
1: Fotografo e, diciamo,
0: regista, autore.
1: attore, regista.
0: Ah, ecco, quindi fai tante cose. Raccontaci un po' la tua storia, perché tu hai studiato. Dove hai studiato intanto?
1: Allora, ho studiato in Bosnia, poi mi sono trasferito in Italia e ho continuato gli studi, quindi ho fatto gli studi di accademia, studi di recitazione in Accademia Artisti a Roma e sto per finire gli studi di lettere moderne.
0: Spiegaci perché hai scelto l'Italia.
1: L'ho scelto perché io in Italia ci sono da quando ero piccolo, cioè ho fatto la vita a metà in Italia e in Bosnia, perché ero da una famiglia in Molise, cioè diciamo la mia famiglia italiana.
0: La tua famiglia italiana, quella che ti ha adottato, diciamo.
1: Sì, cioè non ufficialmente ancora, però sono stato in affido per tanti
0: In
1: anni.
0: affido affettivo, eh?
1: Sì, diciamo così.
0: Spiegaci, hai scelto la fotografia? Almeno noi abbiamo visto le tue fotografie, poi sappiamo che hai partecipato a diverse mostre, hai preso anche dei premi, no? Spiegaci, appunto, che significato ha per te questa scelta? Perché la fotografia, visto che fai anche altre cose, insomma?
1: Io ero sempre, diciamo, una persona molto timida e molto chiusa. In fotografia, diciamo che ho trovato un modo di esprimermi, di parlare di tante cose e di tanti problemi che ci sono.
0: Sì, perché tu hai mostrato, no? Anche situazioni, per esempio, qui sono davanti a delle donne che vendono delle verdure. Non so in che città hai scattato questa fotografia, queste donne col velo,
1: L'ho
0: no?
1: scattata a Roma, l'ho scattata a Roma qualche anno fa.
0: Però non erano donne romane queste.
1: No, quanto mi pare era una festa davanti la chiesa.
0: Ortodossa.
1: Sì.
0: Sì. Poi street photography, si può dire così?
1: Sì,
0: Cos'è che ti
1: bella.
0: attira quando vai per le strade? Raccontaci come nascono le tue fotografie.
1: Nascono così, cioè quando cammino, prima cosa che faccio è guardo un po' intorno cosa sta succedendo intorno a me e poi quando vedo una situazione, una cosa che può mandare un bel messaggio, la scatto.
0: Una fotografia che in un qualche modo racconta una storia, no? Per esempio, qui sono davanti a due signori che sembrano correre per strada, uno vola via la cravatta, poi non so, ci sono altre situazioni, un signore anziano, molto anziano, che sta guardando il telefono, sta usando il telefono, probabilmente seduto in metropolitana. Insomma, che ogni immagine racconta una storia, no? Oppure un'altra
1: Sì.
0: signora che legge la mano in inglese, in francese, in spagnolo. In italiano.
1: Sì, cioè, riguardo la fotografia del signore con la cravatta che corre, l'ho cattata a Piazza Navona a Roma. Un bel messaggio, cioè, che rappresenta la vita romana, cioè caos romano, le persone che corrono, vanno al lavoro, cioè, non guardano intorno, cioè, guardano dritto e basta.
0: Il signore
1: Poi
0: anziano invece che è seduto e armeggia col suo smartphone.
1: quella l'ho scattata un giorno mentre tornavo dall'università, l'ho scattata, cioè quella situazione mi è piaciuta perché diciamo che noi giovani, siamo un po', cioè le persone, diciamo, che giudichiamo gli anziani, nel senso che loro non sanno usare smartphone,
0: e invece non è vero.
1: Esatto.
0: Ho capito, quindi c'è anche un po' di ironia in questo, no?
1: Sì, ma vorrei anche raccontare la storia di la fotografia delle due mani, cioè una mano. Quella fotografia l'ho scattata durante il Covid e l'ho scattata davanti a casa. Quella fotografia rappresenta la solidarietà durante il periodo di Covid, cioè l'amore, cioè, tra una coppia.
0: Dunque la fotografia ti permette, diciamo, di fermare quei momenti che suscitano un'emozione, no? Di varia natura.
1: Sì.
0: Hai partecipato, come dicevo, a diverse mostre, hai anche preso dei premi.
1: Sì, li ho presi non so quanti, però li ho presi tanti, cioè, che nel paese mio in Bosnia, che qui in Italia. E ultimo che è stato, cioè sono stato scelto per, cioè tramite un fotoconcorso sono stato scelto perché ho mandato, cioè come mi hanno detto loro, delle ottime foto e sono stato scelto e saranno esposte in Sardegna, Torino e a Bologna.
0: Ah, bene, dai, ci fa piacere. Tu adesso cosa fai? Vai e vieni dalla Bosnia all'Italia oppure?
1: No. Cioè, sono fermato in Italia, da quasi 3 anni.
0: Senti, e che progetti hai adesso?
1: I progetti sono questi, cioè continuare con i fotoconcorsi. Poi durante questo mese dovrei registrare un cortometraggio che l'ho scritto io, cioè l'idea tutto l'ho fatto io.
0: Di che cosa parla?
1: Diciamo che è una cosa personale, parla del mio cambiamento, nel senso dei sentimenti, cioè dalla persona che ero da bambino e cosa sono diventato.
0: E dacci un'anticipazione.
1: Tutti che mi conoscono da quando ero piccolo, diciamo, che mi dicevano che ero sempre un bambino con un bel sorriso, felice, eccetera. Poi, crescendo, la maggior parte delle persone hanno notato che sono diventato un po' pensieroso.
0: Ti sei intristito?
1: Un pochino, cioè per varie cose che sono successe, eccetera, sono diventato un po' così.
0: Ma la vita ogni tanto dà qualche sberla, eh? L'importante
1: sì.
0: È riuscire a guardare avanti e a fare le cose in cui si crede o per cui si prova passione. Adesso in conclusione volevo dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori dove possono vedere le tue foto.
1: Cioè, sito ufficiale ancora no, sto lavorando su questo, però le possono vedere sul mio profilo Instagram, Scatti di Armin, e anche sul mio profilo ufficiale, Io Soy Armin e Scatti.
0: Dobbiamo fuggire perché è tardi. La puntata di Girasole finisce qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutte e a tutti.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
0: la corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pijamarun.it.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
2: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
3: Il programma su spaziocinema.info.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
6: Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
7: Benvenuti a Rock in Opposition. Un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie di due vittime della censura.

Le storie di John Betts e Fela Kuti rappresentano due modi molto diversi di intendere la militanza e la carcerazione. Da un lato la disobbedienza civile non violenta in una democrazia, quella di John Betts, dall'altro la resistenza frontale contro regimi militari decisamente brutali, quella di Fela Kuti. Birmingham Sunday fu scritta da Richard Farina, cognato di John Betts, e la canzone commemora l'attentato dinamitardo del 63 in una chiesa battista di Birmingham, appunto, in Alabama, in cui morirono 4 bambine afroamericane. La voce eterea della Betts trasforma la cronaca in un lamento funebre potente e accusatorio. Per la cantautrice americana finire in carcere non fu un incidente, ma una parte integrante della sua strategia di protesta non violenta. La sua detenzione più celebre avvenne nel 67, all'apice della guerra in Vietnam. Betts era una delle figure di spicco del movimento pacifista americano. Insieme ad altri attivisti organizzò delle azioni di blocco presso la caserma di Oakland, in California, il luogo dove i giovani venivano visitati e spediti al fronte. Nell'ottobre del 67 Betts e altre decine di persone bloccarono l'ingresso del centro, sedendosi a terra per impedire il passaggio delle reclute. Fu arrestata una prima volta e condannata a 10 giorni.

o Freedom è un altro canto spiritual della Beth, che veniva eseguito regolarmente durante le marce, simbolo della determinazione a non tornare mai più alla schiavitù o alla sottomissione. La seconda carcerazione avvenne ancora nel 67, a dicembre, sempre per le proteste antimilitariste. Questa volta la condanna fu più dura, 90 giorni di carcere. Beth ne scontò circa 31, venendo rilasciata in anticipo per buona condotta e soprattutto per il timore delle autorità che la sua presenza scatenasse rivolte fuori dal carcere. Beth usò il tempo in prigione per dare l'esempio. Celebre la foto che la ritrae mentre esce dal carcere di Santa Rita sorridendo. Il suo obiettivo era dimostrare che la resistenza non violenta deve comportare un sacrificio personale. Queste sono le sue parole. Durante la carcerazione continuò a ricevere visite di leader del movimento, tra cui Martin Luther King Jr., che andò a trovarla in carcere per manifestarle solidarietà.

Betz fu una delle oppositrici più radicali del conflitto, arrivando a rifiutarsi di pagare il 60% delle tasse, la quota destinata alle spese militari, e finendo in carcere. Saigon Bride del 67 fu scritta dalla Betz per raccontare la storia di un soldato che deve lasciare la sua sposa di Saigon per andare a combattere una guerra che non comprende, sottolineando l'assurdità del conflitto. Nel 73 pubblicò Where Are You Now, My Son, un brano documentario di 23 minuti, dopo che nel 72 Betz si era recata ad Hanoi durante i bombardamenti di Natale. La canzone alterna il suo canto a registrazioni reali effettuate nel bunker, rumori di bomba, sirene, pianti e voci di civili vietnamiti. Song for David invece è dedicata a suo marito David Harris, attivista arrestato e incarcerato per aver rifiutato la leva obbligatoria.

Here's to You di Colin Barth fu composta da Ennio Morricone per il film Sacco e Vanzetti e John Betts scrisse il testo della canzone. È un omaggio ai due anarchici italiani giustiziati ingiustamente nel 27 negli Stati Uniti. È diventata un inno mondiale alla giustizia. Ma Betts ebbe anche un altro noto legame con la musica italiana. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones e il brano italiano di Gianni Morandi scritto da Lusini e Migliacci che la colpì tanto da inserirlo regolarmente nei suoi concerti, portando la storia del ragazzo morto nel Vietnam in tutto il mondo. Con Gracias a la Vida, cover della cilena Violeta Parra, rese il suo omaggio alle popolazioni dell'America Latina che soffrivano sotto le dittature militari degli anni 70.

se per Betz il carcere era una scelta simbolica, per Ferracuti, il creatore dell'Afrobeat, fu una costante e brutale realtà. Fela fu arrestato circa 200 volte nella sua vita, la sua musica e il suo stile di vita erano una sfida aperta alla corruzione e alla violenza dei regimi militari in Nigeria. Nato ad Abeduca da una famiglia della classe media, sua madre era una nota attivista femminista e suo padre un pastore protestante, fu mandato a Londra nel 1958 per studiare medicina. Tuttavia scelse di iscriversi al Trinity College of Music, dove studiò tromba e formò la sua prima band, i Koala Lobitos, suonando una miscela di jazz e high life. Negli anni 60 tornò in Nigeria, ma fu un viaggio negli Stati Uniti nel 69 a cambiargli la vita. Lì entrò in contatto con il movimento delle Black Panthers e il pensiero di Malcolm X. Questa esperienza politicizzò la sua musica, portandolo a fondere il funk di James Brown con i ritmi tradizionali africani e il jazz, dando vita appunto all'Afrobeat.

FEL aveva fondato una comune indipendente a Lagos, chiamata Calcutta Republic, dichiarandola separata dallo Stato nigeriano. Qui viveva con la sua famiglia, i musicisti e le sue numerose mogli. Nel 78 ne sposò 27 contemporaneamente in una singola cerimonia. Le sue canzoni, cantate in Pidgin English per essere comprese in tutta l'Africa, attaccavano duramente la corruzione e la dittatura militare nigeriana. Nel 77, dopo l'uscita dell'album Zombie, che ridicolizzava i soldati nigeriani descrivendoli come automi senza cervello, causò l'assalto di 1000 soldati a Calcutta e Fela fu picchiato selvaggiamente, le sue ossa furono spezzate e sua madre di 77 anni, attivista femminista, fu lanciata da una finestra del secondo piano, morendo 6 mesi dopo per le ferite riportate. Fela fu incarcerato subito dopo l'attacco.

Nel 1984, sotto regime di Muhammadu Buhari, Fela fu arrestato all'aeroporto di Lagos con l'accusa di traffico di valuta estera. Aveva con sé sterline legalmente guadagnate per un tour. Si trattava chiaramente di un pretesto politico per metterlo a tacere. Fu condannato a 5 anni di carcere. Amnesty International lo adottò come prigioniero di coscienza. Rimase in prigione per 20 mesi, durante i quali divenne un simbolo globale di resistenza. Fu rilasciato nel 1986 dopo un colpo di Stato che rovesciò il governo di Buhari, quando il giudice che lo aveva condannato ammise di aver subito pressioni dal regime.

Hey. Língua. Ei. Deixa. Poxa, né? Língua, nada. Me diga. Vixe.

0: c'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Voti 10.709.423.
1: Bene, bene, buona
2: domanda. Mamma, abbiamo vinto.
3: Molto bene.
1: Maestà, quando saprà.
0: Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
4: Oddio, la mamma.
5: Che cosa?
4: La mamma si sente male.
5: La mamma?
4: Vieni.
0: Gli italiani.
6: Chi ha il coraggio di ridere?
7: Viva il re!
1: Evviva!
6: Canaglie.
1: Vieni, caro, vieni.
8: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
1: Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
8: Ecco, brava, mangiamo.
0: Interamente garante.
9: Abbiamo voluto cominciare così, con questa famosa scena del regista Dino Risi nel suo film La vita è difficile, perché mostra impietosamente quello che forse è accaduto davvero la sera del 2 giugno 1946 in qualche palazzo nobiliare, no? C'è la radio accesa, i risultati del referendum monarchia-repubblica, i padroni di casa spaventati perché gli sta crollando il mondo addosso, e gli invitati invece, che erano repubblicani squattrinati, che non possono ridere e che si accontentano di mangiare un piatto di spaghetti. Benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Ma che storia è questa? È inevitabile parlare dell'ottantesimo, di quel voto che in modo pacifico ha cambiato la storia d'Italia dopo il ventennio fascista e dopo 5 anni di guerra spaventosa e quasi 90 anni, vado a spanne, di monarchia. Dentro quella data c'è ovviamente anche molto altro: c'è il primo voto alle donne, c'è l'elezione degli uomini e delle donne che poi hanno scritto la Costituzione, ma c'è anche un po' la fotografia di un'Italia ancora spaccata, perché poi il risultato fu quasi, non dico sul filo di lana, ma quasi. Un saluto a Barbara Bracco, autrice di questa trasmissione.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Dalina, buongiorno a tutti.
9: E un saluto ai suoi ospiti, che sono Maurizio Ridolfi, storico dell'Università della Tuscia, e la sua collega Patrizia Gabrielli, che insegna all'Università di Siena.
11: Ci siamo.
10: Buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno Maurizio.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
10: Mi fa molto piacere parlare con voi di questo importante anniversario, ben introdotti tra l'altro da questa scena molto famosa del film Una vita difficile, anche perché è, che io sappia, l'unico omaggio filmico all'esito referendario. Nella cinematografia italiana non sono molti i passaggi che ricordano quel momento di transizione istituzionale. E Risi, soprattutto lo sceneggiatore Rodolfo Sonego, che era stato un partigiano, hanno scritto una cosa a mio avviso straordinaria. Peraltro il film si basa proprio sull'autobiografia di Rodolfo Sonego, che appunto era stato un partigiano. Mi fa molto piacere parlare con Patrizia e con Maurizio, perché sono due autori che da tanto tempo ragionano, lavorano, studiano la questione, le questioni legate alla Repubblica in Italia, e di entrambi è fondamentale ricordare, lo trovo diciamo un servizio anche a chi ci ascolta, i volumi che hanno recentemente pubblicato. Patrizia Gabrielli è autrice di due volumi nell'anno 2026. Il primo è Il primo voto, elettrici ed elette, pubblicato da Castelvecchi, e il secondo, 1946, Le donne e la Repubblica, che è un volume che verrà distribuito dal Corriere della Sera. Di Maurizio Ridolfi mi piace ricordare L'Italia della Repubblica, 80 anni di storia, pubblicato da Carocci, e io posso usare la parola monumentale perché l'ho anche presentato il volume, quindi so bene di che cosa si sta parlando, Lessico per la Repubblica, dal risorgimento all'integrazione europea, pubblicato dal Mulino. Quindi stiamo parlando con due autori che ben conoscono la materia. Peraltro Maurizio negli anni passati ha coordinato, diretto molti progetti di ricerca relativamente appunto alla Repubblica, che hanno dato luogo a dei volumi anche molto interessanti per i tipi di Biella. E partirei proprio da Maurizio chiedendogli una cosa che è molto semplice, ma che forse a chi ci ascolta va ricordato: come matura, cioè la scelta del referendum. Posto che è esistita una repubblica prima della repubblica, questo è un paese che ha anche una tradizione repubblicana, magari minoritaria nell'Italia liberale, ma molto agguerrita e battagliera, come si arriva alla scelta di affidare agli italiani e alle italiane, su questo poi arriveremo, la scelta di un eventuale cambio istituzionale. Prego Maurizio.
11: Sì, direi che l'approdo istituzionale attraverso il voto di italiane e italiane fu un po' la conclusione di una transizione democratica che era partita all'indomani della caduta del fascismo, quindi siamo nell'estate del 1943, con le vicende che poi si ebbero nei due anni successivi fino alla liberazione, e poi dopo il 25 aprile del 1945 la prefigurazione di un'Italia democratica. Ma come arrivarci? Inizialmente l'intesa tra le principali forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale era quella di arrivarci direttamente in Costituente, con un'assemblea costituente che al proprio interno avrebbe deliberato la forma dello Stato, monarchia o repubblica. In realtà poi nel trascorrere dei mesi si colse, secondo me in modo che avrebbe dato ancora maggiore forza a quella scelta del 2-3 giugno 1946, la necessità di una legittimazione popolare. E quindi di qui la proposta prima del leader cattolico democristiano Alcide De Gasperi, poi fatta propria anche dagli altri leader della sinistra, dei partiti democratici, di arrivare a questo esito, con qualunque esso sarebbe stato, fosse stato, attraverso il voto. E di qui l'accelerazione tra febbraio, marzo, insomma i vari decreti che si susseguirono e l'evento che a me piace definire come il momento repubblicano nella storia dell'Italia contemporanea. Ogni paese che vive dentro una repubblica ha avuto un momento fondativo. Il nostro momento fondativo è stato quello tra la primavera, bisogna partire prima del 2-3 giugno, bisogna partire dalle elezioni amministrative. Ecco. Del marzo-aprile, quando insomma in quei 2-3 mesi si creò la vera nostra democrazia di massa, con partecipazione altissima intorno al 90%, qualcosa che è rimasto per 50 anni.
10: Ricordiamo Maurizio che votarono circa 25 milioni di tra uomini e donne a quel referendum, sì. E questo bisogna ricordarlo. Ma colgo l'occasione, Maurizio, per chiederti un'altra cosa. Noi siamo sempre abituati a immaginare, diciamo, una storia che procede in modo abbastanza tranquillo, su una linea già consolidata. Dimentichiamo spesso e volentieri che le conquiste si fanno purtroppo anche con strade e su strade molto accidentate. Quel voto del 2-3 giugno fu preceduto, accompagnato e seguito anche da episodi di forte tensione sociale e politica. Mi vengono in mente gli episodi di Napoli, ad esempio. Quindi è un voto sereno, ma fino a un certo punto, ecco.
11: Beh, insomma, io però non enfatizzerei questa dimensione dello scontro sociale e politico, perché in realtà quelle due giornate di voto furono giornate tranquille, di grande partecipazione, di file di donne, uomini, giovani, meno giovani, che andavano a votare. Certo, questo che tu ricordi della vicenda napoletana ha avuto allora un suo rilievo, ma aveva una radice anche legata alla storia del Sud, ad un rivendicazionismo che diede spinte alla protesta, che non aveva solo ragioni legate al referendum. E anzi, occorre dare più complessivamente al significato del referendum una valenza diversa rispetto a ciò che abbiamo a lungo dato. L'esito del voto fu chiaro e netto: 2 milioni di persone votarono più per la Repubblica e meno per la monarchia. Ci furono differenziazioni territoriali fra i
10: nord e il sud. Ecco, su questo poi ti interpellerò un po' più avanti.
11: Appunto, certo. Il referendum aveva questa funzione, unificare il paese, non disgiungerlo, cioè doveva dare a tutti gli italiani la possibilità finalmente di partecipare,
10: certo.
11: E quindi va letto in una chiave positiva, unificante e non di ulteriore spaccatura.
10: Sì, sì, no, ma anche affrontando il rischio di qualche, come dire, contrapposizione abbastanza forte. Peraltro io ho citato il caso di Napoli, che è stata una delle roccaforti del monarchiche, e quindi ha un, diciamo, anche un côté molto locale, molto particolare. Per ricordare gli 80 anni della Repubblica, molti dei lettori forse sanno che il Quirinale ha avviato questa iniziativa molto interessante, I Volti della Repubblica, e tutta una serie di altre iniziative, in cui si chiede ai cittadini e alle cittadine dei giorni nostri di dare nuovo senso a quella scelta referendaria. E se penso ai volti fisicamente intesi della Repubblica, viene sempre in mente il volto bellissimo fotografato da Patellani, che annunciava appunto l'Italia repubblicana. E quindi mi rivolgo adesso a Patrizia Gabrielli per una prima domanda sul contesto internazionale del suffragio femminile, perché noi spesso dimentichiamo che il caso italiano va incastonato in qualche modo in un quadro di riferimento almeno europeo, diciamo, per non andare oltre, che è molto importante. Puoi dirci qualcosa, Patrizia, su questo?
2: Volentieri, grazie. Ma intanto io direi che quando noi andiamo a leggere le cronologie relative al suffragio femminile, non soltanto in Europa ma nel mondo, dobbiamo interpretarli ovviamente, no? Sono dei dati che vanno messi in relazione, cioè il conseguimento del suffragio femminile va messo in relazione a diversi fattori e variabili, che possono essere dai processi di modernizzazione alla, diciamo, riconoscimento del suffragio universale maschile, dunque la diciamo, realizzazione di sistemi democratici, e poi ancora io aggiungerei senz'altro a quello che è lo sviluppo dei movimenti suffragisti, e questo a sua volta si connette con almeno due altre variabili, almeno due, e queste sono l'accesso all'istruzione, cioè la scolarizzazione, certo. E dunque poi l'accesso al mondo delle professioni e anche al mondo del lavoro. Basta fare un'analisi anche sulle componenti dei movimenti suffragisti e ci rendiamo conto che il tema, questo secondo tema, non è certo da trascurare. Per quanto riguarda l'Europa, io direi che indubbiamente, e non solo, la Grande Guerra è stato un evento periodizzante anche da questo punto di vista. Noi sappiamo che in molti paesi europei è proprio a ridosso della Grande Guerra che le donne conseguono diritto di voto. È così in Austria, è così in Germania nel 18, in Gran Bretagna nel 18, ma ancora non a tutte le donne, alcune categorie restano escluse, poi si giunge nel 28 al pieno riconoscimento, Svezia 19, Paesi Bassi 19, in Unione Sovietica è proprio nel corso della rivoluzione che già nel luglio del 17 viene riconosciuto diritto di voto alle donne. Quindi, mentre per la Spagna dobbiamo attendere il 1931, cioè la Repubblica. Allora, per quanto concerne l'Italia, noi sappiamo che il decreto Bonomi è del 1 febbraio 1945, e anche in questo caso i fattori sono diversi. Citerei, per restare all'Europa, l'importante sollecitazione che viene per certi versi dalla Francia, che lo riconosce con un'ordinanza dell'aprile 44, confermata poi nell'ottobre del 44.
10: Benissimo,
2: non è
10: Patrizia.
2: Secondario questo.
10: No, assolutamente, anche perché sono...
2: No, nel senso che, ad esempio, c'è un bollettino del Partito Comunista Italiano, quindi stampa molto interna, che dice: la Francia ha riconosciuto diritto di voto alle donne, e questo in qualche modo condiziona anche la scelta italiana.
10: Certamente, certamente. Ecco, questa partecipazione femminile, Patrizia, adesso non abbiamo il tempo per ripercorrere tutte le tappe precedenti alla conquista del voto delle donne in Italia, appunto nel 46, ha una sua restituzione nella partecipazione davvero numerosa, massiccia delle donne, che sono 13 milioni, hanno un milione in più rispetto agli uomini. Ed è una partecipazione molto sentita, molto presente. Io ho letto dei documenti del Ministero dell'Interno subito dopo le elezioni amministrative, in cui esprimono anche la sorpresa per il contegno inaspettatamente sobrio delle donne. Si aspettavano chissà quale manifestazioni popolari. Ecco, su questa partecipazione, e se è possibile secondo te ipotizzare l'orientamento di queste votanti donne al referendum?
2: Allora, l'orientamento secondo me non è possibile.
10: Non è possibile.
2: È certo una domanda, no, è una domanda che nel corso degli anni mi sono fatta più volte, o mi sono confrontata anche con lo stesso Maurizio, ma forse potrebbe procedere ad un'analisi molto molto capillare nei diversi territori, ma questo è difficile.
10: Certo.
2: Cioè, non è certo sufficiente dire, anche se qualche volta mi è capitato di ascoltarlo, che siccome le donne erano un milione in più, sicuramente hanno contribuito, no? Hanno votato per la Repubblica. Questo è molto complesso. E devo dire che analizzando quella che è invece la documentazione prodotta dalle associazioni femminili, piuttosto che dai movimenti femminili interni ai partiti politici, insomma, l'interrogativo se lo pongono, non avevano chiaro l'orientamento. La preoccupazione c'era,
10: certo.
2: Questo senz'altro.
10: Certo.
2: Forse vorrei aggiungere una cosa, se ho ancora
10: certo,
2: di tempo. E cioè che ci fu molta sorpresa rispetto a questa andata alle urne delle italiane. E questo anche per il fatto che a partire dall'emanazione del governo Bonomi, la campagna antisuffragista aveva agitato lo spettro dell'astensionismo femminile,
10: certo,
2: basato su un pregiudizio, e cioè che le donne, e in particolare le donne italiane, sono legate alla tradizione, amano la famiglia, non amano la politica e dunque non andranno a votare. Se noi seguiamo il dibattito alla Consulta nazionale sul voto obbligatorio, si insiste sempre su un dato: è necessario soprattutto per le donne, facendo riferimento
10: certo.
2: una sorta di analfabetismo politico degli italiani,
10: di immaturità,
2: e anche anche sul piano elettorale, ma noi sappiamo molto bene che il problema non riguardava soltanto le donne.
10: No, naturalmente. Maurizio, torno da te, perché prima l'abbiamo sfiorato l'argomento della geografia di quel voto referendario. Disponiamo di dati, tu lo sai meglio di me, su come votarono le grandi città, come votò il sud, come votò il nord. Vuoi ricordarci per cortesia quelli che sono i macro dati di quella consultazione referendaria?
11: Sì, faccio una battuta prima sulla questione del voto delle donne.
10: Mm-hmm, certo.
11: A mio modo di vedere, l'unico modo per saperne di più è guardare gli archivi parrocchiali e diocesani.
10: Certo.
11: Perché il ganglo vitale della scelta o repubblica o monarchia passò attraverso il mondo cattolico. E allora che cosa dissero i preti, il clero, come indirizzarono le persone che frequentavano le parrocchie, i circoli, le associazioni vicine alla chiesa e alle parrocchie? E è lì che secondo me c'è il ganglo vitale di questa partita, che non avrà mai una risposta certa,
10: no,
11: ne sono convinto, ma lì può emergere qualcosa. E alcune ricerche svolte in ambiti territoriali fra la Sicilia e il Piemonte hanno evidenziato questo rapporto tra il mondo aristocratico borghese, il mondo cattolico legato alle diocesi, e quindi la possibile influenza sull'elettorato, diciamo, dell'universo cattolico. Ma insomma, detto questo, veniamo alla geografia. Ecco, a lungo abbiamo banalizzato l'esito del voto soltanto con le percentuali generali assolute, che chi fa storia elettorale sa non è mai il modo opportuno per fare emergere le vere indicazioni elettorali. Bisogna coniugare la demografia, cioè quante persone vivono in un territorio, e il numero di chi ha votato in un senso o nell'altro. Allora, due dati sorprendenti che cambiano la lettura di quel voto e ci permettono di uscire dalla banalizzazione che purtroppo lo ha accompagnato. Si dice il nord repubblicano, tre righe nei nostri manuali di storia e tutto è risolto. Non è così. Il 52% del voto complessivo a favore della monarchia si ebbe nelle regioni del nord, tra Piemonte, Lombardia e Veneto. In particolare il 40% di tutto il voto monarchico a livello nazionale si ebbe tra Torino, Milano e Padova, in quel triangolo che in qualche modo fu il cuore del voto alla monarchia. Nel sud si dice, si è detto, scritto, tutto monarchico, un'Italia divisa, contrapposta, e quindi la radice di una storia che doveva per forza andare male. Insomma, ricordiamo alcune letture sulla morte della patria qualche anno fa. Bene, il 20% del voto complessivo alla Repubblica fu dato fra la Puglia, la Calabria, la Basilicata, alcune province della Sicilia. Il 20% è meno dell'altro 80%, ma senza quel 20% la Repubblica non avrebbe vinto. E quindi la Repubblica è figlia anche di chi nel Sud volle la Repubblica. Si trattò spesso di minoranze agguerrite intorno al 40%, e questo voto ci dà davvero l'idea di un'Italia che non era divisa in due, era frammentata secondo le culture territoriali, regionali, municipali, urbane, contadine, rurali, proprie di tutta la storia novecentesca. Questo ci permette di rileggere, come dicevo prima, in una chiave unificante il referendum e non in una chiave tesa ancora a ribadire le diversità e le contrapposizioni.
10: Maurizio, ma in queste geografie del voto esiste una differenza, visto che stiamo parlando e ragionando su segmenti molto più particolareggiati dell'elettorato italiano, una differenza tra le grandi città, chiamiamole così, e la provincia, o addirittura le realtà urbane più piccole o addirittura rurali?
11: Sì, questo è un dato che ci portiamo dietro dalla fine dell'Ottocento, cioè nelle città, nei centri urbanizzati, laddove i gradi dell'istruzione erano più elevati, i giornali venivano più letti, c'era un impatto della modernità sicuramente maggiore, una circolazione delle idee anche più capillare, e quindi c'è una diversità tra il voto urbano e il voto della provincia, diciamo, dei centri rurali, nel primo caso a vantaggio della Repubblica, cioè i centri più grossi, i centri urbani, nel centro-nord soprattutto. Però se poi guardi le città del sud, arrivi ad avere in Campania, a Napoli e a Caserta, percentuali intorno al 75-80%. Quindi la città comunque è un luogo tentacolare, diciamo, che riflette in modo più eclatante le dinamiche e le contrapposizioni del voto.
9: La Repubblica ZTL, insomma, come si usa dire in questo momento. Devo soltanto riportarvi purtroppo all'orologio, mancano pochi minuti.
10: Volevo soltanto chiedere a Patrizia qualcosa, tutto questo sforzo della partecipazione femminile, poi anche i risultati, gli esiti, e faccio riferimento alle figure femminili apicali che da questa consultazione, da questa fase appunto di riscoperta anche di una anima democratica del paese, ecco, quali sono i risultati, le figure femminili apicali che si impongono nell'Italia del dopoguerra, almeno in quel primo dopoguerra?
2: Sì, Io intanto direi le 21 elette, certo, all'Assemblea Costituente. 21 su 556, lo sappiamo, sul piano numerico veramente una minoranza, ma un numero esiguo, dire esiguo è quasi un eufemismo. Tuttavia questo fu un passaggio molto importante, cioè alle donne fu riconosciuto ed esercitarono il diritto di voto attivo e passivo. Questo è un dato. Maurizio giustamente ha richiamato alle elezioni amministrative, certo, della primavera, certo, e anche quelle poi successive, ci sono appunto nell'autunno, no? In altri comuni, un numero molto molto ridotto, 1380 e passa, insomma invece la primavera 5722. Ecco, io non dimenticherei le 2000 donne elette nei consigli comunali e le 13 sindache. Su questo numero ci sono molte incertezze, nel senso che la documentazione è piuttosto frammentata, per cui noi ci stiamo, cioè fino al 2017 conoscevamo soltanto 10 sindache, siamo arrivati a conoscerne 13. Merita anche sottolineare che amministrano piccolissimi centri,
10: certo,
2: tuttavia
10: certo,
2: sono presenti al nord, nel centro come nel sud, e comunque è un passaggio importante.
10: Assolutamente.
2: Sai, le associazioni femminili, devo dire in particolare l'Unione Donne Italiane, si era posta il problema di incentivare in qualche maniera, a favorire un dibattito anche sul tema della rappresentanza, tant'è che alcuni mesi prima della consultazione referendaria e dell'elezione dell'Assemblea Costituente convoca i partiti della sinistra, una riunione dei partiti della sinistra a Roma, proprio per in qualche modo sollecitare la presenza di donne nelle liste e anche garantire l'elezione, perché furono 226 complessivamente, se teniamo conto, no, tutto lo schieramento, ecco, e ne furono elette soltanto 21, e questo segnala insomma, certo, una insufficienza, certo, una inadeguatezza.
10: Grazie.
2: Non sono poi andate molto meglio le cose negli anni.
10: No, infatti, ma questo forse dovremmo dedicare una puntata e più di una puntata a parte su questo argomento. Grazie mille Patrizia, grazie Maurizio.
2: Grazie.
9: Un particolare ringraziamento perché avete anche smontato alcuni luoghi comuni, alcuni slogan, le famose due righe di cui parlava il professor Ridolfi, con cui spesso
10: si liquidano argomenti
9: molto importanti. Grazie e a risentirci.
2: Grazie.
9: Presto.
10: A presto.
11: A voi, grazie.
2: Ciao, grazie.
3: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarność. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.

0: antefatti, quello che è accaduto prima.
1: Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni, benvenuti alla nuova puntata di Antefatti, la quinta per la precisione. In questa mezz'ora insieme ci volgeremo al passato per capire quali antefatti in un'area del mondo hanno avuto un impatto determinante, tanto da influenzare il presente. Oggi, dopo essere stati nelle puntate precedenti, idealmente in Messico, Brasile, Mali e Etiopia, andiamo in quell'angolo del mondo martoriato da decenni, che ha visto un moltiplicarsi di morte e distruzione in questi ultimi 3 anni. Andiamo a Gaza e nella Cisgiordania, dove si trova il popolo palestinese, una popolazione civile che vive quotidianamente quello che sembra essere un grande progetto di annientamento. Difficile quindi trovare un antefatto preciso di questa deriva, ma forse un elemento lo possiamo individuare nel fallimento degli accordi di Oslo. Da cosa è provocato questo fallimento? E possiamo dire che da queste macerie inizia appunto la deriva verso l'estrema destra di Israele? A rispondere a queste domande è Dominique Vidal, l'ospite di questa puntata di Antefatti. Vidal è giornalista e saggista, per molti anni è stato una delle colonne di Le Monde Diplomatique.
2: Oui, je crois que vous avez raison. La cause principale de la dérive politique d'Israël, c'est l'échec des accords d'Oslo.
3: Credo che lei abbia ragione. La causa principale della deriva politica di Israele è il fallimento degli accordi di Oslo. Le ragioni di questo fallimento sono ovviamente complesse e non si possono semplificare. Diciamo che c'è una causa, che è sicuramente la più importante, ovvero il persistente rifiuto di tutti i governi israeliani, ad eccezione di quello di Rabin, a partire dal 1992, a trovare un accordo. Questa è certamente la causa principale, perché i palestinesi non hanno mai trovato un partner disponibile posto alle concessioni necessarie per un'intesa, ovvero a tutto ciò che andasse o sarebbe andato nella direzione della costruzione di uno Stato palestinese a fianco di Israele. D'altra parte è chiaro che anche la leadership palestinese ha delle responsabilità. Penso ovviamente ad Hamas, di cui abbiamo visto con il 7 ottobre 2023 la deriva terroristica, ma penso anche alla totale assenza di linee guida chiare da parte dell'autorità palestinese. È evidente che la scomparsa di Fatah come elemento essenziale dello scenario politico in Israele e in Palestina rappresenta una responsabilità molto importante. Poi c'è ovviamente la responsabilità delle grandi potenze e più in generale dell'ONU e di tutte le forze internazionali che invece di sanzionare Israele, quando rendeva assurdi, inaccettabili gli accordi di pace, hanno agito diversamente. Al contrario di quello che avrebbero dovuto fare, la maggior parte delle forze straniere ha ritenuto che Israele dovesse godere di totale impunità, qualunque cosa facesse, qualunque cosa dicessero e qualunque cosa facessero. Si tratta ovviamente di una responsabilità estremamente importante e in Francia ne siamo ben consapevoli, perché Emmanuel Macron è senza dubbio il presidente più codardo nei confronti di Israele. Non ha mai preso in considerazione, né a livello bilaterale né multilaterale, l'adesione alle sanzioni necessarie per costringere Israele ad assumere un atteggiamento più positivo.
2: Le plus lâche par rapport a Israele, qui jamais n'a envisagé ni bilatéralement ni multilateralement de prendre les sanctions nécessaires pour contraindre Israël à une attitude plus positive.

0: Queste le note del giovane rapper palestinese MC Abdul con il brano Wait For Me. Dopo aver perso decine di membri della sua famiglia dall'inizio della guerra a Gaza nel 2023, Abdul si rivolge alla musica come un modo per portare Gaza sempre con sé. E quindi noi torniamo a Gaza e nel suo passato legato al fallimento degli accordi di Oslo. Da sempre l'OLP e Arafat sono stati accusati di non aver accettato un'intesa molto favorevole per i palestinesi. Un'accusa che non vede però d'accordo Dominique Vidal, che ne ha scritto nel recente libro Palestine-Israël, une histoire visuelle, scritto a quattro mani con il geografo e cartografo Philippe Rekachewitz, libro edito da Seuil.
1: Je crois qu'il faut examiner de près ce qu'il a appelé une réponse positive aux aspirations palestiniennes. Et quand on y regarde de près, on voit que ça n'est pas le cas. D'abord, il y a de la part de Barak le refus de tout ce qui pourrait amener à la naissance d'un État palestinien.
2: Ehud Barak è stato considerato il leader disponibile verso un'intesa. Credo che occorra esaminare attentamente quella che lui ha definito una risposta positiva alle aspirazioni palestinesi. Ma a ben guardare si vede che non è così. Innanzitutto da parte di Barak c'è il rifiuto di tutto ciò che potrebbe portare alla nascita di uno Stato palestinese e da questo punto di vista Barak ha esercitato forti pressioni, se non addirittura ricatti, su Bill Clinton e così. Innanzitutto da parte di Barak c'è il rifiuto di tutto ciò che potrebbe portare alla nascita di uno Stato palestinese e da questo punto di vista Barak ha esercitato

0: prima dell'insediamento del governo di Barak. Per quanto riguarda poi la questione di Gerusalemme, Barak non ha avanzato alcuna proposta che consenta una vera e propria doppia capitale, quella dello Stato di Israele e quella dello Stato palestinese. Allo stesso modo, se si osserva il comportamento di Barak nei confronti della Siria, si nota che egli ha rinnegato la promessa fatta da Israele di restituire l'intero altopiano del Golan alla Siria, garantendo al contempo un minimo di sicurezza per Israele sul Golan. Insomma, sarebbe troppo lungo addentrarsi ulteriormente nel dibattito, ma si può dire che è stato proprio Barak a rendere il vertice di Camp David dell'estate del 2000 assolutamente infruttuoso. In Barak non c'era la volontà di giungere ad un risultato e del resto lo ha detto e lo ha dimostrato. Infatti le due delegazioni che erano state a Camp David si sono poi ritrovate a Taba alla fine del 2000 ed hanno sostanzialmente sottoscritto proprio quell'accordo. Lo hanno fatto dopo le dimissioni di Ehud Barak. Del resto il contenuto di quell'accordo costituirà la base di quello che verrà chiamato l'accordo di Ginevra tra le personalità palestinesi e israeliane. Qui si coglie l'essenza di ciò che è accaduto a Taba dopo i negoziati israelo-palestinesi. Si vede che l'accordo era possibile su tutte le questioni, compresa quella dei rifugiati.
1: On s'aperçoit là de l'essentiel de ce qui s'est passé à Taba après les négociations israélo-palestiniennes. On s'aperçoit que l'accord était possible sur toutes les questions, y compris sur la question des réfugiés.
2: Con l'arrivo di Ariel Sharon al potere in Israele, primo ministro nel 2001, il disegno di rioccupazione dei territori palestinesi si concretizza. Così Dominique Vidal.
1: L'objectif de Sharon, c'était d'accélérer la colonisation de la Cisjordanie.
0: L'obiettivo di Sharon era quello di accelerare la colonizzazione della Cisgiordania e per mascherare questa realtà ha messo in atto il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza, in modo che tutti potessero dire ecco la buona fede del governo israeliano, se ne stanno andando da Gaza. Ma Israele non lascia Gaza, la rinchiude. Con questa politica di Sharon, Israele ha creato una sorta di prigione a cielo aperto. Le condizioni di vita dei palestinesi di Gaza, dei 2 milioni di palestinesi, sono insopportabili. Quando si chiede come Hamas abbia potuto organizzare l'attacco al sud di Israele, al confine con Gaza, non si può dimenticare il modo in cui i palestinesi da decenni sono stati trattati dagli israeliani.
1: Cette réalité-là est une réalité insupportable pour les Palestiniens. Quand on se demande comment le Hamas a pu organiser l'attaque du sud d'Israël à la frontière de Gaza, on ne peut pas oublier la manière dont des Palestiniens, depuis des décennies, ont été traités.

0: E questa era Radio Gaza, più che un gruppo, la fusione in musica di talenti palestinesi, composti dalla band pop rock Watar Band e il rapper Abu Juri. E noi con Nante Fatti restiamo sempre a Gaza, che diventa, con l'ascesa di Netanyahu, un bersaglio permanente, mentre Bibi salda il suo potere con l'estrema destra. E quindi prima del 7 ottobre 2023, com'era la striscia di Gaza?
1: La bande de Gaza ressemblait à un des territoires les plus peuplés de la planète, avec des moyens de vie ou plutôt de survie très limités.
2: La striscia di Gaza era uno dei territori più popolati del pianeta, con mezzi di sopravvivenza molto limitati. In questi anni, a più riprese, Israele ha attaccato regolarmente la striscia di Gaza. C'è stato un attacco nel 2008-2009. Sappiamo che c'è stato un altro attacco nel 2012, poi nel 2014 e infine a partire dal 7 ottobre. Da questa data si sta assistendo ad un attacco senza precedenti in tutta la storia del conflitto. In meno di 3 anni, Israele è riuscito a uccidere diverse decine di migliaia di palestinesi, probabilmente tra i 70.000 e gli 80.000. E ancora non si conosce il numero dei palestinesi che giacciono sotto le macerie degli edifici distrutti da Israele. Si stima che, grosso modo, oggi metà degli edifici della striscia di Gaza siano stati rasi al suolo. La situazione è devastante, poiché nonostante il cessate il fuoco, l'esercito israeliano continua a bombardare regolarmente la striscia di Gaza e ne ha occupato una porzione sempre più ampia. Si stima, in generale, che Israele abbia occupato dal 60 al 70% della striscia di Gaza. Siamo di fronte a crimini di guerra e a crimini contro l'umanità. L'esercito israeliano si comporta come un esercito di occupazione criminale. È noto che gli israeliani presentano il proprio esercito come un esempio morale, il più morale di tutti. Ma sappiamo quanti prigionieri palestinesi vengono torturati. È un fenomeno diffuso da 3 anni. In queste torture è stato aggiunto anche lo stupro di prigionieri palestinesi da parte dei soldati o addirittura da parte di cani addestrati a mordere. Questi sono solo alcuni esempi, ma se ne potrebbero citare molti altri, come quello sulla situazione sanitaria a Gaza. Tutti gli ospedali e la maggior parte delle cliniche sono stati distrutti dai bombardamenti dell'esercito israeliano. Ci troviamo di fronte a un orrore tale che cominciano ad arrivare nei confronti di Israele le condanne dell'intera comunità internazionale. Ad esempio, negli Stati Uniti l'opinione pubblica americana è da sempre piuttosto favorevole nei confronti di Israele, ma ora sta cambiando posizione. La maggioranza degli americani condanna la politica di Netanyahu. Qualche settimana fa, in occasione della visita del primo ministro israeliano da Trump, è stato persino pubblicato un sondaggio secondo cui la maggioranza degli americani è favorevole all'arresto di Netanyahu. Questo dimostra quanto Israele stia cominciando a pagare caro il prezzo del proprio comportamento criminale.
1: On a même eu a propos du premier ministre israélien un sondage il y a quelques semaines au moment de sa visite chez Trump, on a un sondage qui disait que la majorité des Israéliens, des Américains, pardon, étaient favorables à l'arrestation de Benjamin Netanyahu. C'est dire combien Israël commence à payer et à payer très cher son comportement criminel.
0: Nel libro che citavamo poco fa, Palestina e Israele, viene ricostruita la storia di Gaza anche attraverso le cartine. In alcune, ad esempio, si racconta visivamente 75 anni di distruzione delle infrastrutture palestinesi. In altre, la rapida occupazione di terre da parte di Israele, oggi arrivata ormai al 60%. Intanto proseguono i massacri a Gaza e gli attacchi in Cisgiordania sono quotidiani. Siamo au punto di non ritorno?
1: Je pense surtout que personne ne sait comment ce drame, cette tragédie va finir.
2: Nessuno sa come finirà questa tragedia. I più pessimisti ritengono che ci sarà una marcia inarrestabile verso l'annessione della Cisgiordania e di Gaza. I più ottimisti pensano che forse ci sarà un nuovo cessate il fuoco, con la possibilità di porre fine sia alla questione palestinese, sia alla guerra contro l'Iran e alla guerra contro il Libano meridionale.
1: De mettre fin aussi bien à la question de Palestine que à la guerre contre l'Iran et à la guerre contre le sud-Liban.

Boots on the Ground, dicono i Massive Attack, insieme a Tom Waits, in questa canzone di protesta con cui chiudiamo Antefatti. È stato con noi Dominique Vidal, giornalista e saggista, che nel corso degli anni molto ha scritto e approfondito su Israele e Palestina. E questa era l'ultima puntata di Antefatti, quello che è accaduto prima. Tutte le puntate precedenti le trovate sul sito di Radio Popolare. Grazie per essere stati con noi. Un caro saluto e hasta pronto da Cristina Artoni.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Popolare Network.
6: Le 15 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati oggi a Mosca, incontreranno le autorità russe, probabilmente anche il presidente Vladimir Putin, prima di proseguire per l'Ucraina, dove vedranno Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha nelle scorse ore affermato che i due portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Finora gli sforzi degli Stati Uniti e dei loro alleati per mediare un accordo di pace non hanno però portato ad una svolta. I media statali russi, citando il Cremlino, hanno riferito che Putin ha ordinato di non effettuare attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte di oggi, proprio in attesa della visita degli inviati americani. Al forum di Cernobbio questa mattina è andato in scena il confronto scontro tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto Monti in conclusione del dibattito, applaudito dalla platea degli imprenditori. L'ex presidente del Consiglio ha detto che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione, un'accusa respinta nel suo intervento dall'ex generale, che nel suo intervento si è scagliato più che altro invece contro l'Europa e i suoi meccanismi decisionali. Chiediamo alle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di ritirare immediatamente i licenziamenti e attendere l'incontro di martedì, così scrivono in una nota congiunta FIM, FIOM, UILM e USB. A proposito dell'annuncio ieri dell'avvio delle procedure di licenziamento per 2.500 lavoratori delle 28 aziende dell'indotto dell'acciaieria di Taranto, l'8 settembre a Palazzo Chigi è convocato un nuovo tavolo di confronto, mentre mercoledì è prevista l'udienza sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento. Una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karg sarebbe stata colpita da diversi missili statunitensi, secondo quanto riportato dai media iraniani. Si tratterebbe di un segnale del fatto che Washington intende mantenere la pressione militare su Teheran. Secondo il New York Times, gli investigatori del Pentagono hanno intanto sottoposto a test del poligrafo 50 membri dello Stato Maggiore Congiunto in merito alle fughe di notizie sulla guerra con l'Iran, comprese quelle relative alla carenza di munizioni che sarebbe stata provocata dal conflitto. Gravi disagi si sono verificati al porto di Dover, in Gran Bretagna, dopo che centinaia di manifestanti di estrema destra mascherati hanno bloccato l'accesso alle infrastrutture portuali al grido di «fermate le barche». Il traffico in entrata e uscita dal porto è stato bloccato. Le strade di accesso al sito sarebbero ora percorribili, però senza interruzioni. La polizia del Kent afferma che tutti i partecipanti si sono dispersi entro mezzogiorno, che non sono stati effettuati arresti. Un portavoce del governo ha condannato il comportamento ed i disagi causati. È sospesa e lo sarà probabilmente anche domani la navigazione sul Naviglio Grande a Milano e nel Milanese, dove una grande macchia di idrocarburi partita dal Magentino è arrivata fino alla Darsena in centro città. I corsi di canottaggio, i tour sul Naviglio sono sospesi, mentre le associazioni ambientaliste stanno facendo quanto possibile per recuperare la fauna selvatica contaminata, in particolare gli uccelli. Si indaga anche sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto al Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci, anzi l'intervento pare sia scaturito proprio per il ripristino della rete fognaria bloccata. Le 15 e 33 minuti e 34 in questo momento. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo con le notizie alle 17.30 e buon pomeriggio.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.
1: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

sì, lo so che ve l'hanno detto un po' tutte le trasmissioni che sono andate in onda, è l'ultima puntata di questo palinsesto estivo, però ve lo devo dire anch'io. Sono Francesco Tragni e questa è Suoni d'Estate, che è l'ultima puntata per quest'estate, e ovviamente questo sabato vi terrà compagnia come sempre dalle 15.35, cioè ora, fino alle 16.30, parlando degli ultimi scampoli di festival estivi. Fino a prova contraria, ancora una quindicina di giorni l'estate, anche se il palinsesto estivo finisce, continuerà. Prima di raccontarvi appunto dove finiremo quest'oggi, anche se staremo in casa a Milano, andremo a Torino, andremo in Sardegna, a Loano, a Faenza, insomma questo è un po' il programma, e partiamo come sempre con uno dei dischi dal vivo del passato. In questo caso è un disco degli R.E.M. uscito nel 2007, che si chiama R.E.M. Live o R.E.M. Live, dove questa canzone che vi propongo, ovvero Bad Day, è stata registrata at Point de Port, quindi ce l'avevo qua, a Dublino, in uno dei tanti live che gli R.E.M. portavano in giro. Bad Day, così inizia Suoni d'Estate di quest'oggi.

allora, a parte che è sempre bello sentire la voce di Michael Stipe, però pensare che anche questo disco, quindi questo live, ormai ha quasi 20 anni, perché appunto il 2007, fa venire un po' i brividi. Io penso sempre che sia passato qualche anno da quando si sono sciolti, ma in realtà si sono sciolti da un bel po' di anni, insomma, da ben prima delle pandemie e di tutte le guerre che ci sono state negli ultimi anni, tempi forse più felici, forse no. Comunque, torniamo al presente e torniamo ai festival, visto che qui in questa trasmissione parliamo tendenzialmente di quello, e andiamo ad un festival molto particolare, perché si chiama Mito, proprio come il mito, ma in realtà sta a simboleggiare l'unione di due città, le targhe automobilistiche, se volete, di Milano e di Torino. In particolare si chiama Mito Settembre Musica, e trovate tutte le informazioni a mitosettembremusica.it. Un festival internazionale che dal 2007 unisce appunto queste due città in un fittissimo calendario di eventi. Insomma, il festival è dedicato alla musica classica, quindi ci sono tantissimi appuntamenti al giorno, tanti artisti che, insomma, danno vita ad un palcoscenico incredibile che appunto cerca un po' di unire le due città. Allora, io vi faccio ascoltare un brano di, proprio per è inutile che vi dica gli eventi che ci sono, però vi dico per esempio che l'11 settembre all'Auditorium Verdi di Torino si esibirà il Quartetto Pessoa, e io ho recuperato un brano insieme a Mimmo Locasciulli che si chiama L'amore dov'è, appunto, se poi siete interessati trovate tutte le informazioni relative a questo mito a mitosettembremusica.it. Adesso Quartetto Pessoa.

Quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento.

ali coperte di luce, non ci sono confini, non incontro barriere, e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni

qui impreziosito dalla voce di Mimmo Locasciulli al Mito Festival, appunto, cui abbiamo parlato poco fa. Invece, tra poco ci spostiamo decisamente in un posto più incantevole, magico, che è la Sardegna. Tante volte in queste settimane, in questi mesi, qui a Suoni d'Estate abbiamo parlato di festival che si svolgono in posti molto belli, non solo della Sardegna, ma tante volte anche in Sardegna. In questo caso il festival che compie 30 anni, quindi 30esima edizione, di cui parliamo tra pochissimo, è Isole che Parlano, e lo introduciamo con uno degli artisti che sarà presente appunto in questo festival, che è proprio imminente alla partenza. Poi durerà un po' di giorni, ma ne parliamo tra pochissimo. Questa canzone si chiama The Warmth You Deserve, sono gli Stranded Horse insieme a Babacar Chisoko, ed è appunto uno degli sono tra gli artisti che si esibiranno in questo Isole che Parlano in Sardegna.

0: Radio Popolare, suoni d'estate, siamo a un festival che anche quest'anno raccontiamo all'interno del nostro programma. Allora vediamo se dico una cosa corretta, 30ª edizione di Isole che Parlano, un festival che si svolge in diverse location sparse della Sardegna, Palau, la Maddalena, Arzachena, spero di averlo pronunciato bene, e Luogo Santo,
1: Arzachena,
0: 50% di probabilità. Siamo al telefono con Paolo Angeli, che è uno dei due direttori artistici di questo festival internazionale. Ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao, un gran piacere per me parlare di Isole che Parlano.
0: Allora, 30ª edizione e insomma ci siamo, stasera si inizia, visto che inizia stasera si va avanti fino al 13 e poi ci saranno anche degli appuntamenti speciali il 19 e 20 settembre.
1: Esatto, noi intanto siamo veramente felici perché realizzare un'operazione culturale che abbia un respiro così lungo nel tempo è estremamente complesso, quindi arrivare alla 30ª edizione ci rende orgogliosi e felicissimi. E proprio stasera iniziamo ad Arzachena, ai piedi della stele della tomba di giganti di Codoecchio, con un duo composto da Stranded Horse e Boubacar Sissoko, che è quindi un duo in cui si incontra la forma canzone francese con la musica tradizionale del Senegal. È un po' tutta la linea di sviluppo quest'anno, sarà questo continuo tentativo di dialogo musicale fra forme estremamente diverse. Questo si può respirare nella poetica di Ganna Griniva dell'Ucraina o nel duo di Rafael Roginski, che è Itzhak Koren della Slovenia e della Polonia, e così via, per fare un po' uno storytelling di quello che sarà il festival di quest'anno. Punte come Ana Lua Caiano dal Portogallo o Davide Ambrogio, Inuara, Bitoi dalla Svezia e Danimarca. Insomma, è un programma estremamente ricco che si chiuderà poi a Spargi con il concerto a cappella di Tartar Elena, per poi avere una coda appunto con la produzione originale che mi ha visto coinvolto insieme al tenore Murale di Orgoso. Ci facciamo una sorta di regalo come un Fury Festival. Però Isole non è solo musica, perché fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato questa avventura, la fotografia ha un ruolo estremamente importante. Quest'anno io credo che fra tutti gli eventi che verranno realizzati, la mostra fotografica che è stata curata in prima persona da Nanni Angeli per la selezione delle foto e che vede partecipi i 30 fotografi che hanno esposto nei nostri 30 anni di festival. Parliamo di mostri sacri, dalla Cristina Garcia Rodero a Mario Dondero, Letizia Battaglia, Samara Buelov, Zecchini e tanti altri fotografi come Cito, Cagnoni, Becchetti. Insomma, parliamo dei più grandi fotogiornalisti del Novecento che hanno saputo raccontare storie e che noi abbiamo avuto l'onore di ospitare all'interno di Isole che Parlano. Quindi vedere questa carrellata di immagini in qualche maniera e riassaporare la storia, certo, dei reportage che abbiamo presentato a Palau.
0: Una bella componente anche antologica quest'anno, appunto, a questa 30ª edizione di Isole che Parlano. Com'è cambiato il festival in 30 anni? Insomma, erano gli anni 90, non c'era internet o quasi, insomma, quando è partito, e immagino che insomma sia anche cresciuto un po' alla volta questo festival, che oggi arriva ad allungarsi veramente su tanti giorni.
1: Il festival è cambiato tanto proprio perché la realtà culturale in cui ci troviamo a operare è mutata. Per fare un esempio, se noi quando iniziamo cercavamo il dialogo fra la tradizione e l'avanguardia, la tradizione e l'innovazione, questi due elementi viaggiavano quasi in parallelo, che so, noi magari proponevamo Enzo Del Re, che fu uno degli ultimi grandi cantastorie, Otello Profazio, poi la stessa sera proponevamo un concerto di avanguardia di Fred Frith o John Rose. Oggi invece quello che cerchiamo è la sintesi, e cioè espressioni radicate in questa cultura popolare, ma che hanno saputo collocare nella contemporaneità una storia che arriva da lontano, quindi se vogliamo siamo proprio alla metamorfosi dei linguaggi e in cui forse con maggior consapevolezza tutti gli elementi si compenetrano e arrivano a una sintesi. E poi chiaramente c'è un forte ancoraggio del territorio grazie soprattutto alla sezione dei laboratori dei bambini curati da Alessandra Angeli, in cui noi abbiamo come una sorta di movimento a mantice fra quello che noi azzardiamo sul piano culturale e artistico e poi quello che proponiamo e raccogliamo dal confronto con i più piccoli. Ma sicuramente è cambiata anche la Sardegna, cioè per capire, è cambiato anche il luogo che ospita Isole che Parlano. Quando noi abbiamo iniziato, svolgevamo essenzialmente il festival nel paese e poi progressivamente abbiamo iniziato a sperimentare i concerti in location naturalistiche all'esterno, in siti archeologici, concerti al tramonto in location come l'isola di Spargi. Progressivamente il festival ha mutato il suo aspetto ed è diventato un tutt'uno con il paesaggio, con la sensibilità ambientale, con un concetto di ecologia e di conoscenza del territorio, per cui è diventata un'operazione culturale in bassa stagione in cui chi arriva realmente si ritrova a fare un'esperienza plurisensoriale in cui le musiche delle varie latitudini del mondo si incontrano e dialogano realmente come isole appunto che parlano.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo. Ricordo isoleche parlano.it per avere tutte le informazioni, visto che inizia stasera, ma non vi preoccupate, cari ascoltatori, si protrae per diversi giorni, trovate tutte le informazioni. E buon festival, io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Paolo Angeli e adesso ascoltiamo Inuhara. Grazie.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo a Palau e dintorni.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Seconda parte di Suoni d'estate di quest'oggi, e ci occupiamo adesso di uno dei festival più importanti. Beh, non è d'estate, perché di solito il festival, anche quest'anno, è il primo weekend di ottobre o giù di lì. Si tratta del MEI, 30ª edizione, festival importantissimo in passato e anche ora, in generale per tutto il movimento della musica indipendente. Prima rappresentava le etichette, adesso insomma in generale la musica. Ci sono delle anteprime già a settembre, quindi tutto sommato ha senso parlarne oggi, e ha senso come sempre coinvolgere Giordano San Giorgi, che è il fondatore di questo importante festival, di tutte le attività a corredo. E siccome una delle ospiti del MEI sarà la giovanissima cantautrice L'Amante, che ha appena pubblicato un disco nuovo che si chiama Non Dico Addio, ascoltiamo uno appunto dei brani contenuti in questo album, che si chiama Una Magia Più Forte Della Morte. Lei appunto è L'Amante.

0: Radio Popolare, suoni d'estate, questa era L'Amante con un brano dal suo ultimo disco Una Magia Più Forte, una delle ospiti del MEI che si sta propinquando anche con delle succose anteprime, e a parlarcene c'è il Deus Ex Machina del MEI anche quest'anno qui con noi a raccontarci che cosa succederà, Giordano San Giorgi. Ciao Giordano, benvenuto a Radio Pop.
1: Ciao Francesco, grazie a Radio Popolare, sempre vicino a noi, e lunga vita Radio Popolare agli spazi che dedica la musica indipendente,
0: e lunga vita al MEI che quest'anno è l'edizione numero 30, giusto? Quindi
1: 30 è lode, perché sarebbe stata è dal 95, sarebbero 31 anni. L'abbiamo chiamata 30 è lode perché abbiamo voluto dare la lode a tutti quelli che sono venuti al MEI e che ci hanno supportato in questi lunghi 30 anni, in questa cavalcata veramente bella, importante, significativa, piena tra l'altro di grandi trasformazioni, e che vede oggi un pubblico e degli operatori presenti al MEI che pensa non erano neanche nati quando si è fatta la prima edizione. Ma credo che questo sia un passaggio di testimone bellissimo.
0: Guarda, stavo proprio pensando mentre parlavi del 95. Nel 95 la maggior parte delle persone non sapeva neanche cos'era internet, si usava il CD, io forse usavo anche le cassette ancora, e soprattutto c'erano le etichette indipendenti, tant'è vero che MEI aveva un altro, esatto, un altro significato, un altro sapore. Non ti faccio la domanda scontata di che cosa è cambiato in questi 30 anni, perché sennò dovremmo prenderci un'ora. Vabbè, per
1: oppure facciamo prendere, diciamo, tutto.
0: Esatto, esatto, parlare tutto. Però ecco, ci puoi raccontare un po' dal tuo osservatorio che cosa prevedi che ancora potrebbe succedere nei prossimi anni?
1: Ma io immagino che nei prossimi anni, vedendo la deriva che stanno prendendo le multinazionali con le piattaforme digitali, con il mercato del live, con il mercato dei diritti e gli spazi sui media, dove sostanzialmente si vogliono prendere il 100% del mercato senza lasciare più nulla agli artisti esordienti, emergenti, indipendenti, quelli fuori dai circuiti mainstream, io mi immagino che come è nata una distribuzione musicale indipendente negli anni 70 per poi esplodere negli anni 90 col MEI, e una distribuzione anche live sempre esplosa negli anni 90 dopo essere nata negli anni 70, sempre in occasione del MEI, questo accada col mercato digitale, il mercato del live fra un poco tempo. Fra un po' di tempo ci sarà una tale massa critica di artisti di qualità che non trovano più alcun spazio nelle piattaforme digitali, che ci saranno probabilmente gli utenti utili per fare una piattaforma indipendente digitale alternativa al mainstream.
0: Beh, magari una piattaforma dove il proprietario non compra i droni per rivenderli nelle zone di guerra, quindi quello sarebbe sicuramente un bel passo in avanti, insomma.
1: Non male, soprattutto in termini di pace e di investimenti economici, che invece che andare nella sanità, nella scuola, nell'istruzione, nella cultura, vanno purtroppo tutti in armi in questo momento.
0: Senti, tornando invece al presente, stasera ci sarà alle 18 ci sarà una delle anteprime, perché poi il programma del MEI sarà quello ufficiale dal 1 al 4 ottobre a Faenza, come da un po' di anni a questa parte, con una serie di nomi che tra poco sveliamo agli ascoltatori. Però se ci vuoi dire qualcosa anche di che cosa succede stasera alle 18?
1: Ma diciamo, facciamo questa prima anteprima in questa grande manifestazione di ceramisti mondiale. Faenza è famosa, oltre che per il MEI, ovviamente per la ceramica, una notorietà molto più storica e antica. C'è Argillà e quindi si danno appuntamento i ceramisti da tutto il mondo, e faremo l'evento musicale di Argillà con l'anteprima di un disco di una band rock faentina alternative che è stata scelta da Manuel Agnelli nella selezione di Carne Fresca, che sono i We Mystical Bees. Testimonial e live sarà di Mauro Ermano Giovanardi, che è tornato in grande spolvero col suo ultimo disco fatto, sì, con la Woodworm Label, e quindi una grande anteprima proprio legata alle sonorità e alla storia del MEI, sia passata, presente che futuro. Poi faremo altre tante altre tappe, come le abbiamo fatte tutta l'estate in tutta Italia. Fra le principali segnalo una bellissima selezione a Bologna di band interessantissime, il 19 settembre. Il 26 settembre ne faremo una a Rieti sui cantautori legati alle tematiche di San Francesco. E poi abbiamo fatto il premio Lauzi, abbiamo fatto un contest a Rimini. Insomma, diciamo che siamo in giro a cercare talenti e ce ne sono di bravissimi. L'ultimo è il contest May Superstage, che è stato vinto da una cantautrice siciliana di Erice, che vi invito ad andare ad ascoltare, che si chiama Bianca Mare, che rappresenta tutta quella ondata neo-indie al femminile che sta rinnovando proprio la scena indipendente musicale italiana.
0: E invece per chiudere poi nel programma che.
1: Che rappresenta tutta quella ondata neo-indie al femminile che sta rinnovando proprio la scena indipendente musicale italiana.
0: E invece.

0: con il quale colloquieremo e suoneremo per celebrare il disco della fine dei 20 anni, che è stato un disco seminale di 10 anni fa della nuova scena indipendente. Parlerà con Federico Guglielmi, si esibirà dal vivo. Poi ci sarà Birds, un altro esempio di cantautorato femminile importantissimo, e poi il duo bucolico, li segnalo perché hanno fatto questa boicotta al pa il palazzetto, che invita a boicottare i grandi concerti, a tornare a sentire i concerti nei piccoli club live dove muovono i primi passi di artisti esordienti emergenti. La domenica invece ci saranno i Gang, daremo un premio alla
1: Ah, beh.
0: carriera, ai mitici Gang, perché è una delle carriere più schive del mondo, di uno dei gruppi più straordinari che il nostro paese abbia avuto. Suonerà con l'orchestrona di Forlimpopoli, poi ci saranno i Lennon Kelly e poi finiremo con un flash mob con la prima canzone d'autore d'Italia mai scritta, quella che fece San Francesco, il Cantico delle Creature. E quindi vogliamo fare un flash mob col coro ologramma e un po' alternativo per chiudere il me, perché si chiude proprio il 4 ottobre, festa del patrono d'Italia. Ricordo
1: E
0: solo
1: mio
0: che abbiamo.
1: onomastico, giustamente.
0: Ah, complimenti, esatto. Ricordo solo che abbiamo due anteprime con due generi alternativi alle major. Il 1 ottobre celebreremo il Liscio col premio Arte Tamburini, che è la prima cantante che ha inciso Romagna Mia su disco nel 1954, la prima cantante a essere capo orchestra di un'orchestra folk tutti uomini negli anni 60, ed è tra l'altro mia vicina di casa, un'icona del folklore romagnolo. Mentre il 2 ottobre faremo una serata tutta urban e nuovo trap con tantissimi ospiti, ne cito un paio fra i più noti: Fiore, RN Squad e Emma Tue Dio.
1: Perfetto, ti ringrazio e chiudiamo con, visto che l'hai citata e anche io sono curioso di ascoltarla, Biancamare con Camurria. Grazie a Giordano
0: Ah,
1: San Giorgio. Vedi che t'ho
0: complimenti,
1: stupito, ho visto.
0: complimenti,
1: Ciao.
0: esatto, bellissimo.

0: che camorrea.
1: Radio Popolare, suoni d'estate, e adesso arriviamo a Loano con l'ultima intervista di questo ciclo di suoni d'estate, e con noi c'è Jacopo Tomatis, co-direttore artistico di una rassegna che, insomma, di cui parliamo spesso, che è il Premio Loano 2026, quest'anno chiamato Rigenerazioni. Ciao Jacopo, benvenuto a Radio Popolare.
2: Ciao e grazie come sempre dello spazio.
1: Allora, due weekend in cui questo Rigenerazioni si articola, uno è quello in corso adesso, quindi cominciato ieri 4 settembre, e poi la chiusura il 13 settembre. È un filo che di fatto parte dal lungomare di Loano, dove ci sono i concerti principali, alcuni talk, eccetera, e poi anche invece con altri posti che sono un po' nell'entroterra, se non sbaglio. Ci racconti un po' come si dipanerà appunto l'edizione, come si sta dipanando l'edizione di quest'anno?
2: Sì, assolutamente. Quella di quest'anno è la seconda edizione del nuovo ciclo che abbiamo chiamato appunto Rigenerazione
1: 2.0.
2: Esattamente, un 2.0. Le novità sono: una, nel taglio che diamo, che è molto sul contemporaneo, quindi la tradizione riletta con i linguaggi del contemporaneo, e sugli spazi. Quindi prima il festival era un premio che si teneva a Loano, adesso da Loano stiamo colonizzando l'entroterra, quindi dal lungomare, idealmente dove cominciano le attività, dove sono cominciate le attività ieri, ci sposteremo il prossimo weekend, anzi già questa domenica, nelle grotte di Toirano, che sono uno spazio meraviglioso di grotte troppo poco conosciute per quanto belle sono, e poi nei comuni dell'immediato entroterra loanese, quindi Bolzano, ancora Toirano e Balestrino, e chiudiamo domenica di nuovo nei dintorni di Loano. Quindi ci spostiamo per raccontare non solo il mare, ma anche appunto le montagne della Liguria, con musiche che vengono però da tutta Italia.
1: Un festival diffuso, quindi, che da Loano, cioè diciamo di Loano, è il fulcro, a Loano c'è il fulcro, però insomma un po' distribuito. Non so se ci vuoi dare qualche informazione su, gli eventi sono veramente tanti, appunto, poi diamo gli estremi magari per ritrovarli sul vostro sito, però quelli che secondo te sono un po' gli highlights di questa rassegna.
2: Sì, certo, ovviamente i riferimenti sono sui social, Instagram, Facebook oppure premioloano.it. Domenica siamo appunto alle Grotte di Toirano con Davide Ambrogio, che è protagonista del festival di quest'anno perché ha vinto il premio per il miglior disco e il miglior disco giovani. Farà un talk musicale raccontando un po' il suo percorso. Davide è uno, devo dire, forse uno dei musicisti giovani italiani più interessanti in assoluto, ed è uno che lavora con la tradizione veramente in un'ottica europea, cioè capace di mescolare linguaggi come pochi fanno. La settimana prossima abbiamo i Vesevo da Napoli, quindi una proposta di world music napoletana aggiornata. Abbiamo Massimo Silverio, che si è fatto un nome negli ultimi anni come uno dei musicisti rock più interessanti in Italia, che di fatto è un musicista post-rock a tutti gli effetti, ma che usa il suo dialetto carnico per cantare, una sorta di post-rock con una lingua misteriosa, in questo caso il dialetto carnico. Chiudiamo domenica prossima con Mauro Palmas e Giacomo Vardeo, due generazioni di musicisti sardi. Palmas è la prima generazione del folk revival, Vardeo ha circa 20 anni, organetto e mandola, racconta molto bene di un passaggio di generazione che è in atto nella musica di tradizione, che guarda sempre di più a cose che in apparenza tradizione non sono, ma che probabilmente lo diventeranno in futuro.
1: Certo, diciamo che potreste essere dei trendsetter da questo punto di vista, raccontando un po' questi suoni nuovi, questi anche ospiti che presumibilmente poi cresceranno notevolmente, visto che sono decisamente interessanti. Senti, ti faccio una domanda sul pubblico del Premio Loano Festival, insomma di questo Rigenerazioni, più o meno, allora intanto la provenienza, se arriva un po' da tutta Italia, magari c'è anche qualcosa di turismo dall'estero o se prevalentemente locale, e poi anche sulle età, diciamo, che girano intorno al festival.
2: Ma guarda, è una domanda interessante. Storicamente il premio ha sempre avuto il suo grosso nucleo di pubblico in chi si reca in Liguria anche per altre ragioni e vuole un intrattenimento di tipo culturale. La Liguria è una regione che ha di solito un turista piuttosto anziano in luglio, quindi o molto giovane, cioè bambini, o anziano. Da 2 anni ci siamo spostati a settembre e questo passaggio dobbiamo ancora consolidarlo naturalmente, ma ci sta invece portando un pubblico molto più direttamente interessato a questi eventi, oltre al pubblico dei villeggianti naturalmente. Il festival è tutto gratuito, quindi è una bella occasione anche per sentire qualcosa di strano, il pubblico ormai è istruito,
1: quindi, tutto,
2: tra virgolette.
1: Visto che è tutto gratuito, permettimi la battuta, tanti liguri anche.
2: Ovviamente, ma sai che i liguri non ci sono in Liguria in realtà, perché sì, vanno via d'estate, quindi liguri non, l'unica categoria che direi non viene forse.
1: Ok, ok. E io a questo punto invito tutti gli ascoltatori appunto a venire al festival, al premio Loano, ormai rinominato da 2 anni Rigenerazioni, premioloano.it. Ringrazio per averci raccontato che cosa ci sarà il co-direttore artistico Jacopo Tomatis. Buon festival, appunto già partito ieri, ma che andrà avanti fino al prossimo weekend. E chiudiamo questo intervento proprio con i Vesevo, quindi una delle proposte che saranno gratuite all'interno di questa rassegna, e noi ascoltiamo A Guerra e ringraziamo tantissimo appunto Jacopo. Ciao, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, grazie a voi.

Beh, come diceva Bruno Pizzul, siamo agli sgoccioli, e mancano pochissimi minuti alla fine di questa stagione di Suoni d'Estate. E io ringrazio innanzitutto voi che ci avete ascoltato assiduamente tutti i sabati pomeriggio, ci avete segnalato cose, magari siete stati anche ad alcuni dei festival che abbiamo segnalato nell'arco della nostra trasmissione. Ringrazio tutti gli ospiti che si sono succeduti con pazienza a raccontare quello che succedeva sopra e sotto i palchi. Abbiamo raccontato, insomma, diverse decine di festival, anche alcuni più di nicchia, più curiosi, che magari non hanno tanto spazio. Questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione, che appunto si chiude qua. Io sono Francesco Tragni, vi do appuntamento. Allora, per quanto mi riguarda, ovviamente c'è la solita trasmissione della domenica pomeriggio Bollicine, che proseguirà poi anche durante tutto il palinsesto nuovo, quindi quello autunno, inverno, primavera, tra cui vi ricordo, a proposito di eventi live, il 15 ottobre ci sarà Bolli Quiz live in auditorium. Beh, ve lo dico un po' per tempo, ma al di là di questo chiudiamo con il solito la solita coda che in qualche modo si ricollega all'inizio del nostro programma, ovvero un altro brano tratto dal disco dal vivo dei REM, in questo caso la canzone si chiama Imitation of Life, scusate, sempre registrata dal vivo a Berlino. Questo è veramente l'ultimissimo brano con cui mi congedo, vi saluto e vi do appuntamento appunto a domani pomeriggio alle 16:30, e vi auguro un buon proseguimento di programmi e un buon weekend. REM.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: What we gonna do now is go back.

Aerei, aerei, ascoltatrici, ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Sabato pomeriggio 5.09.2026. Ehi, Mr. DJ, eccomi qua per un paio d'ore con voi. Una selezione defaticante. Consigli per l'ascolto, vestiti freschi, scarpe comode, alzare il volume e ballarvela se potete. Mettersi in contatto è facilissimo. Il consiglio personale è quello di interagire con la pagina Telegram che gestisco la domenica notte quando vado in onda con il programma Reggae Radio Station. È lì che ci si ritrova. Ma se volete tranquillamente anche diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. SMS 331 1621 4013. Insomma, i contatti classici di Radio Pop. Andiamo a incominciare. Zaine e i Mr. DJ. Va così sino alle 18.30. Ehi, Mr. DJ, facci sentire un po' di musica, dai.

Super Big Combo, Snoop Dogg, Pharrell. C'è Vito Warren, Radio Popolare, selezione danzereccia. Un paio di orette tranquilli nel pomeriggio di sabato. Pronti a trasferirsi a Miami? Insieme a Willie Smith. Benvenuto a Miami.

Restiamo sempre negli States, dal glamour fashion di Miami, un po' più ghetto style per Supercut. Ghetto Red Hot. Dancehall Hip Hop.

0: Red Hot Ghetto Supercut. Nel pomeriggio di Radio Popolare un po' di reggae music. Lui è Chronix. Here comes trouble.
1: Chronix, left, right, just a come, left, right. Could you possibly rewind and come again?
2: Okay.

0: Who's knows, who's knows? Protégé Chronix. Questo pomeriggio di settembre con Vito War, la frequenza di Radio Pop, la Reggae Music, di casa qua a Radio Popolare la domenica notte, lo sapete. Il programma si chiama Reggae Radio Station. E c'è anche una pagina Telegram al quale si fa riferimento e che molti di voi stanno usufruendo anche in questo pomeriggio. Pagina Telegram, per chi non la conoscesse, anche dove poi a fine puntata vengono pubblicate la playlist e i titoli con autori e titoli dei brani scritti per bene, ma soprattutto anche il link per il riascolto gratuito. Vito War mette sempre a disposizione poi tutta la playlist mixata per tutti voi, così vi portate in giro quando volete la musica di Vito War e di Radio Pop. Dunque, se non siete già iscritti alla pagina, fatelo tranquilli, poi non è invasiva, non vi dà fastidio più di tanto.
1: 6 million ways to die, choose one.
0: Reggae Radio Station, mi raccomando.
2: How would my try for though? Try for test me. You want test the rocket launcher? Well, let me tell you something, you're the original butcher.
0: E con Cathy Ranks andiamo al primo pit stop di questa conduzione.

0: Edo, sei pronto?
1: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
0: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
1: Hai già scelto il tuo pigiama?
0: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
1: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
0: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
1: Pyjamarun.it.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
2: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.

Eccomi rientrato on air, live and direct, dopo lo spot con David Walters e la sua Soul Tropicao. C'è Vito Vuora, Radio Popolare, in questo pomeriggio di sabato per un paio di orette. Musica a ruota libera, vestiti comodi, scarpe belle larghe, una conduzione estremamente danzereccia. La prima mezz'ora ce la siamo già giocata. Lasciato David Walters per David Ruffin, Walk Away From Love.

è il buon Alpha Blondy con il suo classicissimo Brigadier Sabari. Riscuote i favori del pubblico all'ascolto. Un po' di classic reggae music nel sabato pomeriggio. Continuate a interagire se volete, fatelo attraverso la pagina Telegram Reggae Radio Station, quella che diciamo curiamo particolarmente e che viene seguita da tutti gli ascoltatori della domenica notte. Lasciato Alpha per trovare Barrington Levy. Sono super classici per voi questo pomeriggio di sabato. She's mine, she's mine.

0: Young Lover, Too Young, Cocotie. Prima di raggiungere le news di Radio Pop, un paio di tracce ska ci stanno alla grandissima. Partiamo subito con gli Specials e la loro Monkey Man versione live. Rude Boy all'ascolto, Monkey Man.
1: This one is for all the bouncers. Big, big Monkey Man.

E con la musica ska dei Selector, Too Much Pressure. Ma due minuti, dai, ci sta un altro brano, ce l'avevo in canna pronto, ve lo faccio sentire, Madness con My Girl. Arriveremo al giornale in breve, poi riprenderemo con un po' di punk dopo lo ska. Questo pomeriggio Vito Wolf fa un giretto per tutte le musiche che ci piacciono, un po' di hip hop, un po' di reggae, un po' di dancehall, ska, punk, insomma ruota libera, tranquilli tranquilli, vestiti freschi e scarpe comode. My Girl, Madness, e poi il GR in breve.

0: let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Popolare Network.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ci asterremo da attacchi contro i russi per 3 giorni, così ha dichiarato poco fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno iniziato il loro viaggio a Mosca e Kiev per fare avanzare i negoziati. I media statali russi, citando il Cremlino, hanno riferito che anche Putin ha ordinato di non effettuare attacchi su Kiev per 3 giorni. A partire dalla mezzanotte di oggi, proprio in attesa della visita degli inviati americani, Donald Trump ha nelle scorse ore affermato che Witkoff e Kushner portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Finora gli sforzi degli Stati Uniti e dei loro alleati per mediare un accordo di pace non hanno però portato a una svolta. L'esercito statunitense ha annunciato di avere colpito 3 petroliere iraniane dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle navi da guerra nella regione. Le petroliere, distrutte o danneggiate, sarebbero state colpite in 3 punti diversi vicino all'isola di Karg, nei pressi dello stretto di Hormuz, nel golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati nel conflitto con Teheran, e gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta. Migliaia di persone stanno manifestando contro l'AfD nella piazza del Duomo di Magdeburgo in Germania al Festival della Democrazia, questo in vista delle elezioni di domani in Sassonia, una dimostrazione della società civile che unisce oltre 300 associazioni sotto il cartello di Sassonia Anhalt Welt Offen, aperta al mondo, nata 2 anni fa per contrastare la deriva antidemocratica del Land, dove l'ultradestra raggiunge il 42% dei consensi e punta alla maggioranza assoluta con un programma molto radicale promosso dal giovane Ulrich Siegmund. Bisogna avere il coraggio dell'alternativa, non piccoli ritocchi al sistema economico che ci ha portato qui, ma proporne un altro rispetto al neoliberismo che ha prodotto il disastro sociale, economico e climatico. Così ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo all'altra Cernobbio, l'appuntamento indetto da Sbilanciamoci in controcanto al Forum Ambrosetti, forum dove questa mattina è andato in scena il confronto, scontro tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti. Combatterò, ha detto quest'ultimo, fino all'ultimo. L'ultima mia energia, il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, così ha detto Monti in conclusione del dibattito, applaudito dalla platea degli imprenditori. È finita la fase acuta dell'emergenza sul Naviglio Grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Non c'è più trafilamento dalle fognature, ha detto il responsabile del servizio acque reflue della città metropolitana, anche se per giorni ha avvertito continueranno a vedersi macchie perché manufatti e sponde hanno assorbito e ora rilasciano il materiale. La navigazione sul Naviglio è al momento sospesa, lo sarà probabilmente anche domani, mentre le associazioni ambientaliste stanno facendo il possibile per recuperare la fauna selvatica contaminata, in particolare gli uccelli. C'è stato un grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stato travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. minuti è tutto per questa edizione. La prossima alle 19:30 al giornale radio. Grazie intanto per l'ascolto. A più tardi.
1: Popolare Network.
2: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
3: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
2: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
3: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
4: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
5: Giovedì 10 settembre ritorna Live Pop. La stagione inizia con From Gaza with Love, una serata per la Palestina. Presentazione dei libri Gaza, diario di un medico, di Salman Khalid, e L'urlo della Palestina, di Stefano Apuzzo. Musica live a cura di Tarek Abu Salameh, compositore palestinese. Vi aspettiamo nel nostro auditorium alle 21, dove proietteremo alcuni video, e in onda dalle 21.30. Prenotarsi compilando il modulo su radiopopolare.it nella sezione iniziative.

E con i Clash andiamo ad iniziare questo ultimo step di questa conduzione di sabato pomeriggio con Vito War. Abbiamo 50 minuti tutti d'un fiato da selezionare per voi buone vibes. Rinnovo il benvenuto all'ascolto a tutti voi che ci sentite sui 107.6 in FM, o come in molti stanno segnalando, anche perché mi dicono da dove ascoltano, attraverso la rete internet, allo streaming sulla pagina di Radio Pop. Con molti di voi sto interagendo sulla pagina Telegram Reg Radio Station, che gestisco per il programma della domenica notte. Lì si palesano anche molti affezionati della notte di domenica che sono presi bene nell'ascoltare questi suoni anche nel pomeriggio, ma soprattutto per i nuovi ascoltatori, coloro che non sanno ma vogliono portare con loro la musica di Radio Pop. Sappiate che al termine della conduzione Vito War pubblica come sempre il link per il riascolto gratuito senza microfono, e quindi vi portate, diciamo, la vecchia cassettina in giro come volete, con tutte le tracce che vi faccio sentire questo pomeriggio. Dopo i Clash, i Sex Pistols, è un classico, anche perché l'anno prossimo ne faremo una scorpacciata di punk, visto che si celebrano 50 anni. Holidays in the Sun.

0: E va così, Ramones, Rockaway Beach, abbiamo ascoltato Sex Pistols, Clash, Ramones, un po' di musica punk, adesso mi raccomando un bel respiro profondo, tranquilli, non vi fate prendere dal panico perché il salto è veramente triplo mortale all'indietro.
1: Nueva York!

Momento latino in questo pomeriggio. Con Vito War in una selezione a ruota libera. Dopo Bad Bunny, Daddy Yankee, adesso un po' di salsa. E che dite? Ogalo Assassins.

Latinos, un po' di salsa nel pomeriggio. Muovete, muovete, Cali Flow. Vito Uoro a selezionare per tutti voi in questo pomeriggio. Ho ancora un colpetto da mandare. Una delle tantissime versioni di Suavemente. Siete pronti, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Pop? Grazie, grazie per i segnali che arrivano di molte persone che nel pomeriggio se la stanno ballando alla grande. Così deve essere, tranquilli, tranquilli.

0: Suave, suave, suave. Ok, penso che siamo arrivati all'ultimo giro di boa. Gli ultimi 25, bene o male, minuti li trascorreremo con un po' di sonorità made in Italy. Vito Wora, The Control, in questo sabato pomeriggio di primi giorni di settembre, ma soprattutto di finale di palinsesto estivo, quindi siete salvi, non vi sentirete più, penso, in orari non notturni, va così, sempre così. Poi d'estate ci sono molte occasioni per andare in onda anche in orari meno proibitivi. Comunque lo ricordo a tutti voi, la domenica notte dalle 23.45, aspettando il sorgere del sole, Reggae Radio Station, pagina Telegram, al quale ho visto che alcuni di voi hanno seguito il consiglio che ho dato durante la trasmissione, quella di iscriversi a questa pagina Telegram, anche se non siete dei fanatici della musica reggae, perché potrete usufruire del link gratuito per il riascolto di tutto ciò che Vito Wora trasmette su queste frequenze. Quindi a breve pubblicherò la playlist con titoli e autori dei brani appena trasmessi, e sono tutti già belli mixati per voi, quindi potrete portare la musica di Radio Pop e di Vito Wora con voi, ascoltarla quando meglio credete. Dunque, se non lo avete ancora fatto, fatelo. Per tutti gli altri che sono già iscritti, a breve vedranno comparire sulla pagina il link. Adesso arrivano in una cantina dalla capitale.
1: All right, cantina song.
2: Real talk.
1: Original.

Milano, saranno all'Arcibellezza nel mese di novembre, tenetevi in contatto. 13 novembre, Cricca Reggae in concerto all'Arcibellezza di Milano.

su e giù per lo stivale Isole Comprese. Infatti qua siamo in Sicilia con gli Shaka Lab, l'ultimo party. A breve traghetto e ci trasferiamo in Sardegna perché stanno per arrivare i Train to Roots con il brano Cosa Resta. Vito Wars su Radio Pop, ancora una decina di minuti per questa ultima conduzione sicuramente per quanto riguarda il palinsesto estate 2026. Poi ci si risente tranquillamente la domenica notte come sempre con Reggae Radio Station. Train to Roots.

SWS Soul Sound System, Salento Sound con Kibba. Siamo arrivati al termine, bene o male, penso proprio di sì. Up at the mountain top, down the valley, we up the... Mellow Mood Clementino.

Riwi, Mellow Mood, Clementino, Airi, dunque ascoltatrice, ascoltatore, grazie a tutti per esservi messi in contatto in questo pomeriggio. Quella che avete ascoltato è stata una selezione a ruota libera di Vito Ward in questa ultima conduzione, potremmo dire tranquillamente, nel palinsesto estivo di Radio Pop. Ci sono state tante occasioni, quest'estate ci siamo sentiti in svariati ore, un sacco di aperture mattutine, non so, magari si potrà ripetere anche nell'inverno, chissà. Comunque, se volete, ascoltate Reggae Radio Station la domenica notte, Vito Ward come sempre in onda dal 1988 col programma dedicato alla musica In Levare. Per tutti coloro che hanno seguito il mio consiglio e si sono iscritti alla pagina Telegram Reggae Radio Station, hanno già ricevuto il link per il riascolto gratuito di questa puntata, tutta bella mixata per voi, ve la sentite ovunque voi siate, portate la musica di Radio Pop. Per tutti gli altri, seguitemi sulle pagine social, facile facile, mi trovate, mettete sul motore di ricerca con le due O Vito Ward e poi compaiono tutte le pagine, Libro delle Facce, Instagram, il blog, SoundCloud, dove ci sono tutte le trasmissioni di Radio Pop. Airi, bassi maestro con Dedicated vi accompagna alla termine di questa puntata. È stato come sempre un onore e un piacere mettere musica per tutti voi.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Questa è Pop Music. Solo musica su Radio Popolare.

0: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio. Un grande colossal che ci porta alle origini del conflitto israelo-palestinese.
1: Ora deve decidere da quale parte vuole stare.
0: Un film fondamentale per comprendere l'attualità, una storia di coraggio e resistenza, mentre la violenza cambia per sempre il destino di un popolo. Al cinema dal 10 settembre con Wanted, introdotto da Basil Hader, regista premio Oscar per No Other Land.
2: Una firma, una scelta che può andare lontano, attraversare il Mediterraneo e arrivare fino a Gaza, dove ogni giorno si vive tra le macerie, dove per i bambini la scuola non c'è più. Con il Remedial Education Center portiamo sostegno economico alle famiglie, spazi per tornare ad imparare e giocare e supporto psicologico per tornare a sorridere. Destina il tuo 5 per 1000 ad Arci o dona subito su arci.it.
3: Dottore, sono disperato. La mia ragazza non mi vuole più baciare. Dice che è un alito pestilenziale.
4: Mi faccia sentire. Effettivamente.
3: E cosa mi consiglia, dottore?
4: Prenda una buona dose di fiato ai libri. Sono più di 20 anni che si occupa di igiene orale.
3: La ringrazio, dottore.
5: Ma tesoro, che alito fresco! Ma che hai fatto?
3: Fiato ai libri. Dal 10 settembre, alito buono per tutti.
4: Fiatoaelibri.it.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 31 agosto all'8 settembre presso IBVA in via Santa Croce 15.
7: Il programma su spaziocinema.info.
2: Hai programmi per sabato 12 settembre? La Fiera Equo di Quartiere è una giornata di buon cibo, laboratori, produttori locali e commercio equo. L'ingresso è libero presso Migrando, in via Scisciana 20 a Busto Arsizio.
0: Iniziativa della cooperativa sociale L'Impronta all'interno del progetto Giusti dal Mondo, col contributo di Regione Lombardia e Union Camere Lombardia. Informazioni sui social Migrando La Bottega.
8: Ghe Pensi Mi ti regala un bel abbonamento al buio del Teatro della Cooperativa. 3 spettacoli a soli 30 euro.
9: Il tempo sta scadendo, ultima settimana, sbrigatevi!
8: info@teatrodellacooperativa.it.
10: Pop music. Belle canzoni senza confini su Radio Popolare.

0: sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner arrivano a Mosca per nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Prossima tappa, Kiev. Putin e Zelensky sospendono le operazioni militari per 3 giorni, ma un accordo non pare vicino. Chernobyl, l'ex premier Mario Monti contro Vannacci. Mi batterò contro il ritorno della retorica fascista, dice. Gli industriali applaudono, ma i contatti col generale sono avviati. Al forum oggi anche il leader dell'estrema destra francese, Bardella. Centinaia a Belgrado rendono omaggio alla camera ardente di Ratko Mladic. Tra questi, importanti figure del governo serbo, tra cui il ministro della giustizia. Lunedì i funerali, si aspetta una folla imponente. Milano, sversamento di idrocarburi nel Naviglio, navigazione sospesa, in corso gli interventi di contenimento della marea nera. Si indaga ancora sulle cause. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati oggi a Mosca per nuovi negoziati sull'Ucraina. Nelle prossime ore si sposteranno a Kiev. Donald Trump ha detto che i due portano con sé una proposta per porre fine alla guerra. Sia il presidente russo Vladimir Putin sia quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari. Secondo Mara Morini, esperta di politica e società russa, è comunque improbabile che Putin anche in questa occasione sia disponibile a reali concessioni.
1: Basti ricordare tutte le volte che Putin cita che non sono ancora stati raggiunti i famosi obiettivi, no? Mai del tutto poi esplicitati, quindi credo che in realtà sia un ulteriore tentativo da parte dell'amministrazione presidenziale americana di ottenere un qualcosa entro le elezioni di midterm da offrire all'opinione pubblica statunitense e anche in generale a quella internazionale.
0: Professoressa Mara Morini faceva ora riferimento alle questioni interne statunitensi. L'avvicinarsi di midterm, la sconfitta possibile di Donald Trump, potrebbe rendere Putin più malleabile? L'ascoltiamo.
1: Non credo tanto sull'Ucraina, anzi un indebolimento di Trump potrebbe portare il Cremlino a insistere ancora di più in questa fase di escalation a cui stiamo assistendo ormai da mesi, un'escalation continua. Quindi sull'Ucraina non credo assolutamente, non c'è solo in gioco l'Ucraina, c'è anche il discorso del Medio Oriente, di quanto accade con l'Iran, e la Russia si sente anche coinvolta ovviamente perché si è posta anche come, diciamo, un attore di mediazione. Quindi credo che forse un approccio, ecco, un po' più globale potrebbe farci capire eventualmente perché Putin adesso sta cercando di venire incontro a Donald Trump. Ovviamente si tratterà poi di capire se è l'ennesimo incontro che poi non porta a nulla di fatto, però perlomeno abbiamo 3 giorni di tregua.
0: Viaggio degli inviati statunitensi sembra comunque l'ultima chance che l'amministrazione americana offre ai negoziati per far finire la guerra in Ucraina. Posizione americana è a questo punto orientata anche da alcune considerazioni militari e di intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Alexander Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo, e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: L'esercito statunitense ha annunciato di avere colpito 3 petroliere iraniane dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle sue navi da guerra nella regione. Le petroliere distrutte o danneggiate sarebbero state colpite in 3 punti diversi vicino all'isola di Karg, nei pressi dello stretto di Hormuz, nel golfo dell'Oman. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che con sanzioni e pressione economica squestano a questo punto gli strumenti privilegiati nel conflitto con l'Iran. Gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli americani. Adesso andiamo al forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria, del capitalismo italiano. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Stamattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardellat, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo Michele Migone.
3: Se l'invito Roberto Vannacci a Cernobbio aveva lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Nel Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello ad avversarlo. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia, aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerre, ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand, il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus, amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
0: E oggi a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che riunisce decine di associazioni, economisti, ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
4: La giornata della Contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione diciamo verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto su l'impatto dei cambiamenti climatici, su questo in particolare le risposte dei due leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
0: Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
4: Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte, anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
0: Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia, è morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Mentre la salma del generale si trova ancora all'ufficio di medicina legale per l'autopsia, la cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo un racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
5: La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto c'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto di all'aeroporto a Belgrado, avvolta nel tricolore con un aereo governativo, oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Srpska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone, oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
0: Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. In Germania appare concreta la possibilità che Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra di ispirazione neonazista, possa conquistare la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
6: Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi l'AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale l'AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di issare bandiere arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche, e così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
0: A quasi 24 ore dalla prima segnalazione a Milano è considerata conclusa la fase acuta degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Per catturare in superficie sul fondo la sostanza oleosa sono stati posti cordoli, assorbenti e pompe. La navigazione è stata sospesa anche per la giornata di domani, così come tutte le attività sportive e ludiche sul Naviglio. Si indaga sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto al Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci, anzi l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo in queste ore per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
5: Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sul Lambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
0: Da 9:46 minuti è tutto per questa edizione, curata da Roberto Festa e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Edo, sei pronto?
10: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
9: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
10: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
10: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
10: Pyjamarun.it.
11: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
12: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
11: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
13: Abba Vive, festival antirazzista contro guerra e confini, il 4, il 5 e il 6 settembre al Parco Sempione. Al festival troverai
14: attività per bambini, ragazzi ed adulti, sport popolare, dibattiti, musica dal vivo e cibi dal mondo. Sul sito abbavive.org trovate il programma completo.
15: Il 4, 5 e 6 settembre al Parco Sempione per la 18ª edizione del festival Abba Vive. Non fartelo raccontare.
16: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
11: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
16: istitutoconfucio.unimi.it.

Ascoltatori e ascoltatrici, ciao a tutti, buonasera, benvenuti al Sabato del Villaggio. Oggi è sabato, sabato 5 settembre. Sono le 8 meno 2 minuti, trasmissione dal vivo qui dallo studio Acquaio in via Olearo al 5. Spero di trovarvi bene, compatibilmente, quello sempre. Un saluto a The Original Rockers. Oggi abbiamo aperto col dottor Mushi e la sua Memories of a Piano Player. Andate a fare un giro sulla sua pagina di Bandcamp, Roberto Mushi. O tramite quella dell'etichetta Soave, è già un'etichetta che si chiama Soave Records. E se buono è Soave, è Piero Pan, Zio Can. Fa caldo, eh? Non molla. Poi molla, fai disastri. La lunga calda estate.

Trent da Chicago, Illinois, anche lui in missione per conto di Dio come i fratelli The Blues. The Blues. The Blues. Strafavorito da sempre al Sabato Village Ron. Qui col viento della noce. Saluto Patti in Valtellina. Saluto Marcelo a Barcelona. Saluto Las Delicias.

E intanto noto con grandissimo piacere sullo schermo qui alla mia destra che non c'è la pubblicità. Quindi una bella ora e un quarto di drittone musicale. Se che non c'è la pubblicità. Quindi una bella

mi sono sempre piaciuti molto da Cure. Quindi, visto che l'altro non partiva, doppietta da questo loro album che si chiama The Head on the Door. Cure, che hanno fatto il tour quest'anno, ho letto commenti entusiastici, e mi fa piacere.

de Taxi Genga. Produzione Sly and Robbie. Un pezzo di Randy Newman cantato dai Tamlins qui. Io ero convinto che fosse di Nina Simone, poi un ascoltatore giustamente mi cazziò. Ehi, è di Randy. E comunque questa versione è spazio.

36 minuti ci siamo ascoltati Birthday da El Rain. Quindi auguri a chi compie gli anni oggi, ma soprattutto a chi li compie domani. Ne conosco un paio.

aveva fatto una versione Leone di Lernia, Pussy Shem. Non so, vi pare. Quello coverizzava tutto.

Erano Sento e Johnny, e non so perché, ma mi fa venire in mente Gennaro Luis con la loro versione

0: alle 9 secche secche al Salvatore Villaggio con Ofo and the Black Company. Il pezzo era Allahu Akbar ed è uscito l'album nuovo di Erykah Badu prodotto dall'Alchimista. Potevamo non ascoltarlo, no?
1: No es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.
0: Il brano è Witch Doctor con la T, Witch. Erykah.

Beh, direi che è in forma la signora. La curandera se cura muy bien. Erika Badu and The Alchemist, l'album si chiama Before the World Blows. Solito profilo basso della regina. D'altronde è il pezzo The Witch Doctor. La curandera.

declina come si vuole, ma insomma il succo, il fuego. Questo è il messaggio di The Positive Force. È passato qualche anno, ma vale sempre.

le 9:19 era Daniel Mounick con Until the End, prima invece Gilbert Gil con Palco, ed ora un'altra rivisitazione di The Reflex, stavolta alle prese con Keith Creole.

Era il sabato del villaggio, ascoltatori e ascoltatrici, grazie per l'ascolto e a settimana prossima.

come ogni sabato dalle 21.30 alle 22.30. Subito dopo troverete la puntata sul nostro sito, se volete scaricare il podcast.

0: La mer, on ne voit pas le fond.
1: Love song to stranger. E come sempre chiudiamo questa primissima

In perfetto pop rai di Orano, l'omaggio di Saint-Levant. Alla musica araba, in particolare quei suoni che lui ha ascoltato da piccolo, visto che la mamma è proveniente di origine algerina, il babbo è palestinese. Lui è cresciuto nella striscia di Gaza.

Nur, che in arabo significa luce, cantautrice, produttrice franco-libanese, fa parte della nuova scena pop francese. L'album si chiama 1900 giorni, autopsia di un amore.

Questo viaggio ci porta da Bamako a Londra. Toumani Diabaté con la London Symphony Orchestra. Il brano si chiama Mamadou Kanda Keita. Toumani Diabaté e la sua cora.

meravigliosa di Aruj Aftab, artista

andiamo dalle parti di Versailles. Con il duo degli R.

uno degli album più titolati nella categoria musica latina, Hasta la Raíz di Natalia Lafourcade. Questa è Blue Lines.

stanno benissimo in Blue Lines, la musica del sabato sera di Radio Popolare. Era francamente così come l'artista che sta per arrivare, che qui è di casa.

sapere, Radio Popolare è il posto giusto. Potete recuperare tutta la puntata di Blue Lines in podcast. Into Dust. Hop Sandoval con il suo gruppo storico in Mesistà.

Ci sentiamo la prossima settimana. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica.

0: Polonia e Lituania qualche secolo fa erano un unico stato, un territorio che ha cercato di trovarsi un posto fra imperi più grossi di lui.
1: Dal 15 al 22 ottobre Radio Popolare è in viaggio fra Lituania e Danzica, città della libertà per antonomasia, bramata dai nazisti e centro dell'esperienza di Solidarnosc. Saremo agli storici cantieri navali, nel centro gotico.
0: E a Vilnius visiteremo la cattedrale, le chiese barocche e il quartiere di Užupis.
1: Danzica e Lituania, dal 15 al 22 ottobre, c'è tutto sul sito.
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Si è appena concluso il colloquio tra gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff con Putin a Mosca per parlare del conflitto. Domani gli inviati statunitensi saranno a Kiev. Potrebbe essere l'ultima possibilità offerta dalla Casa Bianca. Russia e Ucraina fermano gli attacchi per permettere il viaggio diplomatico, ma il cessate il fuoco vale solo sulla capitale, precisa Putin. Mario Monti contro Vannacci. Al forum economico di Cernobbio l'ex premier usa toni duri contro l'ex generale e contro il ritorno della retorica fascista, ha detto Monti. Oggi era presente anche il leader dell'estrema destra francese, Bardella. Intanto a Milano uno sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande mette a rischio l'ecosistema locale. Navigazione sospesa anche domani. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 3 giorni di tregua valida solo sulla capitale. Putin ha così precisato che la sospensione degli attacchi contro l'Ucraina in vista dell'arrivo degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nelle prossime ore sarà valida solo su Kiev. Pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra i negoziatori statunitensi e Putin a Mosca per parlare di una possibile trattativa sul conflitto in Ucraina. Il viaggio di Witkoff e Kushner appare comunque come l'ultima possibilità che l'amministrazione statunitense offre per far finire la guerra. La Casa Bianca è spinta anche da alcune considerazioni militari ed intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
5: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
4: In serata i Pasdaran hanno rivendicato attacchi contro 3 imbarcazioni riconducibili agli Stati Uniti, hanno fatto sapere le guardie rivoluzionarie iraniane nello stretto di Hormuz in risposta agli attacchi statunitensi contro 3 petroliere iraniane. L'esercito statunitense aveva annunciato a sua volta di aver colpito le 3 imbarcazioni dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle sue navi da guerra nella regione. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati del conflitto con l'Iran, ma gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli statunitensi. E passiamo all'Italia, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento di settembre dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Questa mattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardellat, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Se l'invito Roberto Vannacci a Cernobbio aveva lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Nel Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello all'avversario. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia, aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerre, ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand, il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus, amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
4: E a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che unisce decine di organizzazioni, associazioni, economisti e ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: La giornata della Contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione diciamo verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto su l'impatto dei cambiamenti climatici, su questo in particolare le risposte dei 2 leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
7: Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
6: Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
4: Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia, morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. La cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo il racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
8: La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto c'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto di all'aeroporto a Belgrado, avvolta nel tricolore con un aereo governativo, oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Srpska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone, oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
4: E passiamo alla Germania. Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Appare concreta la possibilità che Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra, di ispirazione neonazista, conquisti la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
9: Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore l'ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi la AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale la AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di sare bandiera arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche. E così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
4: E siamo in chiusura. A quasi 24 ore dalla prima segnalazione, a Milano è considerata conclusa la fase critica degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. per catturare in superficie, sul fondo, la sostanza oleosa, sono stati disposti cordoli assorbenti e pompe. La navigazione è sospesa anche per la giornata di domani, così come le attività sportive e ludiche sul naviglio. Si indaga sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto a Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci. Anzi, l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
10: Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sul Lambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
4: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Popolare Network.
12: Ogni scelta conta, soprattutto la tua. Scegli i fondi di Etica SGR. Investi nel futuro e sostieni ambiente e diritti umani. Fai la differenza oggi. www.eticasgr.com. Comunicazione di marketing. Si prega di consultare prospetto e KID dei fondi.
13: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton. Oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
14: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre. Ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
13: istitutoconfucio.unimi.it.
15: Benvenuti a GNJ Guida nella giungla. Ai controlli Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Dopo l'esperienza del venerdì sera siamo tornati ai soliti orari, sabato dalle 22.45, le frequenze le conoscete, 107.6. Vi ricordo i link social GNJ Radio oppure East Milan. Per questa sera un best of della stagione 25-26. Buon ascolto!

Sia DJ Park, Jedi Master D. Ehi, sento scricchiolare la struttura, sempre più profonda la frattura. Ogni giorno io mi sveglio e c'ho paura, ogni giorno qua è una notte

GNJ ai controlli, Matteo East Milan con i soci di Loop Sessions Milano e Ored. GNJ Radio East Milan sui social.

patatine, al massimo le do due palpatine. Degrado morale, voglio leccare nuove Balenciaghe, invece entro in casa e metto le pattine, al massimo voglio il degrado morale.

Battlefield.

guida nella giungla. Radio Popolare FM 107.6, sui social East Milan o GNJ Radio.

0: bocca cieca che guida un T-Max. Ouch. Oh, una sfiga cieca che guida un T-Max.
1: Che guida un yeah. T-Max.
0: Non sai quanti ponti che ho tagliato e cancellato con la gente. Quello che non volevo l'ho asfaltato. La scuola non l'ho mai finita, non ho mai studiato.
2: La scuola non l'ho mai finita, non ho mai studiato.
0: Cinque volte l'isolato con la faccia.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Salutiamo tutte le persone all'ascolto, i soci di Loop Sessions Milano e Ored. Vi diamo appuntamento al primo sabato di ottobre con l'inizio della nuova stagione 26-27. East Milan, GNJ Radio sui social, i vecchi podcast sono disponibili su Mixcloud alla pagina East Milan. Buona continuazione con i programmi di Radio Popolare.
1: Down in the jungle, this is DJ Cooper for Radio Popolare, Down in the Jungle. Peace, y'all. Hurt.
2: 1-2-1-2, this DJ Legal of the Snow Moon, straight out of Europe. You know what's good? Yeah, I'm giving a shout out to Radio Popolare, GNJ, East Milan, you know? Peace.

Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbald e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Questa è l'ultima puntata di questa stagione che purtroppo per diciamo impegni quanto riguarda il mio nuovo lavoro non sono riuscito molto a stare dietro a questa stagione. E per questo vorrei prima di tutto scusarmi con voi ascoltatori e ascoltatrici che del fatto che probabilmente ho fatto la metà delle puntate che la stagione richiedeva, però eccomi qua e per finire diciamo la terza stagione mi sembrava una buona idea, diciamo, farmi conoscere. Credo che in questa stagione o comunque in questa trasmissione in generale non abbiamo avuto un momento per conoscerci, non ho avuto tempo per presentarmi, chi sono, cosa faccio. Gli ascoltatori di Radio Popolare mi conosceranno per altre trasmissioni come 0091, che era una trasmissione dedicata alla musica indiana. Io infatti sono originario dell'India e ho fatto anche un po' di, possiamo dire, ricerca, comunque non conduzione, ma sono stato un po' dietro le quinte per Pin the Map, che era una trasmissione che trattava di musica da varie parti del mondo. Il mio curriculum in questa radio non è che è proprio lunghissimo. E se dovessi presentarmi, sono classe 97, nato in India, nella città di Hyderabad, nel sud dell'India. E però la mia famiglia è originaria del Punjab, come molte persone di origine indiana qua in Italia, siamo maggior parte provenienti dal Punjab. E sono venuto in Italia quando avevo 11 anni, da allora abito nella provincia di Bergamo, dove tuttora risiedo. E da poco ho iniziato a fare meccanico aeronautico, che è stato un lavoro che mi ha, prima di tutto, è appena cominciato e quindi nel periodo iniziale non sono proprio riuscito a bilanciare la radio e il lavoro, ed è ecco perché diciamo questa stagione è stata un po' povera di nuovi contenuti. Questa è un attimino la mia bio proprio spoglia. E per quanto riguarda la musica, la passione della musica mi è sempre stata, secondo me. Musica è una cosa che nella mia vita mi ha sempre suscitato emozioni, o comunque sì, emozioni. Mi ricordo che quando ero venuto in Italia il mio volo partiva 2 giorni dopo che morisse Michael Jackson, e mi ricordo ancora che avevo questo CD di Michael Jackson compilation Fans Favorite e ascoltavo quello per ore e ore. E avevo memorizzato quasi tutto il catalogo e ballavo anche, ma è una cosa molto amatoriale. E secondo me quello è stata un'esperienza che mi ha profondamente segnato il mio gusto musicale, e anche non sapendo diciamo le varie distinzioni della musica americana, Michael Jackson è stata una persona che secondo me mi ha fatto avvicinare a tutto ciò che è la black music, quindi hip hop, R&B e quant'altro. E quindi quando c'è stata finalmente quella scoperta ufficiale di quegli generi, non era totalmente nuovo per me, mi sembrava già sentito.
come ogni ragazzo, diciamo, immigrato, cercavo anch'io di integrarmi con i gusti musicali dei miei compagni di classe, che erano per lo più italiani, e andando al liceo artistico vedevo che il genere che andava di più era il metal. E suonicchiavo la chitarra, quindi ho cercato di fare anche qualcosa in quello, ma non è mai stato un genere che ho sentito come mio, e non mi ha mai trasmesso niente. E per quanto apprezzo la musica, però non è un genere che mi fa impazzire o comunque mi suscita qualcosa. Poi hip hop l'ho scoperto essendo su internet. Io non sono mai stato un ragazzo che usciva, aveva molti amici o cose del genere, e quindi maggior parte del mio tempo lo passavo davanti a uno schermo a scoprire musica e guardando video su YouTube, e così facendo ho scoperto hip hop, per lo più per i meme all'inizio, ma così, diciamo, ascoltando le canzoni poi ti rimangono in testa. E un giorno durante educazione fisica, mentre facevamo la corsa di riscaldamento, mi ritrovai a cantare una canzone di Juicy J mentre correvo, così per tenere tempo. Cioè, c'è stato quel momento lì, no, di un altro compagno di classe che anche lui ascoltava hip hop, e io siamo messi a cantarla insieme mentre correvamo, e da lì è cominciata un'altra passione delle mie, l'hip hop, che mi accompagna tuttora. Poi a un certo punto anche hip hop ha i suoi limiti, perché io, diciamo, non essendo nero, non è che sì, mi ci ritrovo con hip hop, ma neanche tantissimo. E verso la fine del liceo avevo scoperto questa artista di nome MIA, l'artista famosa per le canzoni, no? Scusate, la canzone Paper Plane. C'è una canzone molto famosa utilizzata nei film, serie TV, videogiochi. Una canzone satirica che prende in giro ciò che sono i stereotipi negativi per quanto riguarda gli immigrati. In un modo anche bello fico ha fatto la stessa cosa con la sua canzone Non pago affitto, no? Lei è stata un punto di svolta molto importante per i miei gusti musicali, dato che lei è stata un'artista che mi ha introdotto a molti generi musicali da tutte le parti del mondo, dal dancehall prima di tutto, in Giamaica a ciò che è la scena elettronica del Regno Unito, il kuduro dall'Angola, il baile funk da Brasile, e ovviamente tornando di nuovo alla musica popolare indiana. E quella è stata un'esperienza che veramente mi ha cambiato in modo abbastanza radicale, nel senso che finalmente mi sono ritrovato ad ascoltare musica che mi sentivo 100% mia, non era che forse capisco qualcosa e il resto faccio finta di capirlo. Ascoltare comunque M.I.A. è stato, diciamo, il punto di partenza per ciò che come sono cambiati i miei gusti musicali. Poi anche andando anche oltre lei mi sono sempre di più appassionato di musiche. Dunque, da varie parti del mondo, per esempio Sudafrica e il canto mongolo, non lo so, io ci provo anche un po' a farlo, e è una cosa che mi fa molto piacere ascoltare, per quanto a molti fa storcere il naso.
dunque così un giorno per un progetto di università sono finito qua in Radio Popolare a parlare di musiche da varie parti del mondo. E mi ricordo che all'epoca parlai con il nostro Marcello Lorrai, che mi chiese di ritornare in radio per parlare di questo genere che era nato da poco in Sudafrica, chiamato Oom. Diciamo il suono fa parte del nome perché è in lingua Zulu. E da cosa nasce cosa, poi ho avuto, come dicevo prima, la trasmissione Pinda Map da quello poi ho voluto portare in radio la musica del mio paese, diciamo la mia conoscenza più importante, con 0091. Il nome della trasmissione viene dal fatto che 0091 è il prefisso telefonico dell'India, e anche quella è una trasmissione, a mia sorpresa, ha avuto un riscontro molto positivo, però fino a quando ho fatto tutta questa cosa non mi sono mai dilettato a fare il DJ. Quella era una cosa che mi è capitata per caso, perché io avevo anche una pagina Instagram dove parlavo comunque delle mie ricerche musicali, e attraverso questa pagina sono stato scoperto da Selam Tesfai, che è stata anche una ospite nella scorsa stagione di Riverberi, che però mi ha confuso per un DJ e mi ha invitato a suonare. Io non capendo che venivo invitato a suonare come DJ in questo festival chiamato Abba Fest, scusatemi, Abba Cup, che tra l'altro ricordo ai ascoltatori e ascoltatrici che diciamo, è in atto adesso, quindi, proprio in questo weekend, sia stasera che domani sera, quindi domenica. Al Teatro Burri, nel Parco Sempione, c'è l'Abba Cup, dove consiglio a tutti fortemente di andare. Comunque, ritornando a noi, ho accettato di andare al festival non sapendo che dovevo suonare, e attraverso un'amica in comune ho scoperto in modo molto divertente proprio qualche giorno prima che infatti dovevo suonare. E quindi ho dovuto disdire il mio impegno, ma ho accettato questa esperienza come un inizio di qualcosa di nuovo, e ho iniziato a fare un po' il DJ. All'inizio cercavo di fare comunque il miscuglio dei generi, vari generi che ascoltavo, man mano però andando a sempre di più a scoprire tutto ciò che è la musica indiana, perché la musica indiana per me era qualcosa che ascoltavo, non qualcosa di ballabile. E proprio in quel periodo mi capitò su YouTube un documentario della BBC chiamato Pump Up the Bhangra, che era un documentario che riguardava la scena di ballo, di musica, per quanto riguarda gli indiani, comunque tutta la diaspora dell'Asia meridionale nel Regno Unito, quindi seguendo tutto ciò che è stata la scena Bhangra e Asian Underground. Ed è quello è stato un'altra cosa che mi ha segnato profondamente e che mi ha fatto scoprire e riscoprire tantissima musica. Infatti da lì in poi ho avuto un periodo dove andavo a trafugare in tutti gli album vecchi di musica Punjabi per trovare brani che
che potessero andare bene per un DJ set, quindi brani magari punjabi, però con una base o drum and bass o UK garage, comunque elettronica in generale. E suonavo quello, però mi sono reso conto che suonando solo musica indiana mi stavo, diciamo, da solo mettendo in una categoria in cui non volevo essere, perché mi rendevo conto che venivo sempre di più chiamato per suonare in eventi dove c'era bisogno di un DJ indiano, che è un'etichetta che mi stava un po' stretta. E quindi niente, quindi attraverso varie pippe mentali che mi sono fatto, sono arrivato alla conclusione che la cosa più semplice da fare è anche la migliore, quindi da DJ proporre semplicemente, proporre la musica che mi piace indipendentemente da chi sono o che ricerca musicale faccio, solo per non essere, diciamo, di nuovo messo dentro un'etichetta, e comunque per riuscire a esprimere me stesso come individuo, anche perché per me è stata così, ma credo che lo è anche per moltissimi ragazzi della seconda generazione. Io vivevo, crescendo, ho vissuto una doppia vita in dove la cultura di casa non combaciava con quella esterna, e questo ha fatto sì che ci fosse sempre uno scisma nella mia personalità. Che mi sembrava, prima di tutto, mi faceva stare male perché non riuscivo mai a essere me stesso, non capire chi sono e dove appartengo in questo mondo. E mettendo tutta questa musica qua, indipendentemente dalla mia identità o comunque dalla ricerca musicale, mi sono reso conto che ero più sincero con me stesso e riuscivo meglio a esprimere ciò che sono io come individuo, mettendo insieme le mie varie, no? Vari riferimenti culturali e esperienze che ho accumulato negli anni. E dato che ho all'inizio accennato il fatto che sono nuovo in questo mestiere del meccanico aeronautico, ho avuto un paio di anni di studio e mezzo in cui ho dovuto abbandonare il DJing, ma ho suonato sporadicamente, ma per lo più abbandonato. Al momento mi sento molto fuori allenamento, quindi non me la sentivo di preparare un DJ set per i prossimi 40 minuti. Ho fatto una selecta, vi metto un po' di brani che sono stati proprio dei punti cardinali delle varie pietre miliari della mia ricerca musicale, e questa sarà la musica che vi accompagnerà per i restanti 40 minuti di questa trasmissione. Il mio tempo qua finisce adesso. Ringrazio comunque tutti gli ascoltatori e ascoltatrici per avermi accompagnato in questa terza stagione di Riverberi. Vi ricordo che la trasmissione sarà riascoltabile come podcast sul sito di Radio Popolare. E vi auguro un buon ascolto e una buona serata.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina. Si è appena concluso il colloquio tra gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff con Putin a Mosca per parlare del conflitto. Domani gli inviati statunitensi saranno a Kiev. Potrebbe essere l'ultima possibilità offerta dalla Casa Bianca. Russia e Ucraina fermano gli attacchi per permettere il viaggio diplomatico, ma il cessate il fuoco vale solo sulla capitale, precisa Putin. Mario Monti contro Vannacci. Al forum economico di Cernobbio l'ex premier usa toni duri contro l'ex generale e contro il ritorno della retorica fascista, ha detto Monti. Oggi era presente anche il leader dell'estrema destra francese, Bardella. Intanto a Milano uno sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande mette a rischio l'ecosistema locale. Navigazione sospesa anche domani. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 3 giorni di tregua valida solo sulla capitale. Putin ha così precisato che la sospensione degli attacchi contro l'Ucraina in vista dell'arrivo degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nelle prossime ore sarà valida solo su Kiev. Pochi minuti fa si è concluso l'incontro tra i negoziatori statunitensi e Putin a Mosca per parlare di una possibile trattativa sul conflitto in Ucraina. Il viaggio di Witkoff e Kushner appare comunque come l'ultima possibilità che l'amministrazione statunitense offre per far finire la guerra. La Casa Bianca è spinta anche da alcune considerazioni militari ed intelligence. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: In serata i Pasdaran hanno rivendicato attacchi contro 3 imbarcazioni riconducibili agli Stati Uniti, hanno fatto sapere le guardie rivoluzionarie iraniane. Nello stretto di Hormuz, in risposta agli attacchi statunitensi contro 3 petroliere iraniane. L'esercito statunitense aveva annunciato a sua volta di aver colpito le 3 imbarcazioni dopo che missili balistici erano stati lanciati contro 2 delle sue navi da guerra nella regione. Nei giorni scorsi Donald Trump aveva sostenuto che sanzioni e pressione economica sono a questo punto gli strumenti privilegiati del conflitto con l'Iran, ma gli scontri di oggi mostrano come l'opzione militare resti aperta e comunque impegnativa per gli statunitensi. E passiamo all'Italia, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento di settembre dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. Oggi si è parlato di politica e di estrema destra, col vento in poppa un po' in tutta Europa. Questa mattina ha parlato il giovane segretario del Rassemblement National francese, Bardella, e subito dopo c'è stato il confronto tra Roberto Vannacci e l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, che nei confronti dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale ha usato un tono inaspettato nella sua durezza e sincerità. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Se ne invito Roberto Vannacci a Cernobbio avevo lo scopo di saggiarne la possibile compatibilità con l'establishment economico, l'intervento di Mario Monti è stato un chiaro invito alla platea a rifiutare il rapporto con il fondatore di Nel Futuro Nazionale, anzi è stata una sorta di appello ad avversarlo. Nella gara dell'applausometro ha vinto il senatore a vita, ma è difficile dire se le sue parole abbiano raggiunto il loro scopo tra gli imprenditori presenti. Una cosa è certa, non potevano essere più esplicite. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, ha detto in faccia Vannacci. Il tema del confronto dell'Europa, il generale ha esposto le sue tesi secondo cui Bruxelles mortificherebbe gli interessi nazionali ed economici dell'Italia e ha puntato ancora una volta il dito contro gli aiuti all'Ucraina sul prezzo dell'energia aumentato a dismisura dopo la chiusura del flusso dalla Russia, posizione che tra le altre ha fatto sì che il Financial Times lo definisse il cavallo di Troia di Putin. Mario Monti ha difeso l'idea di Europa unita, anche se imperfetta, ricordando il lungo periodo di pace dopo secoli di guerra. Ha sottolineato come sia Trump sia Putin cerchino di distruggerla dall'esterno, mentre i partiti sovranisti vogliono farlo dall'interno. Ha citato François Mitterrand, il nazionalismo significa guerra, e Albert Camus, amo il mio paese, per questo non sono nazionalista. Ha letto un post di Lorenzo Gasperini del 2021 in cui l'estensore del programma di Futuro Nazionale augurava la castrazione per i giovani che si vaccinano, e infine ha parlato della retorica fascista del generale. Quello di Mario Monti, il cui profilo politico è quello del conservatore, è stato un invito alle classi dirigenti economiche italiane e europee ad essere lungimiranti, a non ripetere gli sbagli del passato, del secolo scorso. Cernobbio ha aperto le porte a Roberto Vannacci, ma le deve subito richiudere, è la sostanza del suo messaggio.
0: E a poca distanza si è svolto anche l'altrettanto tradizionale controforum organizzato da Sbilanciamoci, la rete che unisce decine di organizzazioni, associazioni, economisti e ricercatori sui temi della pace, del disarmo, del welfare, della giustizia fiscale e ambientale. Ha partecipato ai lavori il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: La giornata della contro Cernobbio è stata molto densa di argomenti e concentrata sicuramente sull'analisi in particolare di una deriva di deindustrializzazione alla quale la risposta, la sconversione diciamo verso la spesa militare è stata denunciata come un grande inganno dal segretario generale della FIOM e De Palma, ma anche dagli economisti che hanno analizzato questo fenomeno, e poi si è concentrato molto su l'impatto dei cambiamenti climatici, su questo in particolare le risposte dei due leader presenti fisicamente online sono state risposte senza dubbio positive, anche se non specificatamente molto dettagliate nel merito.
4: Di riarmo e di spese militari si è discusso in che termini?
3: Si è discusso prevalentemente evidenziando come innanzitutto non si può parlare oggi di riarmo perché questa spinta all'incremento della spesa militare parte da lontano e da almeno 15 anni che anche l'Unione Europea ha preso questa china, che ovviamente è stata recentemente accentuata, ma si è evidenziato come nel sistema europeo l'incremento della spesa ha effetti estremamente negativi sull'economia e sull'occupazione, mentre ovviamente altre voci di spesa come l'istruzione o la transizione ecologica possono avere un impatto molto forte anche con un moltiplicatore doppio sulle economie europee.
0: Sono iniziate oggi a Belgrado le cerimonie di commemorazione di Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato per genocidio e crimini di guerra in Bosnia, morto il 27 agosto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. La cerimonia di oggi, che precede il funerale di lunedì, ha raccolto centinaia di persone e diverse autorità politiche, tra cui il ministro della giustizia. Su pressione dell'Unione Europea, che minaccia di non approvare la richiesta di adesione della Serbia, le autorità di Belgrado hanno tolto il carattere di Stato alle esequie. Sentiamo il racconto da Belgrado della giornalista italiana Ludovica Passeri.
5: La promessa del ministro della giustizia serbo Vujic, che era stata fatta proprio nel giorno della morte di Mladic, è stata rispettata. Aveva detto riceverà tutti gli onori che gli spettano, e così è stato, perché se il primo atto fatto. C'è stato il giorno giovedì dell'arrivo della salma all'aeroporto all'aeroporto a Belgrado, avvolta nel tricolore con un aereo governativo. Oggi c'è stata davvero la giornata istituzionale, con una commemorazione non in un luogo qualunque, ma nella casa dell'esercito, alla presenza del ministro della giustizia, l'abbiamo già citato, ma anche di un ministro della Repubblica Srpska. C'erano vari generali attivi negli anni 90, quindi oggi è stata la giornata istituzionale, il secondo atto in attesa del funerale di lunedì. C'erano circa 300 persone. Oggi c'è chi ha voluto presenziare, c'è chi ha voluto esserci, magliette nere, il volto di Mladic impresso su molte t-shirt, la parola eroe che torna non soltanto sui muri di Belgrado, ma anche oggi la indossavano veterani, ma anche giovanissimi studenti che non c'erano negli anni 90, ma che hanno assorbito un negazionismo, lo chiamano anche negazionismo di Stato, che monta, che cresce.
0: E passiamo alla Germania. Si vota domani per il rinnovo del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. Appare concreta la possibilità che Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra, di ispirazione neonazista, conquisti la maggioranza anche assoluta. Sentiamo il servizio da Berlino.
6: Sono 1.700.000 cittadini aventi diritto al voto alle amministrative in Sassonia-Anhalt, circa il 3% dell'elettorato tedesco complessivo. Ma dal loro verdetto dipenderà non solo il futuro assetto politico di questa regione tedesco orientale, ma in parte anche quello dell'intero paese. Per la prima volta, infatti, dal 1945 un partito di dichiarata ispirazione neonazista ed estremista potrebbe conquistare la maggioranza dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche quella dei seggi nel Parlamento regionale di Magdeburgo. Nei sondaggi la AfD viene attestata intorno al 42% dei voti, i cristiano-democratici della CDU al 22%, i post-comunisti della Linke all'11%, i socialdemocratici dell'SPD all'8% e i verdi al 6%. Per scongiurare un governo guidato dall'estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero coalizzarsi insieme. Nel suo programma elettorale la AfD ha promesso il blocco degli arrivi di nuovi profughi, il rimpatrio in massa degli immigrati stranieri, la fuoriuscita dell'energia eolica e solare e il ritorno al carbone e al gas russo, l'abolizione dell'obbligo di andare a scuola, l'isolamento degli studenti stranieri e di quelli con disabilità in cosiddette scuole speciali, il divieto di issare bandiere arcobaleno di fronte ad edifici pubblici, il taglio delle sovvenzioni a musei, teatri e università che trattano cosiddette tematiche antitedesche. E così via. Che un simile partito possa raccogliere così tanti consensi fa rabbrividire, anche se a votare è la più piccola regione tedesca in termini di popolazione. Da Berlino per Polar Network, Walter Raue.
0: E siamo in chiusura. A quasi 24 ore dalla prima segnalazione, a Milano è considerata conclusa la fase critica degli interventi per arrestare la fuoriuscita di idrocarburi che ha interessato il Naviglio Grande. Per catturare in superficie, sul fondo, la sostanza oleosa sono stati disposti cordoli assorbenti e pompe. La navigazione è sospesa anche per la giornata di domani, così come le attività sportive e ludiche sul Naviglio. Si indaga sulle cause. Lo sversamento sarebbe avvenuto a Ponte Nuovo di Magenta durante un intervento alle fognature, dove però quelle sostanze non avrebbero dovuto esserci. Anzi, l'intervento sarebbe scattato proprio per il ripristino della rete fognaria intasata. Le associazioni ambientaliste stanno intervenendo per mettere in sicurezza la fauna selvatica, soprattutto gli uccelli, ma il danno è fatto e per il ripristino dell'ecosistema potrebbe volerci molto tempo, come spiega la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.
7: Intanto questo disastro ci ricorda molto quello che è successo sul Lambro una quindicina d'anni fa, un grosso sversamento doloso di idrocarburi che gli impianti di depurazione hanno in qualche modo identificato, messo in luce e anche arginato per quello che hanno potuto, e qui ci pare che un po' sia successa la stessa cosa. E il danno c'è, il danno è un danno che può intaccare, come sta già cominciando a intaccare, flora e fauna, gli uccelli acquatici, quindi insomma c'è un danno biologico importante, che potrebbe essere molto importante. Bisognerà ragionare su come attivare poi una pulizia profonda di tutto il bacino della Darsena, perché se è idrocarburo, quindi poi ci sarà da ragionare anche su che cosa sarà, insomma qual è la sostanza reale che è entrata. Ecco, torniamo sempre al punto di partenza, che purtroppo gli ecosistemi danneggiati si autoriparano, non c'è una modalità per ripararli di per sé. Certo è, bisogna metterli nelle condizioni di potersi autorigenerare nel tempo, perché a distruggere ci si mette un minuto, poi ovviamente la natura ha un corso diverso.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Allora, come promesso, eccoci con la nostra Anna Bredice. Ciao Anna.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene.
0: Sei sopravvissuta?
1: Sopravvissuta, sì, sopravvissuta.
0: Ecco, raccontaci un po' di questo clima che già ci descrivevi nel tuo bel pezzo del giornale radio oggi, rispetto a tutti i titoloni che abbiamo letto in rassegna. Insomma, come l'hai vissuta tu questa celebrazione?
1: Sì, come un rito, diciamo, un rito di meloniano, di insomma, di celebrazione del suo governo, ma solo suo, perché insomma, come abbiamo visto, insomma, non è stata la celebrazione dell'intero governo, anche se lei appunto come sempre ha ripetuto che il centrodestra, perché insomma ha ripetuto il fatto che i tre governi più lunghi, insomma il record della durata, si tratta di governi sempre di centrodestra, no? Quindi, come dire, il destino che è solamente il centrodestra che può governare in maniera stabile, no? Quindi il valore della stabilità, la mattina aveva detto che non è un valore in sé la stabilità, ieri sera invece nel comizio insomma è sembrata veramente solo una delle poche ancore di salvezza, cioè il fatto della durata del suo governo come merito da portare dappertutto in Europa, no? Di essere riconosciuta come la leader che riesce a governare la guida di un governo stabile, perché poi il resto insomma è stato un comizio, uno dei soliti comizi di Meloni, diciamo con un tono anche un po' più stanco degli altri, nel senso che si apre l'ultima parte di legislatura e anche insomma lei stessa oltre a, come dire, elencare tutte le bandiere del suo programma, tutte insomma quali sono le, poi appunto sono sempre state le solite cose, quelle che ha ripetuto ieri, la sicurezza, i confini e altro, però di più non ha detto, come se lei stessa per prima sapesse che quest'ultimo scorcio di legislatura poi alla fine non sa nemmeno lei come andrà. Infatti non ha detto assolutamente nulla sulle elezioni anticipate, cioè se ne parla da giorni e lei non ha nemmeno aperto, diciamo, una parentesi, nemmeno per dire non si sa quando si andrà a votare, perché appena si apre questa ipotesi si sa che lei vorrebbe anche in primavera, gli altri due alleati dicono di no, quindi insomma le divisioni sono un po' su tutto, quindi certo. Oltre al fatto appunto di non sapere dove andare a prendere i soldi, per cui una delle cose più attese, cioè quelle ad esempio un taglio delle tasse, ecco, lì non c'è stato ieri sera, difficile. Per cui l'inizio di campagna elettorale è stato anche vuoto di contenuti, ecco, così possiamo dire.
0: Senti Anna, una cosa che volevo chiederti come notista politica ormai da quanti anni che stai facendo questo servizio pubblico per da Radio Popolare?
1: Tanti.
0: Ecco, perché io mi sono svegliato e ho guardato queste foto e mi è venuto un riflesso da uomo del Novecento, dove mi sono sentito quasi rimpiangere questi politici una volta un po' più austeri dentro le loro giacche, cravatte, tailleur, con interviste date con parsimonia, ovviamente adesso siamo in tutt'altra epoca, dove però per celebrare un governo va a finire che montano un comizio di partito. Questa cosa a me ha stupito, continua a stupirmi, devo dire, per fortuna vedo che non è proprio, manifesto lo mette ovviamente bene in evidenza oggi sul giornale, ma per gli altri, diciamo, è abbastanza normale, no, che avvenga il comizio di Meloni, tra l'altro da sola, neanche, cioè è proprio che cambiato tutto in quello che è. Ricordo anche, per non essere tacciato di quando era Conte era presidente, che ci avvisava con dirette sulla sua pagina Facebook, cioè il presidente del Consiglio,
1: certo,
0: no? Cioè,
1: certo.
0: Questa personalizzazione della politica ormai è sdoganata completamente.
1: Sì, è un dato, cioè ieri c'erano tutti i supporter, perché poi chiaramente quella piazza di ieri era organizzata e di questo non ci si stupisce naturalmente, perché lo fanno anche altri partiti, si è sempre fatto, però diciamo il livello di supporto

0: Porter ieri, anche dei giovani, cioè quelli erano i più organizzati, quelli di Gioventù Nazionale, perché hanno avuto il tempo, quindi c'erano le magliette che, come dire, omaggiavano la persona, cioè neanche il partito, quindi c'erano queste magliette con la scritta arancione Giorgia, quando ci sei tu pure la storia si ferma a guardarti.
1: La là,
0: Ecco, cioè,
1: addirittura.
0: ecco, cose così, cioè le bandiere, poi si erano organizzati, poi per mettersi tutti i ragazzi appunto in un posto dove lei li avrebbe visti, no, sventolare le bandiere del partito. C'è la.
1: È un po' come Piazza
0: Sì.
1: San Pietro col Papa, Anna, no? Cioè.
0: Sì, anche. Sì, perché lei poi in ogni caso, cioè lei ha svolto poi in questi anni questa funzione, cioè quella della leader di governo, di partito, di un partito appunto che prima era al 2%, lei è riuscita a portarlo al governo, quindi adesso orgogliosi di Fratelli d'Italia, cioè quindi seguirla in questo cammino e quindi anche nel riproporsi come leader di un governo, insomma, dove insomma si inciampa spesso, lei ieri ha usato questo termine, come dire, ho nuotato spesso nella colla, però poi ce l'ho fatta, no? Come dire, io contro tutti, cioè anche all'interno del governo, insomma, la colla forse intesa anche in quello, nelle difficoltà anche interne, però ce l'ho fatta, non mollerò, e ora si ritrova, diciamo, a fronteggiare diciamo, tutte queste frizioni, l'opposizione è un'opposizione vera, ma poi anche un'altra opposizione, quella di Vannacci, no?
1: Certo.
0: Quindi insomma ce la farò e questo quello poi che ha detto e agli altri non spetta altro che seguirla, ecco, perché poi gli altri leader Tajani, Salvini, per motivi diversi o per scelta, insomma, ieri non c'erano, appunto, lasciando questa cosa solamente a Fratelli d'Italia, si sono collegati con un disastro comunicativo, perché Salvini si è collegato da un autogrill e quindi con una linea telefonica WhatsApp che, insomma, cioè, ogni 3 secondi saltava, per cui si vedeva in questo grande video la faccia di Salvini bloccata, no? Poi qui riprendeva Tajani uguale dal suo ufficio alla Farnesina. Insomma, quindi
1: Beh, speriamo che almeno la Farnesina non salti la linea, insomma, no? Almeno quello.
0: ecco, quindi è stato così, però chiaramente lei ci teneva assolutamente a festeggiare questo traguardo, come fosse appunto solo il suo, ripetiamo, però insomma il tono un po', vedendola lì parlare per quasi un'ora, era proprio quello del comizio, un po' delle campagne elettorali anche di questi anni, no? Quindi le smorfie, i gesti, però poi alla fine ripetendo i concetti, cose già sentite mille volte, ecco, quindi diciamo un po' la sua aggressività solita, unita un po' anche alla stanchezza, come dire, forse non ci credeva neanche tanto, neanche lei, ecco, al fatto che tutto possa andare liscio, ecco.
1: Senti, adesso con le ascoltatrici, gli ascoltatori andiamo a vedere. Intanto ti ringraziano, mega grazie Anna Bredice che si
0: Grazie.
1: immola per noi, dicono, per seguire il governo e chiederemo la cosa peggio.
0: In
1: Dimmi.
0: una scenografia molto bella, devo dire, quella è stata studiata ed è stata studiata molto bene perché è avvenuto tutto a Bari, al Terminal Crociere, quindi in un punto veramente molto bello, al tramontare del sole, insomma, quindi
1: L'ora
0: dal
1: blu.
0: punto di vista. Ecco,
1: Bella.
0: televisivo, mediatico, insomma, la scelta è stata buona. Poi, poverette le 4.000 persone al sole perché sono arrivati
1: Caldo.
0: molto prima e il caldo ancora abbastanza forte e martellante qui a Bari, quindi dotati di cappellino, ecco,
1: Se,
0: già
1: se,
0: che almeno un'idea.
1: cappellino di che
0: Infatti si
1: colore?
0: usa
1: Non è,
0: il cappellino.
1: bianco?
0: Era bianco con la scritta Italia più forte, eccetera, eccetera.
1: Eccetera, eccetera. Senti Anna, grazie mille. Una cosa, dicevo, per chiudere, la cosa che meno ti è piaciuta di questo governo, proprio come persona, come cronista, diciamo, qual è? Dimmene una.
0: Beh, come cronista, ma anche personalmente, diciamo, è tutto quello che è stato fatto contro i giovani in questo governo, cioè a cominciare appunto dagli studenti, il fatto che anche solamente alzare la testa, interessarsi alla politica, indignarsi e quindi agire anche, ecco, questo è punito, questo non si deve fare, quindi insomma tutto questo insieme anche a tutti i decreti repressivi anche proprio contro i giovani, ecco, questa è una cosa che mi sembra veramente molto, molto brutta, perché ha a che fare proprio con il futuro.
1: Grazie Anna e buon lavoro.
0: Grazie, grazie
1: ciao.
0: A te e anche a voi.
1: Ciao ciao ciao. Ciao. E poi non solo dicevano grazie a Anna Belice, ma ringraziavano anche Alessandro Braga perché segue la Lega. Una bella lotta. Allora, mi faceva ridere questa cosa, diceva Anna, di Salvini dall'autogrill, me lo immaginavo mentre si riempiva il faccione di briciole di zucchero, di un bel Krafen, magari una roba del genere, nei suoi video dove mangia come un portento, diciamo così. Allora, c'è chi fa lo spiritoso, Franco, dice la cosa peggiore del governo Meloni, l'insipienza dell'opposizione. Sì, no, va bene, ho capito, ma non stiamo parlando dell'opposizione, non stiamo parlando del governo. Allora, stiamo sul governo, non andiamo sempre al nostro ombelico, dai. 0233 001 001 è il numero di telefono, parlate, vi prego, la vostra voce è quella che mi piace di più nelle orecchie. Se volete invece scrivete sms e vari al 331 6214 013 oppure a diretta @popolarenetwork.it. Cesare, la cosa peggiore del governo Meloni, semplicemente chiacchiere e apriamo bene. Chiacchiere e distintivo senza preoccuparsi di fare realmente qualcosa sui problemi degli italiani. Gius, la cosa peggiore degli ultimi 4 anni, svolgimento, l'opposizione, chiuso il dibattito. No, troppo facile così, ragazzi, ragazze, davvero troppo facile. Lasciamo perdere l'opposizione, perché non è questa la domanda, è il governo. Chi governa governa e chi è l'opposizione cerca di fare l'opposizione, poi si può discutere se fa bene, fa male, d'accordo, ci mancherebbe altro, ma chi governa governa. Però 4 anni, ragazzi, Pronto?
2: Pronto, ciao.
1: Chi sei?
2: Sono Dino. Senti, la più brutta cosa che è che lei me la devo vedere sempre in televisione, che è presente sempre.
1: Presenzialismo.
2: Prego?
1: Liderismo, presenzialismo.
2: Sì, ma la vedo sempre, anche ieri.
1: Ieri certo, cioè, fatto apposta.
2: I commentatori, tutti quanti, che c'è, perché è presente, io non lo sopporto più, 4 anni che devo girare il televisore quando, come c'era Berlusconi, lo devo girare.
1: Ti ringrazio, ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto, chi sei?
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Luca, buongiorno.
1: Ciao, allora.
3: Allora, la cosa peggiore.
1: Una,
3: Io non ne trovo una diversa dall'altra.
1: Dimmene una.
3: Ti dico un'altra cosa.
1: Dimmi.
3: Che questa cosa qui, comunque, secondo me, ha portato il fatto che loro siano al governo, che hanno infilato nei gangli dello Stato questa gente qui, soprattutto incapace, ma che rimarrà.
1: Tu dici che non ce li leviamo. Non ci rileveremo più.
3: Sarà difficile.
1: Speriamo.
3: E anche questa cosa qui contribuisce a quanti messaggi hai anche letto tu, che in molti attribuiscono alla sinistra, che non è stata in grado
1: però va bene, ma manteniamo però delle regole di logica. Le opposizioni si oppongono, bene, male, quello è un altro microfono aperto. Il governo governa, quindi il governo ha i numeri, tra l'altro, per governare. E ha fatto vedere che è un governo che ha governato per decreto legge, ragazzi, cioè più di così, rifà passare così le leggi, non è che va in Parlamento e sta lì.
3: Ma questa cosa qui, di tutto quello che sta facendo, crea stanchezza anche a sinistra, diciamo.
1: Ho capito, però.
3: E questa cosa qui, però, secondo me, la cosa negativa, oltre a tutte le scelte che hanno fatto, perché sono scelte fatte da fascisti, io li giudico così. E quindi quale si può dire a peggiore? Non lo so, ma questa cosa qui, di tutte queste cose negative, ha portato anche a una stanchezza nella gente, che è sempre più scontenta anche per i propri problemi. Ma la cosa grave, la ripeto, è questo inserimento.
1: Perfetto.
3: Di tutta questa gente.
1: Capito. Ti ringrazio, ti lascio che voglio sentire altre persone. Pronto? Pronto? No, non ci sei più. Pronto? Pronto? Non si sente. Pronto?
4: Pronto?
1: Ecco, è andato via. Scusami, sei caduto. Mi spiace.
4: Sì.
1: Eccoti, pronto. Eccoti. Chi pronto? Sei? Chi sei?
4: Ciao, sono Marco.
1: Ciao Marco, dimmi.
4: Ciao. Allora, adesso stare qui a fare una disamina su quello che ha fatto di sbagliato o no, le cose non sono cambiate, quindi bene o male non ha centrato nessun obiettivo.
1: Ma le cose sono cambiate o sono peggiorate, che è un po' diverso?
4: Non essendo cambiate in 4 anni, sono peggiorate.
1: E quindi?
4: Cioè, il nostro livello di vita non è migliorato, è peggiorato. Carrello della spesa per tutti, sanità, scuola, lavoro, tutto quello che vuoi.
1: Okay.
4: Però c'è una cosa che esce un po' dai provvedimenti presi, no? Ed è questo continuo, 4 anni continui di violento livore verso chi la pensa diversamente da te, come se chi la pensa diversamente da te, cioè da loro, da lei, sia un essere
1: spregevole.
4: Spregevole, un essere. E questa è una cosa che penso venga da molto lontano.
1: Beh, certo.
4: Dunque, e ieri, e anche ieri, questa adunata che hanno fatto, e adunata l'ho detto apposta, questa adunata che hanno fatto ieri aveva, no? Proprio in questa voce che quasi diventa rauca dalla rabbia, dalla cattiveria che c'è nei confronti della sinistra, di tutti quelli che non la pensano come loro, le persone, gli extracomunitari, di tutto quello che vuoi. Questa è la cosa che proprio mi ha
1: sai, quella è la cosa che dicono i commentatori, che è la rabbia del fascismo che per tutti questi anni ha dovuto cacciare giù, e invece adesso pensa di poter dire la propria.
4: Io non so se si può solo giustificare come rabbia del fascismo che hanno cacciato giù, e questa è proprio una cosa che c'hanno dentro di aggredire il prossimo, di aggredire la persona che come loro. Questa è una cosa che poi rimbalzando, no? nella vita quotidiana, non so, nelle giunte comunali, nei bar, nei circoli, per strada, dilaga.
1: Ti ringrazio, chiarissimo, ti ringrazio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
5: Sono io?
1: Sì, sei tu.
5: Allora, io sì, sono abbonato, tutto quello che vuoi. Ma
1: dimmi il nome, però. dimmi il nome.
5: Vittorio,
1: dimmi, Vittorio.
5: Allora, la cosa peggiore di questo governo,
1: sì?
5: Noi dovremmo essere di sinistra, dovremmo dirla tutti,
1: sì,
5: è l'adesione senza se e senza ma al partito della guerra.
1: Perfetto, ti ringrazio perché è chiarissimo, non c'è neanche bisogno di spiegarla. Grazie mille, pronto?
6: Pronto?
1: Sì, ciao.
6: Ciao, sono Daniela.
1: Ciao Daniela.
6: Ciao, sono velocissima.
1: Sì.
6: Una delle cose peggiori è il DDL caccia.
1: Ok.
6: Per uccidere senza vergogna degli esseri innocenti.
1: Ti ringrazio molto. Io a questo punto, visto che hai citato gli innocenti, ci metto una cosa che tutti credo siete d'accordo, no? Nessuna parola, nessun intervento per quanto riguarda Gaza. Pronto? Ehi?
7: Pronto?
1: Sì, sei tu.
7: Ciao, sono Ivo, abbonato. Allora, io proprio per ridurre il livore e la rabbia,
1: sì,
7: che queste persone hanno, a volte mi sono inventato questo gioco.
1: Sentiamo.
7: Prendo la lista dei ministri con e senza portafoglio e chiedo a chi ha votato a destra se si ricorda più di 3 ministri. Ti garantisco che quando arriviamo a 2 è già tanto.
1: E questo succede anche però con alcuni governi cittadini, devo dire. Va bene,
7: va bene,
1: grazie.
7: Va bene. Finisco solo dicendo che quando poi dico, e questi ministri cosa hanno fatto per niente, quindi tabula rasa, e questo mi serve per, diciamo così, aumentare un po' l'obiettività di alcune persone che altrimenti sono solo tifosi.
1: Certo, bravo, questa era una cosa interessante. Domani parleremo anche di questo, del linguaggio sui social, del tifo, di questa dinamica che ci stanno introiettando ormai da tempo.
7: Non fanno un tubo, e quello che fanno lo fanno male. Ciao.
1: Ciao, grazie Ivo. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
1: Sì, sei tu. Chi sei?
8: Ciao, sono Giuliana.
1: Ciao Giuliana, dove sei Giuliana?
8: Sono in strada, va bene.
1: Sembrava su un gommone a me, diciamo. Mi ero immaginato un gommone nel mare, una cosa così.
8: Bastidone, no.
1: Dici sì. Giuliana.
8: Allora, due cose, una sul fronte esterno che veramente mi ha fatto male, è la, diciamo, gestione della questione palestinese, della flottiglia, e poi invece sul fronte interno la questione del decreto Valditara, quello che riguarda l'educazione, diciamo, sentimentale o...
1: La diseducazione, diciamo, quello di Valditara, sì, la non educazione.
8: Sì, vabbè, esatto. Tendiamo un velo pietoso sull'autorizzazione che andrebbe chiesta ai genitori per parlare ai ragazzi di...
1: Educazione affettiva. Senti, ti ringrazio perché mi sembri su un Concorde, ti lascio perché sentiamo dei rumori forti. Ciao, ciao. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
1: Sì, sei tu, chi sei?
9: Sì, allora, la peggiore secondo me è la gestione del caso Al-Masri. Quello mi ha proprio scoraggiato.
1: Guarda quanti ne vengono fuori, è interessante perché... riusciamo a metterne insieme parecchie, d'altronde 4 anni
9: ho tolto la speranza per chi ha subito qualcosa di avere un minimo di giustizia
1: e calpestato tra l'altro le regole internazionali, perché sì, ricordiamo che la richiesta veniva da...
9: che quando succede qualcosa sempre punizione, carcere, castrazione, hai davanti un criminale
1: omicida,
9: e lo lascia andare come se fosse...
1: È vero, hai ragione, ti ringrazio.
9: Niente,
1: grazie, ciao. Pronto?
10: Pronto?
1: Sì?
10: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco, dimmi tutto.
10: Senti, io sentivo prima che qualcuno parlava della nazionale, qualcosa del...
1: No, non l'hanno ancora detto la nazionale, dai.
10: Io ho fatto un'altra cosa,
1: sì.
10: Volevo fare un paragone perché poi non so se riesco a schiamarti. Tamerloni mi sembra l'allenatore della Juve. Se viene chiamato a fare l'allenatore della nazionale, e però in questi 4 anni continua a parlare della Juve.
1: Ok. Mi sembra chiarissimo il tuo esempio. Grazie mille. Ciao. Adesso devo leggere un po' di messaggi, sennò qua si arrabbiano. Che la cosa peggiore di questo governo è il governo, d'accordo. Le tasse sono aumentate con la riforma degli scaglioni 2024. A me il netto in busta è diminuito di 75 euro al mese, che voi penserete... è poco? No, è tanto, ve lo dico io. Allora, questo ce l'ha detto Cesare, Sergio, la presenzialista che dice Dino, a quante conferenze stampa ha partecipato? E voilà, questo è un altro tema, cioè il tema di non raffrontarsi con la libera stampa. Paolo, mi chiedo perché non ci si concentri nella costruzione di un partito di sinistra, va sull'opposizione Paolo, fuori tema. Dani, sono Daniela, il DDL caccia, l'hai detto in onda, la cosa peggiore è che non fa niente contro il cambio climatico, neanche ha rinfrescato le scuole che sono un forno, ma è capace di farci sempre discutere di ordine pubblico. Patrizia, nessuna politica economica, quindi impoverimento dei deboli e arricchimento dei già ricchi. Governo Meloni, questa è la sua sintesi. Allora, Susanna, per me la cosa peggiore è l'ulteriore disumanizzazione dei deboli e soprattutto dei migranti, che ha ricadute su altri settori a cascata. Edo, la spesa militare, abbiamo più F-35 che Canadair in Italia. Poi dice, e il PD lo trattiamo un'altra volta, ma questo ve l'ho già ribadito più volte. La difesa del fossile, stati non di sinistra come l'Ungheria e il Texas investono molto più sulle rinnovabili. Qui per un misto di ideologie e stupidità si paga l'energia un sacco, si compromette il pianeta, sì, si regalano anche tanti bei soldoni agli Stati Uniti, questo te lo aggiungo io. Ippolita, che si lo ignori il riscaldamento globale e la caccia. Alex dice Salvini e Tajani, Carlo dice: provvedimenti su fatti di cronaca senza un'idea di politica economica né sociale, nessuna guida per il paese, solo reazioni non ragionate. Giulia: la cosa peggiore è servilismo a Trump e occhi chiusi sulla Palestina. Ignobile, anzi Giulio, scusate. La cosa peggiore del governo Meloni è la Meloni. La cosa peggiore del governo Meloni, lì qui siamo già arrivati. Claudio, ciao, l'assenza di una politica industriale, l'assenza di una politica sui temi del riscaldamento globale, la riduzione della quota di PIL per la sanità. Sì, ancora qualche telefonata. Pronto?
11: Pronto?
1: Sì, chi sei?
11: Ciao Rossana.
1: Ciao Rossana, ciao. Ciao.
11: Ascolta, non so se sia stato già detto, ma per me la cosa peggiore proprio di ribrezzo è stata Cutro, cioè lì c'è stato tutto in potenza, quindi il rapporto con i giornalisti, lo show,
1: il globo terracqueo,
11: il disprezzo totale per la vita umana e l'ignoranza, quello ha dato proprio l'impronta a tutto quello che è successo dopo.
1: Ti ringrazio moltissimo.
11: grazie
1: davvero. Pronto? Chi
12: pronto?
1: Sei? Chi sei?
12: Sono Gianfranco.
1: Ciao Gianfranco.
12: Allora, volevo dire, io condivido tutto quello che è stato detto fino adesso, ma secondo me la cosa peggiore che sta succedendo è questa strisciante...
1: Aspetta che salti, ma ci siamo persi la parola, è questa?
12: Questa strisciante subito in posizione che va verso il fascismo.
1: Okay.
12: Ci stiamo dimenticando di questo e anche i media non la usano più questa parola, compreso la Radio Popolare che io amo tantissimo.
1: Quale parola vorresti sentire? Non ho capito, scusa.
12: Fascismo.
1: Ah no, beh, perché dai, no, si usa qua, non è vero che non la usiamo.
12: No, no, ma per carità, non ho detto che l'ho detto che si usa poco.
1: Ah, poco.
12: Non la usate. Ecco. Quindi vorrei magari che cominciassi anche tu magari a dire questo governo di fascisti magari. Ecco, bisogna fare un attimo d'attenzione. I nostri vecchi ci hanno insegnato solo una cosa, che il fascismo si può combattere con le parole fino a un certo punto. Dopo bisogna entrare in azione.
1: Il fascismo non è un'opinione, è un crimine.
12: No, bravo.
1: È
12: un crimine.
1: Grazie. Ti ringrazio, ciao. Pronto?
13: Pronto?
1: Eccoti. Sì, sei tu.
13: Pronto, sono Ivana.
1: Ciao Ivana.
13: Allora, il terrore dei giornalisti e Report.
1: Ah, queste ci metti qui, ok, va bene.
13: Mi hanno veramente, mi fanno
1: va bene,
13: tutto.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo.
13: Ciao.
1: Grazie, ciao. Oh, grazie di tutte queste telefonate, sono commosso di sentire le vostre voci, no scherzo perché spesso scrivete molto, e la rimozione del conduttore trasmissione Rai, dice Antonio. E via dicendo. Allora, avete elencato tanto di questi 4 anni, sono passati davanti ai nostri occhi. Tante cose che alcune magari ce l'avamo anche già dimenticate, ma io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine. Adesso è il momento di passare la linea alla redazione per le notizie in breve di Popolare Network. Quindi vi saluto, vi do appuntamento a domani per l'ultima mia puntata di Itaca. Si chiude l'estate, si torna al palinsesto autunno-inverno, collezione della moda pregiata di Radio Popolare, quella etica. Un saluto da Angelo Miotto, un buon sabato, a domani.